0: Gli facciamo un in bocca al lupo, sì. Gli facciamo un in bocca. Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo, hai seguito, hai un'idea velocissima, ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
1: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello. Poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al post Inter Juve, e quello che è successo in Bosnia.
0: Non è stato esattamente.
1: Non hanno aiutato, no, le polemiche, no. Le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter molto forte. Poi se diciamo fuori classe, forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà. Però certo. È sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
0: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
1: Però insomma, mi sembra di capire che sia la coppia Malagò-Mancini, salvo clamorosi colpi di scena. E Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
0: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Nicolò Ceccarini, c'è
2: Nick? Ciao,
0: Nick.
2: Ciao, io vi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
1: Come prima.
0: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole. Questo me lo dovete dire voi, mi state sentendo abbastanza bene?
0: Dai, vai. Meglio di prima.
2: Se mi sentite meglio di prima sarò sintetico, su un pensiero su Igor, ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione, un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzini, e lui questa sua idea l'ha sempre portata avanti. Non si riconosceva più in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi non ti nascondo che mi sono veramente commosso, perché tutte le volte che lo sentivo Igor mi rappresentava quello che per me è il calcio, per quello che dovrebbe essere il calcio. Quindi insomma, ecco, perdiamo veramente una grande persona, ma un campione con la C maiuscola. Questo era il pensiero per Igor. Poi ecco,
0: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
2: no,
0: poi con insomma,
2: la questione voglio dire del federale, sentivo che parlavate anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della FIGC. Beh, direi che come ha detto Stefano, ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagò-Mancini. Sì.
0: Senti Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza, palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari pezzi di approfondimento di tutto mercato web, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora un po' il condizionale, c'è più certezza, quanta?
2: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni anche per capire un po', beh, a volte lo chiamo anche per parlare un po' della mia Fiorentina, per avere un giudizio suo dall'esterno, per capire dove andiamo a parare, perché io sono un po' sempre molto preoccupato, quindi ho bisogno anche del conforto di direttori sportivi che stimo molto, e lui mi ha sempre detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare in quel posto là, alla fine anche la società farà il possibile per accontentarlo, intesa come Inter, e che poi questa, diciamo, contentezza reciproca ci sarà anche per l'Atalanta. Io credo che comunque 50 milioni per Palestra dopo un anno da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, per cui credo è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, voglio dire, diciamo così, di una società che ancora una volta dimostra di voler fare le cose per bene e di prendere dei giocatori molto forti. Certo, questa oggi è la conferma. Pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro più bonus, e questo ci deve far riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri diciamo no, ma i giovani italiani, ho capito, però poi se costano queste cifre non è assolutamente semplice. Aggiungo un elemento statistico, no, che l'Atalanta vende Palestra, che in realtà è come se non fosse mai stato un suo giocatore, cioè, se ci pensate bene.
0: Anche questo è vero, Stefano. Anche questo è vero. Allora, dovrebbe esserci anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Adesso vi sento, adesso vi sento meglio, quindi forse siamo riusciti a risolvere un po' il problema. Sentite, sulla valutazione di Palestra, soggiorni che ne parliamo, siamo sempre lì, può essere eccessiva come dice Nick, però poi dopo arriva una squadra dall'estero di un altro campionato, vedi la Premier, un giocatore così se lo prende subito, quindi a questo punto meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che la squadra
1: adesso è alto, ma il giocatore è molto forte.
0: E poi c'è una prospettiva, Stefano è giovanissimo,
1: secondo me è forte, cioè nel senso che secondo me l'Inter ci vede, ecco, un giocatore.
0: Non farà rimpiangere Dumfries, dai, potrebbe non far rimpiangere Dumfries.
1: Usiamo sempre con calma. Però è un giocatore forte, Marco, secondo me, sul quale formare il futuro, cioè una zona del campo, dici l'Inter con Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni, ecco.
0: Sì, faccio un investimento
1: Barella,
0: importante,
1: un Bastoni,
0: sì,
1: un Di Marco,
0: sì, sono d'accordo.
1: 50 milioni sono tanti, sì, e però la volontà del calciatore secondo me è stata determinante, perché voleva solo lì.
0: Massimo.
3: Sì, guarda, la penso come Stefano, ne abbiamo già parlato, sì. Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere o che magari in futuro non li avrebbe potuti valere. Sicuramente 50 milioni sono veramente tanti per un ragazzo che si è appena affacciato quest'anno alla Serie A. Questo sta a significare che comunque in Italia i pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede qualcosa in più vengono strapagati, e io spero per lui, insomma, che possa essere il contesto dell'Inter un contesto giusto, va in una società seria, in una società che ti permetterà, gli permetterà sicuramente di giocare. Sarà lui, credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro veramente con tutto il cuore che questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi.
0: E poi, Daniele, vengo da te, c'è anche una garanzia in tutto questo, che comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato, sì. Li sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti mano a mano e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui con il suo contratto prolungato. Daniele.
4: Ma il fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato. Speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre. Ripeto, non per un giocatore affermato, ma per un giovane, sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
0: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore. Adesso non dipende da lui, perché lui non c'entra niente, dice io faccio il mio e poi però parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma, quindi,
1: non è poco,
0: quindi gli dai un peso al calciatore che forse. Però la legge del mercato è questa, che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
1: Ecco, io mi sento mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia Palestra.
0: Sì, sì. No, ma su questo condivido quello che tu dici, cioè
1: e può ancora crescere.
0: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo,
1: potrebbe essere i Facchetti di adesso, il Facchetti mi ricorda molto questa falcata, questa anche potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo si paragoni con Dumfries era un altro tipo di calciatore, però lui ha questa falcata, questo, ecco, il vecchio terzino fluidificante, potrebbe anche, voglio dire, entrare nei cuori nerazzurri, potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti.
0: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
2: No,
0: non
2: dicevo che l'Inter secondo me negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi, e sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante. Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto. Però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
0: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
2: Hakimi, mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'è questo passo che sulla velocità è devastante. Cioè, bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol. Però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà. Un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa: Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi in ingaggio a lui. E lui invece ha detto: no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia, e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
0: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa cosa oppure no?
2: Se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci sarà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci sarà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
0: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato? No, ma... oppure lavorare da solo, che dite?
1: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma, Marco.
0: Ci sono due buchi sull'organigramma.
1: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova, perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentato. Soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan. Per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo e il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene.
0: Esatto.
1: Non ho capito, con Sessao, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo a manager all'inglese, insomma l'ha fatto, nello United, di solito in Inghilterra funziona così.
0: Certo.
1: Se poi Cardinale o chi per lui verranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
0: vedo un po' dura. Belga, insomma, Daniele Garbo? Tu ci credi?
4: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa, secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse. Quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono un tecnico che l'anno scorso è andato male al Manchester United, peraltro al Manchester United sono andati male in molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. Sì. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
0: Sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino per un allenatore, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo,
3: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza. Ed è veramente complicato anche provare a...
0: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno. A me sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere insomma... io non... Ho letto, non so se Nick risulta, che si è messo a telefonare i calciatori per capire... questa è una cosa che può l'allenatore, ci mancherebbe. A me mi sembra veramente... Scusa, beh, Massimo. Insomma,
2: vai Massimo, no, quello che dico io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
0: Sì. Massimo, stavi terminando, scusami, ti ho interrotto.
3: No, no, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come il Milan in questo momento.
0: Sì, sì, anche noi. Sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per... diciamo perché stiamo parlando del Milan. È questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene, Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve. Lukumi, Colomani, Zaniolo.
2: Senti, sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lukumi.
0: Quindi?
2: Due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lukumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo è una situazione, noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra, non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus, penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Carnevali ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
0: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
5: ciao,
0: a presto, un buon lavoro.
2: Un saluto a tutti, ciao.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni,
1: eccoci. Ciao Marco,
0: qui,
1: ciao a tutti.
0: Sempre, come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao Daniele.
0: Poi abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Giovanni.
0: Ben trovato
3: ciao,
0: mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao ciao.
0: Come stai, tutto bene?
3: Sì, benissimo, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo un po' insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano... Sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero, e tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. Ieri o l'altro ieri c'è Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, Gila in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno. Non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, penso che tutto può succedere, però...
0: Cioè, ti senti di escludere che possa...
1: Mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima diciamo del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata. È vero che ha dei problemi, non pochi. Però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E lei era ufficiale.
1: Sì, però durò, non lo so, una giornata... Qui insomma mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha dei contatti, delle cose, insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, cioè, però voglio
0: insino,
1: dire...
0: dai, insino.
1: No, no, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si può tuffare in questa avventura difficilissima e vuol fare un'impresa, cioè trasformare questa squadra che martoriata da un fattore ambientale, quello che sappiamo a proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parce, cioè, voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, no, però così ricominci,
1: cioè, è vero che è mercato
0: zero.
1: Sì, è vero che è mercato a zero, però Marco, se tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, no, per carità, tutto si può fare. Perché
1: sul valore economico più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: voglio dire, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche le indicazioni dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: si arrende,
1: non getta la spugna.
0: Massimo, secondo te?
3: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché se almeno al Milan c'è un'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via, Zaccagni non lo so quello che farà. Io ti dico, sono preoccupato, sono molto preoccupato e mi fermo alla preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si metterà una mano sulla coscienza e si cercherà
0: chi?
3: Di fare chi lo sappiamo tutti chi. Secondo me in questo momento le possibilità che possa vendere il presidente sono sicuramente più alte, una piccola percentuale più alta c'è.
0: Stai dando speranza.
3: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso, bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e dire, ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
0: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo, perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele,
2: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. E io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare e chi andava ad allenare. Anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
0: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
2: Esatto.
0: Diciamo anche questo.
2: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi esatto, per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto esplosiva anche qua, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto molto pericoloso.
0: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire: ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
4: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato e abbiamo garantito che ci fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro, e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché devi fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste, per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo che adesso è un anno di normalizzazione, e invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori. Ecco, l'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo. Ecco, l'unico motivo è quello.
0: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
1: Vabbè, non c'è l'ufficialità neanche per Allegri al Napoli. Quindi.
0: Sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto, Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori che sono...
1: Ma io ci metterei anche, perché non c'è nulla di male, quello che hai detto tu, cioè, che poi è stato anche valorato da Daniele.
0: Sì.
1: Cioè, non è che ha tutto questo mercato Gattuso, quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è te la tieni stretta. Ecco, ci può stare
2: Marco,
1: pure questo aspetto.
0: Sì, chi è che parla?
2: Marco,
0: dimmi.
2: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
0: Vero.
3: Esatto.
2: Un ambiente che è...
0: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi. Non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla.
2: Certo, deve costruire il presidente, ovviamente, cambiando il registro. Ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo: cioè costruire la squadra, sì, soprattutto riportare gente a
0: casa. Metti di meglio, che ti stiamo perdendo, Daniele.
2: È qui, fermo, non mi sono mai mosso.
0: Ecco, adesso ti sentiamo. Vai.
2: Il compito non è suo, è più che altro del presidente, di riportare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
0: Sì. Vabbè, facciamogli, io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata. Quindi, secondo me, lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, il motivo del contrasto è uno solo: non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori, insomma. Motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri che a un certo punto ha accettato la decisione del, che i tifosi non c'erano, che ci sono, li può riportare.
1: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
0: Sì, prego. Poi...
1: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, no? È una questione tra lo e Laziale.
0: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte in questo momento.
1: Questa è una cosa
0: può...
1: molto personale, molto sono d'accordissimo. Anni, l'allenatore non c'entra niente.
0: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento. E questo non è una cosa da sottovalutare. Quindi per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, poi è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra. Però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo Dimmi. Mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci hai detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
5: Guarda, mi ha impressionato, dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso, è la prima partita, eccetera, eccetera. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palla, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio, è passato. Non è una cosa da sottovalutare.
0: Si va più in verticale, mister?
5: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa, ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri un'occasione da gol, tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cos'è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la giochi, cerchi di perderla, ma poi c'è un ricontropressing, c'è il gegenpressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche perdere palla ma sono pronto a riaggredire e riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco testo però ha dei valori, l'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
0: A me piace questa idea di calcio più in verticale. La Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano.
1: È stato perfetto, Giovanni. Ha tagliato, condivido ogni parola che ha detto. Più tiki-taka c'hai dei mostri veramente. Esatto. C'è 5-6, un possesso che due, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo passaggio, ma non mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perda tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
0: Quindi meno possesso palla
1: ragionato, perché a un certo punto anche, ma io aggiungerei dentro anche Giovanni la Norvegia.
5: Io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, comunque sono squadre,
1: montano
5: l'Olanda,
1: vengono...
5: il Giappone ci sono da tenere d'occhio, cioè sono squadre che hanno
1: addosso,
5: che hanno questa idea. Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare, è che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale,
0: passaggio all'indietro, si vede visto
1: tipo calciotto,
0: esatto, sovrapposizione, boom, passaggio dietro, l'uomo che va subito a rimorchio, visto, si vede spesso questo tipo di situazione,
5: ecco i blocchi che vuoi aggirarli in questo modo, esatto, quello,
0: Daniele, ti ha impressionato la in Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
2: Sì, sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, pallone d'oro cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa, nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano secondo me con le sentenze dopo il primo turno, ecco, nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
0: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, no, avere l'uomo che ti fa la superiorità numerica, ti salta, insomma, è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere, no?
3: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese il Marocco. Anche io la Norvegia,
0: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi. Adesso vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni, come diceva il mister.
1: È squadra,
0: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, della loro forza.
1: Si sentono forti.
0: Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se
2: però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa,
0: No, per carità, però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco. Non so, mister, se vuole aggiungere qualcosa.
5: Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basso.
0: Contro il Brasile,
5: esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula, giustamente, come si diceva prima, stanchezza. Le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi cambiare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti clamorosi, e per me è il giocatore in prospettiva più forte in assoluto. Io lo preferisco anche a Mala addirittura che a Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque.
0: 200,
5: trovi,
0: più di 200 milioni dal Madrid è pronto a mettere.
5: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
0: Mamma mia. E senti,
2: la Francia ha solo una controindicazione, la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi. Questa è l'unica cosa
0: questo
2: che li
0: è
2: può
0: vero. Questo è un po' maniera. Esatto, questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate, ad esempio, Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web, che è una cosa, è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. Chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Quilani lo abbiamo visto col Catanzaro, Abate lo abbiamo visto nell'esperienza in Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi però mi hanno parlato bene.
1: Beh, Germania ha fatto bene.
0: Che dici, Massimo?
3: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani, giovani, che partono in Serie A, e secondo me la situazione un pochettino più semplice la potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però l'ossatura della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino, situazione ambientale un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto quel punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio in bocca al lupo.
0: Garbo?
2: No, è una scelta anche Abate, che ha lavorato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo e gli chiede di cedere la società. Però l'importante sarà partire bene, perché se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
0: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
5: Guarda, io conosco di persona Aquilani perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti, quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa, di tra virgolette seduci, e la seduzione passa attraverso una passione, non ce ne sono altre di argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera eccetera, non dipende tutto da te, dipende, certo, dai giocatori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa c'è

0: Però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? Nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. E
1: Io
0: quindi
1: invece.
0: non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il grande Torino, Puri, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo che
1: Però
0: possa far
1: perdonami, Stefano.
0: sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì è scaduta la
1: Ma
0: cosa,
1: quando hanno
0: ottavo
1: preso
0: posto, decimo posto.
1: Maresca in
0: Sì, però
1: Premier,
0: non cambia niente. Il tifoso
1: che
0: del
1: aveva
0: Torino
1: fatto
0: non
1: Maresca?
0: ha. Sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno, cioè, non ha
1: Ma il problema è la
0: aspettative.
1: struttura che c'ha alle
0: E va
1: spalle
0: bene, struttura, ma puoi
1: dell'allenatore.
0: fare meglio del decimo posto un
1: Non è
0: anno?
1: Abate, secondo me.
0: O
1: Magari
0: ottavo
1: Abate è pure
0: posto?
1: bravo.
0: Ma certo,
1: Hai
0: ma io infatti
1: capito?
0: ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino ormai era assegnato. Sa che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno. Guarda che triste.
1: Ma questo è un discorso generale,
0: Eh
1: però
0: beh, ma ho capito.
1: secondo me il fatto che una società scelga un allenatore
0: No, quello
1: giovane
0: va
1: promessa
0: bene,
1: non
0: però
1: c'entra
0: nemmeno mi sento
1: niente
0: di
1: col
0: criticare il pensiero
1: fatto.
0: del nostro amico
1: No,
0: Granata,
1: però
0: tifoso
1: secondo me
0: Granata.
1: bisogna fare uno step da questo punto di vista. Cioè, il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una
0: Sì,
1: promessa,
0: però lui, il nostro
1: come lo
0: amico
1: aiuti a
0: dice,
1: lavorare?
0: sì, però
1: Come
0: il
1: lo
0: nostro
1: metti in
0: amico dice, se tu scegli
1: condizione?
0: Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì, nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, con quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni e Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina, con ormai qualcuno che, insomma, voglio dire, deve
1: Dai, se
0: guardare, deve andare al
1: no qui
0: parco.
1: allenano sempre
0: E
1: gli
0: se no, perché
1: stessi
0: noi
1: e
0: stiamo a parlare
1: basta,
0: voglio
1: insomma,
0: dire,
1: dai.
0: gente che ormai ha 115 anni, ormai ha dato
1: Dai,
0: tutto
1: no,
0: nel.
1: rinnoviamo un po' ste panchine,
0: Esatto,
1: dai.
0: quindi perfetto, perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, come, se no fate pure il però ogni anno a Torino, tifoso del Torino sa che faremo, che Torino sarà? È un Torino da decimo posto, dai, su,
1: Vabbè, vediamo, vediamo. Allora,
0: non
1: non
0: ti fa
1: so se volete
0: sognare.
1: aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questo anche messaggio del nostro ascoltatore?
2: Allora,
3: No,
2: ci
3: ma
2: sta
3: ha
2: che.
3: detto.
1: Vai, vai. Vai, Daniele, vai.
3: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa, secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
1: Va bene, va bene. Massimo?
4: Su cosa?
1: No, vuoi aggiungere
4: Su
1: qualcosa?
4: Torino?
1: Non so, Giovanni. No, su questo discorso allenatore giovane, se no vado avanti e ci
4: No,
1: sono.
4: te l'ho detto,
1: Sì, sì,
4: io
1: sì.
4: sono pro
1: Sono
4: gli
1: pro. Sì,
4: allenatori
1: sì, sì.
4: giovani, quindi
1: No,
4: per
1: ma
4: quanto mi
1: Massi.
4: riguarda,
1: Sì.
4: grande fiducia.
1: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così: dice Maresca
4: Sì.
1: inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa. Quindi devi andare a fare il
4: No, io
1: secondo con uno
4: allora.
1: forte, se no un po' allenare. Che cazzo di discorso è?
4: No, non è questa non è una cosa. Non è una cosa
1: Rialza le
4: che
1: mani
4: uno
1: proprio.
4: di uno. Esatto. Però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu mi prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica. Ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi cos'è? Qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù e quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro
1: Certo,
4: generale.
1: generale, va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mister Mussa, ci sentiamo presto per un occhio
0: Ciao
1: sempre al
0: Giovanni.
1: Mondiale con te, Giovanni. A presto, un
4: Ok,
1: abbraccio.
4: grazie, ciao, a presto,
1: Grazie anche a
0: grazie.
1: Daniele Garbo, a
0: Ciao
1: Massimo
0: Daniele, ciao
1: Bonanni. Buon fine
0: Massimo.
1: settimana,
4: Ciao,
1: ragazzi.
4: ciao,
1: A
4: ciao ragazzi.
1: presto, ci fermiamo, break.

0: Veramente c'è una temperatura di una... fa un caldo terribile oggi. Voglio immaginare... c'è un impatto con la temperatura...
1: cosa possa accadere nei prossimi mesi.
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso l'estate.
1: Già fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate, dopo se fa freddo fa freddo, fa caldo fa caldo, una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio!
1: Caro direttore...
2: buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, no, ma io...
1: no, ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Abbiamo
1: io...
0: il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao, Massimo.
0: Grande Massimo.
1: Io posso annunciare Massimo, il mio ritiro dal campionato, visto che sono in retrocesso.
0: No. E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
2: Sì.
0: Ah, ti ho sentito.
1: Ci ha salutato.
2: Marco! No, ci sono.
0: Non ti sentivo.
1: Sì,
0: il campione.
2: No, no, ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci
1: Massimo,
0: manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: Come
1: anno.
0: Non ci sarai, ma no. Ma
1: no, non partecipo, sono retrocesso. Quindi...
0: ma che no, qui non ci sono retrocessioni. È un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa, l'NBA. Le cose,
0: vabbè, fai come la stile americano. Ormai stile tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo
0: che adesso...
1: sei tempi. Sei tempi.
0: Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone. Simone,
3: buongiorno a tutti. Ciao Massimo, ciao direttore,
1: buongiorno.
3: Ciao Stefano,
2: ciao Bordone.
3: Ciao Simone.
0: Simone,
3: complimenti al campione.
0: Facciamogli i complimenti.
1: Dove stai, Simone?
3: Quando uno merita. Cavolo.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, in questo mondiale dal
1: dei
0: punto
1: portieri.
0: Di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Vabbè, ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente.
0: Scherzo, dai.
3: Sono due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, si sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza Simone, non so se hai visto, però...
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera non ho visto, non sono stato
0: niente. No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che risolve i problemi alla Juventus?
4: Serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
4: Tre gol col Qatar, cioè, ma non so dov'è che...
0: Non sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però insomma non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
4: Ma no vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
5: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, stava, dai, segnavamo pure noi, dai,
5: esatto.
1: Il Qatar
5: esatto,
1: non ha fermato la Svizzera, però
5: con la Bosnia che c'era Muharemovic,
4: sembrava Moviola,
5: di qualità non ha toccato un pallone, sinceramente. La Juve no, basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo in Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché il Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica del
5: marcatore. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe altro.
1: Ed è un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Ah, quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire adesso sta ritornando.
0: Cioè terresti alla Juve David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: Ritornato Colomani.
0: E c'è...
1: Ma
0: è un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso li chiediamo a Paolo, però... Tre giocatori che vengono
1: Vlahovic
0: avvicinati.
1: Ormai...
0: Vlahovic rimane lì, si vedrà. se ci saranno
1: altri
0: incontri.
1: Sono sempre loro tre, insomma, alla fine. Colomani, Vlahovic.
0: Ho capito, ma non
1: no,
0: è...
1: No, la Juve merita altro.
0: Ma chi me, cioè, il problema è andare a prendere gli altri che dici tu,
1: insomma,
0: eh?
1: Puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza, insomma, voglio dire, ci sono anche...
0: Ah, tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni,
1: che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo, voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono
6: su David?
0: Sì, su David si può aggiungere qualcosa.
6: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve, è un ciclo che completamente cambierà totalmente, i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ho capito, però se li fa il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
6: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomboni, dai, tifosi della Juventus, dicono, ma allora...
6: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboni? No?
0: C'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomboni, Zaniolo.
6: Allora, ho capito.
1: Cioè, Zaniolo c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni, ti ricordi, Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
1: Alla fine
6: ma
1: poi...
6: per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomboni, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan l'hanno affiancato.
6: Vabbè, al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma,
0: sì, apriamo.
6: Ma per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono... Guarda, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità... che c'è solo all'Inter e al Como, le altre, e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomboni, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante, secondo me, è Lucumi. L'unico che può in qualche modo... ma come rincalzo, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo...
0: Come difensore.
7: Sì. Ma io penso che come... No, non stiamo parlando di attaccanti. Io, come attaccanti, credo che ci sia, diciamo, una attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo. Cioè, la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, e lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti. Cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, che possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano, o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus, o dai settori giovanili della Juventus. Cioè, credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Sono d'accordo, Colomboni o David o lo stesso Vlahovic, insomma, sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli...
0: Capito,
7: premio.
0: Però Paolo, tu trascuri una cosa, Spalletti vuole Vlahovic.
1: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
0: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto... Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
1: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlahovic.
0: Magari gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
1: Ferma anche alla vecchia richiesta di Como lì, dai. Sono sei.
0: Ma lì sono i bonus che secondo me hanno fatto.
1: Ma bonus, non bonus, accetti fa casotto. Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
0: Ma io
1: non, puoi
0: non lo escluderei invece da questa.
7: Ma guarda, quella di Vlahovic è solo una questione economica.
0: Sì, sì.
7: Può andare bene alla Juve di Vlahovic, ma è assurda la cifra che chiede.
1: Esatto.
7: Pare, certo. Lui, insomma, quella è. La cosa
0: ma tu non pensi, Paolo, che Carnevali possa trovare una soluzione?
1: Ma come
7: un uomo molto... penso che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
0: No, a quelle cifre no.
1: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo ha ragione, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? Cioè è inversamente proporzionale al momento che
0: e se lui avesse una capacità
1: in cui si trova verso la Juventus, ma non lo può per nessun altro dirigente bravissimo, competente, esperto, può sostenere una cifra. E a ragionare significa 6. Ragionare se no non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto
7: me, guarda,
1: di questa
7: me
1: squadra che merita massima, un'altra dimensione.
7: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci, ci potrà essere una sola casella che può prevedere una deroga, una che può essere anche 8-10 milioni come tutti i grandi club, però quegli 8-10 milioni a Vlahovic non li dai, ecco questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
0: No, io parlavo di una di una strategia di Carnevali per convincere l'attaccante. Magari ha
3: ma che strategia vuoi mettere, Marco? Che strategia? Ma c'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare Marco.
0: Posta, ma magari trova una soluzione lui, convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
1: deve prendere di meno, come lo convince?
0: Che ne sai? Sì, magari è una questione anche di come si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non ne escludo questa
1: però
0: cosa.
1: Però sempre a 6.
0: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
1: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
0: Se parliamo di troppi 6, sono pure troppi i 50 che danno a Palestra.
1: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Oppure se, come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlahovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlahovic.
0: Ma mi dovete dire chi è questo qualcosa in più attualmente?
1: No, se io devo dare 8 milioni... No. Se io devo... Sorloth a 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
0: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
1: Assolutamente,
0: non è che
1: meglio Vlahovic per carità. Però io non posso tollerare un calciatore economicamente, sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, è una cosa bella così corposa, però è ornamentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
0: Ma Kane non allora, prendi nemmeno settore.
1: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori. Cioè, 8 milioni.
0: Massimo,
1: Vlahovic,
0: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
7: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra io non credo che ci sia tutto questo tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve, non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo quest'anno. Si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
0: Non so, Braglia, tu hai detto Sorlot non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono per Colomani.
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza, allora, anche lui.
0: Chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere, perché sennò purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quali sia, ma qui mi rivolgo alla competenza di Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno, secondo me, dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
0: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
1: Un po' più.
7: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe... Cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai di tantissimi, non c'hai gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o il Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, per questo poi c'è questa richiesta. Io per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni lo so, non è un acquisto, non sembra un acquisto nuovissimo, e la sua posizione in campo del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
0: Berardi come alternativa.
7: Come alternativa, sì, però, dico, però
0: no, che viene qua a partire.
7: Iniziano a mettere in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure
0: Zapata.
7: Cioè un giocatore,
0: Paolo, dai, cortesia.
7: Un giocatore che possa anche fisicamente impedrare diversamente quel ruolo. Cioè, ragazzi, io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete. In Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
0: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto. Sentite, Lokoumi, secondo lui, Lokoumi è scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile. E comunque, dopo gli infortuni gravi che ha subito, non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese. Ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma, la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro de Vlahovic. Io lascio a voi le risposte, ragazzi.
1: Ma non è quello.
3: Sotto certi punti di vista, sì.
1: Sotto
3: certi punti, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Carnevali, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi. Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida a delle conoscenze.
0: Questo sono d'accordo, però per carità, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire. Vabbè,
3: la Juve.
0: Prego.
8: Sì, no, ma
3: vai.
8: No, scusami, ma il prossimo anno se ti presenti con un progetto ha 4 anni e se dopo 5 partite sono con 4 punti...
0: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per lo scudetto? Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve per lo scudetto? Ma ricominciamo un'altra volta con un altro... Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no, Stefano? Dubbio, no? Cioè, devi lottare per lo scudetto.
1: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahović.
0: Che ce lotti con Castro?
1: No, però Vlahović, se sta alla Juve adesso a 4,5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare c'è qualcosa, poi Moncastro, oppure se c'è Scamacca, non lo so, in giro ti puoi inventare qualcosa. Insomma, non
0: è... Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
7: No, ti dico perfettamente così e sono convinto che la Juventus è in assi di partenza di questo campionato. Lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare quest'anno, Allegri e Spalletti non possono sbagliare, quindi io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Sì. Però devo dirti che anche lui, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, mi dà grande fiducia. Mi dà grande fiducia.
0: Va bene.
7: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
0: No, io di questo sono convinto, deve assolutamente.
1: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a prova contraria vedremo cosa farà al mondiale con Sessao, i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale, almeno
0: uno non è da Juve,
1: no, nel senso che magari
0: tu sai a chi mi riferisco.
1: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Sessao e Yıldız. Chi fa la differenza in questa squadra? E quindi questa è una squadra da smontare completamente.
0: Bravi,
1: io credo che Carnevali
0: da smontare e rimontare
1: nel segno di Carnevali.
0: Con il segno di Carnevali, sei d'accordo? Chiudi tu che vado in pausa.
3: No, sono al 101% d'accordo con questa analisi. È da smontare per due principi: uno, per il discorso che deve raccimolare le somme per poi andare a comprare giocatori, e due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'è.
0: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahović e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
3: Ma non 8 milioni.
0: No, 8 milioni, per carità, insomma su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare. Va bene.
1: Portiere?
0: Portiere per forza.
1: Tipo Martinez mi sembra che sia difficile. Spuntato Meret, che Vicario andrebbe a Napoli. Queste sono le ultime.
7: Ma sono tutti difficili, ma so se avete visto Lewandowski, Bernardo Silva.
1: Bernardo Silva è andato al Madrid.
0: Sapete che dico? Vado da Mourinho e saluto e vado lì.
1: Ti credo, l'hanno ricoperto loro.
7: Così che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
1: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
0: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, Stefano, ecco di nuovo. Eccoci qui nel pomeriggio di Maracanã.
1: Pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, non saluto tutti.
2: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Brambati qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Quindi non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere i due per fare il salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celic, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen, e soprattutto cambiare da tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno.
0: Che sono moderno, importantissimi.
1: Allora, o lo fai con gli esterni, o la fai con la tre quarti, ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore, e alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche,
1: che manca,
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini,
0: Pellegrini sta vicino al rinnovo con una cifra più bassa.
1: Hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora dovesse arrivare, però ancora non abbiamo visto,
0: certo, no, ancora non è arrivato nessuno, esatto,
1: quando arriveranno poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te,
1: se arriverà,
0: pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma, arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh sì, onestamente sì, credo che l'Inter con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocartela.
0: Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood e credo che ci sia vicino, una spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità, è uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist. Quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me. E quindi
0: sarebbe una coppia
3: eccezionale, secondo me. E quindi interessante quella statistica che enunciava Stefano, appunto perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare ed è nelle caratteristiche di Greenwood che saltino l'uomo.
0: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che sono mancati.
4: Mai rubato la Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
0: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
4: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel progresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo, e lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
0: Max ci scrive: sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrivono. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
2: Ma Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anch'io. Magari te danno,
4: ma nel rispetto delle idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia. C'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Friedkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto le idee di tutti e tutte le idee sono valide. Però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, ha in itinere, quindi ben venga questo tipo di programma.
0: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
3: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan. Faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
3: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
3: Vabbè, no, ma a me sembra un po' esagerate, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non, lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà. Doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque in sesto il Milan, però,
0: cioè, tu hai fiducia?
3: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
0: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice: vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo. Perché
5: vabbè, ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso, però
5: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera, né una
0: però
5: società,
0: è povera nell'organizzazione, società, nelle idee, nella
5: è una società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic. Perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime. Cioè, se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi, ma stai sul campo,
0: certo.
5: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
1: Io mi avvicino al pensiero
0: un po' di Paolo. Ti avvicini? Quindi
1: sì,
0: hai uno spiraglio di fiducia?
1: Ma perché lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No.
1: No,
0: no.
1: Si sapeva tutto, direttore
0: sportivo. Però qui siamo di fronte a
1: un impegno a settimana.
0: Ok.
1: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
0: Quindi anche tu un po' più di
1: no, nel senso
0: fiducioso.
1: Sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso sai, non è semplice ricostruire.
0: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morim che
1: da
0: solo.
1: Ha detto bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che
0: quindi
1: parte,
0: anche tu hai, sei sentore di questa
1: non è nel buio, è in una confusione riscontrabile. Discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito, aspettiamo.
0: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
6: No.
0: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
6: No, ma per la volta c'ero, io
0: bello così.
6: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, okay? La sostenibilità in questo momento è importante anche quella, però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente hai detto tu Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi al domani è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo, che poi non diventi quel Milan ma diventi un Milan comunque vincente,
0: certo.
6: Cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
0: cioè tu Milan vedi meglio la Juve ad esempio vedi meglio la Juve studente. Esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione,
6: nettamente meglio.
0: No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera, eccetera, dai.
2: Allora, io sono un po' più cattivo.
0: Io ti voglio
2: che sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
0: Tra l'altro Ibrahimovic aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
1: Pure lì,
0: sì.
2: È certo,
1: povero Ibra.
0: Lo hanno definito perché un presuntuoso e poco competente.
1: Che no.
0: Vi dico questo,
1: gli inglesi hanno detto a Ibrahimovic,
0: sì.
1: gli inglesi.
0: Ah, vabbè, io vi ricordo quello che ho letto,
1: quale pulpito?
0: Da quale pulpito?
1: No, è bello che come dire, gli inglesi che riprendono
0: sulla... Vabbè, dai, no, io riporto
2: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio, credo che il tifoso del
0: Orlando
2: Milan
0: li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene così,
1: va bene, via, dai.
0: Via, e si ricomincia tutto.
2: Perché Lotito deve restare?
0: No, no, io sono ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
2: No, no, io faccio una domanda a te.
0: No, no, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
1: Ma
0: no?
1: A chi?
0: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, di dire
1: ma
0: metto la società in vendita.
1: Non è che vendi un cesto di
0: no,
1: di
0: però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
1: Ho capito, ma magari, Paolo, magari potrebbe. Ci sta pensando. Non
5: ma certo che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita.
7: Io avevo De Viti, se ne ho una squadra importante, sotto l'aspetto offensivo, Piovani, Turrini, Moretti che era una... Oggi si chiama sotto punta.
5: Dove vai? Insomma, dipende da quello che hai in mente tu. Cioè, ci sono. Mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
0: Come si contano 480?
1: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
0: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di me. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, che poi ho le ultime due osservazioni e li salutiamo, dai. Arriva? Ah, vabbè,
8: ciao Marco, io spero che nessuno si offenda, però dico? Secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che sono sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, che sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
0: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
7: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo che il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
0: Certo.
7: Non li ha presi i Marotta, i giocatori che hanno fatto
0: quello che dico pure io, chi la costruisce
7: chi è che, che ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suono. No, Carnevale non va bene perché non va aspettato tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
0: certo.
7: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030. Cioè, non è così, il mondo è cambiato.
0: Un altro audio, dai. Vediamo.
9: Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché queste domande me le sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
0: Perché
9: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
0: non
9: io
0: so,
1: quali sono questi motivi?
0: I motivi quali sono? Lui l'avranno chiamato
1: dici,
0: perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto: ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato. Sì, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
1: No, secondo me. È consapevole
0: che sta in una situazione difficile, no? Perché ho detto, ma non è che ci pensa, magari molla tutto perché ancora non è ufficiale. Romagnoli, no, via, potrebbe, Gila, potrebbe, via, Provedel,
10: sì,
0: via.
10: No, ma ha già vissuto. C'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa quando era
2: Firenze.
0: Fiorentina se n'è andato.
10: Fiorentina
0: se n'è andato ed era stato anche presentato a Firenze. Perdonatemi, era stato presentato.
10: Sì,
0: qui
10: no,
0: ancora no,
10: Sì, sì, no, ma se non ci sono le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi, L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che realmente sia quello che sia, quindi ci rinunci. Sì, ci sta.
0: Ci sta. Orlando, tu che dici?
2: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché sennò dico io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
0: Paolo De Paola?
3: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
0: No, è durissima, durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano e aspettavo che ci eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco. No, escludo Grosso da questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra insomma che potrebbe fare anche un mercato insomma diverso rispetto alle altre.
1: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco mi sembra, no? Beh, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questo.
0: Dici?
1: Beh, direi.
0: Sì. Però il campionato italiano.
1: Ho capito, Belgio. Schalke 0-3 ha fatto delle cose incredibili.
0: Vabbè, dite il vostro
1: nome. Adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
0: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
1: Non lo so.
0: Per caratteristiche, qualità.
1: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
0: Grosso, tu voti Grosso.
1: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire con i fari spenti.
0: Quindi Grosso, basso profilo.
1: Basso profilo, sì.
0: Orlando?
2: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
0: Braglia?
10: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto a
0: agli altri.
10: Fare un campionato agli altri, e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
0: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come società.
10: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
1: ha fatto Lipsia, Schalke,
10: che cavolo, ha un'esperienza internazionale,
0: però, in Italia vediamo Belgio. Vabbè, in Italia, Bologna,
1: no, però il curriculum, Marco,
0: vediamo.
10: Cioè, non è più giovane, se lo mettiamo così come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
0: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che vi pare, cioè non è che voglio dire
10: giovane amica giovane, cioè giovane
0: di quindi tassi, tedesco farà meglio di italiano tedesco farà meglio di italiano col
10: tedesco
0: Bologna,
10: è probabile,
0: vediamo, questa me la segno.
10: Sì,
0: questa me l'aspetto, io dai.
10: La responsabilità me la prendo, non c'ho mica paura.
0: Viene da un po' d'esoneri,
1: L'hai puntato. Attenzione, l'hai puntato, dura tre settimane.
0: Vediamo.
1: Durerà tre settimane.
0: Viene da un po' d'esoneri il signor tedesco, vediamo.
10: Comincia a fare il gufo.
0: No, io faccio il gufo, però insomma adesso mi dici che tedesco è meglio di fa meglio di italiano.
1: No,
0: vediamo.
1: Non ho detto questo, ho detto che ha un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia.
10: Vabbè, comunque come al solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul trespolo i gufi.
0: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo insomma.
10: Vabbè, può fare meglio di italiano.
0: Vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai.
10: Paolo?
11: Ammazza come t'hanno contestato sul tedesco, Dio buono, però reagisci come... come una vipera proprio.
0: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
1: sono io che ho creato un po' di confusione.
0: Sono tre nuovi che vanno,
1: ci ho messo
0: panchine.
1: Grosso in mezzo a Abate Aquilani
10: e l'hai sconvolto.
0: Vabbè, dai.
10: Comunque io dico, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata un'esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto. Mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa: nel massimo rispetto di quello che potrà fare, che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza non plusvalenza perché poi se no apro dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo. Quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà la Juve soprattutto.
0: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
2: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passarci.
0: Ok, però sono i 100 anni della Fiorentina.
2: No, ma infatti io gli ho detto: Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa matto. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 30.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè lo amano qui e io ci vivo, la gente parla ancora di Antognoni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
0: Non so, perché io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina.
1: Secondo me Massimo ha aperto uno spiraglio che poi voglio dire Paolo, che
0: io spero,
1: diciamo,
0: che
1: è più saggio e più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto, a un'età, devi mettere da parte anche i rancori, devi superare se no non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è rivolto a in generale a ognuno di noi, devi lavorare su qualcosa, è difficile smussare il carattere, però che cosa si dice? La maturità che cos'è? È anche questo, cioè se ne deve infischiare. Deve raccogliere l'invito di Massimo, andare lì, perché si chiama Giancarlo Antognoni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antognoni, che parta da questo presupposto. Cioè Giancarlo Antognoni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè puoi soprassedere, capisci, una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito.
0: Sono
1: come quelli che aspettano la vendetta, 30 metri, ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non ci siano persone immortali, capito? Sì, allora ognuno dice, hai visto quello, è passato. poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro. Oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti. La vita è così, è una carambola. Che te frega, Antonio? Vai là e bello Antonio, no? Chi se ne frega? Cioè, se pensa a commisso a quello, a quell'altro, Giancarlo Antonioni rimane Giancarlo Antonioni.
0: Paolo, tu che dici per chiudere un po'?
3: Sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino a essere sempre, come dire, un po' che attizza gli animi, no? Antonioni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antonioni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo sgarbo a se stesso oltre che ai propri tifosi. E sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia, diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa.

0: Cioè, con le varie dirigenze,
1: no,
0: si
1: ma è
0: sono
1: la festa della Fiorentina, non della società.
0: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là. E Antonioni, esatto, qua chi lo tocca? Basta, esatto, è finita,
1: no,
0: la storia.
1: No,
0: andasse che vada questo
1: auguro
0: centenario e,
1: esatto,
0: chi se ne frega.
1: Se lo goda, perché
0: si duri il naso
1: me
0: e le orecchie, come diceva il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato,
0: no,
1: un
0: Paolo,
1: bel messaggio, Massimo.
0: Che poi è andato lì a due passi, a Fucecchio. Quindi sì, che sì, prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze. È così,
1: sì, sì.
0: Cioè,
1: dai,
0: lui
1: speriamo.
0: È la Fiorentina.
1: È la Fiorentina, sono d'accordo con te. Sarebbe veramente brutto non vederlo. Ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo. Ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu a una certa età.
0: Poi magari capisco che è stato trattato male, e questa cosa l'ha ferito. È una,
1: sì,
0: persona tutto d'un pezzo, una persona che ha dei valori. Però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
1: Certo, assolutamente.
0: Cioè, non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo. Dai, vi saluto, vi faccio un buon fine settimana al direttore De Paola. Paolo, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo. A lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
2: Ciao,
1: Massimo, a lunedì.
2: Weekend,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: buon
0: Massimo
1: weekend. Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
1: Portierone,
0: ciao,
1: a presto.
2: Ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Luigi viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma, non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara, volevo chiedere, ma secondo me, adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic lì, ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, ma con, cioè, che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
0: Come conta niente?
3: Alla fine ci ha salutato senza perifrasi.
0: Sì, vabbè, andiamo.
3: Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla troppo basso. Non si sente.
0: Vabbè, mo gli chiediamo
4: la sente
0: sala
4: poco.
3: Adesso mi sente.
4: Dovrebbe alzare un momentino.
0: Vabbè, glielo chiediamo. No, vabbè, magari era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie delle
3: grazie
0: del
3: consiglio. Per il consiglio.
0: Ma carina, secondo pure la voce ci dicono. Allora, dai, va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, che quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti, mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
3: Un po' dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba

0: prima cosa fare l'allenatore. E poi il resto.
1: E poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi un dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che sono, che militano in Italia. Per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato? Al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche se non italiani, il campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
1: Faccio rispondere a Stefano, vai tu.
0: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto come è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo. In Europa abbiamo fatto male, però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un altro domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo. Cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani, e quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo trend, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal,
1: così è così,
0: e però gli altri fanno fatica.
1: Sì.
0: Quindi questo sta fanno dei giri e poi alcuni ritornano.
1: E poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma, che è un portiere, fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere o sei titolare o sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere.
0: Guarda Marco, io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità. Lascia perdere poi i sistemi di gioco, che poi a noi piace, poi vedere anche delle novità, e speriamo che poi qualcuno porti delle novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato e elogiato Fabregas, non solo per il Como,
1: speriamo di avere un altro Fabregas, bravissimo, che già
0: sarebbe, poi arricchisce sempre il dibattito. Però mi aspetto l'intensità, la velocità, quello che sto vedendo ai mondiali, c'è gente che va a 100 all'ora, Marco. Poi ci sono squadre anche mediocre sì. e in questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
1: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutti i rispetti.
0: Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco. Poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali, e qui dobbiamo fare un passo in avanti. Che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto ad avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
1: Allora, altro audio se c'è, no, invece prendo iscritti. Ma quale maestro Sarri? Giampaolo maestro Sarri, maestro, ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori. Vabbè, su questo siamo d'accordo, però ci vuole pure allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non ci può andare al centenario della Roma? Cioè,
0: che
1: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire,
0: il
1: centenario
0: il discorso di Antonioni
1: o il centenario della Fiorentina?
0: È il centenario della Fiorentina, bravo. Antonioni.
1: Poi ognuno fa quello che vuole.
0: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa. Insomma, voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
1: Faranno loro.
0: Però
1: insomma,
0: 100 anni di storia, io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare il centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale, dovrebbe, secondo me, andare oltre. e chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzzi con qualche dirigente, superare questa cosa qua, perché centenario centenario no.
1: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera. Non voglio essere dispettista, ma credo, ma non vedo il progetto. Avrei iniziato un ciclo prendendo Italiano. Sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti. Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore: Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio. Vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito. C'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, non Antonione, no parti. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antonione al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto. Vai con l'audio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao. Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore degli Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi. Grazie. Un abbraccio Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto da Roma, simpatico, chiedeva, capito?
0: Sembrava serio, eh?
1: Sembrava serio come era partito, pure l'altro giorno quando ha telefonato mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso che numero di telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
0: Vai con le prime
1: vai, Luigi, proiezioni. Luigi, che sta lì col bandierone.
0: Sì, sì. Ma,
1: ci abbiamo un altro audio, chiedo il regista.
4: Buongiorno, buongiorno Stefano.
1: Eccoci.
4: Alza la voce Stefano, alza la voce.
0: Pure salvo
4: la
0: voce,
4: mette, mi poi senti? Volevo dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
1: Vabbè,
4: fanno bene a mettere allenatori giovani. Avanti così.
0: Bravo Sal, bravo.
1: Va bene, gli allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio far il gufo, ma Tedesco c'ha quattro esoneri, cioè non è che
0: già l'hai buttato.
1: Io direi di stare attento, insomma. È vero che ha fatto esperienza all'estero,
0: però insomma sono,
1: però insomma italiano, ha fatto pure le finali di coppa, insomma qualche esperienza pure lui,
0: lui
1: l'ha
0: ha
1: fatta,
0: vinto due super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
1: Sì sì, per carità, però insomma vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo insomma. L'ho seguito poco, quindi non riesco ad avere un giudizio complessivo su di lui, vediamo. Me ne hanno parlato
0: però
1: bene.
0: Non è un giorno gallena, questo
1: no,
0: era.
1: No. Però quello voglio dire, è dell'85, non è un vecchio, insomma, pure lui.
0: Beh, no, giovane.
1: Quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora.
0: Pure noi siamo giovani.
1: Giovanissimi proprio. lottiamo fino all'ultimo. Allora, ci fermiamo, arriviamo
0: tra
1: pochissimo.
0: Poco.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro
1: nuovo,
0: Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, l'avevamo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Allora c'è Sandro Tovaglieri che ringrazio tantissimo in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione.
2: Un grande abbraccio, Stefano.
0: Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo così un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali e umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: Per me oggi è una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie, di dolori, ma perdo fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava al di fuori anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati, le strade sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando io ho avuto la possibilità siamo tornati a Bari perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci invitavano alle feste, quindi era sempre una gioia. E perdo un amico, ma il mondo, l'Italia intera, secondo me, perde una persona. Chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io. Perde una persona straordinaria umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tant'è che tutte le tifoserie anche che non ha giocato gli hanno portato un grande rispetto.
0: È vero.
2: C'è un grande dispiacere, quindi
0: sì stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social. Sì,
2: quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, io in questo momento mi trovo a Bari perché te l'avevo detto, avevo portato i miei figli al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 o 3 giorni di vacanza, me ne vado a salutarlo, perché mi ha proprio fermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa, ma siccome venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto toccante.
0: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi.
3: Ciao, Sandro.
0: Ciao Carmine, ben trovato. In studio c'è anche Stefano Impallomeni qui con me.
3: Ciao Stefano.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
3: Ma c'è da raccontare, Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual è la sua qualità più bella che aveva?
3: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo il massimo dei risultati, cioè un ragazzo giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti, ha giocato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente è una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire, io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà d'aprile, e quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah, bene, sto facendo, chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però ci ha provato.
2: Marco, come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente. Lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti, cioè lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella ferocia di andare in campo e di dire: stai giocando contro la Juve de Platini, del Piero, non dobbiamo avere paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva: ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata, che sto in vita, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero, questa cosa. Poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi, che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, con la sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi, perché non ce la faceva più, quindi magari gli mandavo un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto ci mandava un cuore.
0: Assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anni 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questo a dimostrazione di quanto...
1: Beh, io non l'ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato... diciamo così. È un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione del Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari quel Livorno, Spinelli con il suo inconfondibile e impermeabile giallo, te lo ricordi? Sempre.
0: Come no?
1: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità a Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quelli di Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini che giocava, giocava sulla fascia, esatto, spingeva, esatto. Ruotolo.
0: Sì.
1: Vigiani, Vanigli, insomma.
2: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, è il lutto la città.
0: No, sì, no, ma ci crediamo.
1: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
0: A Bari, sì.
2: La gente a me mi prende, mi abbraccio, io mo alle 7 gli ultras faranno una fiaccolata a Poggio Franco, e quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè la gente mi ferma, piange come i bambini. cioè, bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, hai capito?
0: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio,
1: ricordiamolo, Stefano. Secondo me, come vorrebbe essere ricordato, un grande calciatore,
0: come no?
1: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè Lucarelli, il togliere della situazione, come no? Era un giocatore molto intelligente, tecnico.
2: A me
1: si muoveva tipo Zamorano e Hugo Sanchez, mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
0: Sì, sì.
1: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist, e poi, come diceva Carmine, un lottatore, e quindi un giocatore straordinario, molto forte.
0: Come no, veramente. Che, tra
1: tutto quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo.
0: No, guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi così ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao,
0: no, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani. Di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto, Igor Protti, questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C, e Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto, in maniera tosta, per poter scalare poi le categorie, no? Cioè, ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare. E mi ha colpito perché ha preso questa, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare. Cioè, dice, ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare, e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Rambaudi, c'era, mi sembra, era la Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
3: Sì, hai detto bene. Ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo, ma mi vengono i brividi, perché solo a pensare che insomma, che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia pensare magari che sono altre persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo. Beh, oltre ad essere un grande giocatore, beh, è stato capocannoniere, però io una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, e ognuno da noi faceva un pezzo. Igor, te la ricordi quella lì? Ah sì, sì, me la ricordo, facevo così. Quindi un ricordo bellissimo.
0: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che era rallegrava,
3: sì,
0: questo.
3: Sì, ma poi prima cosa era veramente, era proprio una brava persona, era, capito? E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
0: lo so,
3: non ci sia più, ecco.
0: Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata anche un po' alla storia, no? L'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia del Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila. Come nasce? Lo vogliamo raccontare?
3: Il trenino nasce a Bari, no?
0: Sì.
3: Insieme anche a Sandro, poi, cioè, una cosa preparata, ci eravamo detti che al momento in cui si faceva un gol c'era anche, se mi ricordo, Guerrero,
0: sì.
3: E ci tenevamo tanto in quel famoso trenino, perché poi fu un qualcosa di straordinario, anche se poi i primi, diciamo, della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui, o Sandro, no? E poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, per il discorso 3. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io sentivo prima, quando dicevo sul discorso della forza di questo campione, era ossessionato del lavoro, cioè lui era uno che veramente non voleva mai, cercava di migliorarsi, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, lui l'ha preso come sprono, no?
0: Esatto.
3: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte. Era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Sandro si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, si spogliava mezz'ora prima dell'allenamento, si metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera. Comunque si concentrava anche su questo, un campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove l'abbiamo vissuta anche in un momento delicato in questo periodo, dove io spesso ci sentivamo fino a 20 giorni fa, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
0: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica a Igor Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come era.
1: Per
0: caratteristiche, no? C'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
2: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via io, è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure, tu fai i gol. Ci volevamo questo scottone. Ma io credo che adesso insomma, qualche giocatore c'è, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
0: certo,
2: che ti può fare tanti gol. E quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
0: è vero.
2: Cioè, con Beppe Signori che raggiunge, io mi ricordo...
0: Fece 24 gol, pure Beppe Signori, furono capocannonieri con gli stessi gol.
2: 24 gol, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, attenzione, Bari-Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia, che il portiere gli parò tre tiri e lui li prese... una palla lì nell'aria con una pioggia battente, tirò una sassata dal limite dell'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col pari retrocesso per omaggiare proprio lui,
0: certo,
2: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
0: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero? Giusto?
2: 17
0: gol.
2: Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni,
0: sì.
2: Noi quando scendevamo in campo, che te trovavi Varesi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, c'avevi quasi non voglia di giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
0: 17, vero.
2: E invece lui ne fa, io ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
0: È vero. Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
2: quando Marco, io ti devo
1: ciao Sandro,
0: no, grazie Sandro, no, grazie del pensiero prima di tutto e della disponibilità.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccio. Per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare, venendo dalla stagione precedente, che era stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio, che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
4: Guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol diciamo un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai, a Roma tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi
0: poi sai, aveva anche una concorrenza importante,
4: esatto, quindi sai, non era la stessa cosa. Poi le qualità erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, cioè anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
0: certo, assolutamente.
4: Quindi è un po' così, ecco.
0: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor?
5: Scusa, non ho capito. Scusa,
0: il, ricordo, il ricordo più bello che conservi di Igor?
5: Ce ne sono tanti di ricordi. È l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene. È stato quello che io mi porterò dentro. Veramente ci mancherà tanto. Igor mancherà veramente tanto.
0: Carmine, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri. Grazie
5: voi,
0: ancora.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver ricordato questo ragazzo, questo campione. Grazie
1: ancora,
0: Diego, a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché sono riuscito a intercettare Mazzarri, gli avevo chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche
1: 22
0: lì,
1: anni fa.
0: Esatto, quella che stavi raccontando tu, sì, tra le altre cose. Ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi, ha detto preferisco mandarti un vocale. Un minutino lo voglio far sentire.
6: Buongiorno, con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo, e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito, non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, niente, da lì a poco e quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari, più di questo non mi sento di dire, un caro saluto.
0: E ringraziamo anche mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiede regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenne, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo però era bello ricordarlo. Sentiamo un
7: messaggio. No, riguardo a Protti volevo dire che diciamo io ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare comunque. La sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, era stato forse anche Bari, c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto dal vento. Sempre un dinamismo, una cosa che ha detto bene Stefano, mi ricordava anche molto Zamorano, quei giocatori di generosità e di dinamismo.
0: È vero. No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto. Hai detto anche Ugo Sanchez.
1: Sì. Quando arrestava, prendeva la mira e ti tirava.
0: Ho visto dei gol simili.
1: Ugo Sanchez era uno che stop tiro.
0: Al Madrid, boom, messicano, cioè, sì, come no.
1: Ti faceva la foto.
0: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì. Buon
1: a
0: fine
1: lunedì.
0: Settimana a tutti.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Marco.
0: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese e a tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui a Maracanà a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
8: Maracanã.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato stanotte, ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io ho anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva ci raccontato, scusa, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ecco, ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che è un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva
0: tanti.
1: un contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Protti ha lasciato un'eredità importante dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, in cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce ne sono tante perché inizia,
0: Sì.
1: ci sono stati gli scatti, oggi è il giorno, anzi oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto. Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni, ma un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
0: Di Masitto,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore, come lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Pulito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, c'era anche lì a Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani mi dice da un periodo non facile e quindi si è diciamo, rivalutato, si è diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sperando la Serie A e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Pulito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Salernitana, che là lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Salernitana, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana poi sappiamo è stato poi esonerato, poi acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
0: No, no, senza dubbio, poi un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Phoenix.
0: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato, mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris che torna al Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia, ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Serana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana. quotidianamente, diciamo,
0: Beato lui, mi viene da
1: beh, sì,
0: dire.
1: tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità e quindi si era lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una salernitana. I tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
0: Eh sì,
1: certo
0: il
1: Bari che ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto C, tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre e che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle condoglianze, sì, per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo di sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato. Ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, veramente una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto molto contento, perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo, quindi
0: che è cresciuto,
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A secondo me, quindi gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice.

0: pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei va un po' così puntellata, no, ma non va stravolta,
1: sì,
0: perché poi ecco l'errore, certo, che si fa è questo, no, nel momento in cui si sale e allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no, sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
1: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel giorno di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente, nell'ultima stagione.
0: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, è una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente
1: sì,
0: venendo da una retrocessione come è stata quella di due stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, per alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
1: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara due anni fa.
0: Sì, un girone forte dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste tre squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è un B2, no? Quindi stiamo parlando, sì, di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra, all'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque rincorrere, sì, per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco ti ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno, sì, la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, sì, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.

0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una
0: Sì.
1: piazza ferita, e di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo, non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo e accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione, quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo
0: No,
1: tran tran,
0: certo.
1: sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una
0: Sì.
1: piazza che ha voglia, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, Piazza Vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo quanto è cresciuta la Serie C, perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. E invece
0: Certo.
1: l'organizzazione è proprio stata data dalle riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. E tante squadre stanno facendo bene. Adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo: cioè in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente Mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no, del mercato in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calciomercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo, si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di Mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusaro, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusaro, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società, mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusaro. Presidente, grazie per essere
3: Buongiorno a
2: intervenuto.
3: tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: Nelle ultime 2 stagioni, Udine Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi 2 obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto
2: Ovviamente.
3: di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. Tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia. Io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un
3: C'è
4: contatto
3: un
4: definitivo.
3: fidanzamento, insomma.
4: Vabbè.
3: Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci
3: anche,
4: anche.
3: ma soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma. Non...
2: Benissimo, mister, iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino e Teo, prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche lui.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio. Ti ricordiamo, sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio. E insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
4: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea... Io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché poi, io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro né il presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille, grazie.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vis sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ha ottenuto questo patentino. La Vis, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la Vis confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli e Di Paola, e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della Vis del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una Vis magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la Vis Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la Vis si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C, e quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione, Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata, e le
0: Esatto.
1: infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca
0: Sì,
1: Bosco,
0: certo.
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini, anche più blasonate, della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro
0: Davvero.
1: Italia, come il V-Park. E ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Toniino Benelli, da far diventare da 5.500 posti quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no? Un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda. Che riguarda un po', la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza, ha preso piede, ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Ecco, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime 2 stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata
0: Esatto.
1: abituata ad ambire alle zone, ai vertici della Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, Pozzi in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta Cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta Cima.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A, con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori. Tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua. Non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, e soprattutto in quell'ultima sfuggente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato. Per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale, che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che capitava una palla e quasi sempre era gol, quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A, quindi insomma solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse il
2: gol? No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve. E sai, qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
2: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
2: beh, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché
1: 2-2 con Livorno, insomma, l'ultimo gol in Serie A.
2: Alla Juve non è male, generale.
1: No, è un intreccio che sai, quando
2: adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
1: sì,
2: però
1: vabbè,
2: allora
1: adesso segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima qualificata, che è il Messico, 2 vittorie su 2, tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
2: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
1: Sì.
2: con il torneo. Quando mi sembra ancora più incerto, devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso. Su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose,
1: migliore
2: della storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo.
1: Quindi
2: bello vedere Messi, ma io non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
1: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
2: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile, orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
1: Sì, sì.
2: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli US Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
1: No,
2: Quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì starei sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite ad eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere. Quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di battibecchi con la stampa anche da parte di Carlo Ancelotti, che ha detto cambierò tanto.
2: Allora, la questione Neymar è pesante, nel senso che praticamente voluto a furor di popolo, cioè non, secondo me non è proprio in grado di giocare, perché mi sembra strano che non vada neanche con la squadra e che rimanga a New Jersey per quel problema al polpaccio destro. Quindi non lo so, forse è stato convocato per fare presenza, nel senso solo nello spogliatoio, non
1: forse
2: lo so,
1: perché lo hanno quasi convinto, perché Ancelotti, da quello che ci raccontano dal Brasile, il nostro corrispondente che avremo dopo come sempre nell'ultima mezz'ora finale, è quasi come se gli avesse detto no, Neymar lo devi portare, che fosse stato per Ancelotti non l'avrebbe neanche portato, non l'avrebbe neanche
2: credo
1: portato.
2: Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo, non lo so, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti, nel senso ha troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile quando arriva a giocarsi il mondiale ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha secondo me quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia, però è il Brasile, quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
1: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
2: Sì, credo di sì, se riesco a sopravvivere, perché ho la serata lunga con, credo, presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
1: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
2: No, perché solitamente io non bevo mai, però okay. Diciamo che stasera ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
1: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, è che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti sì, proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era, timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice, ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
2: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
1: Sì, probabile.
2: Nel senso che... mandava messaggini a destra,
1: guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
2: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
1: Beh, capo,
2: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol, il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia. Cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi, da questo punto di vista, chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa. È tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
1: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmodica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sta a fare commentatore lì al mondiale. Insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
2: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Cioè, siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo repulisti, ma non ha, secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo piazza pulita, ma magari Tare lo teniamo. Magari Tare lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale. Sì. Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso. Guarda, cioè, mi dispiace, ma va a caso. Io sì, non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa, sì, chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
2: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, è bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
2: Un po' triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa per una
2: Esatto. Vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
2: Esatto,
1: sono avvenente, ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
2: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitani in Italia non ci sono più, non ci sono più.
1: Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
2: No, io
1: ora va bene, ora va benissimo.
2: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è cioè in programma Milan-Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri. Sì. Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine, sì. Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io, guarda, ho tanti amici milanisti. Mm. Ci credi che forse il primo anno... che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
2: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
2: siamo
1: dei
2: tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
2: peggio
1: che...
2: certo.
1: Se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Paz no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi, cioè, ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno, esatto. Il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi, cioè, capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
2: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene più, ma da tanto, E poi Real Madrid, io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare special one, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè, non è un bel segno per il calcio,
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale, esatto. In che condizioni stava?
2: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi, però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
2: Esatto. Giganteggia. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti Ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna. Ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita. Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle. E questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle, e dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti: la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei tre gol di Messi che di tutto il resto, e non è un bel segno.
1: No.
2: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé. Abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa: ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui, in ginocchio da lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, che ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé, quando è al Real Madrid, gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
2: Beh, stella, non lo so, Evin, cioè Mbappé, secondo me, è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè, ragazzi, comunque parliamo di Olysee, parliamo di Dembélé, cioè, ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè, io sono più tentato a dire che Olysee può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint-Germain hai fatto tantissimo, non hai vinto mai, nel senso, ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai a Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè, la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olysee è una roba. Ecco, forse Olysee è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni, Bayern Monaco che dice?
2: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
2: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire: sono stato comprato da Real Madrid. Cioè, Real Madrid è più forte di me.
2: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare.

0: credo per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco, perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante, veramente pesante.
1: Sì, sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, due argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo, arriva a Carnevale la Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo. Eppure, a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevale per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto bah, a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là, e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare già adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso, chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle, e soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi in Italia e alla Juve. Non è paradossale, adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici mamma mia mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro?
1: Cioè,
0: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'avevamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè, il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili, e quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve. Cioè, nel senso, non voglio neanche una critica.
1: No, bravo.
0: Fino a quando
1: sono partiti già i Carnevali out, non ti credere, eh?
0: No, tu beh, ma crederai. Ormai siamo arrivati, ma però la domanda è: ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto,
1: generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda: tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato. Pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto: lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io non so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni, lunedì appunto, del presidente federale, e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova, o
0: no?
1: Cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andar bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera, quindi boh, mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini.

0: Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma tra tutti i probabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra e soprattutto sentivo anche recentemente ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva, e già questo non è male.
1: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo e salutiamo Fabrizio. Vai,
0: vai.
1: Nel frattempo, vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califfone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
1: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano. Perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
1: Allora, io sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio, ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifoare, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo, mi viene sempre più la sensazione quando sento ste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capiscono quelli della nostra generazione.
0: Ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi. Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere del singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più. E quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan. Ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più.
1: No.
0: Non è come il Real Madrid, che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale con il Rotocalcio tra poco con Ancardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno,
1: eccoti. Le hai vissute anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo.
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Esattamente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no? Dei voti sono... No, se li teniamo per noi, io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi. Ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario. Poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato. Ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale, all'epoca allenata da C.T. Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio. Quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'Europeo, unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato a Igor Protti, le prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio, e poi quando segnavi facevi il trenino, come facevo il trenino, sì. Quel Bari, cioè la prima coppia di attaccanti, per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovalieri, quella che mi è rimasta più nella memoria.
1: E ricordavamo bambino, che quindi... proprio in quella Bari lui era diventò capocannoniere insieme a Signori in un Bari che retrocesse, unico bomber,
2: l'unico che c'è riuscito, esatto, l'unico che c'è riuscito. È stato un calciatore fortissimo Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella, anche molto, poi ti fa anche pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè non, a parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarrese, l'era dei Fascetti, non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma è un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus.
2: Sì.
1: L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo, vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente, perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì, purtroppo drammatico, che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale lunedì, le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, ossia che fosse stato Malagò a Bete, la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
2: Allora sì, secondo me la decisione, sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo, diciamo certo. Che finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà, secondo me, preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario, poi Conte è uno che tra l'altro Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dice è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono abbastanza d'accordo con lui su questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente la federazione non fa i contratti dei club,
1: no.
2: E quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi. Io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, oggettivamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo... Poi il vinci o li perdi non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi, punti ai mondiali. E Conte, secondo me, anche onestamente, è uno che se gli dici va, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa, perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023, quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente. Secondo me al netto della fugaraba, quella, ripeto, resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui nel far giocare, diciamo dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti secondo me più bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti, è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte chi è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi e quindi ha già una sua missione, in partite a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia. Sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto. Quindi io mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà, cioè insomma se non lo annuncerà lunedì Malagò, lo annuncerà poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
1: E vediamo insomma se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra, come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se diciamo fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita, martedì alle 2 di notte affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
2: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti, è un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale aiuta a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve secondo me se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorlo, io ci metto anche Colomoni che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
2: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore, chiaramente l'Open Da.
1: Deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore.
2: Esatto, cioè perché non puoi venderlo, perché altrimenti fai in svalenza. Certo. Tra l'altro, considerando il riscatto, il suo cartellino, cioè, non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro, e se lo vendi a 10 fai meno 30. Quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur. Insomma, la Juve ne ha avuto un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Finiscono andando in prestito, non fanno mai davvero bene o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori che poi restano un problema a bilancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
2: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà il 29 giugno.
1: Beh certo, anche perché però poi bisogna sì andare più o meno per le lunghe, però diciamo una fumata bianca
2: sì,
1: c'è stata.
2: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per l'Atalanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, è quello il punto. Poi il giocatore c'è già l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva,
1: con l'ufficialità.
2: Quando dici è fatta, e poi vabbè, l'ufficialità insomma magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno così c'è l'apertura del mercato, ma insomma è un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rodel è fatto tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Cobb Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto, vabbè, altra storia.
2: C'è il dubbio.
1: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
2: Chissà, ma il suo rendimento può essere. Ma Palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui era, non so quali valutazioni avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove andare a giocare.
1: Certo, è vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao.
2: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnica, tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca, non oggi è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonato anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salutare un po' tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, certo. A chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdo una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che ho intervistato tante volte, ci ho parlato tante volte, era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco, un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli, pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini dopo la vittoria all'Europeo, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto tra due grandi amici ed era un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano che fino all'ultimo può restare in piedi e guardare la vita in faccia.
1: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore... Non si vergognava del suo dolore, questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura perché non gli va a dimostrarsi, e ne ha pieno diritto, per carità. Certo. Lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso, niente. Guarda, sono queste situazioni in cui poi fai fatica, no?
0: Sì.
1: Perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione, perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi che sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi per essere un campione senza cuore, di quelli che vincono da soli le partite, benissimo, Ecco, Prost non ha vinto mondiale, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo, te lo dico,
0: grandissimo uomo. Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate dal Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia alla realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Vialli e Protti per un certo verso.
1: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe le parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% con il quale che è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce io ho il piacere e l'onore di far parte del consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
0: Sì.
1: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà non c'è la consapevolezza del danno, prima di tutto morale, che è stato fatto,
0: generazionale anche,
1: perché è una roba, ecco. E cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se tu dovessi ricordare cosa lascia Gravina,
0: nulla. Niente. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire lascia l'europeo, ma di quell'europeo io ricordo Vialli, e lo ricordi anche tu,
1: e l'abbraccio con Mancini,
0: sì,
1: ha vinto un gruppo in quel
0: momento,
1: non ha vinto la federazione,
0: bravissimo,
1: ha vinto un gruppo, no?
0: Bravissimo.
1: Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani, lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su che cosa, sul calcio femminile, lascia un progetto di che? E che cosa fa? Lascia un supercorso Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari lo crede davvero, è impressionante.
0: È quello che ci tiene lontani dall'uscita.
1: Oggi ti devo dire la verità, il pensiero di Gravina è l'ultimo dei nostri
0: assolutamente.
1: Scusami il gioco di parole, ma noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
0: sì,
1: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra, ma non è,
0: sarebbe, guarda, il primo errore.
1: Non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento. È stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi. Lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia, dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, una situazione di grande difficoltà, ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia, Allora, se Malagoff fa questa cosa, parte malissimo. Ma se anche Mancini, in sé, sì, fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più. Sì. Se vuoi, Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare? E te la do, l'Under 15. Vai a allenare l'Under 15.
0: Sì.
1: Ti riparte dall'Under 15. Se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo. Alleni per il ciclo l'Under 15. E poi stiamo a vedere.
0: Sì, sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui, non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada, e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla, anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
1: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti, e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta, che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora li sta ridimensionando vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare il monte stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi il 2000 non voglio nemmeno parlare, mi sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non può fare la Champions. Noi siamo questi, e ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi noi abbiamo un Inter che mi sembra comunque avviato a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi vediamo cosa sta fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri totali commessi anche da Giuntoli, che era considerato numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole, e quindi vediamo. Quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché guarda, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due tra favoritissime, no? Per vincere
0: la vittoria dell'Europa League.
1: L'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference, in realtà lì le vittorie valgono la stessa quota, sia vinci in Champions che vinci in Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo speriamo bene
0: quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
1: squadre. Ci aiuti, assolutamente.
0: Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale, qual è, cioè l'editoriale, l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente su Radio Firenze Viola, ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici al Viola Park.
1: Allora, non mi aspettavo niente di più, lo dico subito, perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti: ho 10 lire da spendere, sono pieno di debiti, voglio Vincenzo Marangio, no, mi piace più Marco Piccari. Sarebbe un così. Allora prendo due aspetti che mi hanno colpito. Il primo aspetto è che io, a mia memoria, Vincenzo, non ricordo l'ultima volta che una figura importante del club Viola abbia parlato di terzo posto. Non lo ricordo a memoria, cioè devo andare, pure sono vecchissimo, non lo so, bisogna torni molto molto molto molto indietro nel tempo. E questo mi è piaciuto, perché come ho scritto su Tutto Mercato, su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ci ha capito quando dice: io non potrei accettare lottare per 4 anni per il 7° o l'8° posto, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina. Beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito, e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto: qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare i comparti, non è ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto,
0: esatto, mi l'ha detto in faccia,
1: direttore generale. Questo ti devo dire è stato molto divertente, e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie. È arrivato un uomo di calcio e ha detto: qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto. Esatto. Lo dice lui e l'ha detto a chi l'ha fatto questo risultato.
0: Direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
1: Ciao,
0: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, Operazione Mondiale con Fabio Bisaglia, Allen Vallegra, tra poco.

0: spazio mondiale qui su TMV Radio come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen, Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo, Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio!
1: Ciao, buongia!
0: E Alen Valnegri da Barcellona, Andrea, Alen, ci vediamo anche!
2: Ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno!
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Corprotti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno la stessa, siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione di Corprotti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé, insomma ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Questa è un'immagine scolpita, ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine...
0: Sì, sì.
1: Bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti, di Corprotti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica caposcannoniere dalla A alla Serie C, e questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia, era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori, ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto, molto bene. E con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
0: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il Mondiale, il Messico che fa 2-2, credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del Sud,
1: sì.
0: 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto.
1: Sì, premiamo Luis Romo, che il calciatore che decide la partita, 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante, e quindi Messico prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo che segna il suo primo gol peraltro con la nazionale.
0: La cosa
1: mi è piaciuto,
0: cosa ti è piaciuto di più, sì, e cosa di meno?
1: Il finale, mi è piaciuto molto il finale, perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa, e dove poi il portiere messicano Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva funzionato e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo, veramente da sbadigli soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle
0: E
1: tribune.
0: spesso abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, in questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da
1: Sì.
0: evidenziare?
1: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che, insomma, per quelle che erano le attese, ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri. Invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più che ha permesso alla squadra di terminare la partita rigombolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
0: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
2: Sì, primo tempo noiosissimo. Noiosissimo, con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro-sinistra, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente sono cambiati, è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra. Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Endoi, che corre tanto, ma spesso e volentieri è impreciso. Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
0: MVP dato della partita, chi vogliamo
2: Ma l'MVP
0: evidenziare?
2: è Iachin che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi, che ha cambiato il ritmo, è cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto e sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, e lancia un messaggio a Iachin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
0: Eh no,
1: Concittadino di Alain, peraltro, dice.
0: attenzione, visto? Il tuo
2: Sì,
0: concittadino, lei.
1: Ginevrino.
2: Sì, siamo cugini. Non si vede fisicamente, siamo simili.
0: Uguale, sì, è la stessa prestanza, la stessa stesso atletismo proprio, devo dire. Ma molto bene, lo vorrei vedere in casa. Una partitella con voi me la vorrei fare. Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare purtroppo, quindi. Allora, vediamo, io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, appunto il Canada-Qatar la deve fare Alain,
1: Repubblica
0: giusto? Quindi noi adesso andiamo
1: Ceca Sudafrica
0: Repubblica Ceca
1: c'è
0: Sudafrica, è stata la
1: rimasta
0: prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP
1: esattamente.
0: della partita, cioè pomeriggio in Italia
1: Guarda,
0: ovviamente.
1: l'MVP lo diamo a Mokoena, che calcia il rigore che permette al Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio. Però, insomma, ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli va riconosciuto questo merito, e mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione. Sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato
0: Assolutamente.
1: può rivelarsi decisivo.
0: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
1: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre e comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza. e quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto, e quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece diciamo, i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che, ripeto, anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game, dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato, guarda, dico 20 a 16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica, strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area. E quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere, qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
0: Molto preoccupante all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi, perché noi andiamo a parlare adesso, niente poco di meno che di Canada a Qatar. Allen ha assistito a un evento epocale. Non sì. Uno, non due, tre gol di Jonathan David. Allen, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregorio, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar?
2: Che Jonathan David? Non mi sono emozionato perché ho sempre creduto in David. Con la nazionale ho sempre detto che la Juve farebbe comunque.
0: Senti,
2: una bella
0: amica ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame di maturità, ieri... ci vuole ancora un po' di tempo.
2: E ieri comunque, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
0: Più o meno, sì.
2: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente, è una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol significa che comunque c'erano non solo le finestre ma anche le porte aperte, sì. Della difesa qatarì. È cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato, perché comunque ha preso 2 gol su 2 errori individuali di posizione a livello difensivo, e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su 3 per finire prima. Contro la Svizzera comunque con un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nord americani.
0: Naturalmente Kone è stato il momento, sì, no, parlavo di Kone, dell'infortunio. Kone è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Dai 4 ai 5 mesi di stop, mondiale ovviamente sì. Finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo diamo più?
2: Triplette in un mondiale comunque entra nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno Enzo vedranno che David ha fatto una tripletta.
0: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
2: Ormai con il mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate, ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. Ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressiva. Alla fine questo lo paga a questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale.
0: Vediamo.
2: E lancia il suo futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare, secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
0: Quanto potrebbe valere adesso?
2: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesce a trovare una squadra che ti... ma anche di più, sappiamo in Premier comunque il valore del denaro.
0: Certo.
2: E lui è un attaccante, il gol vale tanto.
0: Certo.
2: Poi David non è mai stato super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
0: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, no, noi ci puntiamo su questo giocatore, devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa di più, noi mo l'abbiamo presa a zero, è stato fondamentale l'anno scorso. Poi come scivola lui.
1: C'è un dato particolarmente significativo che sono i suoi gol totali nazionale.
0: Questo
1: 42 gol.
0: Questo è vero. Ma, ragazzi, ma adesso ironia a parte, ma che è successo?

0: abbia giocato, perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata una combinazione, la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto, e poi, ripeto, un calcio forse quello italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere
1: No.
0: quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso, e poi, come diceva Len, lui non è un centravanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati, e credo che la
1: Sì.
0: Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
1: No, Alain, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai
2: Ma
1: risposto è un
2: alla
1: mistero.
2: fine è errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che si sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, la Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David non ha
1: Bravo, bravo,
2: quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti. Alla fine, quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille campione di Francia con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz e li facevano i due esterni, Bamba da una parte e Koné dall'altra.
1: sì.
2: Grazie anche ai movimenti di David. Dunque, sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolli, chiarissimo.
1: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi torniamo, andiamo proprio lì in Brasile, a Bahia da Fabio, e c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire e approfondire. Insomma, faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può
0: Esatto,
1: assolutamente fallire, ma su tutti i punti di vista.
0: Ancelotti fa il pompiere, giustamente, la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante,
1: Già.
0: perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere, prima di tutto, contro Haiti. Il Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco, dove secondo me si può salvare solo il risultato. Servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico. Ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri, la dimostrazione che la partita era stata preparata in un modo, ma poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Endrick. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il menino del Palmeiras, viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù e la sfrontatezza di Endrick potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche dalle conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Matheus Cunha, quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetá e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola
1: Sì.
0: parentesi. Ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato, perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato, anche perché ha le casse vuote, costretto a
1: Sì.
0: cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. dopo una parentesi grigia al Nottingham

0: Forest di un paio d'anni, è tornato in Brasile e ha praticamente fatto a fette il Brasileirão con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di un centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie, lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto, secondo me riproporrà Paquetá, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà. Ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar, che citavi, insomma, Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un
1: Bailado.
0: calcio diverso, un calcio. Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questa è un po' la triste storia. Chiudo
1: Alen,
0: anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini, cioè il Brasile non ha più terzini,
1: Pensa, c'era Roberto
0: è
1: Carlos e
0: passata
1: Cafu.
0: dai generazionali Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
1: Bella riflessione, Alen. Che succede al Brasile? Anche lì difficoltà a
0: Beh.
1: tirar fuori un Aristoteles da Copacabana.
2: Mandami a Copacabana, poi facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un
1: È più facile che
2: Aristoteles
1: ci va
2: o un
1: Fabio, onestamente. Mi costa di meno
2: Aristotela.
1: Fabio a Copacabana.
2: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiave, ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro è lontano anni luce di quel tipo di calciatore e si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
1: Falcao, che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
0: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a
1: Sono
0: entrambi.
1: curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcellona. Alen, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: Ciao,
2: presto,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao. A
2: ciao.
1: proposito di Brasile, parte Maracanã. Piqué è già pronto, c'è tutta la squadra. Io vedo Maioka aggressivo davanti al mixer. Che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno, no. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarai a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao Susi, ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
3: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
3: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
3: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gialli ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo,
1: l'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice Beppe.
2: Sì. Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io la Gazzetta, lui a Repubblica. Quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, Il fatto anche che non uscisse il lunedì perché
1: adesso ci arriviamo,
2: non ne occupava, cose me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, e quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io Peppe Smorto, e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questo attestato di stima che sento.
3: Grazie,
2: anche
3: non lo conosco di questo.
2: Penso che tu sappia di chi parli a Roma.
3: grazie.
1: Sorride,
3: grazie.
1: Beppe. Sorride, grazie. Quindi lo sa.
2: Voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. Ed ha, secondo me, centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci sta talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è stabilita a trovare in un giornale un riferimento, verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei tuoi 4 gialli in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine?
3: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E, io nel mio libro parlo di 4 personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di 4 personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissima indipendenza e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione. Per cui può capitare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro, ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
3: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché, come diceva Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
3: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo considerava un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori, e lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo, di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
3: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita. Di persone che gestiscono una squadra, la grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma, e allora dice ma perché fumi? E Platini risponde: l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
3: Portarsi... Sì, non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni, che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
3: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe. Quindi avevano una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. E quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano?
2: La cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione e un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato il business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok, ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi dell'Aulisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri giornali a modo loro andavano in maniera diversa, e spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzette, in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamo la sfumatura, facciamo la Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline, e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo, cioè la qualità, la notizia attorniata dalla qualità, invece oggi si va sulla notizia, anzi oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti regge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o su dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Olise, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
3: No, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo, cioè noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì. Quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza. Non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di Repubblica.it, quindi ho una certa esperienza anche sull'online, e devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva la smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beppe, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
3: Sì, questa la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, ma il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo, meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale, e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà, Bene esaltava il calcio artistico, in qualche modo, di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora, su queste cose si litigava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E, insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo, pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più giocando così, la Roma non vincerà più lo scudetto. Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via, e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera, tranquillo, esce protetto da noi, in qualche modo a testuggine, e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei castelli. Dice: non voglio il vino dei castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato. Non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il concetto.
3: Brera pensava, certo. Il concetto, sì, e con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici: ma anche questo è passato?
3: Sì, sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un libro che noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate, perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come no, tutti no, i trabalò sotto l'ombrellone è buono perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
3: Sì, ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente, racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione, e io lo dico senza produzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Sì.
3: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo, e comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport, che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè, impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, ci abbiamo finalmente, non so, Canè. Nei quarti di finale faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive, proprio in tre parole, dice: Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato. Mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva: io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da sola al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice: certe notti la macchina mi porta dove decide lei, no? Allora con Brera e con Mura e con Clegg e con Minà c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, di e momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra, perché se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo. appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona, quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: Sì. No, io ti dico questo, è vero. E la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare le storie e non cercare di essere l'ultimo di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che come diceva prima Peppe, dicevo prima io, pur inventare una balla, pur di fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi. Ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie e quindi a calappiare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui Giochi Olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva ma che scrivi, qua stai esagerando, ma cosa hai messo, qui è così, qui è così, diamo questo taglio, nel senso professionale, né non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quali sono i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E quindi...
2: ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro, in generale uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani, però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, da poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupirei di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno dei show, figurarsi altro, però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I Quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
3: Quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica. Grazie. Perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani, quindi ti ringrazio,
3: grazie
1: e ti aspettiamo qui presto, perché ciao, ci fa molto piacere.
3: Ciao, buon weekend, buon lavoro.
1: Grazie, allora Gaetano. Può andare un attimo, sì, in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, sono Susanna Marcellini, questa è Guelfi e Ghibellini, sabato 20 giugno. Ragazzi, domani entra ufficialmente l'estate, invece noi già studiamo da oggi. Devo dire che l'estate è già entrata da qualche settimana, ma oggi caldo qui a Roma. Fateci sapere dove siete se fa così caldo. Oggi a Roma più o meno ci sono 40 gradi. Dove siete voi? 331-8200-213 per dirci se siete al mare, in montagna, magari al sud, al nord, non lo so, in Sicilia, a Como. Fatecelo sapere e seguiteci sulla nostra app, anzi se non l'avete fatto scaricatela. L'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, perché? Perché noi non vi chiediamo i vostri dati personali, l'app non pesa e non vi intasa il telefono. E poi se volete potete seguirci anche sul canale, sul digitale terrestre 403 in tutta Italia. Allora, io non so se sono già collegati, mi fa molto piacere. Allora, da una parte il mio compagno di viaggio, anzi no, sono diventati tutti e due i miei compagni di viaggio, Gaetano Imparato.
2: Ciao compagna Leonessa, ciao.
1: Dove sei che ti sento lontano?
2: No, sono a casa a Castellammare, però devo venire a Roma stasera sul tardi e quindi dopo mi metto in macchina.
1: Ah beh, allora potevi passare da noi a Fiano Romano.
2: Vabbè, ma stamattina
1: poi fa caldo oggi, ragazzi, oggi fa veramente infatti, caldo, ma lì quanti gradi fa? Dici un po'.
2: No, fa caldo, si va a mare tranquillamente, però non è in equatore come l'hai raccontato tu, insomma.
1: Ma qui è pazzesco. Ma perché
2: sto vicino al mare, quindi c'è il vento.
1: Quindi
2: di mare.
1: Vieni in costume direttamente, perché a Roma fa veramente caldo.
2: Ah, vabbè, verrò in Bermuda, mostrerò tutte le mie bellezze.
1: Sì, te lo dice Daniele Garbo.
3: Danielino. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno.
2: Ciao.
3: Anch'io sono al mare, qui c'è una brezza piacevolissima che
2: accarezza. Dove sei?
3: E sono al solito posto, a Fregene.
2: Ah, Fregene, ok.
1: Beh, però, mi dicevano dalla regia, non si fa così. Noi siamo qui e invece dite che siete al mare con la brezza. Non è bella questa cosa. Allora, io intanto volevo aprire la trasmissione. Ah, a parte che vi chiedo un ricordo di una persona, ma volevo aprire la trasmissione facendo i complimenti alla comunicazione del Milan. Poi magari più tardi vi spiegherò anche perché... dopo avremo anche Fabio Ravezzani, però ho letto che hanno ricordato sui propri canali social Igor Protti. Questo mi fa molto piacere. Igor era un amico, morto giovane, anzi io ne approfitterei per chiedervi anche a voi se avete un ricordo. Ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto qualcosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto un po' da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, e invece per Silvio Berlusconi il Milan nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
2: Ma il Milan, come si dice dalle parti nostre, mi sembra una barca ammuinata, una barca piena di ammuine, cioè tanto caos. Come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri firma del contratto con Napoli, non può farlo perché non c'è sta la firma del Milan, che mi pare una situazione molto incasinata. Penso che se si sono ricordati di Protti e di altri, penso che non aver ricordato la morte di Berlusconi, non dico che sia stata una scelta specifica, ma insomma, come se fosse prendere distanza da quella che era la proprietà precedente. Però, sinceramente, verso Berlusconi ho notato molta partecipazione sul web, a vario titolo.
1: Certo.
2: Quindi, effettivamente, lui col Milan, al Milan ha dato tanto. Cioè, Berlusconi ha rilanciato il Milan alla grande, ma non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente, ne sono cambiate due, mi pare, come proprietà da allora, quindi figurarsi se americani si ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico, chi era d'accordo, chi era anti, è quello che, insomma, resta una figura che sia nella politica, sia nella storia, che nel calcio ha lasciato impronte digitali importanti, e secondo me il Milan poteva fare un gesto almeno simbolico, ricordare che comunque la figura di questo di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa e nel mondo, tra l'altro.
1: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un tantino la storia di questo Milan, no? E gli americani, ho notato, ma non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
3: No, ma guarda, memoria, il loro presidente li rappresenta perfettamente, vedete che non si ricorda più niente Trump, no? E quindi gli americani sono un popolo senza memoria, in realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché non ha cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo, e quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande l'America, una delle società più importanti al mondo, e non viene neppure ricordato da chi adesso detiene il pacchetto di maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo arrivati. Il Milan non esiste più, secondo me. E Berlusconi è stato anche il direttore, tra le altre cose, e quindi ho avuto anche occasione di conoscerlo personalmente. Adesso poi non parlo del politico, quello è un altro discorso.
1: No, no, noi adesso stiamo parlando dell'imprenditore, del calcio.
3: Del dirigente, esatto. E quindi io ricordo splendido di come mi ha trattato, di come sono stato accolto in azienda, di come lui era attento a tutto, lui conosceva tutti, quindi per me Berlusconi è ancora un ricordo indelebile, insomma, ecco.
1: Sì, per molti, insomma, diceva bene Gaetano quando diceva poi sui social, ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato parecchio. Invece chi di voi ha potuto conoscere o comunque seguire Igor Protti? Perché, insomma, io ne ho fatto un ricordo, ma per me era un amico, una persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete di un...
4: Io...
1: Vai, Daniele.
2: No, io personalmente... vai, Daniele, vai.
3: Scusami, Gaetano.
2: Io
3: l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente. E ho il ricordo di un ragazzo molto per bene, educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, però è rimasto sempre umile, sempre un ragazzo educato, per bene, con cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che ho io di Igor Protti.
1: Sì, in effetti tu hai detto, è stato... capocannoniere in ABC soltanto nella storia, soltanto ancora lui e Hubner sono stati,
3: esatto,
1: capocannonieri in tutte e tre, no, le serie. Gaetano?
2: Sì, no, io soprattutto a Bari con la Lazio, beh, stavo ancora a Roma ma seguivano i colleghi della Lazio, qualcosa quando facevo il Livorno, che naturalmente ci girava anche lui. No, come dice Daniele, mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, goleador, ma aveva questo equilibrio del ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua torni a casa e a fianco c'è il ragazzo che studia fuori sede, l'universitario che sta là disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io mi ricordo una volta l'ho intervistato per la Gazzetta, ripeto, però il periodo di Bari, perdemmo non più tempo a parlare di altre cose, della baresità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, com'era calda, com'era passionale, come si mangiava bene. Disse che spesso e volentieri doveva lottare con se stesso, perché se fosse andato a Briglia Sciolta, a Bari, tra frutti di mare, fra particolarità, che mi ricordo questa cosa, mi rimase impressa, era una gran lotta, non solo gli allenamenti e i difensori, disse forse i miei nemici sono più gli ossi e i cuochi qui che si sta benissimo. Ma quindi c'è uno con cui potevi parlare di tutto e di più, una persona molto umana, e mi dispiace che abbia avuto questo epilogo. Un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
1: la figlia all'altare.
2: Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, perché sono quei momenti in cui per la famiglia, per lui, per la figlia, via discorrendo, insomma, è stato un ricordo importante. Però io mi auguro che prima o poi si riesca a debellare questa malattia, perché ogni tanto escono le notizie, ecco, abbiamo trovato questo. È finalmente uscito il rimedio per questo, ormai non ci farà più paura questo e quell'altro, e però invece succedono ancora queste cose, e mi auguro che a più presto si possa davvero finirla con questa malattia che non lascia scampo.
3: Posso aggiungere una cosa alla
1: pizzica? Vai, Daniele.
3: Mi ha colpito molto, mi hanno colpito due cose: il pianto di Sandro Trovaglieri, che ho visto disperato.
2: Certo, facevano coppia, bravo.
3: Esatto, mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Cristiano Lucarelli. Andatevelo a leggere se non l'avete fatto, è una cosa che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché lui spiega l'ultima volta che si sono visti, lui l'ha chiamato, insomma, vi consiglio di andarvelo a leggere, è un ricordo davvero commovente.
1: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè conoscevo Igor già prima, ma poi facendo la biografia, scrivendo la biografia di Sandro, abbiamo approfondito, loro addirittura quando erano a Bari abitavano insieme, c'era un'amicizia molto profonda fra di loro, una persona veramente veramente speciale, che forse, boh, no, non lo so, forse niente, aveva, lui ha fatto l'ultima partita con la nazionale, no, quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio in quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto sarebbe, cioè questa partita era come l'ultimo viaggio che faceva e che era arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che stava succedendo, e come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
3: Sì, sì, assolutamente. Questo dà la cifra del personaggio, della persona che era Igor Protti. Insomma, accompagnare la figlia all'altare un mese fa è stato l'ultimo atto di vita veramente che ha fatto, perché poi purtroppo è stata una rapida discesa verso il fischio finale, come ha detto lui.
1: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
3: Sì.
1: Poi magari ci ritorniamo.
3: Non tutto, ma insomma.
1: Messi, io volevo sapere cosa pensavate di Messi, perché in questi giorni hanno riempito le pagine dicendo, dopo la prestazione, Messi viene subito dopo Maradona.
3: Che no, ne pensi? Qualcuno ha detto che è davanti a Maradona.
1: Io ho letto.
3: Ha detto che è il più grande di sempre, ha detto.
1: Che ne pensate voi? Perché è un po' come dire, no? Vi ricordate Maradona o Pelé, no?
3: Sì.
1: È un po' come dire che uno rimane un po' indeciso.
3: Guarda, il dubbio mi viene. Io ho sempre pensato che Maradona fosse il più grande di sempre, anche più grande di Pelé. Però vedendo questo Messi che a 39 anni riesce ancora a essere protagonista, devo dire che qualche dubbio mi viene, ecco. E io credo sia difficile, forse non è neppure corretto fare confronti fra atleti, non parlo solo di calcio, di epoche diverse, perché cambiano magari i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, cambiano i sistemi tattici e così via. Però sicuramente quello che sta facendo Messi è una cosa straordinaria, insomma, ecco. Maradona rimane nel cuore di tutti e io ho ancora il dubbio che sia più forte di tutti, però quando Ronaldo il fenomeno mi dice che Messi è il più grande di tutti di sempre, qualche dubbio mi viene.
1: Tendi a crederci. Allora, aspettate, prima di chiederlo a Gaetano, perché tu lo hai nominato, hai detto nel ricordo di Igor, quello che mi è rimasto impresso sono le lacrime di Sandro, e noi l'abbiamo al telefono. Ciao Sandro.
4: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Inutile che ti ciao, chiedo come stai, ciao, perché ciao. Immagino che stai male oggi, no? Prima Daniele ha detto, tra tutti i ricordi, quello che mi è rimasto sono le lacrime di Sandro, e voi veramente...
4: Poi tra l'altro mi trovo anche a Bari, quindi quando ho portato il mio figlio al concerto di Vasco è giunta questa notizia che stavo qui, quindi ti lascio immaginare che la città praticamente da ieri mattina è in lutto. Chiunque mi incontra, mi ferma, sono lacrime. Poi ieri sera alle 7... siamo andati al Morales, che gli ultras hanno fatto una fiaccolata, lo volevo ricordare, quindi sapevano che stavo qui e mi hanno invitato, quindi quello è stato un momento molto toccante. Io purtroppo ho perso una parte del compagno di squadra, ho perso un fratello, un gemello, perché tu lo sai benissimo il legame che
1: lo so, sì,
4: che ci avevamo lui. È andata oltre il campo, con le famiglie, figlioli, quindi per 30 anni ci siamo sentiti sempre. E gli ultimi giorni erano diventati difficili per lui. Io credo che lui abbia avuto la forza di vedere la figlia sposarsi, però era il suo ultimo desiderio. Una volta che si è sposata la figlia, aveva raggiunto tutti gli obiettivi e si è lasciato andare.
1: Eh sì, lo dicevamo.
4: Sentite?
1: Sì, ti sentiamo bene. Lo dicevamo prima che è stato l'ultimo viaggio che lui desiderava fare, questo, no?
4: Sì. No, lui domani farà un giro, o oggi o domani, non mi ricordo bene, farà un giro allo stadio di Livorno, poi andrà a fare un giro allo stadio di Rimini, poi sarà cremato. E venerdì aveva espresso il desiderio di fare l'ultimo giro al San Nicola, quindi verrà con le ceneri qui a San Nicola, dove tutta la tifoseria si sta già organizzando e noi tutti, insomma, saremo presenti. Io ritornerò a Bari venerdì

0: il legame, vabbè, io ieri veramente vedevo, cioè, bambini di 10 anni che non hanno visto giocare, che piangevano come i grandi che hanno visto giocare, vi dico, è stata un'emozione particolare.
1: Eh sì, poi oggi per esempio sulla Gazzetta vediamo la foto del fatitico trenino, quello che noi quando presentavamo i libri tu raccontavi sempre, l'abbiamo raccontato anche con lui.
0: Eh beh sì, quello è stato la ciliegina sulla torta per i tifosi dei Baresi, che poi ancora va di moda, tant'è che ogni domenica quando magari in pari segna sperano sempre di fare il trenino, perché per loro è diventata un'icona. Quindi quando noi scendevamo in campo, il primo coso era di fare gol per vedere la curva che si divideva a metà e faceva il trenino a destra e a sinistra. Sarà un'esultanza particolare, lui è stato uno degli attori, dei protagonisti principali. Ma oltre al calcio io credo che perdiamo una bella figura umana,
1: sì,
0: una bellissima figura umana, un rapporto, una persona fantastica. Non era solamente un uomo spogliatoio che, nonostante ieri un giornalista mi ha detto, ma tu, ha detto, vabbè, io sono Tovaglieri, però Protti era Protti, cioè io sto sotto a Igor, perché per quanto noi eravamo caratterialmente forti, avevamo una certa esperienza, quindi eravamo giocatori importanti anche noi, però quando parlava lui eravamo quasi solo attento, cioè lui ti trasmetteva positività, ti trasmetteva la voglia di andare in campo e giocare contro la Juve, Roma, Milan, quei grandi campioni degli anni 90, e ti diceva senza paura, vinciamo noi, e qualche volta abbiamo vinto. Attaccatissimo al suo lavoro, cioè secondo me quando Enrico Sacchi gli disse che poteva fare la Serie C, lui l'ha presa come uno sprono per dimostrare che poteva giocare anche in nazionale, che sicuramente avrebbe meritato per campionato straordinario che fece l'anno della retrocessione, insomma.
1: Eh sì, prima ricordavamo proprio con Daniele e Gaetano che solo lui e Hubner sono stati capocannonieri in A, B e C.
0: Sì, e credo che sarà difficile che altre persone fanno quello che hanno fatto loro. Ma poi fare 24 gol in Serie A con una squadra che retrocede a quei tempi era una cosa straordinaria, quindi lui aveva tutte queste caratteristiche del fondo. Si è meritato la carriera, si è meritato tutti gli applausi di tutta l'Italia. È bello vedere tante tifoserie nemiche sportivamente, che anche che non ha giocato, che gli hanno dato il giusto tributo, il giusto cordoglio. E credo che quando insomma tutta l'Italia testimonia così, uno ha fatto qualche cosa di indelebile, no? che rimarrà nella storia.
1: Eh sì. Daniele, Gaetano.
2: Me sono venuti i brividi a saper parlare Sandro, quindi ho poco da aggiungere.
1: Sì.
2: Il suo ricordo è quello migliore che potete fare, ovviamente per lui è stato un favello, e quindi immagino come stia vivendo questo momento, ecco, che non era un momento inatteso purtroppo, perché sapevamo che stava male.
0: Sì, però sai, che,
2: arriva...
0: sai che magari te lo aspetti, no? Però poi quando arriva
2: è vero.
0: Rimane, io stamattina mi sono svegliato a vedere foto e dico, io ancora non ci credo, capito?
2: È vero.
0: Poi dici, è meglio che adesso riposa, che ha smesso di soffrire, che tanto non c'erano più speranze nel tuo discorso, però un conto che te l'aspetti, ma poi quando arriva è una trambata che è difficile da superare.
1: Sì. È la prima volta che sento Sandro senza un sorriso. Gaetano.
3: Sì, vabbè, ma c'è poco da aggiungere. No, io penso solo, faccio una riflessione sul popolo barese, che a me è stato sempre molto molto simpatico, anche perché professionalmente, e Sandro lo sai, entra in Gazzetta nel 91 e le prime pagine, spostato poi dalle pagine della Campania, andai in Puglia e spesso andavo a fare il Bari, Sandro, quel Bari lì, poi Frotte e via discorrendo. Quindi Bari, la baresità, l'essere barese mi è rimasto dentro, e pensa che i baresi ci hanno stabatosso, perché i baresi sono come noi tutti del sud, sono carnali, sono carnaloni, timore proprio, sono retrocessi in C, ci hanno un futuro che è tutto da capire, la squadra è stato promesso che la De Laurentiis verrà venduta, cioè non vorrei essere proprio nel mondo della baresità calcistica, perché

0: e io gli auguro di tenere duro perché si rialzeranno e torneranno come prima, secondo me.
1: Guarda, ieri facendo un po' di giri a Bari c'era più tristezza per la dipartita di Igor che la retrocessione del Bari, l'ho detto tutti. Capito? Non l'hanno abbinata per niente, però che dice, no, ci frega niente la retrocessione, tanto prima o poi ritorneremo dove meritiamo, ma a morte. No, io ieri sono andato al Morales, ti dico, c'è un Morales bellissimo, appoggio Franco, che lui fa il gol in rovesciata, il fiume di gente, sciarpe, fiori, e penso che venerdì ci sarà tanta gente come merita. Sarebbe bello vedere 60.000 persone come era Bari Cagliari. So che sarà difficile perché la gente lavora, però io credo che almeno la curva nord tutta sarà presente.
2: Eh sì, lo crediamo anche noi. Sandro, grazie.
1: Oh, grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao Daniele, ciao Sandro.
2: Ci sono pagine della storia del calcio che vanno ricordate, no Daniele?
3: Sì, assolutamente sì. Sono... perché poi dipende sempre dalla qualità della persona con cui hai a che fare, no? E allora, come abbiamo detto, come ha detto soprattutto Sandro, Igor Protti era una persona speciale, lo ha dimostrato nel modo in cui ha affrontato questa terribile malattia, nel modo in cui se n'è andato, ed è ancora vivo, mi ricordo di chi l'ha conosciuto bene, come Sandro. Quindi in realtà queste persone muoiono sì, ma non muoiono mai, rimangono sempre vive nel ricordo di chi le ha conosciute.
2: Sì. E vabbè, allora siamo arrivati alle 10, alle 11:32. Io sempre l'orario qui non mettono a posto l'orologio. Siamo arrivati alle 11:32. Sono arrivati anche tanti messaggi. Tanti messaggi, di questo mi fa molto piacere, perché evidentemente sono calciatori di un'altra epoca che però lasciano qualcosa anche ai nostri di oggi, che magari, come diceva Sandro, non li hanno neanche visti giocare, no? Però magari nel racconto quella storia di cui parlavamo all'inizio, che gli americani non hanno, noi ne abbiamo tanta, Daniele. Ed è giusto così, perché come diceva Alberto Sordi, tanto per dirne uno, le persone muoiono davvero solo quando si finisce di ricordarle. Esatto, e quindi è anche bello fare queste cose. Quello che succederà venerdì prossimo a Bari, insomma, sono cose belle che faranno sicuramente bene anche alla famiglia. Daniele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Gaetano, ci fermiamo un attimo e torniamo, andiamo a parlare anche con Ravezzani.
0: Ciao.

0: Eccoci, eccoci tornati. 331-8200213. Credo che l'intervento di Sandro faccia il giro del web, perché i messaggi che arrivano sono tanti. Gaetano, proviamo a fare una carambata. Passiamo. Vai. Oggi è un compleanno di una persona che da noi interviene, un amico. Vediamo se risponde. Vediamo se risponde. Magari non conosce il numero, non lo so. Vediamo se ci risponde e gli facciamo gli auguri. Che dici? Altrimenti gli dobbiamo mandare un messaggio. Io volevo fare, in realtà te lo dico a te, Gaetano, è il compleanno di Roberto Scarnicchia e gli volevo fare niente. Adesso gli manderò un messaggio io, andiamo avanti con la scaletta, perché sai quando ti arrivano quei numeri che non conosci, dici no vabbè, ma è spam. Certo. Ecco, e quindi è così. Andiamo avanti, perché volevo chiedere a colui che è a Milano e colui che mi ha fatto pensare al Milan cosa ne pensa proprio di tutto questo. Vediamo se almeno lui risponde. Oggi è una scaletta un po' improvvisata. Ma il Napoli invece, Gaetano?
1: No, il Napoli da un momento all'altro ufficializza Allegri, perché hanno risolto il problema al Milan avendo preso l'allenatore e quindi avendo trovato tempo e modo per riaprire gli uffici e fare gli adempimenti che devono fare. Quindi tra poco ci sarà l'ufficializzazione di Allegri, che ha modificato anche il contratto con Napoli. Erano previsti 2 anni più un terzo opzione globale del Napoli, invece sono aumentati direttamente a 3 anni. Quindi Allegri ha fatto un triennale con il Napoli e a momenti ci sarà l'ufficializzazione, ma comunque con Manna già sta parlando da tempo su quelle che possono essere le scelte. Molto dipenderà da Di Maro e da quello che vedrà in ritiro. Comunque sta andando tutto normale, il mercato del Napoli deve essere abbastanza intenso sia per le uscite, perché c'è un surplus di giocatori che rientrano, e poi quelli che comunque non fanno parte più del progetto, aggiustare un po' di cose, e poi rinforzi che ha chiesto Allegri. Uno dovrebbe essere Rabiot e via discorrendo. Pare che sia ufficioso ormai, ma vicino, l'addio ad Anguissa, visto che ha disdetto l'appartamento a Napoli, ha fatto sapere alla collaboratrice domestica di trovarsi un nuovo lavoro per l'anno 21, perché molto probabilmente se ne va in Turchia, dove c'ha il Galatasaray e il Fenerbahce che lo stanno marcando stretto da tempo. Queste sono le ultimissime di questi giorni, e poi ci sono i vari tour, il vario alter di nomi che sui siti impazzano, e sono delle cose che veramente sarebbe da strappare il tesserino a qualcuno, ma ormai col web basta 1 o 2 persone che hanno la pagina e possono scegliere.
0: Infatti. Aspetta però, perché voglio chiederlo a lui, al mio direttore preferito, Fabio Ravezzani. Direttore,
2: onore.
0: Benvenuto.
2: Ciao.
0: Prima di andare su un episodio che tu hai fatto notare, di cui noi abbiamo parlato in apertura, e dopo ti dico qual è, voci di Allegri al Napoli.
2: Ma adesso è una scelta di buon senso, questo matto. Cioè, se il Napoli è il Bologna, se il Napoli è la Fiorentina, allora ci sta di rischiare, no? Prendere un allenatore che potrebbe andare molto bene, ma potrebbe anche fallire. Se il Napoli è una squadra invece con delle ambizioni, una grande squadra, deve prendere un allenatore di un certo tipo, capace di avere rapporti con l'ambiente, una garanzia. Allegri fa una garanzia, perché poi vediamo che Allegri avrà fatto anche qualche stagione precedente, però la Juventus ha vinto la Coppa Italia ed è l'ultima cosa che ha vinto la Juventus negli ultimi. Col Milan è arrivato quinto in una situazione societaria delirante e ha mancato l'obiettivo di un punto, quindi non è che dici il Milan è arrivato ottavo come l'anno prima. E quindi tutto sommato è una scelta controcorrente per certi versi, ma non dimenticare che Allegri fu quello che prese la Juve di Conte e la portò alla sua massima espressione, perché non pensare che possa farlo anche quello.
0: Certo, ovviamente. Fabio, invece ti volevo chiedere una cosa, no? Perché io ti seguo, leggo, è una cosa che è balzata agli occhi di tutti da qualche giorno. Tu su X hai anche scritto, giusto ricordare Igor, riferendoti al Milan, no? Però insomma c'è stata una persona che ha fatto un po' la storia del Milan, che invece io sono andata indietro, si ricordano tante persone, compleanni, no? Anche persone che io non avevo mai sentito nominare, eppure di Silvio Berlusconi nulla. Prima con Daniele Gaetano dicevamo, bah, gli americani forse non hanno la cultura, non hanno il senso della storia.
2: Ma allora, il senso della storia dovrebbero averlo gli italiani che collaborano con gli americani, cioè io non ho nessuna simpatia, proprio dire stima, ma sarebbe esagerato, simpatia per la responsabile della comunicazione del Milan, di cui francamente non ricordo mai il nome, credo si chiami Montini o qualcosa del genere, che è in carica da un anno e mezzo, due anni, e che l'unica cosa che ha saputo fare è creare un rapporto diretto con la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e con Sky, ignorando tutto il resto del mondo.
0: Che è molto facile fare quello, insomma, te lo dico da, certo, da persona che ha fatto questo lavoro.
2: No, anche perché se tu devi comunicare, devi rappresentare la comunicazione della società, non puoi pensare che lo fai solo con i due grandi giornaloni e con la TV, ignorando tutti gli altri, perché non ti abbassi ai loro livelli. Questo ha creato uno tsunami, cioè la comunicazione del Milan sta antipatica a tutto l'universo mondo, ecco. E a parte questi qui, che oltretutto io li ho chiamati gli amanuensi, no? Sono quelli che mettono in bella copia i pensieri che vengono gentilmente concessi, pensieri più delle volte anche banali, perché non essendoci mai un confronto con qualcuno che faccia domande vere, ma soltanto una comunicazione diretta, succede che alla fine tu hai delle dichiarazioni scontate che fanno anche un po' ridere, no? E che non sono neanche un'esclusiva. No, quindi perché c'è stato questo cortocircuito? Oggi il Milan goffamente prova ad andare ai ripari, perché ho visto che sul sito mette che 26 anni fa, 30 anni fa, questo giorno iniziava la presidenza Berlusconi, ma il fatto grave è che era il terzo anno della morte di Berlusconi, che la famiglia Berlusconi stava facendo delle iniziative per ricordare Silvio Berlusconi, e il Milan se n'è completamente dimenticato. È stata una delle tante brutte figure che ha fatto la comunicazione del Milan.
0: Sì. Gaetano.
1: No, vabbè, questi sono autocultura enormi, perché come giustamente diceva Lezzani, cioè tu fai solo riferimento alle due testatone, come ha detto lui, e poi comunque ti trovi in una situazione di una società che non è proprio impeccabile, cioè se uno già di per sé fa il suo lavoro alla grande, raccontando poi quelle che sono le discrasie di una società che è caratterizzata da tante sfaccettature, da biasimo, tu non hai manco l'intelligenza di farti buoni tutti cercando di attutire i colpi che ti arriveranno, cioè tu sai che c'hai una dirigenza che è criticabile e vai a esacerbare il rapporto anche con altre testate, con altre cose, mentre vadi solo alle due importanti, vuol dire che sei, cioè, proprio una capitoniera della professione, ma ce ne sono tanti così. Io non conosco il nome, non so, perché poi tu sai sto in pensione da fuori, quindi non è da un po' di anni. Ma è italiano o è una figura non italiana, l'ha detto Stampa? Scusami, sono curioso.
2: Allora, è una figura, sai che poi adesso, caro Gaetano, noi siamo dei dinosauri, no? E quindi
1: bravo, ti ricordi ancora... dei
2: Ecco, ragioniamo però come la maggior parte degli italiani, l'ha detto Stampa. In realtà questa è Head of Communications, sai che cose... Perché sono, quindi è quella che si occupa del, diciamo così, dell'immagine del Milan attraverso i canali social e i canali giornalistici. È una che viene dalla Ferrari, quindi è esperta in fallimenti sportivi, diciamo così.
0: Sì, no, però Francesca Montini è italianissima.
2: È italiana, italiana. No, ma vedi qual è il punto. È chiaro che tu devi rappresentare un tizio che è un po' il Trump del calcio, no? Perché lo vedi che ha questo atteggiamento molto personalistico, da fenomeno, che non parla con nessuno, che non ritiene di doversi, anzi Trump tra l'altro nell'intervista risponde a tutti, no? Questo invece non risponde a nessuno, quindi è chiaro che non è facile, però è altrettanto vero che quando tu ti occupi del marchio del Milan non puoi permetterti, vi dico questo per darvi la misura, a parte con noi non si è mai nemmeno presentata questa signora o signorina, non lo so, ma nell'intervista che ha cioè non è un'intervista, nell'incontro che ha avuto Cardinale, la stampa italiana, erano stati scelti 5 eletti, giornalista della Gazzetta dello Sport, Gazzetta della Sera, uno di Repubblica, uno di Sky e il mio amico Franco Ordine. Nella comunicazione successiva sono stati eliminati Franco Ordine, perché si era permesso di dire che dopo aver visto Cardinale temeva che il peggio dovesse ancora arrivare, ed è stata esclusa Repubblica perché pare che sia stata accusata di aver fatto un articolo troppo critico e quindi non erano più degni di essere convocati. Ora, capisci che una società gestita in questo modo sì, non può pensare anche a livello di comunicazione di avere chissà quale futuro. Ecco, poi sai, se spendi, se vinci, se sei brillante, la gente si dimentica. Ma se perdi, e questo è un aggravante,
0: la gente ricorda tutto, anche il peggio, soprattutto certo. Il peggio, certo. Sì. Fabio.
1: Vabbè, ma si divertirà comunque, Si divertirà, perché il buon amico mio Lavezzani, con l'arrivo di Amorin, secondo me ne avrà da scrivere. Non voglio anticipare nulla, per l'amor di Dio, però chi ha seguito Amorin al Manchester United, le dinamiche che hanno caratterizzato la sua gestione, la sua classifica, i suoi rapporti con la società, con alcuni calciatori, il divorzio e tutto il resto, ed ora che ha approdato al Milan, cioè è come se il diavolo e l'acqua santa si fossero andati a unire. Cioè questo è uno che ha vinto sì in Portogallo, ha fatto bene, ha fatto uscire gli interessi del Manchester United, appena arrivato là ne ha imbroccata una, e alla fine c'è stato un divorzio veramente doloroso, perché questo in sala stampa al culmine di una sorta di stress suo, perché le cose non andavano bene, ha fatto una marea di cavolate anche tattiche raccontate dai colleghi che la seguono, non certo da me, è arrivato lì per un pareggio con Leeds, ha iniziato a sbroccare in sala stampa prendendosela con la dirigenza che dava gli spifferi alla stampa. Lui si ritrovava tutte le cose che o in allenamento, nello spogliatoio o in società parlava, diceva e progettava, le ritrovava se non proprio pari pari insinuate sui pezzi, sui giornali, e poi raccontava: io sono venuto qui a fare il manager, non l'allenatore solo, c'erano i casini di gennaio del mercato, non si mettevano d'accordo su questo, e ha detto: è vero, io non sono un grande manager a livello dei vari Mourinho, Conte e Klopp, ci mise pure Conte, bontà sua, però qui non sanno fare niente, non hanno fatto niente, alla fine l'hanno spedito al mittente. Se vai a vedere cosa ha combinato poi in campo con una squadra lenta, un 3-4-3 particolare, non mi addentro molto, ma che comunque in Inghilterra sembrava una squadra italiana, lenta, moscia, pressing poco, ritmi poco intensi, che subiva molto e via discorrendo, con Casimiro che non sapeva dove piazzarlo, l'ha piazzato in 2-3 posizioni, ha fatto un po' come è successo a Ancelotti nella prima partita con il Brasile. Chissà che secondo me a Milano quanto, non dico quanto durerà, per l'amor di Dio, non mi va di fare queste pressioni, non è da me, non è il mio stile, però sono curioso di andare a vedere questo Peperino come si incastona in una società dove di Peperini ne ha già un bel po'.
0: Insomma, ci stai dicendo che ne leggeremo di belle sui social di Fabio, ma anche ne sentiremo di belle in televisione.
1: No, Fabio è un collega, non lo dico perché sta dall'altra parte del telefono, siamo riusciti quando eravamo ragazzi a Cernobbio nel lontano 91-92, poi vabbè, aspetta. Fabio è uno che sta attento, il problema in generale di uno come si approccia a un ambiente come Milano. Fabio non farà mai sconti a nessuno, come non ha mai fatto, ed è giusto,
0: è
1: così,
0: quello che ci piace,
1: come non l'ho fatto mai io. Però uno che va lì è come che tu metti un accendino vicino a un serbatoio di benzina, sono curioso di vedere
0: fuochi
1: se
0: d'artificio
1: funziona. Fuochi
0: d'artificio. Fabio, ma sei al lago?
2: Gaetano.
0: Sei al lago?
2: Mi vergogno a dirlo, ma sono al lago, sono vicino a una piscina.
0: No, non ti vergognare, perché io oggi ho tutti collegati dal mare, quindi vi invidio a tutti un po'.
2: Io sono lacustre,
0: Quindi vi invidio a tutti un po'. No, direttore.
2: Ma, sì, guarda, Gaetano lo sa quanto me, nel calcio fare le previsioni è sempre rischioso, nel bene come nel male, no? Perché ci sono delle società, delle situazioni che tu dici: ma dove vanno questi? No? Falliranno. E poi una tantum capita che invece, a dispetto di ogni logica, facciano la super stagione. Quindi giustamente Gaetano dice: non ci permettiamo di dire come andrà a finire. Io ricordo sempre una frase che mi disse Perinetti, che è stato un grande direttore sportivo.
0: Giorgio, come no?
2: Ecco, eravamo a cena insieme, si parlava lui alla Juventus, si parlava del Torino, no? E il Torino era un po' una situazione tipo quella del Milan di adesso, anche se quella del Milan di adesso non ha eguali per confusione, no? Neanche la peggior squadra di Serie A si è mai presentata all'inizio della stagione in queste condizioni. E lui mi diceva, dice, guarda Fabio, io ho fatto tante squadre, uno cerca sempre di fare le cose con buon senso, cioè prendere il giocatore che ti sembra giusto, sei un attaccante molto potente, ne prendi uno a fianco magari più piccolo e tecnico, cerchi di completare la squadra con buon senso, con un allenatore di buon senso. Dice poi, capita che per quanto tu abbia operato bene, l'attaccante che tu prendi magari ha dei problemi sentimentali, esce di testa, il centrocampista che deve essere fondamentale si infortuna e tu non hai una buona soluzione. E diceva, ma come fa il Torino di quest'anno, in maniera così raffazzonata, le scelte di mercato, è chiaro che non puoi che andare male. Allora, questo ti viene da dire del Milan, no? È chiaro che una società che parte in maniera così sconclusionata, con un presidente che da 4 anni azzera tutti i vertici e ricomincia dicendo no, adesso ho capito, cambio tutto, parte nel settore
0: adesso
2: dei
0: mobili. Adesso ho capito,
2: poi,
0: è bellissimo.
2: Poi sai, appunto questo Amorim, anche lì, quello che Gaetano sta più attento di me al calcio internazionale, io non ho testa per seguire molto, anch'io ho letto un po' di queste cose, e Milan si affida a un allenatore che è andato molto bene in Portogallo, ma appena uscito dal Portogallo è andato malissimo, a una società che siamo ormai a fine giugno e ancora non c'è un direttore sportivo, a una serie di calciatori che vogliono andare via e che non hanno un interlocutore, perché la Gazzetta dello Sport ci fa sapere tramite ovviamente l'ufficio stampa del Milan, la premia ogni tanto dandogli un boccone, così, che Amorim ha chiamato i giocatori del Milan per rassicurarli, sì. Ma ammesso non concetto che sia così, che lui abbia parlato in inglese con Pavlovic, con Rabiot e con Maignan, ma perché qualcuno vuole credere che questi qui che stanno giocando i mondiali non abbiano detto da Amorim, sì vabbè poi ne parliamo, ciao. Cioè non è che Rabiot e Maignan, perché ricevono una telefonata da uno che non conoscono, portoghese che ha allenato 2 anni in Inghilterra, dico ah, adesso si è accesa la luce e rimarrò tutta la vita al Milan, che bello, sono contento. La situazione è complicatissima, non c'è un allenatore al mondo che potrebbe essere tranquillo nella situazione in cui sta vivendo Amorim adesso. Non hanno il direttore sportivo, non hanno nessuna strategia di mercato, non sanno chi si ferma e chi va, sa soltanto che dovranno fare un mercato che chiuderà ancora una volta in attivo. Ma chi è che si fida in questa situazione? E chiaro che anche lui sarà preoccupatissimo, come sono preoccupati giustamente i tifosi.
0: Eh sì. Vedremo, tanto soltanto alla fine del mondiale si capirà qualcosa. Fabio, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, buona Fabio. Giornata. Gaetano, ciao, grazie Fabio. Anche a te, buon mare.
1: Ciao ragazzi, buona ciao. Fine settimana.
0: Ciao. E invece io voglio andare di corsa da Massimo Paravani, perché oggi c'è una cosa speciale che ci riguarda tutti e due. Massimo.
3: Ciao, buongiorno Susanna, io non ti chiamo dal mare.
0: Tu non mi chiami dal mare, lo so, tu mi chiami al massimo da Fiano Romano.
3: Fra poco da lì.
0: Ecco, perché vai, cosa si svolge oggi?
3: Oggi si svolge, dopo 3 anni dall'uscita del libro L'Anno Magico, una presentazione molto molto particolare, perché saremo nel Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, nella sala conferenze, dove Roma Club Fiano Romano ci ha invitato a presentare il nostro libro. E sarà un evento molto particolare, come sempre molto, siamo molto attenti alla parte emozionale, no? Quindi ci saranno dei video, dei ricordi, delle interviste, insomma tante cose. Il tutto sarà moderato da Federica Flitto, ci saranno diversi ospiti, tra cui Enrico Minozzi, Max Leggeri, ci saranno 2 attori che leggeranno dei brani, Claudio Germanò, dei brani del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà delle imitazioni di personaggi di quel periodo, insomma. Sarà una cosa molto particolare, non la classica presentazione di un libro.
0: Una sorta di spettacolo, quindi noi vi aspettiamo alle 17.30 al Castello Ducale di Fiano Romano.
3: Sì.
0: Ci arrivate, basta che mettete Google, ci arrivate facile. Noi saremo tutti lì.
3: Lì vicino. E poi diciamo che dopo la presentazione ci sarà un momento nel quale faremo un brindisi, insomma saremo
0: certo.
3: un po' insieme.
0: E quindi siete tutti invitati.
3: E poi ci sarà anche una piccolissima mostra dei miei dipinti.
0: No, una piccolissima no, anzi andate, guardate, fate una cosa, andate sul sito massimoparavani.it, guardateli, perché magari quello può anche essere, dice vabbè ma io del libro no, no però... I quadri mi piacciono, quindi venite per i quadri. Cioè, qualunque cosa sia la scusa per venire oggi a Fiano Romano, se siete insomma all'intorno, se siete di Rieti, o anche se partite da Roma, perché noi partiamo da Roma, non è che...
3: Sì, ci vuole pochissimo, ecco. È comodissimo con l'autostrada.
0: Ecco, e quindi venite perché noi vi aspettiamo anche con dei piccoli omaggi, se venite, proprio dell'AS Roma ufficiali. E quindi certo. Che dire, noi siamo lì, noi vi aspettiamo, e magari dentro al castello farà anche un po' più fresco perché...
3: Guarda, io ho testato ieri alla stessa ora ed era fresco.
0: Ecco, benissimo, questa ci dà la più bella notizia che potevi darci. Allora Massimo, a oggi pomeriggio.
3: Ci
0: grazie,
3: fra poco.
0: A fra poco. Noi
3: Buona
0: andiamo
3: tradizione.
0: Un attimo in pubblicità e torniamo con Alberto Sordi.

0: davo a zio mio, che è anche il fratello di mamma mia. Ma chi è? Han vedisti sfollati! Apra fuchi! Attenti razziali! Che peccato è questo! Ah, mandannate, settore! Oh, mandannate! Mandò, no, ma che ore? Che ore c'è la partita? Oh, non c'è stata razza, ma stavo a fare la partita! Donne! Donne, c'è la partita! Ho fatto tardi, fate presto!
1: Alberto,
0: è tardi!
1: Vai?
0: Ma come andavate? C'è la partita, le mutanne! Preparatevi i pedalini!
1: Ma non mangi?
0: Ma come mangio? Mangio qualche cosa? Preparatevi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
1: Le mie amiche a pranzo, l'ho invitate per te!
0: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta! Ma come manca sta partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena! Roma-Lazio!
1: Pure la partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
0: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevi invitarmi.
1: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
0: Allora che faccio, non vado alla partita?
1: No, Alberto, non voglio che tu rinunci.
0: Oh, meno male, grazie, allora ci vado.
1: Una volta che ti chiedo un favore, potevi...
0: Allora che faccio, ci vado o non ci vado? Roma Lazio, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vagito fu forza Roma, Elena.
2: Ecco, allora voi vi direte perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua 10ª edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere le immagini cinematografiche di questo frammento di un film che Alberto Sordi ha voluto dedicare al derby Roma-Lazio. Una di quelle scene che Alberto Sordi ha saputo trasformare da semplice episodio sportivo a racconto dell'anima popolare romana e italiana, e chi più di lui. E perché ve l'ho fatto ascoltare? Da quando ve l'ho detto questa mattina sono fioccati i messaggi al 331-8200-213 e mi fa molto piacere, ma perché io vorrei dare il benvenuto e sono molto contenta che oggi sia qui con noi a Igor Righetti, giornalista, scrittore, autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo Alberto, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti. Ciao Igor.
3: Buongiorno, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
2: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
4: Ciao Susanna, buongiorno Igor, ciao, un grande
3: buongiorno
4: piacere.
3: Alessandro.
4: Ciao.
2: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista.
3: Noi
2: qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no? Però la radio appassiona. C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Insomma, chi meglio di te?
3: La partita per lui la domenica era sacra, ascoltava proprio Radio 1, perché sai che Radio 1 è quello del canale delle partite, dello sport, del calcio, eccetera.
2: Poi dopo veniamo anche a Igor.
3: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera al piano di sopra, tra l'altro una camera spartana. Io dovevi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte chiuse a chiave, perché lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura al bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a varcare, no? E io invece l'ho fatto.
2: Il bambino lo fa, giustamente.
3: Normale, beh, certo. E quindi sono andato su e rimasi molto male, perché era una stanza spoglia, spartana, un letto francescano, veramente. Però rimasi colpito di una cosa: non c'era il televisore, ma c'era la radio. Una radio, una vecchia radio, dove lui, appunto, come dicevo, la domenica si chiudeva in stanza, si ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera, alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, lo vedevo, perché lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche. Ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film, e molti dicono, ma allora Storia di un Italiano, Storia di un Italiano, che è andato in onda per 4 edizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film che lui aveva assemblato e commentava. Ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV, televisivo, come format. Erano spezzoni dei suoi film, quindi lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, che era la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clive, io lo chiamai e non sentii un grande entusiasmo. Io ero molto contento, avevo 16 anni, mi spacciai per 18enne, figurati, era la prima televisione musicale europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente, e mi disse invece quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grandissimo successo di Alberto Sordi. Il segreto di Alberto Sordi era la voce, che era, poteva essere alta, bassa, acuta, stridula. È sempre stata la voce, e tant'è che poi insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Ollio, Oliver Hardy, appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto, perché aveva un'addizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, dipendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano molti di più. Comunque, mettiamo 223, immaginatevi i personaggi che ha interpretato. Quindi alcuni li faceva appunto il romanesco perché lo divertiva molto, e altri invece, ecco, alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche dei film drammatici, incredibili, pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, Finché c'è guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La grande guerra, insomma, ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
2: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse: quando sperimenterai la radio capirai la differenza. Tu conduci, sì, almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci, sì, Igor A su Radio Rai 1. Hai sperimentato questa differenza?
3: Beh, sostanziale, perché io è vero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione, però poi nel fine anni 90 cominciai con la RAI per quanto riguardava proprio RAI Radio 1, un programma che ricorderai si chiamava Il Comunicativo, il primo programma sui linguaggi della comunicazione. Io ero un giovane docente della Sapienza di comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Alberto Abruzzese, poi Morcellini, Mario Morcellini e poi Domenico De Masi, insomma, ho fatto tanti anni di comunicazione insieme, per tanti anni alla Sapienza, e praticamente insomma aprimmo questi corsi di laurea in scienza che ebbero un successo clamoroso, parlavano ovviamente di decine di migliaia di iscritti, insomma era veramente una grande, sì, che cominciò a capire l'importanza del saper comunicare, perché tutti noi parliamo, ma se parliamo e non ci capiamo, che cosa parliamo a fare? Nel senso che la comunicazione, oggi siamo bombardati, no, da messaggi comunicativi su tutti i nostri device, pensiamo dal cellulare al computer, a qualunque mezzo, no? Però poi il problema è che l'era dell'informazione è prigioniera della disinformazione, perché quando tu sei bombardato da ogni parte di informazione che poi si mischia con le fake news, col gossip, quindi tu non sai neanche più bene, oggi l'intelligenza artificiale, no? I deepfake, non sai neanche più bene esattamente quale sia la reale, la vera informazione in questo mare magnum di bombardamento adesso che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi fu questo esperimento, nacque per 3 mesi estivi, per capire, per vedere come... in effetti la RAI, devo dirti anche qua, faccio una confidenza, la RAI ci mise 2 anni per accettare il titolo, perché il comunicativo era visto come, a livello di percezione, mi dissero al marketing, aveva una percezione secondo loro eccessivamente negativa, che avrebbe allontanato sia il pubblico sia gli sponsor. Ecco, l'effetto fu proprio il contrario, nel senso che siccome anche all'epoca, gli anni 90, insomma, questo è il paese del libro cuore, no? Ma non scritto da De Amicis, questo è il libro cuore scritto dal dottor Jekyll, perché è un paese dove ne accadono di tutti i colori, è un paese molto buonista, lo sappiamo bene, guardiamo anche la nostra giustizia, no? Ultra garantista, soprattutto con chi delinque. Ecco, quindi è un paese buonista, non buono, attenzione, non facciamo la differenza.
2: La differenza è abissale.
3: No, è abissale. Noi siamo un paese buonista. E quindi io pensai, allora pensiamo al cattivismo, no? Cattivismo, attenzione, che non è la crudeltà, è semplicemente, all'epoca non si utilizzava come termine, adesso... Ecco, un po' come per Alberto Sordi. Alberto Sordi, secondo me, è stato l'attore più politicamente scorretto che abbiamo avuto, perché Alberto Sordi ci metteva a nudo, ci faceva vedere tutti i nostri difetti, l'ipocrisia italica, appunto, finché c'è guerra c'è speranza, no? Ce lo insegna quel film, Il marito, vi ricordate, che svegliatemi 5 minuti prima se volete che continui a vendere le armi, no? Alla famigliola, che era tutta molto viziata, con ville, piscina, cose, auto di lusso, ecco. Ovviamente lo svegliarono 5 minuti prima, anzi lo svegliarono 10 minuti prima, perché non volevano perdere lo status che avevano acquisito. E lui ci ha proprio rappresentati per quello che siamo, che magari molti pensavano che non fossero, no? Magari dicevano, no, ma non sono io, è un altro. No, eravamo proprio noi. Lui, con la chiave della denuncia, con la chiave della satira, ci ha messi a nudo. E questo io ho fatto questo in radio, cioè ho riportato il cattivismo, diciamo, no? Ho messo in luce la tanta ipocrisia italiana su tantissimi argomenti, e questo mi portò molta fortuna. Andate avanti per quasi 20 anni di quotidiana, tu sai, Susanna, cosa vuol dire.
2: È dura.
3: Poi resistere 20 anni in Rai è veramente un'impresa biblica. Perché ci sono programmi che, insomma, oggi quando già duri 2 stagioni è già tanto. Questa invece per 20 anni, 11 mesi l'anno, a volte i primi anni andavo in onda 12 su 12, poi 11 su 12, però ecco, ebbe veramente, diventò anche il programma televisivo, no? Il comunicativo in TV su Rai 2, chiudevo il TG1 di mezzanotte la domenica con l'aforisma del comunicativo, diventò una collana, una serie di libri, il comunicativo, le sane cattiverie, diventò tutta una linea di magliette, di cappellini, spille, pint, perché appunto prese talmente tanto, da lì poi è nato Cattivissimo Me, Le Cattive Ragazze, cioè da lì poi sono nati La Zanzara, un programma, ecco, che è appunto politicamente scorretto.
2: Scorretto, certo.
3: Però utilizza il linguaggio della volgarità, cosa che a me non è mai interessata, perché come diceva Alberto Sordi, poi ognuno ha il pubblico che si merita, no? E quindi lui aveva quelle Io so io e voi non siete un cazzo, quello lì è un sonetto del Belli, I soprani del mondo antico, quindi è un sonetto del Giuseppe Gioacchino Belli. Lui era un grande cultore degli aforismi del Belli, e quindi era una frase, tra l'altro Mario Monicelli mi raccontò che quella non era prevista, non c'era in sceneggiatura, lui doveva salire sulla carrozza e salutare con la mano. Ma Alberto ovviamente era prima di tutto un grande autore, e quindi gli venne in mente quel sonetto del Belli, che poi ha detto in modo suo, come faceva lui, in modo magistrale, da grande artista quale era, e è venuta fuori quella frase. E io adesso l'ho trovata in un film, devi sapere, qualche mese fa, bippata. Quando lui sale sulla carrozza si sente bip, ma ti rendi conto? Ma questo che paese è diventato? Ma è di altro che cioè, Alberto già ci aveva già detto, no, che siamo degli ipocriti, eccetera. Ma qui siamo diventati adesso con la culture cancel culture e tutto la woke, tutto il macello che sta succedendo del politicamente corretto, adesso andiamo a bippare i film degli anni Ottanta. Rendiamoci conto.
2: Cioè, ti rendi
3: conto. Tra l'altro, ripeto, è un aforisma del Belli. Quindi stiamo parlando di letteratura, di cultura. Cioè, non è che... Ecco, questa non è la volgarità, come ti dicevo, no? La cifra di certi programmi, che è una volgarità bieca, becera, perché questo è quello che...
2: No, che poi, permettimi, no? Igor, poi dopo ci sono dei programmi che tu hai anche nominato dove veramente c'è del becero e lì magari non vengono bippati.
3: No, assolutamente no, infatti, anzi hanno anche successo perché appunto quel tipo di pubblico è... Poi però, attenzione, perché io parlo in generale, ci sono poi dei nostri colleghi che utilizzano queste cifre perché fanno presa sul popolino italico, no? Popolino che vuole, no, non vuole pensare, vuole farsi due risate con i clown, no, i circensi in senso negativo, non parlo del circense artista, parlo del becero, del coatto, del guitto, della volgarità bieca, spicciola, che poi si dimenticano perché hanno tanti haters, cioè tanti odiatori. Ragazzi, come diceva Alberto, che mi ha insegnato questa cosa, ognuno poi al pubblico che si merita.
2: È giusto, stavo dicendo.
3: È certo
2: vero.
3: Che c'ha gli haters. Quando tu cominci a bestemmiare, a dire volgarità, a invitare ospiti borderline è un eufemismo, dire sopra le righe, no? Cioè, qui stiamo parlando veramente del nulla, gente che, voglio dire, gente che content creator che imbottigliano i propri peti e poi le vendono.
2: Mamma
3: cioè
2: mia.
3: Quando tu inviti questi come ospiti e tu avrai quel tipo di pubblico, ma non ti puoi lamentare se poi per strada quel pubblico, lo stesso pubblico che ti sei costruito, ti insulta, ti sputa o ti scrive sui social volgarità, perché è quello che tu hai costruito. Ognuno di noi si costruisce, Alessandro anche lo sa bene, il nostro collega, sa bene che ognuno di noi si costruisce un proprio pubblico. Io non lo voglio quel pubblico lì, non l'ho mai voluto, come mi ha insegnato Alberto. Cioè, io ho sempre lavorato sulla creatività, ti posso spronare, sull'ironia, per carità di Dio, l'ironia, la creatività, ma dandoti anche delle informazioni. Mi seguono i bambini. E Byron, tu lo sai, il mio bassottino Byron, amatissimo, no? Io sono bambini di 8 anni a Radio 1, una radio di, insomma, sappiamo, il target è molto âgé, ma quindi io devo anche stare attento, perché io devo pensare al fatto che vado in una fascia protetta e quindi dire parolacce, bestemmie, offendere, creare queste liti, questo astio, questo aizzare alla violenza verbale, ma non solo verbale, perché poi in studio, sappiamo, negli studi ci sono poi gli scontri fisici. Insomma, ma che spettacolo è? E guarda che non è moralismo, perché non sono un moralista, sono semplicemente uno che fa da qualche annetto questo lavoro e appunto si è ritagliato un pubblico di un certo tipo. Io preferisco avere questo tipo di pubblico che non magari la massa, ma una massa non so di che cosa, perché non saprei poi definirla, perché è certo. Chiaro che se tu dai, no, un po' come il tuo pubblico è un pubblico abituato al tuo stile, la classe, l'eleganza, questo è la cosa che poi ti porta e ti fa rimanere poi a galla per decenni, perché molti magari si chiedono come era oltre 40 anni, ma 40 anni perché appunto hai lavorato in un certo modo. Mentre quello lì è un modo passeggero che puoi avere appunto una cosa, ma poi ogni anno, tu lo sai, noi che facciamo le quotidiane, ogni anno il pubblico devi alzare l'asticella, perché tu non li puoi fare la stessa edizione. E se tu parti già con un'asticella molto alta, poi l'anno successivo devi alzarla ancora di più. L'anno dopo, io ti parlo, se fai per 20 anni lo stesso programma, perché altrimenti il pubblico non ti segue più. Scappa, perché sembra di vedere l'edizione dell'anno precedente. E quindi che cosa diventa poi? Dopo 10 anni, come l'abbiamo ridotto il nostro programma? Che cosa è diventato? Una fogna, perché questo diventa, no?
2: Fare un quotidiano, ha ragione Igor, fare un quotidiano penso che sia la fatica più grande che ci possa essere dietro la radio, dietro la televisione, perché
3: tutto,
2: il quotidiano ti impegna. ti impegni a ragionare, tu vivi ragionando sul quotidiano. È una cosa faticosissima, ragazzi.
3: Hai
2: poi
3: plasmato
2: dice...
3: la tua vita su quello, perché certo. Noi la domenica lavoriamo per la puntata del lunedì.
2: Certo.
3: Quindi noi non abbiamo neanche la domenica, perché tu lo sai, e lo sa anche Alessandro, tu tra il cast ospiti, le domande, le studi- poi ci devi studiare tutti gli argomenti. Io ho 4 ospiti diversi ogni puntata, quindi sono 4 settori totalmente diversi. E tu devi studiare, perché non puoi fare come purtroppo succede, come sentiamo, i nostri colleghi che non si preparano e poi non c'è neanche più la domanda. Fateci caso, ormai non c'è più il punto interrogativo alla fine della frase. perché non si sono preparati? Dici un po', raccontaci, ma che cos'è questa? Una domanda? Questo. Poi ti accorgi anche, no, della qualità del prodotto, dell'opera che stai sentendo, perché è chiaro, ormai la gente è abituata, non è sgamata, non è più come una volta che queste cose non le nota. Lo sente un conduttore preparato, se un conduttore vuole soltanto buttarla in caciara con la volgarità per fare ascolto e basta, ma senza farti pensare, tanto per, no, tipo uno sfogo, ma sei comunque una flatulenza a quel punto, no? Non sei non sei un'opera, non sei un programma, diventi una cozzaglia semplicemente per fare ascolto, non rimane nulla.
2: Alessandro, Igor mi sta riportando indietro di 25 anni al quotidiano Sconcerti Quotidiani con il direttore che comunque voleva 5 ospiti al giorno di un certo livello.
4: E
2: io mi ricordo che anche quando ero fuori dalla radio, non so, facevi altre cose, andavi dal parrucchiere per dire le cose, tu eri sempre con il cervello, cercavi di leggere, di informarti, di trovare... E avevi sempre il cervello che lavorava, e credo che questo succeda anche a Igor, che avrà poi dietro anche persone che lavorano per lui, però poi il conduttore è quello che è il frontman di una situazione, quindi se non è preparato poi lì non vai avanti, e come ha detto lui, fare 20 anni vuol dire che tu hai una garanzia davanti al microfono.
4: Ma la preparazione è fondamentale, cioè io ne ho 2 di programmi settimanali, e Susanna ti assicuro che comunque c'è un grande lavoro. Ecco, io oggi sabato, domenica sto già preparando i programmi di giovedì, per forza,
2: certo.
4: Perché comunque devo conoscere i personaggi che parteciperanno alla mia trasmissione, devo un po' entrare in
2: la
4: loro,
2: preparazione,
4: no? Quindi,
2: è la base di tutto, come ha detto Igor, perché la gente poi lo capisce se non sei preparata.
4: Ma sai, noi che facciamo comunque comunicazione, noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi facciamo da tramite tra la conoscenza e il pubblico, cioè noi dobbiamo trasferire la conoscenza, dobbiamo trasferire tutto questo a chi magari ne sa di meno su un personaggio, su un fatto, su un argomento, su qualsiasi cosa. Quindi è una grandissima responsabilità e dobbiamo farlo veramente nel migliore dei modi e in maniera, diciamo, più altamente qualitativa possibile.
2: Igor, tu non sei soltanto un familiare di Alberto Sordi, ma sei uno dei principali custodi della sua memoria culturale.
3: Sì, mi fa piacere questa cosa, sì, questa cosa che hai detto, perché poi molti, capito, ma sai quanti anche mi hanno detto: ah, ti ha raccomandato Alberto? No, io ho cominciato in televisione, quindi proprio, e poi ho cominciato con una televisione musicale europea, che per carità, Alessandro, lo conoscete tutti quanti, insomma, Video Music ha segnato la storia, no?
2: Scherziamo.
3: Con tutti questi inglesi, perché oltre a Rick e Clive ce n'erano veramente tanti, arrivavano tutti quasi tutti da Londra, dall'America, quindi fu veramente la cosa. Quindi non ho fatto cinema come attore con Pupi Avati, eccetera, ma è stato un divertissement, come si dice, nel senso che io amo la diretta, no? La radio e il fatto di dover interrompere continuamente per come si fa nel cinema, voi sapete, nel cinema ti blocchi ogni battuta, ti devi fermare, e quindi a me dà un fastidio terrificante, mi annoia mortalmente.
2: La radio è l'opposto praticamente, non ci devi avere tempi morti.
3: Attenzione, quella che stai facendo tu è quella che fa anche Alessandro, cioè quella che facciamo noi, perché attenzione, ormai io vedo anche da noi, la radio in diretta hanno tutti paura di farla, come anche la televisione.
2: Invece è la cosa
3: se
2: più bella che c'è.
3: Anche De Martino, se Stefano De Martino è tutto registrato. Infatti io lo voglio vedere poi a Sanremo, perché attenzione, Sanremo in diretta. Allora, quando si fa, voi lo sapete bene, ma lo spieghiamo anche agli ascoltatori e telespettatori in questo momento, quando si fa un programma registrato, tu interrompi di continuo, ogni errore viene poi tolto nel montaggio, nella post-produzione, come si dice. Quindi praticamente sei con una rete enorme. Quando sei come adesso tra di noi, che può accadere di tutto, io potrei anche cadere, ora sono con le telefoni, può accadere di tutto, e Susanna deve poi saper gestire la situazione,
2: certo,
3: perché deve andare avanti, deve informarsi. Cioè, quando sei registrato è tutto... quella è una passeggiata di salute, ma capite bene che si perde la spontaneità, la naturalezza.
2: Ecco, infatti ti stavo dicendo proprio una cosa, Igor. Io personalmente credo, almeno la mia esperienza, io trovo più difficile la registrata perché mi toglie qualcosa. Perché cioè la diretta abituata, la so affrontare meglio della registrata.
3: Attenta però, tu l'hai appena detto però, perché tu sei abituato a fare la diretta. Chi è abituato a fare la diretta, la registrata, la detesta.
4: Assolutamente.
3: Perché ti toglie quell'adrenalina, ti toglie quei momenti, no? Che fanno parte del nostro registro e ci servono perché alimentano il programma. Quando sai che è tutto finto, perché questa è una registrata radiofonica o televisiva, è tutto finto, è tutto coperto, è tutto risolvibile.
5: Io, colpo di testa, la Juventus si riavvicinò alla Roma che era prima, però poi lo scudetto quell'anno lo vinse la squadra.
6: Era l'anno del...
5: La squadra giallorossa, sì. Lo vinse perché poi a Pisa...
6: Pastore tedesco che morse Brio, era quello. Esatto. Mi ricordo quello che fu un ricordo clamoroso.
5: Calcio di punizione stratosferico e poi...
3: Dove il conduttore neanche lo vede più. Quindi è veramente un prodotto artefatto, artificiale, e purtroppo una enorme parte di ciò che va in onda in televisione in generale, su tutte le televisioni e in radio, è tutto già precotto. È come mangiare un piatto precotto, un surgelato, e mangiarti una bella lasagna appena fatta. Appunto può accadere di tutto a quella povera lasagna, no?
2: Allora Igor, tra i tanti messaggi voglio rispondere proprio per spiegarlo a Paolo che mi scrive: ma perché non hai presentato Igor all'inizio come il cugino di Alberto Sordi? Allora caro Paolo, io non l'ho presentato come il cugino perché Igor è tanto altro, poi è anche il cugino di Alberto Sordi. Perché io l'ho presentato come il professionista che è. Lui è un giornalista, è uno scrittore, è un autore di docufilm. Anzi, io, ecco, perché questa è una cosa importante. Il docufilm Alberto Sordi Secret, che è arrivato, dobbiamo sottolineare, a quota 35
3: in Cina,
2: premi.
3: È stato preso, ecco. È stato acquistato da Amazon Prime, da Prime Video. Quindi è in Cina, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, dove Alberto ha avuto due cittadinanze onorarie, Kansas City e in Georgia, Plains, che era la città di Carter, tra l'altro, e la cittadinanza onoraria gli fu data dalla moglie di Carter, che appunto erano originari di Plains, e Gran Bretagna, adesso stiamo chiudendo con il Brasile, quindi abbiamo fatto l'edizione anche in portoghese, perché attualmente noi avevamo fatto con la casa di produzione, che è la Camera Works di Max Filippini e Gianni Mammolotti, che insomma è il grande direttore della fotografia, Mammolotti, abbiamo fatto l'edizione solo in spagnolo e in inglese, invece abbiamo adesso fatto anche quella in portoghese, e in Italia è stato in 150 sale cinematografiche, UCI Cinema, The Space e una quarantina indipendenti, e poi ovviamente alla Festival del Cinema di Roma, dove è stato appunto inaugurato proprio un omaggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. E questo docufilm internazionale svela per la prima volta la vita di mio cugino Alberto Sordi, la vita privata, cioè quella che ho avuto l'onore di vivere io, grazie proprio al bel rapporto che aveva con mio nonno e con mio padre. Considerate che Alberto perse la madre

0: capisco il tuo ascoltatore, che ovviamente magari molti, però non è la mia professione, non è professione cugino Alberto Sordi.
1: No, perché oggi va molto di moda fare come professione il parente di, e invece quando non hai altro, diventi parente di. E invece in questo caso partiamo da quello che è Igor Righetti, poi è anche
0: sì, perché purtroppo quando sai, in questo paese di morti di fama ho detto fama, basta che ecco, io la parentela la famiglia, te la erediti, no? Te la trovi,
1: certo.
0: Ma quello che ti costruisci, cioè il fatto di essere docente universitario da quando avevo 27 anni, quindi ormai sono 30 anni che insegno Sapienza, Tor Vergata, Luis, eccetera, ecco, quelle cose lì, quello è il tuo curriculum, no? Fa parte della tua storia e quella è la mia professione, no? Il giornalista professionista. Cioè, quella, il conduttore radio-televisivo, quella è la professione,
1: certo.
0: Io non lo voglio utilizzare. Poi sono certo, è ovvio, sono uno dei pochissimi, siamo rimasti una manciata di familiari di Alberto Sordi, sapete tutti che non ha avuto figli e neanche le sue sorelle e neanche il fratello, non si sono neanche sposati, anzi nessuno, per cui purtroppo Alberto Sordi finito tutto, nel senso che si rischia di dimenticarlo. Ora appena l'ho appena ricordato in tutto il mondo, perché il 15 giugno avrebbe festeggiato i 106 anni, quindi ecco, io facendo questo di professione, ecco perché sono diventato il suo biografo, avendolo vissuto appunto direttamente con mio padre, con mio nonno, eccetera, da quando ero bambino che andavo in villa con mia nonna, che lei faceva lavori di maglia insieme alle due sorelle. Quindi quando ero bambino che gli stavo sulle gambe, finché non è morto, insomma. Ecco, io l'ho vissuto, certo non come lo zio della domenica, perché ricordiamoci che Alberto Sordi ha fatto anche 12 film in un anno, il che ci raccontava, si cambiava, tu pensa Susanna, si cambiava in auto, perché tra un set e l'altro lui la mattina girava per un film, il pomeriggio andava da un'altra parte, quindi si cambiava in auto, e la sera faceva le riprese notturne. Praticamente tu non lo vedevi proprio Alberto Sordi, capito? Quindi non era, diciamo, lo zio della domenica. Ma tutte le volte che ci siamo visti, che veniva l'inaugurazione, per esempio, delle mostre di mio padre, dove lui è venuto anche a Firenze, a Milano, eccetera, ecco, è sempre stato veramente affettuoso e molto presente.
1: Poi noi adesso in televisione abbiamo visto anche le immagini del premio internazionale Alberto Sordi Family Award, sì. 2026, che quest'anno, no, è la decima edizione dal 2017, sì. Un prestigioso riconoscimento.
0: Al merito, all'eccellenza. Alberto ha dimostrato a tutti noi che di avere il merito, di avere talento, è innegabile. E io l'ho voluto riportare, perché qui oggi in Italia se parli di merito rischi una querela, no? Questo è un paese dove si perdona tutto tranne che il successo, quindi c'è questa invidia, no? questa gente meschina, rosicona, come direbbe Alberto, ecco, che è invidiosa del successo dell'altro, cioè soltanto da vantarsi se c'è qualcuno che ha avuto successo perché è capace, perché è capace, intendo, attenzione però, perché c'è dietro del talento, quindi c'è lo studio, o c'è del talento naturale, o comunque ci sono tutte e due, e ben vengano. Qui purtroppo c'è sempre più invece, appunto, l'amico dell'amico, l'amichettismo, il raccomandato di turno, però sai che c'è? Che questi alla fine non durano. Cioè, Alberto Sordi è durato 60 anni. Ecco, questi che non hanno talento, alla fine tu li vedi, perché
1: sono delle meteore. Sì, sono delle meteore.
0: Durano qualche stagione, ma poi spariscono, perché innanzitutto non hanno più nulla da dire, o non hanno mai avuto nulla da dire. Poi magari se perdi i tuoi autori, perché diciamolo, spesso sono anche costruiti a tavolino da autori, agenti, sappiamo bene noi come funziona questo ambiente, no?
1: Sì.
0: Io l'ho raccontato anche nel libro da cui è tratto il docufilm internazionale Alberto Sordi Secret, che ora con il presidente Mollicone presenteremo in vari progetti internazionali con la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. e

0: appunto nel libro Alberto Sordi Segreto, pubblicato da Rubettino Editore, che è la dodicesima ristampa con la prefazione del critico cinematografico Gianni Canova, racconto, da cui poi tratto il docufilm, racconto anche questo, ed è quello che dico sempre ai miei studenti universitari: ragazzi, attenzione, perché voi potrete pure avere una raccomandazione politica piuttosto che, ma se non c'è il talento, se non c'è l'impegno, il sacrificio, alla fine, tanto, dopo qualche anno, voi siete già bruciati. E poi purtroppo succedono cose brutte, perché c'è gente che va in depressione, no? Perché
1: come
0: si
1: no.
0: perde tutto. E, oppure ti sei costretto a cercarti altro a 50 anni, a 40 anni. E cercarti altro perché appunto quello non era il tuo vero lavoro. È stata semplicemente una... ti sei trovato, no? In una situazione senza studio, senza applicazione, senza... Noi sentiamo continuamente gente che fa il nostro mestiere con un'addizione che non si può neanche definire addizione. Buongiorno, oggi è stata la notte. Ma che cosa è impossibile. Io ho avuto una studentessa che mi diceva, che mi ha detto, pensate, professore, io non è vero che ho bisogno dell'adesione, perché io l'ho già fatta. Cioè, io dico, tu ti rendi conto, povera ragazza, che cosa stai dicendo? Cioè, tu non è che hai bisogno di un corso di dizione, tu devi proprio tornare all'alfabeto. E questa ragazza voleva e già faceva TV e radio locali, ed era convinta. Cioè, è questo egocentrismo, no? E lei era convinta che non le servisse fare il corso edizione a cui si era iscritta, tra l'altro, perché lei era già capace ed era eccezionale.
1: Perché qualcuno probabilmente ha acceso una telecamera davanti, e quello è stato il male.
0: Hanno distrutto questi ragazzi,
1: sì.
0: Perché si sentono tutti conduttori, perché accendono il cellulare e tutti pensano che quando poi vengono da me, e Alessandro lo sa, quando vengono poi negli studi veri, davanti a telecamere
1: gli tremano le gambe, poi dopo
0: certo tartagliano e mi sono perso, oddio non so più che dire, in diretta fanno delle figure di M che tu puoi capire, perché questi appunto loro sono convinti di fare televisione perché in effetti si vede la loro immagine, vengono osannati, idolatrati dai ragazzini come loro, ma quando li porti nel professionismo,
1: è
0: cioè in uno
1: un'altra
0: studio
1: cosa.
0: Televisivo, radiofonico vero, questi balbettano, ecco che cosa sono, no? Perché non c'è dietro una preparazione, cioè soltanto accendo il telefonino e mi faccio il video, la challenge con i miei amici, ma quella è la merenda, no? Gli amici così che fai, lo puoi fare come divertissement, ma non è professionismo.
1: Purtroppo sì, ragazzi, la preparazione, come sta dicendo Igor, lo studio, l'approfondimento, e forse anche Igor, ti dirò, oggi hanno perso un po' di bravi maestri, no? Ce ne sono di meno. Forse qualcuno è anche sfortunato in questo periodo storico, perché io ricordo quando ho iniziato, insomma, Eugenio Scalfari, Gianni Minà, Mario Sconcerti, e ti sentivi proprio veramente piccolo, piccolo.
0: Certo.
1: Invece adesso...
0: Anche nel giornalismo, perché io ho cominciato con Ezio Mauro alla Stampa, dove ho fatto il praticantato.
1: Tanto per
0: poi
1: dirne
0: sono
1: passato, uno.
0: Anzi, prima, scusami, alla Nazione con Arrigo Petacco, grande scrittore, che l'italiano per lui era la base. Se ti azzardavi a sbagliare anche l'accento, no? Anche nella scrittura, perché o perché, la vocale chiusa, aperta,
2: si
0: mangiava la faccia, perché era veramente all'accento lui era. Quindi io nasco da lì, no? Da Firenze, quindi la culla dell'italiano, con un maestro come Arrigo Petacco. Poi vado alla Stampa a Torino, c'era Ezio Mauro, anche lì. Poi passo all'Indipendente con Vittorio Feltri.
1: Avevo
0: un'attenzione sulla cronaca.
1: Ragazzi,
0: avevo una
1: di che parliamo?
0: Della notizia. Ti parlo di un Feltri giovane, ovviamente, dove appunto era veramente battagliero, e poi appunto entro in Rai con il Dipartimento Scuola Educazione, il DSE, con Antonio Spinosa. Io entro lì dalla sezione cultura della Rai, sono entrato così io da Torino, E quindi ti puoi immaginare, no? Ecco, i grandi maestri. È vero quello che hai detto. Oggi chi c'è?
1: Purtroppo sono
0: Chi c'è
1: latitanti.
0: oggi?
1: Sì.
2: Sì.
0: Rendiamoci conto, ci sono dei conduttori che hanno vocabolari che entrano in un portapillole da quanto sono ampi. Per cui, quali sono questi? Sono i maestri? Questo è il grosso problema. I
1: In un
0: giovani hanno
1: portapillole è
0: questi insegnamenti.
1: bellissimo. In un portapillole è bellissimo.
0: Purtroppo è così, però sai, il nostro mestiere è come i leggings, non mentono mai. Il nostro mestiere è così. Cioè, tu alla fine, no? Tu se hai 100 kg in più e ti metti i leggings, si vede.
2: Si
0: Cioè,
2: vede,
0: punto. Io
2: non
0: dico
2: li
0: sempre,
2: nascondi,
0: ragazzi, dico sempre ai miei studenti,
2: vero?
0: ragazzi, se non vi preparate, poi si vede.
1: Si vede,
0: I
1: sì.
0: leggings, se sei over, se sei comunque in
1: Non li puoi
0: sovrappeso
1: mettere,
0: abbondante,
1: diciamolo, non li puoi mettere.
0: non è che sembri più magra, capito? O magro, in questo caso magra. No, te li fa vedere. E stessa cosa è per quanto riguarda il nostro mestiere. Se poi non sei in grado ecco perché li mandano registrati.
1: Eh
0: C'è anche un
1: sì.
0: motivo, no? Perché tutta questa registrazione e non diretta? Perché come fai a mandare in
1: Perché
0: diretta sta
1: succederebbe un
0: gente?
1: disastro. Quindi
0: Sarebbe la catastrofe, ti immagini cosa succede?
1: chiuderebbero un
0: Riuscirebbe il
1: sacco di
0: conduttore che prende e ti
1: trasmissioni.
0: mette a piangere. Sì,
2: Fai
0: ti mette a
2: tagli e
0: piangere in
2: cuci,
0: diretta,
2: ecco qui.
0: scappa, lascia lo studio. Io mi immagino che cosa potrebbe accadere. Perché ecco perché spesso li mettono anche in coppia. Cioè, questo dobbiamo dirlo qua ai
1: Questa
0: nostri
1: è tutta
0: ascoltatori.
1: un'altra. Io Alessandro starei ore a parlare con
2: Raddoppiano,
1: Igor.
2: no, ma Igor, guarda, Igor è un grande, Igor ecco, hai detto bene, Igor è tanta roba e poi è anche il cugino
0: Grazie.
2: Alberto Sordi. Igor è un maestro, io credo che tutti gli studenti che hanno la fortuna di avere Igor come docente devono essere fortunati perché Igor
1: Perché escono da
2: non
1: quelle
2: tiene.
1: lezioni con qualcosa, no? Mario mi
2: Certo.
1: diceva sempre, Mario Sconcerti, mi diceva: io quando faccio una lezione spero che i miei studenti escano da quella
0: Sì.
1: lezione
2: Hai
1: portandosi a casa una riflessione, una domanda, un
0: ragione.
1: dubbio, un
0: Vedi?
1: qualcosa che possa farli ragionare. E questa è una grande lezione di vita, qualcosa,
2: È
1: mettete in
2: vero.
1: dubbio tutto, però ragionate, ragionate e
0: Sai cosa mi ha
1: studiate.
0: detto Susanna, uno studente di recente? Ma prof, tanto quando io avevo fatto questo discorso dell'importanza, tanto oggi c'è l'intelligenza artificiale,
1: Beh,
0: io ho
1: certo.
0: ChatGPT che mi scrive gli articoli. E questo ragazzo, devi sapere, che collabora per un giornale, non faccio il nome, ma lui si fa fare gli articoli da ChatGPT. Tu capisci che ChatGPT, per quanto possa essere preparato come ti pare, io parlo soprattutto ancora adesso, insomma, ora, non è in grado, innanzitutto non ha la creatività, ti scordi la creatività, no? Cioè, io ti posso dire, sono felice come una mosca in un paese di stifici per dirti che non sono per niente contento. ChatGPT col cavolo che ce la fa a
1: Certo,
0: superarmi,
1: certo,
0: perché questa me la sono creata io.
1: certo.
0: Ecco, quindi non
2: No,
0: esiste creatività, ma
2: ma non ha,
0: esiste
2: non ha il
0: una
2: lato
0: standardizzazione.
2: umano, ChatGPT, non ha il lato
0: No,
2: umano, quindi
0: niente, e c'è una
2: non ha la
0: standardizzazione,
2: visione
0: nel
2: umana che
0: senso.
2: deve avere un giornalista quando scrive un pezzo, perché comunque quell'aspetto lì ce lo devi mettere, perché se no altrimenti fai Google, non fai un articolo, ma fai soltanto Google, è
0: Purtroppo
2: tutt'altro.
0: Alessandro, noi lo
2: Assolutamente.
0: sappiamo, ma io ti
1: Certo.
0: parlo dei
1: I
0: ventenni,
1: ragazzi non lo
0: io sono molto
1: sanno.
0: preoccupato perché, capisci, io ho questi ventenni e ogni 6 mesi, perché sai, i miei corsi ogni 6 mesi ne faccio, quindi ogni 6 mesi ne vedo altri di ventenni e io sono molto preoccupato perché questi vogliono fare il nostro mestiere, no? Cioè il giornalista, il conduttore, l'autore, come fa a fare l'autore? Lo vedete che non ci sono più autori. Non ci sono più gli autori, ecco
2: Vero.
0: perché i programmi fanno schifo, sono tutti uguali o addirittura ripeschiamo. Avete notato che in televisione si ripeschia, rischia tutto, i karaoke, no? Magari gli cambiano il nome, Super Karaoke anziché Karaoke, sì, ma è il karaoke di Fiorello degli anni Ottanta. Perché?
2: Sì, beh, ma anche la stessa ruota della fortuna comunque è una
0: La ruota della fortuna.
2: riproposizione
0: Ora poi c'è
2: di
0: qualcosa
2: qualcosa
0: che
2: che è già
0: magari gli
2: stato,
0: funziona, no? Qualche così. Ma la
2: certo.
0: maggior parte fa schifo. Non, è inguardabile, anche perché i conduttori non sono più i conduttori di una volta. Volete mettere Corrado con la corrida quando lo conduceva Corrado?
2: Sì, ma
0: Con
2: io l'ho
0: Amadeus che
2: vissuto,
0: conduce? Vogliamo
2: ma
0: mettere
2: io
0: Amadeus e Corrado?
2: Ma Igor,
0: è anche uno dei meno peggio, devo dire. È uno dei meno peggio. Però,
2: Igor, io sono cresciuto, ricordi Tandem su Rai 2?
0: Tandem, con Fabrizio Frizzi, come no?
2: Sorrentino.
0: Io sono stato su Rai 1 una prima serata per diverse puntate con Fabrizio.
2: Sì, sì, e quello era un programma che comunque sia dava tanto.
0: Geniale,
2: dava,
0: Tandem,
2: molto
0: semplice.
2: Sì, sì.
1: Sì, ragazzi, purtroppo voi la radio la fate, quindi capirete, dovevo mandare la pubblicità a 30, abbiamo concluso la trasmissione, di questo sono molto felice perché chi ci ascolta sarà rimasto entusiasta e quindi di questo io sono felice, però purtroppo abbiamo concluso il tempo. Io voglio ringraziare Igor Righetti, spero che tu ti sia trovato bene, Igor.
0: Benissimo,
1: spero
0: Susanna,
1: di averti...
0: con voi, poi la sorpresa di Alessandro che stimo tantissimo. Che è ovviamente con te è sempre un grande piacere.
1: Spero di poterti avere altre volte, in attesa che ricominci Igor A su Radio Rai 1. Grazie Igor.
0: Grazie a voi, buona
1: ti
0: giornata,
1: buon
0: weekend.
2: Ciao, Igor. Ciao,
0: Alessandro.
2: Ciao.
1: Alessandro, ho sforato tutto perché mi stanno aspettando a Fiano Romano, quindi io devo scappare.
2: Ci sta.
1: Grazie per questa bella intervista, perché è stato Memolo il collegamento con Igor, è stato merito tuo. Grazie anche ad Alessandro Cerreoni. Noi siamo arrivati alla fine, io vi devo salutare, vi do appuntamento a Fiano Romano alle 17:30. Grazie a tutti.
3: TMW Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato stanotte, ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io ho anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato, scusa, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio, che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ecco, ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, è lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era se un giocatore faceva bene, come Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva
0: Eh sì,
1: bene perché aveva
0: tanti.
1: un contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social. Invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo: oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, in cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, cioè ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce ne sono tante perché inizia, ci
0: Sì.
1: sono stati gli scatti, oggi è il giorno dei, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto.
0: Sì.
1: Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese, e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri, a Cavere di Reni va un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
0: Masitto,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore che lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese, è un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa si sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati È una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, c'era anche lì a Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che a cui l'anno vedi io da un periodo non facile, e quindi si è, diciamo, rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Salernitana, che da lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Salernitana, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi esonerato, poi acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi se è ancora calciatore, i calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
0: No, senza dubbio, poi un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Fenix.
0: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianca, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris che torna al Pescara e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana e quotidianamente diciamo
0: Beato lui,
1: di
0: mi viene da dire.
1: sì, tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità e quindi si era lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare, una salernitana. I tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente, appena terminato con la semifinale playoff, si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
0: Eh sì,
1: certo
0: il
1: Bari che ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto CIE, tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta C a mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle condoglianze, sì, per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa, no, perché comunque quando si affrontano certe malattie purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo, non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato. Ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto molto contento, perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo, quindi
0: che è cresciuto,
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Duffizzi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei va un po' così puntellata, no, ma non va stravolta,
0: sì,
1: perché poi ecco l'errore, certo, che si fa è questo, no, nel momento in cui si sale e allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no, sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera, e ce ne sono da diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi è già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel giorno di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la salernitana, le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste 3 squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco, ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è, anzi, poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, è una piazza delusa, una piazza ferita, e di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione. Quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza che è a voglia, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. Invece l'organizzazione è proprio stata data le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione, non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso hai fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. Cioè, in B si torna e 8-11 restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Rocca, anche lui è qui presente alla conferenza e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore di portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guidani Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1. Prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo. e gli errori servono per crescere, secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, insomma, come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare il bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno. Per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse, piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti. Per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare, e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente, né i due direttori, sotto questo aspetto. Anzi, dico una cosa che per un allenatore, mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... e sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Monca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in Casa Vispesaro, perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa, aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vis sarà Andrea Gennari.

0: conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
1: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
0: Certo, perché l'8 luglio Andrea Zenari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
1: Perfetto.
0: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Zenari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli Di Paola, e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della VIS del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
1: Ecco Lorenzo, la VIS Pesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa VIS Pesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
0: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una VIS, magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la VIS Pesaro in 128 anni di storia è stata 2 volte playoff, ovvero nelle ultime 2 stagioni. È la prima volta che la VIS si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C. E quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni, se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
1: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno, ovviamente, ma nei prossimi anni.
0: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata, e le
1: Esatto.
0: infrastrutture. Su questi 2 piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca
1: Sì,
0: Bosco,
1: certo.
0: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato, è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro
1: Davvero.
0: Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, da far diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
1: È giusto fare così perché l'abbiamo sempre definita, no? Un'isola felice, la VIS Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la VIS Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda. Che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della VIS Pesaro, perché Pesaro, spesso

0: viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza, ha preso piede, ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Come sta rispondendo? Come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici della Serie C. E anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone e Pesaro. Ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato, che dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato, con un portiere in partenza, posti in direzione Venezia e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9:45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A tutta cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà. Quindi restate con noi, Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale.
2: È certo, un giudizio parziale, chiarissimo.
1: Non si vince un mondiale alla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
3: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002 e è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale. Ha cambiato allenatore perché da Regradì a Wabi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti.
4: Qualche sorpresa, giustamente dicevate clamorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
5: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
6: È da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Redbird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
7: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
2: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
2: Ciao Lucio, benvenuto in questa anteprima. Un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue, con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato,
8: siamo la seconda giornata del mondiale.
2: Sì, entra la seconda giornata,
8: secondo turno.
2: Quindi vediamo un po'. Poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello. Vedi il Brasile, insomma, vedi la Spagna. Insomma, c'è tanto ancora da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
8: Purtroppo era malato da tempo,
2: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio alla famiglia, sì, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza che del cagnolino che è passata praticamente alla storia. Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra andiamo al mondiale, impressionano, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare, insomma, di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (Sussurra) 331 8200 213, come sempre, per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
8: Già chi parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del mondiale, e sì, alla stregua di Lionel Messi,
2: certo, col Qatar,
8: tre gol
2: che forse facevo pure io quelli
8: contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa, come dice Federico.
2: Sì, vabbè, Federico, io penso che ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
8: Grande Federico. Dovremmo chiedere
2: ogni messaggio. Ma quale chiedo scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi? Io ho visto un pezzo di partita, dopo un po' cambiato. Ma quello.
8: Beh, di certo non
2: ma
8: è
2: come
8: stato
2: fa il Qatar
8: molto...
2: andare al mondiale? Oh?
8: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
2: Ma una
8: finora,
2: banda, ragazzi, che se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa.
8: Nonostante
2: abbia
8: poi
2: meglio,
8: incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
2: Ma ho capito.
8: Certo,
2: se
8: la Svizzera,
2: fai i catenacci,
8: sì, ma la Svizzera può essere un punticino, si era mangiata via una serie di grandi occasioni nel primo tempo, poi
2: ma
8: pareggiato.
2: Ma squadra veramente imbarazzante, imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto sei gol, ma non è una notizia.
8: Beh,
2: non è una notizia,
8: sì, non, insomma,
2: che devo chiedere scusa
8: pure in 10,
2: a Davide perché
8: pure
2: fa
8: in 10.
2: Tre gol a questa banda qui, ragazzi, ma dai, ma non scherziamo, ma non scherziamo veramente. Oggi ho letto dei post
8: di Jonathan David,
2: sì, il risveglio abbiamo fatto noi, si è risvegliato, sì, ma non può essere valutato per questa partita,
8: ma è un test probante,
2: ma stiamo scherzando
8: David.
2: Insomma, ma nemmeno a perderci il tempo, guarda, allora non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, perché questa di fatto era un amichevole, non era la partita.
8: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
2: Non scherziamo.
8: Vediamo, ma chi lo sa.
2: Non scherziamo
8: assolutamente.
2: Allora, poi leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché
8: vabbè, non è che li paragona, dice non ci troviamo di fronte.
2: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla di David che fa tre gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten e Holland, è meglio guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
8: Infatti Gianni ha scritto: al portiere del Qatar tre gol li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti.
2: Perché
8: scrive Gianni.
2: A volte si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. E allora, un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita, per il prossimo anno, molto quindi italiana. Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
8: Tu dici a livello di età media,
2: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a
8: sì.
2: dare
8: anche
2: spazio
8: se poi sono
2: ai
8: le idee,
2: giovani.
8: Le cose più importanti.
2: Sì, sì,
8: Marco,
2: però sai,
8: Gasperini ormai è credo il più anziano della, della Serie A.
2: È chiaro che esistono anche da altre parti degli allenatori, però il ricambio è importante. Il ricambio è importante, e speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche, diciamo così, delle situazioni positive per questi nuovi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
8: Anche quindi Gasperini, Sarri, questi allenatori qui non, tra 10 anni non ce l'avremo.
2: Insomma, sì.
8: Voglio pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
2: Certo. Va bene. Vediamo quello che succederà. Però, insomma, c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
8: E poi si avvicina palestra.
2: Ieri ho letto un sacco di cose. Poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi. Poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social. Il fatto che lui detto
8: è capitato anche a me.
2: Sì, che è una valutazione troppo alta. Ne abbiamo parlato anche noi. In effetti, anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa. Però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha, diciamo così, una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
8: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane, però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
2: Però ripeto,
8: certo, il prezzo è elevatissimo.
2: Poi ieri hanno discusso anche sul fatto della, è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social,
8: scudi,
2: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito.
8: No, su Bastoni
2: perché
8: no,
2: a un certo punto c'era un operatore di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter, quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto, un buon difensore, ma non esageriamo. E poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione,
8: diatriba sul tema.
3: Non ti svegli.
2: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori
8: mondo,
2: più forti del mondo.
8: No.
2: Definiamolo un buon difensore,
8: un ottimo difensore. Che poi
2: tra l'altro,
8: dire,
2: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
8: Anche caratteristiche molto diverse.
2: Nesta è proprio un'altra categoria, come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
8: Beh, molto
2: però,
8: moderno.
2: Sì, però a livello di marcature, secondo me, deve crescere ancora.
8: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive un po' degli strafalcioni difensivi.
2: Ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua e se la tiene.
8: Beh,
2: ci giriamo intorno, se no,
8: in ritardo,
2: se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però, insomma,
8: però certo, più forti del mondo, insomma, se guardo
2: uno
8: ai
2: forte,
8: difensori,
2: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
8: sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
2: Però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti. Come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti al mondo. E mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma ce ne abbiamo avuto
8: Cannavaro,
2: Scirea, per ricordare
8: Nesta,
2: ancora
8: Nesta l'abbiamo detto,
2: Pietro Bierkud, abbiamo avuto dei difensori veramente forti, Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori.
8: Vabbè,
2: però,
8: insomma,
2: in generale, non esageriamo, insomma, ecco,
8: non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
2: Va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
8: Però non sarebbe neanche colpa della FIFA.
2: Che colpa della FIFA, ragazzi, adesso?
8: Si infortunano, purtroppo capita il calcio, gli infortuni capitano anche nelle nazionali.
2: Sport, dai.
8: Sì, ma non, insomma, non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
2: No. Non ci siamo.
8: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione. È stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
2: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
8: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento. Però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi, peccato. Solito
2: pressionante,
8: almeno 4-5 mesi.
2: Anche le immagini dell'infortunio.
8: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto
2: veramente
8: composto,
2: molto freddo,
8: ha salutato il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
2: No, ma voglio dire, avrà sentito rimasto anche dolore, mettici il dolore, perché
8: netta,
2: al di là della lucidità o meno, il dolore.
8: Però è
2: credo che sia
8: molto composto.
2: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari,
8: come
2: compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
8: Sì, è vero.
2: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
8: non è colpa.
2: Allora la nazionale, voglio dire,
8: quello
2: del calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
8: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
2: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
0: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Protti. Il primo ricordo che ho forse della fai calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino. E dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata, e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato qui direttore sportivo di Tutto Cuoio. E un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
2: Sì,
8: un ricordo doveroso.
2: Anche, mi dispiace anche per me, e mi dispiace moltissimo. Poi sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
8: Un ragazzo
2: di un cuore d'oro proprio, posso
8: devo dire tutti ne hanno parlato sempre molto bene,
2: sempre
8: a livello anche
2: molto
8: umano,
2: disponibile, veramente una persona. Anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri. Ha combattuto fino alla fine. No, ha combattuto
8: sempre
2: veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
8: Sì,
2: è stato accompagnato
8: poco tempo fa
2: e era già molto sofferente. E quindi, ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi l'ha avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
8: umano,
2: ecco, sì, quindi direi che
8: ricordo doveroso, ci mancherebbe altro.
2: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
9: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
8: Eccoci.
9: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
2: Ma vabbè, Sinceramente, scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore e che è stato marcato da fior difensori che a noi. Secondo me più forte al mondo non è, quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
10: Allora, posto che sì, abbiamo avuto un sacco di difensori fortissimi, molto più di Bastoni, però quello che sa fare Bastoni in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui e Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede il cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
8: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
2: Sì, sì, però non ingigantiamo.
8: Non è tra i migliori del mondo, l'abbiamo detto.
2: Non ingigantiamo, è un ottimo difensore.
8: È un ottimo difensore, ottimo, però
2: la prima caratteristica di un difensore è saper marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
8: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e non credo che riuscirà a fare quel salto lì. Anche
2: se fai il braccetto devi saper marcare.
8: Beh, certo, se fai il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. Questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Qui comunque vedevo anche messaggi. Diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, Ismael Koné.
2: Non confondiamo con i ragazzi.
8: Poi in realtà, però, diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese
2: Nicola
8: del club,
2: mi dice
8: però
2: che,
8: parzialmente
2: sì. Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
8: Beh, sì, insomma.
2: Io direi che insomma mi sembra... No, un po' eccessivo.
8: Forse quelli della scuola precedente, meno.
2: Mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Scirea non sapeva fare con i piedi e nasce in un calcio dove c'era il libero, Lui faceva il libero. Scirea era di un'eleganza mostruosa.
8: Anche Paresi, Marco.
2: Mostruosa, sapeva marcare e sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ragazzi, dai, non diciamo cazzate, se no veramente vale tutto. Non le diciamo, dai, se no si vergognano i difensori.
8: No, qualcuno rozzo tecnicamente c'era.
2: Dai, ragazzi, se no vale tutto. Se no vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
11: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di Bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a questi giocatori, ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe esserlo, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me Saliba è forte, Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due, poi secondo me Bastoni per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
8: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Kubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk ora è sul piede del tramonto ma è più forte.
2: È più forte ancora.
8: Guardiol del Manchester
2: Marquinhos
8: City,
2: è un altro pianeta.
8: Ma è più forte, Marquinhos è più forte. Diciamo che ecco,
2: ne possiamo elencare già 5-6,
8: sì,
2: ma 10 ci arriviamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
8: Dipende cosa intendi, se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo sembra tra i primi 4 o 5.
2: Siccome la frase 4, è stata, è uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così, e ha ragione. Poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come, come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. In questa anteprima. E allora, andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: Cristian, lo sai, non so, la Bibbia dell'Inter.
1: Appunto, andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente addirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, sì, no, l'affondo è stato subito
1: in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire, molto, quindi quando c'è anche
1: tanto.
0: Quella è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare, vuole andare all'Inter. L'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lookman, e quindi
1: fai chiudere già giugno ad avercelo bene in ritiro.
0: Sì, sì.
1: Ripeto,
0: possiamo discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani. Il valore, diciamo, tende ad essere superiore magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità. E quindi
1: Secondo me
0: ruolo lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una
1: pedina, è stato un perno
0: importante
1: degli ultimi anni, eh. Non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere
0: la fondo
1: Hakimi.
0: Ci sta, e l'andare dritti è deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque, ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni,
0: esatto,
1: era una trentina. L'Inter trattò a lungo, ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi lì Liverpool è arrivato, ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
1: Ma
0: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: il Salento.
0: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Noi si inventiamo questa foto,
1: sembra magari una cartolina
0: meravigliosa, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo una grande invidia. Vorremmo stare lì con te a parlare di calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre ero...
1: Dai, propongo puntata al mare, puntata di Maracanã.
0: Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
1: 95,
0: con noi
1: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa. 30 sì, anni fa diventava sì, capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, alle 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno uno sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, ha detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai Corcotti perché se la merita. Qui da noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guelfi Ghibellini oppure Maracanã della Domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato da lontano di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 331 8200 213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Poi io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega. Ciao Massimo. Giornalista, pittore, scrittore, lui può far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in studio.
1: Poi un giorno uomo copertina, Marco.
0: Sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
0: Un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
1: artista eclettico,
0: sai fare tutto, però non mi hai mai detto.
3: Devo capirlo anch'io.
0: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire, anch'io insomma 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso che è importante,
0: sì,
3: non la meta.
0: È il percorso, è vero, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. In questo momento siamo anche, oltre che sul 61 canale nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio, e salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Ah, che bello.
3: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Afflitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno due attori, Claudio Germanò che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: Bene, bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30. Ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
0: Non poteva mancare, meravigliosi.
3: Non poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche. C'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo, no, ma figure, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma, ricordiamo
1: per Roma
0: Falcao che in questo periodo lo vediamo tutte le sere in televisione.
1: Ah, è vero, tra l'altro.
0: Adesso, quindi capito, magari provate a contattarlo.
3: Poi per amplificare la magia di questo evento, si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto. Sì. Mercoledì il 25 del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo tre.
0: Vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
1: Spera in nuove feste.
0: Massimo Brambati ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra. Quindi lui la vede
1: l'anno del centenario,
0: però caro
1: si può
0: Massimo,
1: fare un altro libro.
0: Ci sono tre centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
1: Anche
0: quindi,
1: se Fiorentina e Napoli, e quest'anno la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
0: Vediamo che succede. Insomma,
3: spero ci diano la precedenza.
1: Esatto.
0: Va bene, Massimo. Senti, ricordiamo ancora. Quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre,
3: scusami Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un lupacchiotto, il presidente del Roma Club, insomma tante cose.
0: Bene Massimo, io ti ringrazio, e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
3: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo. Vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima
0: Roma. Ma qual era
3: il
0: giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
3: Guarda, cioè, lì veramente...
0: Se me ne devi scegliere uno.
3: Guarda, per quello che ha rappresentato per me Agostino Di Bartolomeo.
1: Capitano.
0: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
3: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomei. Quindi.
0: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
3: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
0: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidom era un altro molto bravo, molto, in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre,
3: grazie a voi,
0: buon lavoro.
3: A voi,
1: ciao Massimo.
0: Beh, grazie ancora. E dunque, andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora. Vai.
1: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
0: Sì. A me hanno detto questo, che
1: questa operazione
0: non è esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
1: spinge
0: che lui
1: per,
0: sì, Kroos, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
1: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
0: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
1: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
0: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi
1: no,
0: anche
1: sostanzialmente
0: a leggere.
1: Che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e il direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
4: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non glieli perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
0: L'ho detto. Beh, lui
1: contro Liverpool non fu espulsione ma causò rigore, però sì, il concetto era quello lì,
0: il concetto era quello. Allora, dunque, Angelo dice: ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fu inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come per ricordare tutto, mi sono scordato
1: Marco.
0: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato,
1: poi
0: devo dire...
1: scusate.
0: No, no,
1: Gianni,
0: che scusate, fai bene, goditela tutta,
1: sì,
0: spero di tornarci
1: soffrire,
0: presto.
1: Gianni.
0: Spero
1: accettiamo
0: di tornarci
1: di buon grado
0: presto, perché un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
1: Beh, abbiamo nominati alcuni.
0: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci
1: di
0: a parte
1: 70
0: che io tutti,
1: metri.
0: A parte che tutti sti lanci adesso non li vedo. A me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede. Quindi
1: sì,
0: non
1: sì,
0: mi
1: poi
0: sembra
1: vabbè,
0: che fanno,
1: ci sono dei difensori
0: che fanno grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra. No, così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
1: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse.
0: Guarda,
1: di adesso,
0: io ti posso dire una cosa,
1: però...
0: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo, e non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
1: e lo poteva fare grazie
0: lo poteva fare proprio giocatore. Grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top, lì forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio
1: no,
0: così
1: no, beh, evidente.
0: Allora, dunque, Maurizio ci scrive: Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
1: Ci vorrebbe la musica quella di
0: di Quark. Allora,
1: Quark è...
0: Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
5: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetto ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, penso quando ero ragazzino e veniva ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania, quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite e mi sento dire: Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo, guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo. Cioè, ciao.
0: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero, era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa infatti era una caratteristica molto
1: Lui se c'aveva il lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
0: Esatto,
1: poi
0: esatto.
1: Quelle sono caratteristiche magari ci dimentichiamo, molto rare.
0: Allora, 331...
1: Anche adesso.
0: Come?
1: No, sono caratteristiche rare anche adesso.
0: 331-82-00213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio. Lucio?
1: Ora, ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili, sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate quasi tutte le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente, viene scritto sul pezzo di approfondimento.
0: Che speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto il considerato leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una... parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che è in grande pressing, Marco, resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
0: però può giocare in quel centrocampo con un regista.
1: Certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli. Mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
0: Bene, bene.
1: Allora, il resto sono tutti
0: vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra, Stefano Impallomeni con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
1: Sì.
6: E direi di integrare la Cappella, che fa contro la Bosnia, la fa da centrale in difesa 3, non è il suo ruolo, è chiaro che anche non è bravissimo a marcare, per carità, però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi, in questo momento ce ne sono pochi, e chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
1: Ma ne parlammo molto dopo la partita, delle scelte di Gattuso, insomma, con qualche, ecco, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi secondo me devi gestirti bene a prescindere dal ruolo,
0: adesso, se viene portato fuori ruolo,
1: insomma, lì marcanzo, devi dimostrare di essere,
0: se no non ti chiami difensore, fai un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro in redazione. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo.

0: buon pomeriggio.
1: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono, quindi
0: sempre un saluto a tutti.
1: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
0: giovane italiana
1: e poi la possibilità di trattenere Ken, che però non dipende solo da loro, quindi questo cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
0: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
1: Non è facile trovare i centravanti in questo momento, magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha...
0: Hai visto David, epoca nel mondiale.
1: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prendo e me ne vado.
0: Però insomma una tripletta significativa, nel senso che sì, poi alla fine...
1: Significativa contro il Qatar.
0: Però è capocannoniere con Messi, questo dice...
1: Quindi dobbiamo oggi dire...
0: La statistica.
1: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
0: Sì,
1: L'ho fatto, c'è. Il risveglio di David. L'abbiamo...
0: Diamo a David quello che è di David.
1: E diamo a David.
0: O David, come si
1: o David, quello David, che volete. Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
0: Beh, ma è...
1: Così risparmiano, se prendono Colomani, grande coppia per affrontare campionato.
0: Ma è ritornato prepotentemente. Vabbè, campionato e Champions. Anticipare i temi.
1: No, no, ma per carità. Anche...
0: Ho rispuntato Colomani.
1: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo parlano, se lo passano noi vari direttori. Quindi vediamo che succede.
0: Vedremo, dai.
1: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
0: accostato
1: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono, posso presentarli? Vado, non c'ho la scheda, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi... sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto, ciao Massimo. Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
1: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo, ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, Daniele. Ben trovati, buon pomeriggio,
1: non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini, ciao Nick.
4: Buon pomeriggio a tutti, giornata tristissima per quanto mi riguarda, penso anche per voi.
1: Sì.
4: Perché comunque Igor Proti per me è... rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti canto la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre a essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio, era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si ripeteva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
1: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo, Nick, perché sennò così non si capisce niente. Lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti. Quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo... naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Proti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po', vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
3: Mi sento benissimo, non so voi, io sento
1: molto bene. Vai, proviamo dai.
3: No, niente, il mio ricordo di Igor Proti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, che se forse non ha proprio... si è espresso come si era espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior Proti che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene, per una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
1: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento, quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi sentiamo praticamente a singhiozzi la linea e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200 213, ricordo naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto sui Igor Proti, purtroppo oggi è arrivata questa triste notizia,
0: sì. Anche il cordoglio,

0: la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina, e molto bravo anche come calciatore, quindi
1: sì,
0: ancora la nostra vicinanza, insomma,
1: assolutamente alla famiglia, tutti. Famiglia, cari. Sì, sì. Ora io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, l'evoluzione di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito Stefano ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa,
0: meravigliosa.
1: Meravigliosa per lui.
0: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio, l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio di parlare, situazioni che poi ti travolgono. Ho vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero. E poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
1: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio, lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno, era l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
0: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
1: sì,
0: con Mazzari, c'era Chiellini, come
1: no,
0: c'era,
1: come no, come
0: Lucarelli,
1: no. C'era chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, abbiamo, mi date voi delle, ok, state vedendo. Vabbè, allora proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici. 331 82 00 213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio, le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte, sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
0: Sono
1: oppure
0: d'accordo,
1: no?
0: Sì. Marocco.
1: Marocco pure, sì. L'europeo e loro due. Sì, e poi il Marocco.
0: Sono d'accordo con te.
1: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
0: Vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna, insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao.
1: Sì.
0: La Spagna, Maruccio. Per adesso
1: deve dare una risposta adesso, sì, sì, sì.
0: Ancora schermaglie, le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento poi magari... Durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
1: Tu sì.
0: Si vede l'impronta dell'allenatore.
1: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto pericolosa.
0: La Francia è forte proprio così, per definizione.
1: Un po' presuntuosa, è forte.
0: Però insomma, c'è due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Barcola, Cerchi... Sta roba qui, Conè non ha fatto neanche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche delle rotazioni.
1: È chiaro.
0: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. E il Marocco è squadra. Marocco.
1: Sì,
0: Marocco
1: sì.
0: È proprio forte. Cioè, come c'ha le due fasi, che le fa bene, equilibrata. C'ha giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca. Mi piace.
1: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
0: a
1: africane.
0: Buoni giocatori, non ha Hakimi,
1: sì.
0: Poi Boadì, sì, però insomma ha tutti ottimi calciatori. E poi è messa bene in campo. Sono veramente. Poi c'ha Mazraoui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
1: Peccato per Coné, che ha avuto questo infortunio ieri, brutto infortunio,
0: bel giocatore,
1: diciamo un in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
0: Trataccia,
1: sì, trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito, ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile, Stefano.
0: No, non deve essere facile.
1: Le immagini erano toccanti.
0: Perché c'è l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
1: Assolutamente.
0: Quindi, perché non è che ti fai male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma un giocatore forte che poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
1: Gli facciamo un in bocca al lupo. Sì. Gli facciamo un in bocca. Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo? Hai seguito? Hai un'idea velocissima? Ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
0: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore, ecco, tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello. Poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al post Inter Juve e quello che è successo in Bosnia
1: non è stato esatto,
0: non hanno aiutato, no, le polemiche, no. Le cose comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter molto forte. Poi se diciamo fuori classe forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà, però certo. È sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
1: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
0: Però insomma mi sembra di capire che sia la coppia Malagon Mancini, sì, salvo clamorosi colpi di scena. Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
1: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è
2: Ciao,
1: Nick.
2: Ciao, io vi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
0: Come prima.
1: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi. Mi state sentendo abbastanza bene?
1: Dai, vai. Di prima. Meglio di prima,
2: no,
1: vai,
2: niente,
1: vai.
2: No, se mi sentite meglio di prima sarò sintetico su un pensiero su Igor, ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione, un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Avvia oggi i negoziati in Svizzera. Mentre l'inviato di Trump Steve Witkoff e il vicepresidente USA J.D. Vance sono arrivati nel paese per il primo round di colloqui di alto livello con l'Iran sul nucleare, la situazione in Medio Oriente non dà cenno di distendersi. Dopo i continui raid israeliani in Libano, che hanno causato la morte di almeno 16 persone nelle ultime 24 ore, nonostante il paese dei cedri faccia parte del memorandum firmato da Washington e Teheran, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Solo nella serata di ieri sarebbe arrivato, secondo i media israeliani, l'ordine del cessate il fuoco in Libano da parte del primo ministro Netanyahu. In mattinata però altri attacchi delle forze di difesa israeliane avrebbero ucciso almeno 7 persone.
5: La politica: Salvini mostra i muscoli snobbando i sondaggi che danno Futuro Nazionale di Vannacci già avanti rispetto al Carroccio. Questo centrodestra vincerà le politiche con la Lega in doppia cifra, dice il segretario ad un gazebo della Lega Milano, organizzato perché i militanti indichino un nome per il futuro candidato sindaco. E sull'ipotesi di Vannacci in coalizione, dice, per il momento si è messo fuori. Un duello a distanza con il generale, che assicura il 5,9% nei sondaggi è solo l'inizio. I veri sondaggi li faccio per strada, quando le persone mi chiedono di andare avanti.
4: La cronaca ci porta a Milano, dove un'auto con 9 persone a bordo è finita in un canale. Erano uno sopra l'altro sui sedili quando l'auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. Tre minorenni, un 17enne oltre a una ragazza e un ragazzo di 18 anni sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test delle forze dell'ordine ed è risultato positivo. Risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai sommozzatori per liberare i ragazzi dall'auto.
5: Era di Caserta Francesca Valentino, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo. La donna, che a giorni avrebbe compiuto 46 anni, madre di due bimbe, aveva vissuto per diversi anni proprio a Santo Domingo per poi tornare a Caserta, dove aveva aperto un bed and breakfast. Secondo alcune testimonianze non sarebbe scattato alcun allarme.
4: Caldo senza tregua, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Oggi il massimo livello di rischio si allarga ad altre città. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud. Temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Il massimo livello di rischio caldo è stato registrato a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oggi bollino rosso in 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Spariscono poi del tutto oggi, domenica, i bollini verdi.
5: Il calcio si delinea il quadro delle panchine di Serie A. Settimana decisiva per il futuro di Allegri. Tra lunedì e martedì attesi documenti per la risoluzione con il Milan, poi potrà firmare con il Napoli. Intanto Christian Chivu ha ufficializzato il rinnovo con l'Inter fino al 2028. Paolo Bianco rescinde col Monza, che vuole Juric. Intanto Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta e Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. A Cagliari si proseguirà invece con Fabio Pisacane.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci tornati in onda, Welfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini, accanto a me come tutte le domeniche Riccardo Proietti, e invece qui vedete una sedia vuota, ma io confido che prima o poi quella porta si apre e entra qualcuno, quindi l'abbiamo lasciata così, perché sì, arriverà, lei arriva. Allora ragazzi, innanzitutto volevo iniziare ringraziando, Riccardo, tutti quelli che ieri in una giornata in cui faceva 43 gradi, voglio dire, non è che scherzo, sono partiti da Roma per venire alla presentazione del libro sui 40 anni dello scudetto della Roma, quello che abbiamo fatto io e Massimo Paravani, e sono venuti fino a Fiano Romano. Riccardo c'era, io ringrazio in particolare Enrico Minozzi, perché so la situazione che ha lasciato a casa, ed è sempre molto carino, insomma c'era tanta gente, e quindi mi fa piacere, insomma un doveroso grazie. Grazie a tutti, poi magari più tardi racconteremo anche qualche cosa. Allora, so che c'è il mio amico giornalista e content creator Francesco Vitale. Ciao Francesco!
2: Buongiorno Susanna, ben ritrovata sia a te che a Riccardo e a tutta la platea di TMV Radio. E complimenti insomma per la presentazione, dove io non ci sono potuto essere, però ero lì con il cuore perché avevo impegni di lavoro. Se me lo concedi 5 secondi, perché sono d'obbligo, perché per me si tratta di una questione di cuore, volevo menzionare, anche se poi alla platea del pubblico, al nostro pubblico interesserà relativamente, finalmente il Malaga è tornato nel posto che gli compete, la Liga Spagnola, che mancava da 8 anni, addirittura nel 2023 c'era stato una retrocessione in terza. Io sono molto contento, perché avendo vissuto un anno e mezzo lì, avendo frequentato lo stadio, Malaga come città e come squadra mi è entrata totalmente nel cuore.
1: E hai fatto bene a dirlo, non è vero, perché noi abbiamo una platea talmente vasta che invece molti la penseranno come te. Allora vado avanti e presento Igor Barbazza. Ciao Igor.
3: Allora, innanzitutto non hai detto il mio amico Igor Barbazza.
1: Sì, vabbè, era sottointeso.
3: Ormai mi stai trattando a pesci in faccia.
1: No!
3: Prendiamoci una pausa.
4: No, è il sole di ieri, non ti preoccupare.
3: Capito, ormai c'è talmente tanta confidenza che salutiamo sto imbecille.
1: Assolutamente no, Igor, ma scherzo.
3: L'intonazione. No, invece io volevo anch'io rubarvi 5 secondi.
1: Vai!
3: Per una questione di cuore volevo fare tanti auguri al mio idolo Michel Platini.
1: Ecco, e tra l'altro è stato anche il mio non idolo, ma è stata la persona che ha scritto la prefazione del libro del Bomber Pruzzo, quindi insomma quindi mi associo ai tanti auguri che fai
3: tu. Mio zio mi regalò la maglia della Juventus, quella in lanetta che sudavi un attimo e avevi
1: le crotte.
3: E mia madre mi cucì il numero bianco in pelle, il numero 10. Ciao, che ricordi, ragazzi.
1: Fatemi sentire invece se si associa ai nostri auguri anche Mario Mattioli.
5: Buongiorno
1: ciao,
5: ragazzi.
1: Ciao Mario, buongiorno.
5: Buongiorno ai Couti, buongiorno anche... No, perché ci si chiede... ti sei degradato un pochino, perché non ti ha fatto il saluto un pochino più tenero? tutta la mia solidarietà, perché anch'io a volte soffro di questi lack di affetto nella vita, nella giornata, quando passi la mattina che ti chiedi ma sono amato dalla gente o no.
1: Sì.
5: Mi ha salutato in maniera molto superficiale e anche fredda, e ti porti questo travaglio mentale per tutta la giornata, che non è bello, non è bello, dovete capirlo.
3: Allora, senti, chi niente, ha fatto prodotti?
2: Io ti posso confortare,
5: signore,
2: Mario,
5: ti ha insegnato,
2: perché
5: c'è insieme a perdonare ed andare avanti.
3: Ragazzi, io vi racconto che chi ha fatto prodotti come i miei, no? Quindi fiction, eccetera, è molto amato da una certa fascia d'età a salire. E quando arriva quando arriva la ragazza più giovane, possiamo fare una foto? Certo, mi inorgoglisce sta cosa, dico caspita, ho abbassato l'età. No, è per mia nonna, è per mia madre, è per mia zia. Addirittura la settimana scorsa mi hanno preso in giro una giornata intera perché una ragazza è venuta da me, ha fatto la foto con me, ha detto se mia nonna fosse ancora qui sarebbe felice di questa foto. Ho detto grazie. Quindi quello è il mio pubblico.
5: Ah, guarda, e adesso Susanna mi sta trascurando. Ad Avezzano sabato scorso sono andato, mi hanno invitato lì per una manifestazione e poi a un certo punto quando si sono sciolti un po' e sono venuti, è accaduto anche a me come accade spesso, una ragazza tra l'altro molto carina, giovane, avrà avuto 20 anni, 21, 19 eccetera, e ci possiamo fare una foto, si è fatta due o tre selfie così. Diceva ma come mai, sai, perché devi anche chiederti, dice no ma sono per mia nonna. Al che io ho detto scusa, ma tua nonna quanti anni ha?
3: Ecco.
5: 58.
1: Beh, giovane, una nonna giovanissima.
5: Sì, perché mi ha avuto mia mamma che aveva 19
4: anni. Una ragazzina.
1: Certo.
5: È una ragazzina, è andata sì a te, della Castiglia. No, ma guarda, la segue da sempre, quando era una bambina la segue.
4: Ma dai, tu fai così perché poi gli chiedi i numeri di telefono per andarci, dai, lo sappiamo.
5: No, ma sai cos'è? Lì ti fai due conti, perché pur non avendo tanti anni più della nonna, anzi,
4: certo.
5: Ti rendi conto che sei un uomo in tutti i casi da nonni.
1: Vabbè, però adesso non vi buttate giù. No, io no, penso. No, ma lo sai, la colpa di chi è? Di questi giovani che si formano poco. La colpa è loro. Mica delle, anzi, le nonne hanno buon gusto, ragazzi. Le nonne
4: l'età non conta.
1: poi insomma, Mario ha detto una nonna di 58 anni. Beh, io non la considererei nonna, perché altrimenti mi viene da piangere fra un po', fra qualche anno, insomma. Ma, no. Allora, io ve l'avevo detto che la sedia sarebbe stata occupata e infatti,
4: in ritardo
1: e infatti è arrivata con noi Alexandra Colasanti.
6: Buongiorno mondo, buongiorno gente, buongiorno.
1: Allora, con noi Mario Mattioli, il mio amico Igor Barbazza.
3: È
1: il nostro amico anche Francesco Vitale.
2: Mi ha citato per ultimo perché...
1: No, ho fatto il contrario di quello che ho fatto in apertura, ragazzi, io non faccio mai niente a caso.
6: Buongiorno Francesco, buongiorno Igor, che sarà contento di carnevale. Sì. E buongiorno Mario, ovviamente.
1: Allora, però, ecco, adesso abbiamo parlato di nonne, di affetto, sì, di tutto, però voglio
6: infatti
1: farmi...
6: non capivo l'argomento, ho detto sono a TMV Radio o sono a Caffè Scorretto.
1: Allora, abbiamo parlato di questo, però vi volevo chiedere una cosa, soprattutto... No, a Igor, perché poi tanto dopo Francesco io me lo porterò anche a Igor e Mario. Questa Juventus, ecco, me la spiegate? Cioè, se io fossi un marziano catapultato oggi, dice ma la Juventus era qualcos'altro, che sta succedendo, Mario? Igor?
5: Ma guarda, Mario, la Juventus oggi è successo qualcos'altro, sì, è successo tanto di altro, ma è stata messa dopo un periodo di smarrimento con l'uscita di Andrea Agnelli, che piaccia o non piaccia, volenti o nolente, era riuscito a mantenere la Juventus sui livelli che competono, vincendo campionati a iosa. Poi è successo un qualche cosa, un cambio della guardia con i dirigenti, direttori generali, amministratori, non tanto in grado di gestire, ma non di gestire una squadra di calcio, di gestire la Juventus, che io continuo a dire da due anni, gestire la Juventus è una cosa diversa. E così è stato, nonostante i nomi Paratici, tutti gli altri che sono arrivati, ma hanno sfasciato tutto quanto quello che era juventino per arrivare all'ouverture con Comolli. Comolli, io dal primo giorno che è arrivato ho detto la mia, ho detto delle sue origini di portaborse, della sua attuale occupazione di portaborse di Gerry Cardinale, proprietario.
1: Sì, devo dire, tu questo l'hai sempre detto.
5: Esatto, del fondo americano Redbird, cardinale, ovviamente presidente del Milan. E Comolli è un uomo di cardinale da circa 28 anni. John Elkann ha chiesto all'amico cardinale, dice, oh, ma c'è in giro un dirigente che possa prendere in mano la Juve in maniera coerente, corretta e calcisticamente sana? Lui ha detto, beh, guarda, io ho questo signore che stava al Tolosa, lo toglie dal Tolosa dove era da 5 anni e lo scarica alla Juventus, e quello che ha fatto si è visto. Finalmente poi c'è stato un rigurgito di saldezza sportivamente, intendo mentale, da parte di John Elkann. Si è arrivati, si parlava da tempo, con Giovanni Carnevali, che è uno dei migliori dirigenti italiani, io lo considero il secondo dopo Giuseppe Marotta, detto Beppe. Per cui adesso dovrà recuperare. Quanto ci vorrà? Non certamente un campionato, ma dal prossimo campionato, non quello che sta per cominciare, ma il prossimo, intendo 27-28, la Juventus potrebbe finalmente essere tornata ad essere la Juve.
1: Ah, quindi un altro anno. Beh, Igor,
4: hanno preso un dirigente, io credo, molto competitivo. Io sono stato a Sassuolo quando abbiamo fatto un lavoro con i giovani, ma credo che il dottor Carnevali possa fare molto bene. Che gli strumenti lui ce l'ha, perché la Juventus è una storia. Se hanno la mentalità del dottor Carnevali, io credo che la Juventus ci mette poco a ritornare grande, perché lui sa trovare i talenti giovani, mira molto sui giovani. Poi bisogna vedere le strategie e l'assetto societario come sono.
1: Riccardo,
5: ma non solo, sai, scusami Igor, non solo è che lui ha avuto 12-13 anni di scuola di Giorgio Squinzi,
4: sì,
5: e di Adriana Spazzoli, due dirigenti, che dire, illuminati e dir poco, che gli hanno insegnato l'ABC e hanno trovato terreno fertile di come si gestisce in maniera sana una società innanzitutto. Poi è arrivata anche la sua competenza calcistica, che aveva peraltro,
4: sì, sì,
5: senza dimenticare che lui ha creato anche un po' una società che alimenta la pallavolo italiana ed è stata protagonista dell'escalation mondiale della pallavolo italiana femminile soprattutto.
1: Igor?
7: Ma diciamo che Carnevali rappresenta un po' una sorta di nuovo inizio, no? Quello che tanto si sperava. Anch'io sono d'accordo su Comolli, ma poi tra l'altro mi viene da fare una battuta. Cardinale mica se l'è portato al Milan, l'ha cacciato sulla Juve, quindi se era così bravo probabilmente Cardinale, in virtù del fatto che Milan sta cercando di creare un nuovo organigramma societario, poteva portarselo lui. Detto ciò, ci sta, nel senso che la Juventus ha fatto storia sul fatto che si può cadere, ma ci si può anche rialzare in un certo modo. Quindi Carnevali, secondo me, rappresenta un po' quello che ha rappresentato Marotta qualche anno fa, cioè finalmente il tifoso juventino dice: arriva un personaggio di peso, un italiano che conosce il campionato italiano.
1: Un italiano, hai detto bene.
7: Ragazzi, io l'ho sempre detto, come lì, Modesto, sono francesi, abituati a altri tempi, altri ritmi, ad altre categorie, quindi in Italia è tutto un mondo diverso. E io vi porto anche la mia testimonianza in prima persona. Grazie alla Juve, quando vado a Torino vado a vedermi le partite, sono a fianco alla dirigenza, a fianco alla proprietà, e spesse volte in trasferta mi trovavo a un posto dopo Comolli, dopo Modesto, sentivo parlare i due dirigenti in francese, non era la Juve, cioè non riuscivo a entrare nella logica che una società con capitani come Elkann, ma ovviamente cito Andrea Agnelli anche per amore, ci si sia ritrovata ad avere una dirigenza francese. Quindi non so, Jouponski, la Juventus, parlavano tutto così, io li guardavo, dice ma dove sto? Cioè, ma dove sono? Sono in trasferta in Francia a vedere la Ligue 1. E io, cioè, questa cosa qua mi inquietava tantissimo. Poi io do sempre spazio al fatto che i numeri parlano chiaro, ma purtroppo i numeri non ci sono stati, e quindi ben venga l'arrivo di Carnevali. E secondo me non sarà neanche l'ultimo, perché vediamo Ottolini cosa succede, vediamo che cosa capiterà. Però finalmente
5: Igor, ma
6: comunque quando c'è stato il regime Sabaudo si parlava in francese a Torino, diciamo che forse la famiglia juventina voleva riportare, ecco, in auge quel periodo.
7: Ma secondo me
5: volevo chiedere Igor se hai assistito qualche allenamento alla Continassa.
7: No, quello no, mi è capitato tempo fa, ultimamente non ci sono più stato, perché
1: pure quello è in francese?
5: Anche quello è bello perché senti, senti 4-5 lingue.
1: Ah beh, perfetto.
6: Susanna, posso aggiungere una cosa? Sicuramente Igor ha detto una grandissima importanza, nel senso che il nuovo direttore sportivo sarà italiano. Riccardo ha sottolineato il fatto che è molto preparato, ha una grande esperienza, così anche come Mattioli. Però c'è da dire che la Juventus è un mondo a sé, è un mondo a parte. La Continassa è come se fosse immersa da un qualcosa di mistico. Quello che secondo me sarà importante in questo mercato estivo è capire ai vertici chi rappresenterà la Juventus in campo internazionale. Perché quanto a fronte anche di quello che abbiamo visto, cioè la Juventus quest'anno fino a un certo punto è riuscita a competere anche in campo internazionale, poteva andare avanti. Poi si è spezzato qualcosa e c'è bisogno sicuramente di un uomo che sia riconosciuto a livello internazionale. Ora non me ne voglia nessuno, però Agnelli era una figura di spicco in campo internazionale. Certo. Elkan è sicuramente un grande manager, ha sicuramente inserito all'interno dell'organigramma delle persone, dei professionisti, ma che poco di calcio avevano a che fare. E detto questo, aggiungo anche, sarà importante coniugare queste figure dirigenziali con l'operato dell'allenatore, di mister Spalletti, che come questo calcio strano viene confermato prima allenatore e poi si decide tutto l'organigramma, l'abbiamo visto anche su altri club, però capire se i giocatori seguiranno il progetto, perché abbiamo visto con i mondiali come ad esempio un David è riuscito a segnare 3 gol, se non sbaglio, se non vado errato, poi in campo ha stentato. Ha fatto difficoltà, ho capito Francesco che è il Qatar, però in campo è pervenuto pochissimo, così come altri giocatori che sono accostati al mondo Juventus, che però non hanno brillato molto in campionato. Comprendo quello che dici tu come livello, però comprendo anche che siamo a fine campionato, la temperatura è altissima, sono stanchi, eppure però lì su un panorama, un palcoscenico internazionale segnano. Alla Juventus forse quello che manca è la fame, all'interno del mondo Juventus, la fame, la cattiveria, la voglia di rispettare quello che è il pubblico bianconero.
5: Ma scusami, ma che cosa pensi che queste doti, indubbiamente, cioè il significato di indossare quella maglia, il significato di allenarsi in un luogo chiamato Continassa, il significato di giocare in quello stadio, chi doveva insegnarglielo ai giocatori nuovi come David, il signor Comolli?
6: No.
5: È mancato tutto lo zoccolo duro distrutto dai 3 anni di assenza di Agnelli, è distrutto dai direttori generali che si sono alternati. È qui il problema della Juventus, e questo me lo diceva anche un certo Chiellini, che probabilmente affiancherà Carnevali, sia pure un passo indietro, giustamente, lo affiancherà in tutte le sue operazioni. E quando tu dicevi chi rappresenta, beh, sai, quando ti presenti con un tale Giorgio Chiellini, e credo che parli da solo. Io mi auguro che vada avanti questo progetto, ma sai, i dirigenti che sono arrivati, oltre a calciatori di livello medio e non da Juventus, hanno anche disintegrato quello che era la conoscenza sulla cosa Juventus, e quello che molto spesso ha concesso, ha favorito le vittorie, ha concesso ai giocatori di avere qualcosa in più, perché erano consci di essere alla Juventus, cosa che invece quest'anno, l'anno scorso, non è successa, e non è successa neanche al Milan, tanto per dirtene una.
6: È così, infatti, perché anche il Milan...
5: Esattamente.
6: Però ecco, parliamo di Chiellini, parliamo di Ibrahimovic, è vero che non possono essere paragonati, sono 2 giocatori completamente diversi, 2 figure sportive completamente diverse. Però anche Ibrahimovic, che sembrava potesse cambiare le sorti rossonere, in realtà in questo momento lui e la rivoluzione, tra virgolette, passatemi il termine cardinale, non si è compresa dove vuole andare a mirare. Quindi io spero che Chiellini possa essere a livello internazionale una figura riconosciuta, però credo che forse probabilmente un ritorno di Agnelli non sarebbe così tanto male, ecco, su quegli spalti.
4: Vi aggiungo una cosa, però io sento, allora, io Carnevali so come lavora, che sono stato 3 anni con lui al Sassuolo, ma a prescindere da questo, adesso c'è Spalletti che deve anche cominciare una preparazione, perché poi vediamo i mondiali, che corre il Giappone come un treno, corrono la Costa d'Avorio, corrono tutti perché hanno una preparazione di intensività veloce che in Italia non si fa, te lo dico perché ci sto da 30 anni dentro. A Monaco lo fanno, a Bayern Monaco noi ancora non lo facciamo, non puntiamo sui nostri ragazzi.
5: No, forse ma... Conte con Ventrone.
4: Sì, ma però ti voglio dire, nessuno parla di giocatori italiani. Ecco, hai detto una cosa giusta, finalmente un dirigente italiano, perché qui sta diventando ancora di più straniero. Adesso stiamo ai mondiali che noi non ci siamo, siamo fuori per la terza volta e ancora vediamo giocatori stranieri e che osservatori che stanno lì, sono anche i miei amici che devono andare a pescare sempre, aspetta, sempre stranieri, aspetta, sempre stranieri.
2: Aspetta, partiamo però da un presupposto molto semplice, che il mondo è cambiato e così come il mondo, il calcio si è globalizzato. Qui non è una questione di italiani e stranieri e tre volte che non stiamo al mondiale, perché poi non vorrei ritornare sul mondiale, perché io, come ben sai, ho tutta una teoria mia e ho spiegato che ogni singolo mondiale ci sono stati degli episodi affinché non ci siamo andati. Io credo che poi, al di là di italiano straniero, conta soprattutto la qualità. I dirigenti francesi della Juventus non erano da Juventus. Sì. Adesso il primo che mi viene in mente, mi porta su Peter Kenyon ai tempi del Manchester United, vedi che ti fa tutta la differenza del mondo. E quindi secondo me il punto non è questo, il punto è che la Juventus, come tante società italiane, e non è l'unica, perché poi la Juventus è la squadra più prestigiosa in Italia, è regredita dal punto di vista del prestigio e della percezione in Europa, perché prima Alexandra parlava che la Juventus potesse fare o meno un percorso maggiore in Europa, invece secondo me il problema di tutte le italiane, eccezione fatta per l'Inter che comunque ha avuto i due exploit che è andato in finale di Champions, tutte le italiane adesso hanno un tono minore e un valore minore. Quindi come ho detto anche in altre puntate, la Juventus e il Milan in questo frangente, che sono due squadre storicamente da Champions, hanno una grandissima opportunità, vale a dire poter ambire a vincere l'Europa League al di là poi del campionato, perché vincere una coppa...
6: Ho capito, Francesco, ma per una squadra, scusa se ti ho interrotto, ti faccio finire, però per una squadra che è sempre stata in Champions...
2: Sandra, perdonami, ma tu non vinci una coppa europea?
6: È umiliante, vabbè, ho capito, ma umiliante, dai, su...
4: Però ti voglio dire... Francesco, però ti voglio dire una cosa...
1: Aspetta, fatemi finire, poi dopo... Un attimo...
4: Con Francesco,
2: no, magari non si capisce il concetto. Io, chiaramente, non sto dicendo che la Juventus debba stazionare in Europa League. La Juventus è una squadra che per storia e per tradizione merita ogni anno di vincere lo scudetto e stare stabilmente in Champions, ma adesso la situazione attuale è questa: tu ci vai e hai il dovere morale di vincerla, perché comunque vincere aiuta a vincere. Tu non vinci un trofeo europeo dal 96 e poi oltretutto vincerla ti porta un indotto economico importantissimo, perché guadagni comunque 40 milioni e ti vai a giocare la finale di Supercoppa europea e magari, se Dio vuole, la vinci pure. Vi pare poco, ragazzi? Perché noi italiani siamo culturalmente abituati a snobbare l'Europa League, quando poi ci sono state squadre straniere, mi viene in mente il Siviglia che ne ha vinte 7 e ci ha costruito una storia. Chiaramente non è il caso della Juventus. Tornando a tutto quello che avete detto, secondo me poi un'altra cosa importante, e lì vi do ragione, che poi magari avrà avuto i suoi pregi, i suoi difetti, non sta a me giudicarlo, però quando c'era Luciano Moggi alla Juve tutto quanto era di ben altro tenore, perché adesso la Juve si trova sotto ricatto di Vlahovic, che con tutto il rispetto è stato un attaccante pagato 80 milioni per non fare praticamente niente in 4 anni, perché ha portato solo una Coppa Italia e 68 gol praticamente inutili, perché poi non sono stati determinanti al fine di vincere trofei. E adesso la Juve si trova sotto ricatto di Vlahovic, quando la Juve in passato con Luciano Moggi non si faceva problemi a cedere anche Bobo Vieri, non si faceva assolutamente problemi a cedere a cuor leggero uno come
6: Francesco. È un calcio che non c'è più. Ma è un calcio che non c'è più.
5: Quello, scusate, ragazzi, scusate, ma
2: ci sono anche le vie di mezzo.
5: Ci sono gli uomini non ci sono più.
1: No, non è, ecco, aspettate, però ha detto una cosa Mario: non è il calcio che non c'è più, sono gli uomini al comando che sono diversi.
5: Susanna, perché Vlahovic questo atteggiamento non l'avrebbe avuto. Cioè, con Moggi, nel momento in cui l'avesse pensato, già si ritrovava alla Triestina, con rispetto
6: mi scusi Mattioli, ma con Moggi non c'era neppure questa grande libertà degli agenti e dei procuratori.
1: Ma anche con
5: Marotta si sarebbe trovato non so dove. Per cui adesso lo fa perché si è trovato.
1: Miccoli, quando ha provato a farla alla Juventus, si è ritrovato al Palermo. cioè, non sì, ce lo dimentichiamo.
5: Io stavo per dire si è trovato quasi in galera.
1: No, vabbè, quello dopo, però insomma, prima ha fatto 10 anni buoni. Vabbè.
4: Prima erano le società che decidevano, oggi sono i procuratori.
5: Esatto, ma in tutti i casi, quando si dice la Juve non ha preso questo, non ha preso quell'altro, ma la Juventus non ha avuto la possibilità di gestirsi e di tornare a essere a tempi brevi la Juventus. Quante volte noi ci siamo illusi inizio campionato, sì, questa è la volta buona perché c'è questo e questo, ma non abbiamo più avuto in questi 3 anni dei veri operatori di mercato. La speranza è questa in questo momento, la speranza è soltanto questa, e per quello che io dico ci vorrà un anno, questo anno qua, dovremo tornare a certi livelli, dovremo essere la Juventus, non dico rispettata, ma dico soprattutto temuta, non rispettata.
1: Igor,
5: temuta,
1: stavi dicendo?
8: No, io volevo soltanto dire che stiamo parlando però a cose fatte, cioè nel senso la storia insegna che Luciano Moggi è stato un grande dirigente, però chi l'ha frequentato come me, Luciano Moggi ti dice che è stato preso dalla società ai tempi da Umberto Agnelli, dicendogli Luciano non abbiamo un euro, mo sono affari tuoi, non mi chiedere ricapitalizzazioni eccetera. Quando Luciano andò da Umberto a dire dottore mi scusi ci sarebbe bisogno di avere un po' di linfa, intendo economicamente parlando, sì. Il dottor Umberto Agnelli gli ha risposto ma io cosa ti ho preso a fare, cioè se no ero capace anch'io. Quindi dice da lì io mi sono trovato costretto a vendere Roberto Baggio e Dino Baggio e Tizio e Caio. Quello che vi voglio dire è che siccome avete fatto dei paragoni, Beppe Marotta oggi, mi permetto, è il Luciano Moggi dell'epoca, rapportato a questi tempi con i dirigenti, con i procuratori, in questo calcio, perché comunque a Beppe Marotta va riconosciuto il fatto che dove va sta facendo benissimo, poi sta gestendo un fondo che è pieno di debiti, quindi nella cacca sta sguazzando molto bene. Torniamo invece adesso alla realtà dei fatti, cioè la Juventus ha oggettivamente sbagliato le ultime dirigenze, anche se secondo me va sempre lasciato il tempo a tutti, perché per esempio Giuntoli a mio avviso non è un signor nessuno, perché se vai a vedere la storia di Giuntoli comunque è uno che ha fatto bene un po' dappertutto, ha creato valore aggiunto, ha creato plusvalenze,
5: la Juventus sbagliato molto nella super squadra, nella super società e fallisci.
8: No, aspetta Mario, sì, non è stato dato neanche il tempo a Giuntoli, perché guarda, quando Beppe Marotta arrivò alla Juve, il primo anno si arrivò settimi, lui a Paratici, e Moggi mi disse, dai tempo alle persone di capire che sono la Juventus. Dall'anno dopo arrivò Conte e iniziò tutto quello che oggi conosciamo. Tradotto, è arrivato Carnevali, ottimo, ha lavorato con Tizio, ha lavorato con Caio, è un grande dirigente, ha la plomb per stare alla Juve, si pone in un certo modo, l'abbigliamento, la Juventus guarda tutto, è un uomo perfetto secondo me oggi per essere l'amministratore delegato, comunque il direttore generale di una società come la Juventus. Dopodiché dobbiamo però dare il tempo, abbiamo investito su di lui? Sì, abbiamo sbagliato fino ad oggi con Comolì, Modesto eccetera eccetera, benissimo, adesso abbiamo Carnevali, dobbiamo dare il tempo tecnico a queste persone di poter capire che sono la Juventus e non sono il Sassuolo. Questa è l'unica cosa che potrebbe eventualmente un attimino
5: che io parlo.
6: Però Igor non c'è tanto tempo.
5: Della Juve dal 27-28.
1: E infatti all'inizio, ecco, torniamo all'inizio, la domanda di Mario, e Mario ha detto non questo, ma il 27-28. Quindi il concetto di dare il tempo alle persone è un po' quello che diceva Mario all'inizio.
8: Con la fortuna, Susanna, scusami, che non hai dovuto passare da Daliniere a Conte. Qui invece Spalletti ce l'hai già da 9 mesi ormai, quelli che sono, quindi anche Spalletti ha capito che cosa significa stare alla Juve e si è inserito Carnevali, che comunque è un ex uomo Marotta, che comunque è un ex Juve, quindi ci sono tanti puntini che adesso più di sempre si stanno unendo. Però ragazzi, diamo il tempo alle persone di poter lavorare.
2: Partendo poi dal presupposto che il riferimento che tu stavi facendo a Conte, Spalletti già un allenatore fatto e finito, Conte quando ha sostituito Del Neri non si poteva sapere che facesse il ciclo dei 3 scudetti, quindi lì è stata proprio una bravura intuizione di Marotta, quindi
8: di Marotta perché lì fu qualcun altro a portare a considerare. Però quello che ti voglio dire è esattamente questo, hai centrato l'obiettivo. Tra l'altro ti dirò di più, quando lo Juventino mi ferma, la moglie mi ferma per una cosa, il marito mi ferma per il calcio 9 volte su 10. Mi dice, no, sai, i tempi di Pogba, i tempi di Vidal, i tempi di Pirlo, i tempi di Buffon. Calma ragazzi, stiamo parlando per cose fatte, perché nessuno di noi sapeva chi era Pogba, chi era Vidal. Buffon, se vi ricordate, finito, a una certa età, problemi di schiena, ti fa 3 partite e 4 no. ragazzi, ma vi ricordate o no?
1: Certo, sì, parlare dopo è facile.
8: Nel frattempo... Barzagli, bravi, parlare dopo è facile. Barzagli, ve lo ricordate come
6: sì,
8: stato preso?
6: Ma se Barzagli non ingranava, o se Pogba non ingranava, a fronte di Pogba ce n'erano altri sette che andavano, che correvano. Oggi invece, se uno non ingrana, non ingrana in otto.
8: Fermi. No, non sto dicendo questo, ragazzi. Eravamo in una fase in cui erano tutte scommesse. Poi i punti si sono allineati perfettamente. Conte è arrivato alla Juve e ha vinto lo scudetto.
2: Ad andare alla Juve.
8: Bravissimo. Oggi parliamo di una Juventus, e quando io vado a leggere la formazione di quegli anni provo un brivido lungo la schiena e dico chissà se succederà. Oggi ti puoi permettere di andare ad acquistare l'Higuain dopo che hai fatto 5-6 anni di... Ma la Juventus di oggi, ragazzi, Sorloth, forse, guarda, Vlahovic, è semplice. Non posso permettermi di spendere 40-50 milioni di un attaccante comunque di seconda fascia, perché di prima fascia costano più del doppio. E a questo punto conviene alzare di 1-2 milioni lo stipendio di Vlahovic, che comunque ce l'hai già in casa. Adesso siamo messi in questa situazione qua. Magari, come dice giustamente Mario, tra un anno o due anni vai e danci i soldi per prendere il nuovo Lewandowski.
1: Ragazzi, oggi non puoi. Ho sforato. No, basta, aspettate perché ho sforato su tutto. Ho sforato su tutto, quindi... Aspettate, perché
8: non ci
1: poi
8: più, non
1: dalla
8: ci
1: regia
8: più.
1: Mi guardano male, c'hanno ragione, ragazzi.
6: È colpa mia.
1: No. Allora, ascoltatemi bene. Voglio salutare con tanto affetto Igor Barbazza e Mario Mattioli.
8: Sei un amore, amo la tua spontaneità.
1: Vi voglio bene.
4: Hai recuperato.
1: Un applauso. Vi voglio bene a tutte e due. Grazie.
5: Ti ringrazio. Voglio soltanto aggiungere che con la presenza di Igor qui oggi... ho avuto anche un sentimento di serena dolcezza nei confronti di un altro Igor che ci ha lasciato e che ho amato sportivamente profondamente.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, stai parlando di Igor Protti.
5: Igor Protti, sì.
1: Ah, sì. Bene, una grande perdita, un grande amico. Sì. Grazie Mario per averlo ricordato, noi l'avevamo fatto ieri, ma è giusto. Grazie a tutte e due. Francesco, tu rimani con me, rimani lì, non ti muovere, mi raccomando.
2: Rimango molto volentieri.
1: Due minuti e torniamo.
2: Certo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con i mondiali. Il Giappone ha battuto 4-0 la Tunisia nella seconda giornata del gruppo F. Per i nipponici, che hanno realizzato la più larga vittoria in una Coppa del Mondo della loro storia e che salgono a 4 punti in testa insieme all'Olanda, reti di Kamada, Ueda, che segna una doppietta, e Ito. Per gli africani arriva l'eliminazione nonostante il cambio di CT dopo l'1-5 contro la Svezia. Hervé Renard non è riuscito a rialzare la Tunisia, che diventa la prima squadra africana a subire 4 più gol nelle prime due partite di un mondiale. Nel prossimo e ultimo turno del girone la Tunisia affronterà l'Olanda, mentre il Giappone incontrerà la Svezia. Alla nazionale della CT Moriasu basterà un pareggio per difendere il secondo posto e la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale. E nella seconda giornata, sempre del gruppo F, l'Olanda regala spettacolo e travolge 5-1 la Svezia, prendendosi il primo posto nel girone con 4 punti. Per qualificarsi, come detto, sarà decisiva la sfida con il Giappone. La Germania rimonta la Costa d'Avorio e vince 2-1 grazie ad una doppietta di Undav. Tedeschi primi nel girone E a punteggio pieno dopo due partite. Nello stesso gruppo Curaçao entra nella storia grazie alle parate di Roma. 0-0 con l'Ecuador e primo punto ai mondiali. I tedeschi torneranno ora in campo proprio contro l'Ecuador, mentre gli ivoriani giocheranno contro Curaçao. MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno, gara perfetta dominata dall'inizio alla fine, nonostante il fiato sul collo perenne di Ayo Gura, secondo classificato, sulla sua Aprilia Trekhaus. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che non prenderà parte alla gara di oggi. È stato infatti squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista, respinto il ricorso dell'Aprilia. Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni, il messaggio social di scuse di Bezzecchi. Nel warm-up intanto Fermín Aldeguer ha messo a segno il miglior tempo, secondo Marc Marquez, mentre terzo Fabio Di Gianantonio. Domani, lunedì 22 giugno, alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda, si terrà a Roma l'assemblea elettiva della FIGC, che definirà il nuovo presidente federale e i consiglieri. Sarà una corsa a due per la presidenza, la sfida sarà infatti tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ecco, ogni volta mi fanno andare fuori i tempi e poi dopo, vedi, poi dopo la gente mi dice: ma è colpa tua.
1: Portati un gong,
0: devo portarmi il gong. No, ma da qualche parte c'era lì. Chissà se è con Francesco Vitale, è con noi, lo so. Chissà se c'è Fabrizio Tommasello. Ancora no. Quindi vado su Francesco, a cui vorrei chiedere, visto che questo diciamo che è la sua specialità, ma non perché sia Igor, ma perché lui, se devi pensare a una persona che fa Marcord, tu pensi a Francesco, e quindi io volevo un ricordo di Igor Protti.
2: Il ricordo di Igor Protti chiaramente sono tanti, perché poi è uno di quei giocatori che ha caratterizzato la mia infanzia e la mia adolescenza. Partiamo poi dal presupposto che il calciatore l'abbiamo conosciuto tutti, e secondo me avrebbe meritato anche di più, perché ad esempio quando vinse il titolo dei marcatori col Bari, unico caso di un giocatore che vince la classifica dei marcatori e poi la squadra retrocede, secondo me più considerazione da parte della nazionale, magari come quinto attaccante all'Europeo del 96 da parte di Arrigo Sacchi, perché se parliamo di meritocrazia a me avrebbe fatto piacere. Ma più in generale lui è figlio di quel calcio degli anni 90, dove magari ne avevamo talmente tanti di giocatori forti che gente come Igor Protti non veniva neanche presa in considerazione. Poi giustamente tu citavi la sua amicizia con Sandro Tovaglieri, con cui a Bari costituiva
0: il trenino.
2: Lì hanno dato il là al trenino. Poi il trenino è stato riportato anche qui alla Lazio in un'occasione importante, perché lui segnò un gol che diede il pareggio ai biancocelesti in un derby al photo finish, e lui esultò insieme ai suoi compagni sotto la curva sud con il trenino. Quindi quello è epico, perché poi da Igor Protti la Lazio ci si aspettava molto di più, perché comunque tu vai a prendere il capocannoniere Lappini all'altro capocannoniere Beppe Signori, chiaramente ti aspetti caterve di gol. Fece 7 gol, fece bene, ma poi comunque fu ceduto, perché comunque, come detto, ci si aspettava di più. Però nonostante questo si è fatta amare dalla gente per la sua personalità, per quel gol lì che è iconico, l'esultanza è iconica. Chiaramente poi a Roma, soprattutto in quegli anni, ci voleva poco, cioè segni in un derby in quella modalità.
0: Lui ricordiamolo, detiene ancora il record di capocannoniere in A, B e C. Insomma, non è stato
2: unico ad esserci riuscito insieme a Dario Hübner. Non è veramente una cosa da poco. E poi vabbè, lui andò anche a Napoli, che poi pensa, ne dibattevo su un forum del Napoli. Quell'anno praticamente il Napoli nel 98 prese Protti, che era stato capocannoniere 2 anni prima della Serie A, Bellucci capocannoniere della B e Calderon capocannoniere del campionato argentino, e nonostante comunque questa batteria di attaccanti che poteva garantire tantissimi gol, retrocessero con il peggior risultato sportivo della storia del Napoli. Ma questo cosa vuol dire? Che il calcio italiano era proprio a livelli stratosferici, se pensiamo che quel Napoli poi aveva anche Ayala in difesa, che era capitano dell'Argentina. E poi vabbè, a Livorno ha scritto la leggenda, perché comunque
1: a Livorno insieme a Cristiano Lucarelli, io l'ho avuto come sia come avversario che poi come amico, perché con Sandro Tovaglieri abbiamo giocato insieme a Roma, e con Susanna siamo stati poi insieme, l'abbiamo conosciuto come persona. Io ho conosciuto anche la famiglia. Lui, la cosa più bella che ha fatto è che grazie a Dio ci è riuscito, ha accompagnato la figlia all'altare, ci teneva, se n'è andato da persona dignitosa. Aveva quel tumore al collo che ha combattuto per 90 minuti e poi è finita la partita. Però io lo ricordo bene, un ragazzo d'oro, semplice, si è mai montato la testa, piedi per terra, attaccato alla famiglia, al calcio, quello vero, quello che abbiamo noi fatto, descritto, ma loro sono andati avanti alla grande. Quindi io penso che Igor Protti, ce ne saranno pochissimi in Italia di quel livello, di quella garanzia d'attaccante, quei gol uno dietro l'altro, ma c'era una squadra sia a Livorno che a Bari che giocavano insieme.
0: Era un altro calcio. Io però abbiamo, credo che sia arrivato con noi anche Fabrizio

0: questo l'aspetto poi che deprime, che sconcerta, che mortifica il popolo rossonero. E c'è un club che è stato a lungo il club più titolato al mondo, che non esiste più. Siamo arrivati al 28esimo giorno di buio societario, di nulla societario, e a meno di un mese dall'inizio della stagione, e praticamente non c'è uno straccio di persone in sede. Milan non sarà presente nemmeno alla cena delle società, dei club della Serie A domani. Cioè, è tutto talmente tanto surreale che ci si potrebbe veramente costruire una sitcom comica, se non fosse che in realtà per 6 milioni di tifosi del Milan in Italia è un dramma vero, sportivo, ma vero.
1: Lo sapete cosa a me fa pensare? Che noi veniamo da una mezz'ora in cui abbiamo parlato della Juventus nei termini in cui Fabrizio sta parlando del Milan, e parliamo di due società che hanno fatto la storia.
0: Sì, sì, però aspetta, Susanna, non so se chi possa aver parlato della Juventus negli stessi termini,
1: no,
0: in cui si parla di Milan.
1: Aspetta, nei termini,
0: è una situazione
1: no,
0: completamente diversa.
1: Sì,
0: la
1: però
0: Juventus esiste.
1: Sì, sì, aspetta, però nei termini in cui
2: va bene,
1: eccolo.
2: Susanna si esprime come due società che hanno fatto la storia del calcio italiano, ma che sono completamente scorporate da quello che appunto la loro
1: state,
2: identità,
1: erano
2: i loro
1: state,
2: colori.
1: Sì,
2: ecco.
1: Perché prima pure con Mario Mattioli, con Igor Barbazza, dicevamo anche la Juventus, che ha sempre avuto un blasone. Addirittura Igor diceva: io vado a vedere le partite, sento parlare in francese, mi sembra di star a vedere un'altra cosa, non c'è più quell'identità, no? Al netto del fatto che poi tu dici sono due situazioni diverse, ovviamente societarie, ovviamente su questo ti do ragione, però se si parla di Milan e Juventus si parla di una storia, cioè il Milan soprattutto. Io, ecco, ieri facevo una considerazione con Fabio Ravezzani, che è stato ricordato sul sito, sui social del Milan, è stato ricordato Igor Protti. Per carità, va benissimo, mi piace. E poi sono andata a scorrere, no, tutte le altre cose, e non era stato ricordato i 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, che insomma, lasciando perdere la politica...
2: Sì, ma ci sono anche tanti tifosi.
1: Per il Milan...
3: È proprio clamoroso.
1: Posso fare
2: una piccola digressione. Mi sono trovata emittenti lombarde, dove comunque diciamo la percentuale di milanisti è alta, in cui io mi trovavo in una trasmissione in cui parlavo del presidente Berlusconi come figura sportiva, che ha sicuramente fatto la squadra, la storia del Milan, e da milanisti ho sentito dire: io non mi rivedo nel presidente Silvio Berlusconi. Allora, Silvio Berlusconi è stato un visionario anche nel calcio, è stato il primo a portare Mombasta in Italia, ma è stato il primo a far alzare un numero cospicuo di coppe ai rossoneri. Eppure c'è chi lo rifugge.
3: Di più, l'ha fatto diventare il club più titolato al mondo.
2: Bravo Francesco, bravo. Purtroppo ci sono persone che per
1: Fabrizio,
2: la politica
1: tutti
2: non
1: ci
2: si
1: ritrovi
2: rivedono.
1: In quello che dice da tifoso del Milan, tutti ci ritrovi in quello che dice: è possibile che un tifoso del Milan non si ritrovi nel Silvio Berlusconi non politico, nel Silvio Berlusconi imprenditore e presidente di calcio?
0: Ma assolutamente, sicuramente ci sarà qualcuno, se Alessandra lo dice perché evidentemente l'ha sentito e quindi qualcuno lo deve aver detto. Io però mi permetterei di fare una piccola statistica. Siamo sull'ordine delle percentuali bulgare, cioè forse 1 su 100 si potrebbe permettere di avere da ridire sul Berlusconi presidente del Milan.
1: No, infatti,
0: il problema,
1: insomma,
0: è che
1: voglio dire, pensate ai laziali, fate un po' i paragoni voi.
0: Si fa fatica a scindere l'immagine di Berlusconi per quello che ha fatto nella sua vita in politica, con quello che poi invece è stato da presidente del Milan.
3: Guarda, io
0: poi
3: non
0: si
3: voglio entrare in dinamiche politiche, però io sono, forse perché sarò di parte, però credo che Silvio Berlusconi in ogni area della sua vita, avendo vinto dappertutto, credo che sia assolutamente incriticabile.
2: Numero uno.
0: Non lo so, e non mi va di addentrarmi in una discussione del genere, perché non avrebbe senso. Ribadisco che comunque sia, se ci limitiamo alla questione prettamente sportiva.
1: E che gli vuoi dire?
0: Sicuramente Alexandra l'avrà sentito, quindi
2: no, io sono rimasta basita, sottolineo questo, Fabrizio.
0: È l'uno su cento,
2: certo. Fabrizio l'ho sottolineato.

0: Perché bisogna scindere il campo sportivo dal campo politico e credo che bisogna essere anche riconoscenti nei confronti di presidenti che hanno fatto non solo la storia del calcio e hanno, come ha detto bene Francesco, hanno valorizzato e l'hanno resa importante, hanno reso un club importante, ma soprattutto che hanno amato i colori delle maglie, perché oggi siamo di fronte a tanti presidenti che sono dei grandi imprenditori ma che non rispettano né i tifosi, tantomeno i propri giocatori, ma soprattutto la storia del club che ricoprono in questo, insomma, nel momento in cui
1: anche se diciamo che poi
0: abbiamo perso Vitale.
1: Io poi quando tu fai imprenditore non credo che neanche ci sia questa questione di appartenenza, perché poi questo magari in pochi lo sanno, forse Fabrizio lo sa perché è tifoso del Milan, lui nel 1981 voleva acquistare l'Inter da Fraizzoli, quindi se magari questa trattativa fosse andata in porto avremmo raccontato una storia completamente diversa.
2: Ma comunque state parlando di un personaggio che 30 anni di Milan, 29 vittorie, trofei,
3: ragazzi,
2: grandi,
3: grandi,
2: non c'è proprio paragone.
3: Poi gli imbecilli stanno ovunque.
2: Il Milan stellare tutto, che vinse a Madrid, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Donadoni, cioè, ma tanti altri. Poi aveva Galliani che vicino non è che era uno che non conosceva il calcio, quindi è stato un presidente vincente nello sport e nella vita politica, gli va riconosciuto.
0: Riccardo,
2: quindi
0: ha detto una cosa giusta, quello che distingue anche il presidente Silvio Berlusconi è stato il fatto che nell'intera carriera è stato in grado di scegliersi le persone giuste alle volte, perché poi quando è approdato in politica invece
3: parliamo di calcio,
0: delle persone
3: di calcio
0: giuste che lo potessero
3: sì,
0: esatto, e quella è stata la sua chiave.
2: Ha investito
0: vincente,
2: ha portato penso a Milano non solo lasciavelo qua, ha portato ai tifosi del Milan.
3: Vabbè, adesso
2: quello
3: vi
2: mancava,
3: faccio una domanda da $1 milione, Fabrizio, ma torneremo a vedere questo Milan o qualcosa che gli somiglia?
0: Galliani
4: ma non credo proprio, almeno al momento non vedo quale possa essere lo spiraglio di luce all'orizzonte, fino a quando la società è in mano a un personaggio come Cardinale. Per carità, lodevole il suo tentativo di voler adesso far passare tutte le decisioni dalle sue mani.
3: Dice c'è tanta buona volontà, ma come si dice con gli studenti?
4: Però, no,
3: si impegna.
4: L'errore è proprio quello, perché uno che non sa di calcio, non sa nulla del calcio e del calcio in Italia, come può prendere le decisioni giuste per un club?
1: Però è anche vero che anche De Laurentiis, per sua stessa ammissione, quando arrivò al Napoli disse: io non so nulla di calcio, però poi nel frattempo ha imparato. Il problema è che qua ci troviamo di fronte, e tu lo sai meglio di me, a una società costituita da un arrogante e da arroganti, perché comunque in un contesto normale Ibrahimovic, se non avesse avuto le quote di Redbird, sarebbe già stato mandato via. Invece qui più si va avanti più si peggiora. Anche se poi io voglio vedere, perché sono curioso di capire in sede di calciomercato chi uscirà fuori, chi entrerà, perché poi a me fondamentalmente interessa quello per capire il Milan dove si può collocare, perché è vero che ci stanno varie angherie societarie che giustamente noi dobbiamo parlare e le dobbiamo anche contestare perché sono sotto gli occhi di tutti. Però poi nel calcio basta poco per cambiare un'intera storia, perché se il Milan non avesse perso l'ultima col Cagliari, questi discorsi non li stavamo facendo. Magari contestavamo Cardinale ugualmente, però magari avevamo una proiezione di un Milan Champions totalmente diversa.
4: Non avremmo fatto questi discorsi semplicemente perché non avrebbero potuto cacciare Allegri, non avrebbero potuto cacciare Tare, e il tutto sarebbe rimasto in una situazione di follia societaria, perché comunque sia le guerre intestine che hanno fatto sì che il Milan fallisse nelle ultime 10 giornate c'erano, ci sarebbero state lo stesso anche con il Milan in Champions, perché che Ibrahimovic abbia litigato con Allegri a febbraio e che abbia cominciato a fare le telefonatine ai calciatori per minare il rapporto con Allegri e l'equilibrio nello spogliatoio, questo ormai è abbastanza acclarato e probabilmente si sarebbe mantenuto anche in una situazione di Champions conquistata.
1: La domanda che pongo io in una situazione normale, per carità, Allegri l'avrebbero potuto comunque esonerare e quant'altro, però cioè io siamo arrivati a un punto tale, perché poi qui non ci abbiamo le prove, da poter ipotizzare che Ibra telefona ai calciatori e gli dice di andare contro il suo progetto. Cioè io credo che poi è paradossale. Magari ci può essere stato il rapporto non buono con Allegri, e questo penso sia palese, però il resto non possiamo saperlo.
2: Ma io credo che voi dovreste avere
4: non possiamo saperlo,
2: scusate, dovreste avere un cambio di passo, l'ha detto, come tra poco arriverà il cambio di passo in FIGC, perché oltre a Malagò arriverà anche Sara Gama come vicepresidente sul femminile, che io conosco bene perché con mia moglie hanno lavorato insieme su tante questioni, quindi cominciamo a avere dei cambiamenti. Se vogliamo un calcio vero, senza tutti questi miliardi che si spendono, allora si deve tornare come quando giocavamo noi. Intanto non si può permettere un giocatore che sta con una società a gennaio già sa che deve andare via e vado all'Inter.
3: Ma questi sono discorsi che tanto non cambieranno mai.
2: No, devono cambiare perché se ci puntiamo, perché allora ritorniamo al discorso di prima. Tanto poi mi vado a divertire il 28 a vedermi i miei under 19, così mi prendo un'altra soddisfazione.
3: Però
2: bisogna cambiarle queste perché se no parliamo solo di soldi, di stranieri, dei procuratori. Allora
3: io
2: dico ai procuratori, preparatevi di voi.
0: Scusate, vi faccio un esempio. No. Quanti presidenti del Consiglio si sono avvicendati? Quante promesse che ci hanno fatto e nessuno è riuscito a mantenere una singola promessa. Secondo me questo nuovo incarico, che auspico sarà ricoperto da Giovanni Malagò, probabilmente sarà una delusione per tutti noi, perché ormai la situazione del sistema calcio italiano è irreversibile e non si torna più indietro. E lo vediamo anche da tutto, parliamo del vivaio dei giovani, pochi fondi, spese extra, ma soprattutto il fatto che in Italia investono e dopo qualche anno scappano. Perché c'è un tema fondamentale, che è quello della burocrazia italiana, e questo si vede anche nel tema dei giocatori, dei cartellini. È tutta una situazione complessa, difficile da andare a sistemare,
3: a scardinare.
0: Però io spero, auspico, ritorno a dire, che Giovanni Malagò sia il nostro salvatore, se dovesse essere.
2: Alconi ha fatto abbastanza bene.
1: Mi permettete di intervenire, Susanna, perché poi tra le altre cose, tre giorni fa ha parlato anche Gabriele Gravina, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.
3: Non mi sono
1: accodato al coro, perché poi io a me piace, da giornalista, ma anche da persona in senso generale, analizzare quelle che sono le verità fattuali. Allora, io ti dico che Alessandra ha perfettamente ragione quando parla di burocrazia in Italia, ma non solo nel calcio, quindi su quello le do perfettamente ragione. Però per quanto riguarda il resto, secondo me noi giustamente tendiamo a guardare il risultato, però sembra quasi che ci pesa le circostanze che determinate cose sono state figlie del caso e siamo stati anche sfortunati, perché Gravina giustamente dice, aspetta, fatemi finire perché questo è importante,
3: vai dice, ci ascoltiamo.
1: L'Italia ha vinto un europeo e questo è fattuale, ragazzi, che poi perché poi all'italiano medio piace raccontare che quella era una squadra scarsa. Per me non era affatto una squadra scarsa, perché c'era Donnarumma, che era tra i migliori portieri del mondo, c'erano Bonucci e Chiellini, che erano una super coppia centrale, avevamo un grandissimo centrocampo con Barella, Giorginio e Berratti, e Immobile, che era scarpa d'oro. Quindi l'europeo secondo me non è un episodio come la Grecia e la Danimarca. Lui ha ribadito che l'Italia non perdeva da 37 partite, e questo è vero, perché cioè, i dati statistici dicono questo, cioè se tu sei una squadra scarsa non ci arrivi praticamente a non perdere per quasi 40 partite di fila e a vincere un europeo. L'ago della bilancia nel 2022 sono stati due rigori sbagliati da Jorginho. Però io quello che non capisco, adesso andrò in controtendenza, andrò contro tutti, contro un calcio italiano che va sicuramente riformato, però ragazzi, se Jorginho segnava uno dei due rigori, noi stavamo in Qatar. Stesso discorso vale per Moise Kean, che davanti alla porta si mangia un gol clamoroso contro la Bosnia. Cioè, quindi è vero che il calcio italiano va riformato, però tante situazioni si sono andate a creare figlie della casualità. Perché comunque noi diamo per scontato, è quasi normale, che abbiamo vinto un europeo 5 anni fa, è l'episodio, ma ci stanno squadre come l'Inghilterra che l'unico trofeo che hanno vinto è nel 1966, il mondiale. Io penso che chi ci ha buttato fuori dal mondiale, vale a dire la Bosnia e la Svizzera, baratterebbero volentieri la vittoria di un europeo con una partecipazione al mondiale, perché che ci piaccia o meno, qua io sono possibilista, sono ottimista, l'Italia prima o poi tornerà a essere l'Italia. E per chi dice ci sono troppi stranieri, per capire, è verissimo, però è anche vero che questi troppi stranieri stanno anche nel campionato inglese, in Premier League, e l'Inghilterra ha una nazionale paurosa e si permette pure di lasciare a casa Palmer e Foden. Quindi se, ma poi un'altra cosa che dico, dobbiamo dare targhe giovani, le nazioni giovanili vanno bene, il problema è che poi arrivati
0: sì, ma non ci arrivano. Francesco, vanno bene le nazionali, però nel nostro campionato di prima divisione sono più stranieri che italiani. E poi un'altra cosa ti sottolineo, ci sono tanti stranieri, è vero, all'estero, ma molti che sono residenti all'estero, Francesco, perdonami, qui noi li portiamo da fuori e non sono residenti italiani, non sono cittadini italiani.
2: C'è di più.
3: Stiamo andando su un altro argomento, ma io parlerei però, guardate l'orologio.
2: Beh, c'è di più, minuto e chiudo. C'è di più da dirti, perché i giovani con l'under 21, l'under 17 vanno su questioni che ci portano soddisfazione? Te lo dico io perché. Perché hanno continuità, perché hanno fame, perché mettono una maglia a cui tengono e danno soddisfazione ai propri tifosi azzurri. Io sono sicuro anche all'under 19. E poi non ti scordare che Giancarlo Antognoni sta facendo un lavoro straordinario come team all'under 21. Nessuno ne parla di questi dirigenti veri che conoscono il calcio, quindi nessuno ne parla. Però detto questo, Francetti, voglio dire che i salti si fanno, e ha detto bene il mister Baldini, ci sono dei giovani, dategli la continuità, non prendiamo solo nomi mercenari che vengono solo in Italia a prendere soldi e poi se ne vanno. Ce li abbiamo in casa i campioni, speriamo che questi risultati giovanili facciano riflettere chi di dovere.
0: E seguiamo tutti il mister Proietti, perché sicuramente di perle
3: allora,
0: ce n'è.
3: Allora, siamo andati su un'altra cosa, quindi ringrazio Fabrizio Tommasello. Grazie
0: Fabri.
3: Allora, ringrazio anche Vitale, che tanto ormai ho capito che la trasmissione decidete voi, l'argomento la fate voi, quindi io potrei anche andarmi a fumare una sigaretta.
2: Ma non fumi.
1: Diciamo che abbiamo io e Ale la sindrome.
3: Le fumo io per voi.
1: Che poi, guarda, io mi permetto di dirti che poi su Gravina c'era anche una pertinenza, perché comunque si ricollegava all'argomento che stavamo
3: trattando. No, ma certo, io sto scherzando, ragazzi, è soltanto che devo tenere il tempo. Io parlerei di tutto con voi, però non posso sforare, insomma, Francesco lo sa perché fa radio anche
2: mestiere,
3: ad alti livelli, e quindi è normale che insomma, sappia che ci sono dei momenti in cui il conduttore deve dire oh, scusate, basta.
1: Il gong.
3: Francesco, grazie, ti seguiamo sulla tua pagina Facebook, seguitelo, mi raccomando, perché Francesco più di altri contenuti che trovate sui social è veramente una garanzia.
2: Ma è meglio seguirla d'ansia,
3: perché ha una memoria storica. Sì, anche là, no,
2: è meglio
3: anche
2: seguirla
3: là,
2: d'ansia.
3: Io infatti ad agosto lo vado a trovare, però anche lì, però insomma, seguitelo su a chi piace il calcio, ma anche non, perché lui poi parla anche non solo di calcio, quindi
2: certo.
3: Quindi è questo che fa, no, di una persona un giornalista. Poi dopo una volta affronteremo anche questo discorso.
1: Ti ringrazio perché... per le bellissime parole, poi diciamo.
2: Ecco,
3: è caduto, cioè, la linea non ci tiene, ecco. Quando uno gli vuole fare i complimenti, la linea non tiene. Allora, grazie a Francesco Vitale. Invece, volevo, perché devo andare via, ringraziare Alexandra, che io in apertura dicevo, ragazzi, io devo ringraziare tutti quelli che ieri sono venuti a Fiano Romano, perché faceva un caldo.
0: Eccolo, l'anno magico,
3: un caldo,
0: scritto da Susanna Marcellini, solo per
3: a
0: lei,
3: un certo punto...
0: sono andata nel covo dei romanisti, mister Proietti, lei non c'era.
2: No, io c'ero.
3: No, lui c'era. Non mi sento, perché
2: non ci siamo incontrati.
3: A un certo punto io ho guardato in fondo e ho visto Alexandra.
0: E ho portato anche mio marito, che è juventino, mi ha detto tu ti rendi conto per la tua amica quello che sono riuscito
2: a saperlo che c'era. Gli ricordiamo Roma Juve, infatti abbiamo ricordato Roma Juve che l'abbiamo eliminato.
0: Ma lui era dietro che se lo ricordava, dice mai capito. Però è stato bello dall'altro lato ascoltare, capito, in campo nemico.
3: Guarda, allora dobbiamo fare una cosa. Ora la prossima cosa, la prossima volta che viene Sergio Brio a Roma, facciamo una rimpatriata anche con lui, perché insomma
0: va bene.
2: Io mi
3: Sergio
2: porto
3: Brio,
2: Righetti, però.
3: Sergio Brio e Francesco se lo ricorda bene, fu quello che prese il morso del pastore tedesco allo Stadio Olimpico.
0: Ma sei sicuro che lui ha detto che c'era?
3: Sì,
0: c'era.
3: Sì, c'era. Stanno le foto. Ci sono le foto, c'era con il caldo.
0: Vabbè, mister, io so
3: faceva caldo,
0: dai.
3: Faceva caldo.
2: Lo so che...
3: E quindi ecco, io voglio ringraziare
0: di calcio, ti facevo pena le pene del diavolo.
3: Voglio ringraziare Alexandra Colasanti, perché quest'anno è stata con noi
0: Io voglio ringraziare voi, soprattutto Mister Proietti.
3: E poi, no, aspetta, fatemi parlare a me un attimo.
0: E anche la regia, la regia che mi ha sopportato tante volte
3: parlare.
0: Anche in
3: voglio ringraziare Alexandra, perché per me è stata una scoperta quest'anno da professionista. Poi lei conduce adesso anche Calcissimo, tutti i giovedì va su a Milano, in una
0: Guerrieri.
3: Piazza in una piazza difficile, ragazzi, Milano è una piazza difficile, attenzione, non è Roma, non è Roma, quindi
2: difficile.
3: Seguitela perché è una piazza difficile, la ragazza se la cava molto bene. E poi ovviamente a Roma fa la registrazione di Guerrieri, che è un format creato da lei, condotto da lei. Cosa state facendo?
0: Sì, martedì vi
3: aiuto,
0: vi aiuto,
2: la nostra presenza,
0: se riusciamo a portarla avanti.
2: Noi c'eravamo
0: a casa.
3: E quindi poi dopo abbiamo appuntamento con Marino Bartoletti, ragazzi.
0: Ci sarà Oriel Collage, vicepresidente della Federazione Pugilato Albania. Avrà tanto da raccontare, parleremo anche delle carceri, del tema delle carceri, soprattutto. Ecco, spazzeremo dalla box, lo sport e anche le carceri, perché sappiamo che è stato uno dei, diciamo, dei progetti portati avanti dal governo
3: quello
0: attuale.
3: Devo dire che quello delle carceri è un tema che sta molto a cuore ad Alexandra, perché io ne sento parlare da quando la conosco.
0: Ci provo.
3: Gli sta molto a cuore e questo gli fa onore.
2: Ma sai, lì dentro c'è un'altra vita. Lo
0: ecco,
2: so,
0: mister,
2: so,
0: ci vorrebbe un mister come te.
3: Ecco, niente, il gong è
0: dello sport, sì.
3: Quindi grazie, perché devo andare via. Grazie ad Alexandra, grazie
0: Alexandra.
3: Grazie
0: a voi, grazie, è sempre un onore e un piacere stare accanto a te. Grazie al mister, grazie alla regia, ma grazie soprattutto a voi. Buona domenica a tutti.
3: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui con Bartoletti.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
7: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origine pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nelle ultime ore però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
6: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
7: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone, ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi, danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
6: La premier Meloni ha sorpresa a Gemona in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
7: Lo sport in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
6: E con questo è tutto. A più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: diretta 331-8200213, canale 403 del Digitale Terrestre, ci potete vedere in tutta Italia. Io vado subito a dare il benvenuta ad, ad Alessandra Broglia con Allenamenti Letterari. Ciao Alessandra!
1: Ciao Susanna, un caro saluto ai radio telespettatori, e il nostro Riccardo è con noi, giusto?
2: Sì, sì, ciao, sì. Ciao Ale.
1: Oh, bene, bene, quanto tempo, digli un po' ieri che giornata, lo voglio dire anch'io che ero presente.
0: Una giornata calda però bella, dai.
1: Molto, molto.
0: Allora, Alessandra. Noi di solito Allenamenti Letterari lo facciamo il sabato. Ieri è stata una giornata particolare, abbiamo deciso di farlo oggi e devo dire è un giorno fortunato perché c'è un ospite che ringrazio, a me piace molto, io ho letto tutti i suoi libri, ma insomma lo si conosce perché è un grande giornalista, ma questo libro ci sta proprio bene. Vuoi presentarlo tu?
1: Sì, abbiamo, devo dire, l'onore di avere insieme a noi Marino Bartoletti per La storia del calcio azzurro in 50 ritratti, con un'intervista esclusiva a Marcello Lippi e le illustrazioni di Mauro Mazzara. Buongiorno, siamo veramente lieti di averla insieme a noi di nuovo.
3: Buongiorno, Alessandra, mi chiedo come posso essere all'altezza di questa presentazione, cercherò di fare meno danni possibile a questo punto.
0: Allora, innanzitutto voglio
3: Siete
0: fare...
3: Siete sicuri che parlare di nazionale sia una cosa d'attualità in questo momento?
0: No, invece sì, secondo me sì, perché... Ma sai che cosa, Marino? Io credo che ci sia molto, come si può dire... un po' di tristezza, no? Al non vedere la nostra nazionale italiana da qualche anno. Io sto spesso a contatto con i giovani nelle scuole, anche per il premio Mario Sconcerti, e le dico, Marino, ci sono intere generazioni di ragazzi che non sanno nemmeno che cosa sia un mondiale e conoscono la nazionale da quello che voi avete scritto. Perché io quando parlo di nazionale nelle scuole, al massimo mi parlano dei 50 ritratti che lei ha scritto.
3: Io ho un nipote di 16 anni, Filippo, che quindi è nato nel 2010 e non ha la minima percezione di cosa significa tifare per una nazionale italiana ai campionati del mondo, perché quando aveva 4 anni, cioè nel 2014, la nostra ultima partecipazione, ovviamente
0: era,
3: non poteva rendersene,
0: certo,
3: conto. Sì, 18, quando le percezioni potevano essere verosimili, e a me è accaduto, poteva già cominciare a ricordare qualcosa, quindi sono mancati i suoi 8 anni, i suoi 12 anni, i suoi 16 anni, e sarà un bambino italiano che vedrà, forse, speriamo, la prima nazionale di calcio italiana impegnata ai mondiali quando avrà 20 anni. Yeah. Pensate un po', c'è una generazione intera. E allora sì, dobbiamo essere i custodi della memoria, cercando di scrivere qualcosa che certamente richiama la malinconia, ma in qualche modo stimola l'orgoglio. E io spero di esserci riuscito con questo racconto, con questi 50 ritratti. Mi sono immalinconito un po' anch'io, oltre che rivedere e rivivere momenti straordinari a cui ho avuto la gioia di partecipare in prima persona. Però ormai non si può vivere di ricordi, speriamo che tutta questa cosa diventi uno stimolo fertile perché non accada mai più. Io avevo 9 anni quando per la prima volta la nazionale non partecipò ai mondiali nel 1958 e i grandi mi dissero: stai tranquillo bimbo, che non accadrà mai più. Io piansi un po', ma poi dovetti verificare che avevano ragione fino a che poi da adulto abbiamo dovuto assistere a questo scempio.
2: Beh, certo, è veramente triste. Io mi occupo di giovani, caro Bartoletti, da tantissimi anni. I giovani stanno dando tantissime soddisfazioni anche nei club, non solo in nazionale. C'è un europeo dell'Under 17 vinto, il 28 comincia l'Under 19, e con un grande calciatore che fa la storia anche a Firenze, si chiama Giancarlo Antognoni, sta facendo molto bene come team manager all'Under 21. Quindi noi abbiamo dei serbatoi validi, però non si riesce mai a capire perché non si fanno mai salti né con i club e né con la nazionale. Io penso che con questi risultati giovanili qualcuno dovrà riflettere, perché adesso i giovani hanno più fame, hanno voglia, e se gli si dà continuità, e perché la tecnica ce l'hanno, noi possiamo fare i campioni a costo zero in casa nostra, non dobbiamo andare a pescare all'estero. Ma è tanto tempo che lo dico, Susanna lo sa, sono tanti anni che vengo qui, dico queste cose, è una battaglia. Tanti li abbiamo messi in Serie A italiani, non c'ho nulla contro gli stranieri.
0: Beh,
2: per carità,
0: tu con la Fiorentina avete vinto.
2: Sì, abbiamo vinto lo scudetto e c'è un altro giovane che ho lanciato in Serie A, si chiama Briaschi.
0: Marino, posso chiederti qual è il ritratto che ti ha emozionato, al netto del fatto che saranno tutti, è come chiedere a un genitore qual è il figlio che ti è più a cuore, no? Di solito no, però di questi ritratti qual è quello che ti ha emozionato di più?
3: Beh, sinceramente quello di Paolo Rossi, perché poi è una delle tante vicende che ho vissuto in primissima persona, vedendo questo ragazzo quando aveva 17-18 anni cercare di trovare una sua strada e dover fare a pugni con le sfortune della vita, perché ricordiamoci che a 20 anni praticamente la carriera di Rossi era stata decretata finita, come anche quella di Baggio, per tutti i problemi che avevano alle gambe, alle ginocchia. Poi avrebbero vissuto momenti di grande gloria, momenti di grande tristezza, depressione e ingiustizia, e poi in qualche modo il grande sceneggiatore della storia, non soltanto calcisti, che gli avrebbe restituito quella gloria, quella gioia, quel meritato piacere che poi si è riverberato in tutti noi. Insomma, poi vi confesso che essere a 30 metri da lui l'11 luglio del 1982 e 10 metri sotto il presidente Pertini che diceva non ci prendono più, non ci prendono più, rientra un po' nella bacheca delle piccole medaglie che mi sono auto appuntato al petto, perché sono momenti che non è facilissimo raccontare. E invece ho avuto la fortuna di viverli. A me è capitato ogni tanto, a proposito di giovane che da grande voleva fare giornalista sportivo, cosa che racconto nell'ultimo libro, che non parla di calcio ma di Lucio Dalla, perché in qualche modo interviene come dire, la sua amicizia perché questo accada, a essere al mondiale dell'82, ma a essere anche al mondiale del 78, ma a essere anche alle Olimpiadi dell'80, ne ho fatte 10, come ho fatto 10 mondiali. Beh, insomma, mi guardavo attorno e da ex ragazzo che sognava mi dicevo, ma mi pagano per essere qui? Cioè, io a un certo punto mi sono accorto che c'era qualcuno che mi mandava in giro coronando il mio sogno da bambino, che era quello di girare il mondo e di seguire lo sport, e questo è accaduto. Quindi poi le metafore che io lancio nel mondo del calcio appartengono naturalmente a tutti i settori della vita. Prima parlavate giustamente del fatto che ci sono dei giovani straordinari nel mondo del calcio che poi nel momento di attraversare il Mar Rosso non vedono aprirsi le acque, come accadde a Mosè e a chi lo seguiva. Poi c'è anche il confronto che diventa quasi umiliante con gli altri sport invece, perché in questo momento l'Italia è sulla cresta dell'onda in tantissime discipline, dove i giovani e anche i nuovi italiani, di cui viene fatto un uso, perdonatemi la parola, assolutamente più intelligente, riescono a tenere alta quella maglia azzurra, quella bandiera tricolore, quei colori che nel calcio evidentemente hanno un crack in un punto del DNA che va assolutamente individuato.
0: Certo. Alessandra, vai,
1: soprattutto, ecco, volevo dire la dedica non a caso, infatti, anche a Paolo Rossi, proprio perché dicevamo proprio il
0: per quello che ha detto in apertura,
1: sei più legato. Ma facendo,
3: sì, mi permetto di ricordare che la dedica è a Paolo e a Giacinto e a Gaetano, sì, e a tante persone che mi hanno trasmesso dei valori non soltanto raccontabili in chiave calcistica, ma anche, se non soprattutto, a livello umano.
0: Bellissimo.
1: Certo. E nella prefazione racconti che la maglia in origine era bianca, non azzurro, sì, sì, e fa anche un po' di tenerezza, perché si parla anche di una sorta come di risparmio, quando allora, oggi, che magari si sente parlare proprio di volontà pecuniarie a iosa, proprio quando si raggiungono certi livelli, e invece, ecco, scoprire che già allora, insomma, si cercava un po' di risparmiare anche questi 7 centesimi, fa anche, sì, un po' di tenerezza.
3: Sì, è una riflessione molto interessante questa qui. È chiaro che evidentemente erano altri tempi. La nostra nazionale nacque abbastanza in ritardo rispetto alla nascita del movimento calcistico italiano, quando già da più di 20 anni c'era quella inglese, quando da tanto tempo c'era quella francese, però nacque sulle ali dell'entusiasmo, ma anche sulle ali del risparmio. La maglia bianca, che poi era una camicia bianca, come si usava allora, con una coccardina tricolore, era bianca perché quando andarono a cercare una divisa in un magazzino di Milano si accorsero che le divise bianche costavano un po' meno di quelle colorate, per cui si ripiegò su questa maglia bianca, su questa camicia bianca. Ma la cosa buffa è che gli 11 calciatori che per la prima volta rappresentarono l'Italia quel giorno di Pentecoste del 1910 contro la Francia, peraltro battute, questo fa nascere tante malinconie se si pensa al mondiale di oggi, dovettero portarsi ovviamente le scarpe ma anche i pantaloni, per cui la divisa della nazionale era bianca sopra, ma sotto aveva i pantaloni neri, rossi, gialli, verdi, bianchi delle rispettive squadre e le scarpe che i calciatori si erano portati. Questo non deve far nascere, come dire, né tristezze né appunto malinconia, ma deve far capire che lo sport nasconde dei valori che ogni tanto non bisognerebbe mai perdere di vista.
1: Infatti, ecco, e ci sei riuscito benissimo, perché ho detto, a me ha fatto una grande, grande tenerezza, perché allora vedi, è possibile magari pensare anche ad altro, magari può essere anacronistico, incongruente, però veramente una riflessione di grande, grande profondità, veramente.
3: C'è un'altra pepita in quel racconto di quel primo giorno, e cioè che l'allenatore della nazionale, ovvero il commissario tecnico, ovvero il capo della commissione tecnica, per questo che ci è rimasto il nome commissario tecnico, era un arbitro. C'erano stati gli arbitri italiani chiamati a selezionare gli 11, perché di quelli si trattavano, campioni che si avrebbero rappresentate, come se oggi il commissario della nazionale fosse, non so, Orsato o Mariani o ditemi voi chi. Ed è una cosa che fa molta tenerezza, ma anche in questo caso un insegnamento, come lo voglia chiamare, di fratellanza, di permeabilità di valori sportivi che purtroppo non è più replicabile.
0: Sì, posso dire una cosa, no? Perché ci sono noi qui con Alessandra, no? Diciamo sempre, e Marino lo saprà, purtroppo in Italia si legge troppo poco, sì, in Italia si comprano pochi libri, e invece poi ci sono dei libri che sono come dei pezzi di memoria storica che invece uno dovrebbe avere dentro casa, e questo di Marino Bartoletti, secondo me questo più che tanti altri, dovrebbe essere proprio quello. E poi c'è un fatto, Marino, questa copertina io la immagino messa lì nello scaffale, è veramente una copertina fantastica, è una cosa che ti tira, dice ma cos'è, cioè lo prendo, perché tante volte, io non so se poi succede anche a voi, no, uno va in libreria e la prima cosa l'occhio ti, se non è il caso che magari vai per una cosa specifica, quando vai entri, io passo mezz'ora intera in libreria e ci sono quei libri che ti attirano, e questo è uno di quei libri che dovrebbero leggere tutte le generazioni, dai ragazzi di cui diceva prima Marino, quelli che non sanno che cos'è la nazionale, esatto, ma anche a quelli della mia età che invece vogliono ripercorrere tutto quello che da giovani, no, sono stati punti di riferimento.
2: Perché
0: sono
2: bellissimi
0: ricordi. Io mi ricordo negli anni, non so, il mondiale del 90 piuttosto che quello dell'83, dove ero, l'atmosfera, no, il primo bacio, cioè sono momenti, emozioni, che ti legano alla nazionale di qualsiasi squadra tu tifi. La nazionale è una cosa che unisce l'Italia, che è sempre
2: dovrebbe
0: unito l'Italia,
2: così.
0: E forse ne abbiamo bisogno di un mondiale.
3: Io mi rendo conto di aver scritto un libro di storia più che un libro di calcio, perché comunque si attraversano le epoche, si raccontano le generazioni e guardato in filigrana si racconta l'Italia di quanti sono 100 e passa anni, e quindi poi alla fine c'è uno scenario che rappresenta il nostro paese, dalle maglie bianche prese per risparmiare 7 centesimi fino anche alla professionalità, chiamiamola pure esasperata, che comunque nel momento della coesione del paese diventa assolutamente purissima. Cioè io sono arrivato a rimpiangere i tuffi nelle fontane, che potevano essere anche un pochino folcloristici, però pensate com'è stata bella l'Italia, l'Italia 90, l'Italia del 2006 con l'ultima nostra vittoria mondiale. Si va molto al di là del pittoresco, si ritrova un senso di patria che non deve essere una parolaccia, ci picchia.
2: Dovremmo essere un po' più tutti attaccati a questi colori della nazionale, di questo calcio degli anni 80, e anche andando avanti al 2006 abbiamo vinto anche un europeo. Oggi purtroppo...
0: Ma no, noi dovremmo essere in generale attaccati oggi, alla nostra nazionale.
2: Bisogna lavorare bene, bisogna cominciare a pensare, perché non si può pensare che una nazionale come l'Italia ha vinto 4 mondiali sia fuori, guarda, è un'amarezza, è una rabbia dura, è un'amarezza, una tristezza. Io e i miei nipoti sono manco che raccontargli che ancora non l'hanno vista.
0: Gli raccontiamo il libro perché gli raccontiamo i tempi belli. Insomma, questa è la cosa, la cosa perfetta.
2: Ci sono degli amici, a prescindere da Zoff e Rossi, c'era anche Marco Tardelli, col quale insomma ci ricordiamo, lui mi ricorda sempre, io ho segnato ai mondiali, e lui è la cosa più bella della vita calcistica sua, del suo racconto, ci ricordiamo che ha segnato con quel gol a squarciagola che faceva le cose.
3: Ma io racconto sempre anche di grandi galantuomini, lo dicevo prima, quando tratteggio di Scirea. Scirea è un ragazzo che era già campione del mondo, capitano in quel momento, quando racconto questo episodio della nazionale dopo Zoff e della Juventus, che mantenne la promessa fatta a suo padre, operaio alla Pirelli, che gli disse: sì, puoi giocare a calcio, però per favore almeno prendi quel pezzo di carta. Gaetano non ebbe il tempo per prendere il pezzo di carta, ma a 30 anni si diplomò maestro, perché quello aveva promesso a suo papà. E diede l'esame, visto che in questi giorni si parla di esami di maturità, assieme dei ragazzini sbalorditi che guardavano questo campione che, con totale umiltà, preparandosi la sera dopo gli allenamenti assieme a sua moglie Mariella, si era presentato per dare questa ennesima soddisfazione a suo padre. E vi aggiungo questo, che una volta, dopo l'ennesimo scudetto vinto dalla Juventus, la Juventus festeggiò fino a tardi, fino all'alba, e Zoff e Scirea, che erano due complici e galantuomini in tutto, tornarono a casa in macchina, fate conto, alle 5 di mattina, e Zoff disse a Scirea: per favore facciamo un'altra strada, non passiamo da Mirafiori, perché non vorrei che gli operai che ci vedono si offendessero a vedere che noi stiamo finendo la nostra baldoria mentre loro stanno entrando in fabbrica. I calciatori che racconto sono stati
2: c'è un questi, grande rispetto, sì, vero.
1: Il significato del rispetto per tutti, proprio.
2: Roma, ecco, ha nominato dei giocatori, un giocatore da paura, ce n'è anche un altro, Causio e Furino, poi ti sei dimenticato, ecco, mi fa il gong, mi fa sempre il gong.
3: Il problema è che selezionarne 50 obiettivamente, perché forse
0: ce n'erano molti di più,
2: sì,
0: ce ne sarebbero stati altri, vabbè, magari ci sarà un seguito, non lo so. Allora, noi
3: del prossimo mondiale,
0: ecco, speriamo.
1: Dai, un ottimo libro da leggere anche sotto l'ombrellone, sotto l'ombra di una grande quercia. Ecco.
0: Marino Bartoletti, La storia del calcio azzurro e 50 ritratti. Non è un posso dirlo, Marino, non è un libro di sport, ma è una libro di storia, ragazzi. Sì. Perché tante volte i libri di sport vengono sempre visti come qualcosa di no, e invece questo è un pezzo della storia d'Italia. Perché qui dentro ci sono delle pagine.
3: Ogni tanto qualcuno mi dice: ma che ne sai tu che sei solo un giornalista sportivo? Mi invidio molto per essere un giornalista sportivo, perché ho visto, vissuto, raccontato e goduto anche di amicizie straordinarie attraverso le quali, ripeto, poi si scrivono libri di storia che rappresentano tutte le sensazioni vissute da questo paese in epoche assolutamente differenti. Se guardi la copertina, si parte da Meazza, capitano di quello che fu l'ultimo mondiale prima del 1982, cioè quello del 38, e poi si passa a monumenti anche di umanità, ripeto, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Gigi Riva, tutti i ragazzi che con quella maglia azzurra e con quei pantaloncini bianchi ci hanno fatto sognare e ci hanno anche insegnato a vivere,
0: bravo,
3: orgogliosi di essere italiani.
0: E chi dice questa frase, caro Marino? Io gli direi che oggi, soprattutto i giovani che vogliono fare questo mestiere, avrebbero tanto bisogno di giornalisti come te, come Brera, come Mario Sconcerti, come noi della mia generazione abbiamo avuto la fortuna di leggere, magari in qualche caso, come nel mio, anche di lavorarci con Mario, no? E tante altre cose. Oggi non hanno punti di riferimento, infatti il giornalismo vai su internet ed è quello che è diventato, senza di voi e senza punti di riferimento. Ecco, questo.
3: Noi siamo stati molto fortunati, sinceramente, perché comunque abbiamo vissuto un'epoca in cui potevamo toccare con mano i campioni e spesso, come ho detto, i galantuomini di cui parlavamo, perché vivevamo con loro, perché viaggiavamo con loro, perché
0: era tutta un'altra cosa, era tutta
3: e piangevamo
0: cosa
3: con loro, e abbiamo pianto per loro quando se ne sono andati.
2: Ma anche perché poi le domande non erano combinate, si facevano libere.
0: Marino, grazie. Grazie a Marino Bartoletti, grazie per essere stato con noi e per averci regalato un momento di storia della nostra Italia. Grazie.
3: Arrivederci, grazie, arrivederci.
1: Grazie, buona domenica.
0: Ciao. Allora, Alessandra, stai un attimo qui, perché tu lunedì scorso sei stata alla presentazione di un libro. Io poi per motivi diversi non sono potuta esserci, ma abbiamo con noi Alberto Dionisi. Ciao Alberto!
4: Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
1: Ciao Alberto!
0: Allora, Alberto, ciao. Mi racconti in 3 minuti l'emozione che hai avuto lunedì scorso?
4: Allora, io ovviamente l'emozione per me era legata allo scopo per cui questo libro è nato, no? E vedendo tanta gente sono stato felicissimo, perché vuol dire che in qualche modo, almeno in quel momento, hai colpito nel segno, e evidentemente quello che ho scritto, che ho fatto, è stato utile ed è utile per raccogliere i denari per questa malattia micidiale che è l'anoressia. Ovviamente ho messo le mie competenze sportive e le mie, se ci sono, competenze di scrittura al servizio di questo fatto, e sono molto contento perché le copie dopo un po' erano finite, so che si stanno vendendo da altre parti, in Germania addirittura, per cui io son contento di questo, e ne approfitto per ringraziare oltre te, che hai fatto veramente la cassa di risonanza, anche Alessandra, che è venuta a leggerne qualcuna.
0: Ricordiamolo che tutto l'incasso di questo libro andrà devoluto?
4: Sì, andrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui compratelo, acquistatelo, perché questa associazione sta vicino a tutti quelli, diciamo gli adolescenti, perché al 90% colpisce le giovani adolescenti più che i ragazzi, è vicino a chi lotta contro questo
0: a chi ha problemi con l'alimentazione, si parla di anoressia, sì. Bulimia.
4: Dopo, la cosa che mi ha colpito è la storia al volo di questa presidente di questa associazione, che scusate, ma è domenica, a me danno fastidio qualsiasi forma di violenza. Questa donna, che ha 47 anni, è stata stuprata a 13 anni, quindi sì. È entrata in zona anoressia per 5 anni, dopodiché la bulimia, e ha tentato più volte il suicidio. Quindi quando senti una storia del genere, o sei di Mogano, o se hai un minimo di sentimento, di emozione, di sensibilità, non puoi, no? Immediatamente ascoltare con molta attenzione quello che lei ha da dirti. Nadia Cetti, la nomino in questo caso.
0: Ma certo.
4: Perché
0: certo.
4: Lei non ha timore, dice, assolutamente, è un'esperienza che non voglio condividere, ma voglio far capire che ci si, insomma, nonostante tutto si può uscire e si può ritornare, fra virgolette, ad essere normali.
1: E bisogna evidenziare questa grande forza d'animo, perché veramente una ragazza che proprio è stato emozionante conoscerla e appunto ascoltare le sue parole, lo dico anch'io perché ero presente da donna proprio, va assolutamente sostenuta.
0: Allora,
4: ha parlato anche la mamma di Greg, che è ovviamente Greta, ma sì. Lei si fa chiamare Greg, diciamo, in questo percorso. Da qualche settimana è ritornata Greta, per fortuna, perché come già ho spiegato più volte, le giovani adolescenti arrivano ad odiare talmente il loro corpo che a un certo punto dice: da domani mi chiamo Marco, Andrea, perché vorrebbero essere quasi uomini in quel momento per non avere problemi che il corpo da donna dà a loro. Quindi è una fase. Dopo, ecco, Greta a un certo punto ha detto: chiamatemi Greg. Da lì è nata l'idea anche del titolo.
0: Il titolo del libro è Gli sport di Greg.
4: Esatto.
0: Quindi se andate o sui social, insomma su Amazon, quello che volete, o in libreria, cercate Gli sport di Greg.
4: Anche se io ho anche molte storie da raccontare riguardo forse un po' passate gli anni, tu lo sai, Susanna, che ti ho raccontato un po' di roba, ma un po' di storie da raccontare che mi sono accadute quando facevo, diciamomi, da giovane volevo fare il cronista sportivo e ho incontrato, insomma, la
0: Vabbè, Bialtosa. Quello ci ritorneremo, non distogliamo. Ci ritorneremo molto volentieri, perché sono belle storie, noi ce le siamo dette l'altra sera.
4: Ma infatti utilizziamo la memoria anche per l'attualità, quando sarà, perché l'importante è che si riesca a sostenere queste battaglie anche con le altre storie di anni passati, di altre situazioni.
0: Ma sì, come ha fatto Marino Bartoletti adesso con il
4: suo infatti ho sentito prima, dopo intervenire dopo Bartoletti è sempre complicato perché è un monumento.
0: È una responsabilità, Alberto.
4: Sì, lo so, è un monumento, certo, per cui certo. Bisogna ho ascoltato con molto interesse.
0: Allora, Alberto, grazie.
4: Grazie a voi, grazie a te.
0: E poi Alessandra, ti aspettiamo anche in studio.
1: Grazie.
4: Sì, ma se mi
0: buon mare, me... buon mare, perché prima mandavo un messaggio, mi ho detto io sono al mare, ma mi metto in una posizione giusta. Io in questo periodo li invidio un po'
5: sotto
0: tutti,
5: l'ombrellone,
0: perché li trovo chi a Fregene, chi ad Anzio, chi al mare, insomma.
4: A me in questo momento i romanisti, quando riesco ad andare al mare, mi dicono sempre buon malen. E io ovviamente.
0: Certo.
4: Ovviamente io dico, beh, speriamo che almeno non sia mosso.
0: bravo. Grazie Alberto.
4: Grazie a voi.
0: Grazie ad Alberto Dionisi. Grazie tante. Grazie anche ad Alessandra Broglia. Grazie Alessandra. Noi ci sentiamo quest'altro sabato.
1: Va bene, allora buon proseguimento e un bel benvenuto a questa estate di oggi, appunto una bella data anche che ci stava, dai, spostarla oggi a domenica 21 giugno.
0: Un saluto
1: a tutti i radiotelespettatori.
0: Solstizio d'estate, grazie Alessandra. Noi invece, caro Riccardo,
5: che facciamo?
0: Noi salutiamo perché rimandiamo l'intervista interessante che abbiamo fatto ieri a Igor Righetti, che è il cugino di Alberto Sordi. Abbiamo cominciato con uno sketch sul derby Roma-Lazio di Alberto Sordi e poi siamo andati un po' a ricordare la memoria di Alberto Sordi, ma soprattutto Igor, che con il docufilm, con il libro, con questo festival porta avanti qualcosa che è un po' nostra, italiana, perché Alberto Sordi è un monumento italiano, e quindi la riproponiamo. Noi ci salutiamo qui con Riccardo, ci vediamo domenica prossima, abbiamo delle cose da dirvi, poi domenica prossima vi diremo delle cose, ma intanto ci salutiamo oggi e Guelfi e Ghibellini torna sabato e domenica prossimi. Grazie a tutti.
5: Ciao, buona domenica.
6: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Dramma a Senago nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo, per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle operazioni di recupero dell'auto, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani deceduti.
9: Si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito due bambini all'interno di un parco pubblico di Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo due bimbi presenti nel parco. Uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. In un primo momento il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Nell'ultima ora però gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato la procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, richiesta accolta dal tribunale.
8: Dall'estero, la delegazione statunitense guidata dalla vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar, si trovano attualmente in Svizzera. Lo riferisce il ministero degli esteri elvetico, precisando che i colloqui tra le parti dovrebbero iniziare nel corso della mattinata. In Svizzera c'è anche il premier pakistano Sharif. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, avverte Teheran. Intanto nel sud del Libano almeno 7 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani.
9: Un attacco di drone in Crimea ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 28, lo riferisce l'agenzia TASS, secondo cui i velivoli militari lanciati dall'Ucraina avrebbero colpito la penisola di Kerch occupata dalla Russia, facendo vittime tra i civili. Secondo il presidente ucraino Zelensky, invece, i droni sarebbero esplosi danneggiando la logistica militare e l'industria petrolifera di Mosca. Intanto continuano anche gli attacchi da parte dell'esercito russo nella regione di Kharkiv. Le unità di Mosca avrebbero eliminato oltre 50 obiettivi militari.
8: La premier Meloni ha sorpresa a Gemona in Friuli Venezia Giulia per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Un'edizione che ricorre in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Intanto la premier ha anche inviato un messaggio alle Fiamme Gialle nell'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Da parte mia e del governo, grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolge reggete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono, ha scritto.
9: Lo sport è in chiusura. Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto. Il giorno dopo la squalifica per aver spinto e colpito un marshal che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione, ha detto Bezzecchi.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: dava a zio mio, che è anche fratello di mamma mia. Ma chi è? Han vedisti sfollati! Apra fuchi! Attenti razziali! Che peccato da questo! Ah, mandannate, settore! Oh, mandannate! Mandova! Mandova, no, ma che ore? Che ore c'è la partita? Oh, non c'è stata razza, ma stavo a far ascoltare la partita! Donne! Donne, c'è la partita! Ho fatto tardi, fate presto!
1: Alberto,
0: è tardi!
1: Vai?
0: Ma come dovato? C'è la partita, le mutanne! Preparatevi i pedalini!
1: Ma non mangi?
0: Ma come mangio? Mangio qualche cosa? Preparatevi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
1: Ma le mie amiche a pranzo, l'ho invitate per te!
0: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta! Ma come manca sta partita? Roma-Lazio! Cerca di capire, Elena! Roma-Lazio!
1: Va pure alla partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
0: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevi invitarmi.
1: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
0: Allora che faccio, non vado alla partita?
1: No, Alberto, non voglio che tu rinunci.
0: Oh, meno male, grazie, allora ci vado.
1: Una volta che ti chiedo un favore, potevi...
0: Allora che faccio, ci vado o non ci vado? Roma Lazio, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vagito fu forza Roma, Elena.
2: Ecco, allora voi vi direte perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua 10ª edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere le immagini cinematografiche di questo frammento di un...

0: autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti. Ciao Igor.
1: Buongiorno, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
0: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
2: Ciao Susanna, buongiorno Igor, c'è un grande
1: buongiorno
2: piacere.
1: Alessandro.
2: Ciao.
0: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista. Aveva, noi qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no? Però la radio appassiona. C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Insomma, chi meglio di te?
1: La partita per lui la domenica era sacra, ascoltava proprio Radio 1, perché sai che Radio 1 è quello del canale delle partite, dello sport, del calcio, eccetera.
0: Poi dopo veniamo anche a Igor.
1: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera al piano di sopra, tra l'altro una camera spartana. Dovevi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte chiuse a chiave, perché lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura il bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a varcare, no? E io invece l'ho fatto.
0: Il bambino lo fa, giustamente.
1: Normale, certo. E quindi sono andato su e rimasi molto male, perché era una stanza spoglia, spartana, un letto francescano, veramente. Però rimasi colpito di una cosa: non c'era il televisore, ma c'era la radio, una vecchia radio, dove lui, appunto, come dicevo, la domenica si chiudeva in stanza, si ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera. Alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, perché lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche, ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film. E molti dicono, ma allora Storia di un italiano, che è andato in onda per 4 edizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film che lui aveva assemblato e commentava, ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV, televisivo, come format. Erano spezzoni dei suoi film, quindi lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, che era la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clive, io lo chiamai e non sentii un grande entusiasmo. Io ero molto contento, avevo 16 anni, mi spacciai per 18enne, figurati, era la prima televisione musicale europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente, e mi disse invece quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grandissimo successo di Alberto Sordi. Il segreto di Alberto Sordi era la voce, che poteva essere alta, bassa, acuta, stridula. È sempre stata la voce, e tant'è che poi, insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Ollio, Oliver Hardy, appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto, perché aveva un'audizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, dipendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano molti di più. Comunque, mettiamo 220.

0: 23, immaginatevi i personaggi che ha interpretato, quindi alcuni li faceva appunto il romanesco perché lo divertiva molto e altri invece, ecco, alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche dei film drammatici, incredibili, pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, sì. Finché c'è guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La grande guerra, insomma, ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
1: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse: quando sperimenterai la radio capirai la differenza. Tu conduci, sì, almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci, sì, Igor A su Radio Rai 1. Hai sperimentato questa differenza?
0: Beh, sostanziale, perché io è vero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione. Però poi nel fine anni 90 cominciai con la RAI, per quanto riguardava proprio RAI Radio 1, un programma che, ti ricorderai, si chiamava Il Comunicativo. Il primo programma sui linguaggi della comunicazione, io ero un giovane docente della Sapienza di comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Alberto Abruzzese, poi Morcellini, Mario Morcellini e poi Domenico De Masi, insomma, ho fatto tanti anni di comunicazione, insieme per tanti anni alla Sapienza, e praticamente, insomma, aprimmo questi corsi di laurea in scienze, che ebbero un successo clamoroso. Parlavano ovviamente di decine di migliaia di iscritti, insomma era veramente una grande, sì, che cominciò a capire l'importanza del saper comunicare, perché tutti noi parliamo, ma se parliamo e non ci capiamo, che cosa parliamo a fare? Nel senso che la comunicazione, oggi siamo bombardati, no, da messaggi comunicativi su tutti i nostri device, pensiamo dal cellulare al computer, a qualunque mezzo, no? Però poi il problema è che l'era dell'informazione è prigioniera della disinformazione, perché quando tu sei bombardato da ogni parte di informazione che poi si mischia con le fake news, col gossip, quindi tu non sai neanche più bene, oggi l'intelligenza artificiale, no? I deepfake, non sai neanche più bene esattamente quale sia la reale, la vera informazione in questo mare magnum di bombardamento adesso che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi fu questo esperimento, nacque per 3 mesi estivi, per capire, per vedere come in effetti la RAI, devo dirti anche, guarda, faccio una confidenza, la RAI ci mise 2 anni per accettare il titolo, perché il comunicativo era visto come, a livello di percezione, mi dissero al marketing, aveva una percezione secondo loro eccessivamente negativa, che avrebbe allontanato sia il pubblico sia gli sponsor. Ecco, l'effetto fu proprio il contrario, ecco, nel senso che siccome anche all'epoca, gli anni 90, insomma, questo è il paese del libro cuore, no? Ma non scritto da De Amicis, questo è il libro cuore scritto dal dottor Jekyll, perché è un paese dove ne accadono di tutti i colori, è un paese molto buonista, lo sappiamo bene, guardiamo anche la nostra giustizia, no? Ultra garantista, soprattutto con chi delinque. Ecco, quindi è un paese buonista, non buono, attenzione, non facciamo la differenza.
1: La differenza è abissale.
0: No, è abissale, è abissale. Noi siamo un paese buonista. E quindi io pensai, allora pensiamo al cattivismo, no? Cattivismo, attenzione, che non è la crudeltà, eh? È semplicemente, all'epoca non si utilizzava come termine, adesso, ecco, un po' come per Alberto Sordi. Alberto Sordi, secondo me, è stato l'attore più politicamente scorretto che abbiamo avuto, perché Alberto Sordi ci metteva a nudo, ci faceva vedere tutti i nostri difetti, l'ipocrisia italica, appunto, finché c'è guerra c'è speranza, no? Ce lo insegna quel film, Il marito, vi ricordate, che svegliatemi 5 minuti prima se volete che continui a vendere le armi, no? Alla famigliola, che era tutta molto viziata, con ville, piscina, cose, auto di lusso, ecco. Ovviamente lo svegliarono 5 minuti prima, anzi lo svegliarono 10 minuti prima, perché non volevano perdere lo status che avevano acquisito. E lui ci ha proprio rappresentati per quello che siamo, che magari molti pensavano che non fossero, no? Magari dicono: no, ma non sono io, è un altro. No, no, eravamo proprio noi. Lui, con la chiave della denuncia, con la chiave della satira, ci ha messi a nudo. E, questo io ho fatto questo in radio, cioè ho riportato il cattivismo, diciamo, no? Ho messo in luce la tanta ipocrisia italiana su tantissimi argomenti, e questo mi portò molta fortuna. È andato avanti per quasi 20 anni di quotidiana, tu sai, Susanna, cosa vuol dire.
1: Dura, eh?
0: Poi resistere 20 anni in Rai è veramente un'impresa biblica, perché ci sono programmi che, insomma, oggi quando già duri 2 stagioni è già tanto. Questo invece per 20 anni, 11 mesi l'anno, a volte primi anni andavo in onda 12 su 12, poi 11 su 12, però ecco, ebbe veramente, diventò anche il programma televisivo, no? Il comunicativo in TV su Rai 2. Chiudevo il TG1 di mezzanotte la domenica con l'aforisma del comunicativo, diventò una collana, una serie di libri, il comunicativo, le sane cattiverie, diventò tutta una linea di magliette, cappellini, spille, pins, perché appunto prese talmente tanto. Da lì poi è nato Cattivissimo Me, Le Cattive Ragazze, cioè da lì poi sono nati La Zanzara, un programma, ecco, che è appunto politicamente scorretto,
1: scorretto, certo,
0: però utilizza il linguaggio della volgarità, cosa che a me non è mai interessata, perché come diceva Alberto Sordi, poi ognuno ha il pubblico che si merita, no? E quindi lui aveva anche quelle Io so io e voi non siete un cazzo, quello lì è un sonetto del Belli, I Soprani del Mondo Antico, quindi è un sonetto del Giuseppe Gioacchino Belli. Lui era un grande cultore degli aforismi del Belli, e quindi era una frase, tra l'altro Mario Monicelli mi raccontò che quella non era prevista, non c'era in sceneggiatura, lui doveva salire sulla carrozza e salutare con la mano. Ma Alberto ovviamente era prima di tutto un grande autore, e quindi gli venne in mente quel sonetto del Belli, che poi ha detto in modo suo, come faceva lui, in modo magistrale, da grande artista quale era, e è venuta fuori quella frase. E io adesso l'ho trovata in un film, devi sapere, qualche mese fa, bippata. Quando lui sale sulla carrozza si sente bip, ma ti rendi conto? Ma questo che paese è diventato? Ma è di altro che cioè, Alberto già aveva già detto, no, che siamo degli ipocriti, eccetera. Ma qui siamo diventati adesso con la culture, cancel culture, e tutto la woke, tutto il macello che sta succedendo del politicamente corretto. Adesso andiamo a bippare i film degli anni Ottanta. Rendiamoci conto.
1: Cioè, ti rendi conto.
0: Tra l'altro, ripeto, è un aforisma del Belli. Quindi stiamo parlando di letteratura, di cultura. Cioè, non è che ecco, questa non è la volgarità, come ti dicevo, no? La cifra di certi programmi, che è una volgarità bieca, becera, perché questo è quello che...
1: No, che poi, permettimi, no? Igor, poi dopo ci sono dei programmi che tu hai anche nominato dove veramente c'è del becero, e lì magari non vengono bippati.
0: No, assolutamente no, infatti, anzi hanno anche successo, perché appunto quel tipo di pubblico è... Poi però, attenzione, perché io parlo in generale, ci sono poi dei nostri colleghi che utilizzano queste cifre, perché fanno presa sul popolino italico, no? Popolino che vuole, no, non vuole pensare, vuole farsi due risate con i clown, no? i circensi in senso negativo, non parlo del circense artista, parlo del becero, del coatto, del guitto, della volgarità bieca, spicciola, che poi si lamentano perché hanno tanti haters, cioè tanti odiatori. Ragazzi, come diceva Alberto, che mi ha insegnato questa cosa, ognuno poi al pubblico che si merita.
1: Giusto, stavo dicendo.
0: Beh, certo,
1: vero.
0: Che c'ha gli haters. Quando tu cominci a bestemmiare, a dire volgarità, a invitare ospiti borderline, è un eufemismo dire sopra le righe, no? Cioè, qui stiamo parlando veramente del nulla, gente che, voglio dire, gente che content creator che imbottigliano i propri peti e poi le vendono.
1: Mamma
0: cioè
1: mia.
0: Quando tu inviti questi come ospiti e tu avrai quel tipo di pubblico, ma non ti puoi lamentare se poi per strada quel pubblico, lo stesso pubblico che ti sei costruito, ti insulta, ti sputa o ti scrive sui social volgarità, perché è quello che tu hai costruito. Ognuno di noi si costruisce, Alessandro anche lo sa bene, il nostro collega, sa bene che ognuno di noi si costruisce un proprio pubblico. Io non lo voglio quel pubblico lì, non l'ho mai voluto, come mi ha insegnato Alberto. Cioè, io ho sempre lavorato sulla creatività, sul ti posso spronare, sull'ironia, per carità di Dio, l'ironia, la creatività, ma dandoti anche delle informazioni. Mi seguono i bambini, Joe Byron, tu lo sai, il mio bassottino Byron, amatissimo, no? Io sono bambini di 8 anni, a Radio 1, una radio di, insomma, sappiamo, il target è molto age, ma quindi io devo anche stare attento, perché io devo pensare al fatto che vado in una fascia protetta e quindi dire parolacce, bestemmie, offendere, creare queste liti, questo astio, questo aizzare alla violenza verbale, ma non solo verbale, perché poi in studio sappiamo, negli studi ci sono poi gli scontri fisici. Insomma, ma che spettacolo è? E guarda che non è moralismo, perché non sono un moralista, sono semplicemente uno che fa da qualche annetto questo lavoro e appunto si è ritagliato un pubblico di un certo tipo. Io preferisco avere questo tipo di pubblico che non magari la massa, ma una massa non so di che cosa, perché non saprei poi definirla. Perché è chiaro che se tu dai, no, un po' come il tuo pubblico è un pubblico abituato al tuo stile, la classe, l'eleganza, questo è la cosa che poi ti porta e ti fa rimanere poi a galla per decenni, perché molti magari si chiedono come era oltre 40 anni, ma 40 anni perché appunto hai lavorato in un certo modo, mentre quello lì è un modo passeggero che puoi avere appunto una cosa, ma poi ogni anno, tu lo sai, noi che facciamo le quotidiane, ogni anno il pubblico devi alzare l'asticella, perché tu non li puoi fare la stessa edizione. Vero. E se tu parti già con un'asticella molto alta, poi l'anno successivo devi alzarla ancora di più. L'anno dopo, io ti parlo, se fai per 20 anni lo stesso programma, perché altrimenti il pubblico non ti segue più, scappa, perché sembra di vedere l'edizione dell'anno precedente. E quindi che cosa diventa poi? Dopo 10 anni, come l'abbiamo ridotto il nostro programma? Che cosa è diventato? Una fogna, perché questo diventa, no?
1: Fare un quotidiano, ha ragione Igor, fare un quotidiano penso che sia la fatica più grande che ci possa essere dietro la radio, dietro la televisione, perché tutto, il quotidiano ti impegna a ragionare, tu vivi ragionando sul quotidiano, è una cosa faticosissima, ragazzi.
0: Hai poi plasmato la tua vita su quello, perché noi la domenica lavoriamo per la puntata del lunedì. Certo. Quindi noi non abbiamo neanche la domenica, perché tu lo sai, e lo sa anche Alessandro, tu tra il cast ospiti, le domande, le studi, poi ci devi studiare tutti gli argomenti. Io ho 4 ospiti diversi ogni puntata, quindi sono 4 settori totalmente diversi. E tu devi studiare, perché non puoi fare come purtroppo succede, come sentiamo, i nostri colleghi che non si preparano e poi non c'è neanche più la domanda. Fateci caso, ormai non c'è più il punto interrogativo alla fine della frase. Perché non si sono preparati? Dici un po', raccontaci, ma che cos'è questa? Una domanda? Questo poi ti accorgi anche, no, della qualità del prodotto, dell'opera che stai sentendo, perché è chiaro, ormai la gente è abituata, non è sgamata, non è più come una volta che queste cose non le nota. Lo sente un conduttore è preparato, se un conduttore vuole soltanto buttarla in caciara con la volgarità per fare ascolto e basta, ma senza farti pensare, tanto per, no, tipo uno sfogo, ma sei comunque una flatulenza a quel punto, no? Non sei non sei un'opera, non sei un programma, diventi una accozzaglia semplicemente per fare ascolto, non rimane nulla.
1: Alessandro, Igor mi sta riportando indietro di 25 anni al quotidiano Sconcerti al Quotidiani con il direttore che comunque voleva 5 ospiti al giorno di un certo livello. E io mi ricordo che anche quando ero fuori dalla radio, non so, facevi altre cose, andavi dal parrucchiere per dire le cose, tu eri sempre con il cervello, cercavi di leggere, di informarti, di trovare... Avevi sempre il cervello che lavorava e credo che questo succeda anche a Igor, che avrà poi dietro anche persone che lavorano per lui, Però poi il conduttore è quello che è il frontman di una situazione, quindi se non è preparato, poi lì non vai
0: Assolutamente.
1: avanti. E come ha
0: Beh.
1: detto lui, fare 20 anni vuol dire che tu hai una garanzia davanti al microfono.
0: Ma la preparazione è fondamentale, cioè io anch'io io ne ho due di programmi settimanali e Susanna ti assicuro che comunque c'è un grande lavoro, ecco io oggi sabato, domenica sto già preparando i programmi di giovedì per forza,
1: Certo.
0: perché comunque devo conoscere i personaggi che parteciperanno alla mia trasmissione, devo un po' entrare in
1: La
0: loro, no? Quindi
1: preparazione è la base di
0: sì,
1: tutto,
0: devo
1: come ha detto Igor, perché
0: assolutamente,
1: la
0: ma noi...
1: gente poi lo capisce se non sei preparata.
0: Ma sai, noi che facciamo comunque comunicazione, noi abbiamo una grandissima responsabilità. Noi facciamo da tramite tra la conoscenza e il pubblico, cioè noi dobbiamo trasferire la conoscenza, dobbiamo trasferire tutto questo a chi magari ne sa di meno su un personaggio, su un fatto, su un argomento, su qualsiasi cosa. Quindi è una grandissima responsabilità e dobbiamo farlo veramente nel migliore dei modi e in maniera, diciamo, più altamente qualitativa possibile.
1: Igor, tu non sei soltanto un familiare di Alberto Sordi, ma sei uno dei principali custodi della sua memoria culturale.
0: Sì, mi fa piacere questa cosa, sì, questa cosa che hai detto, perché poi molti, capito, ma sai quanti anche mi hanno detto, ah, ti ha raccomandato Alberto? No, io ho cominciato in televisione, quindi proprio, e poi ho cominciato con una televisione musicale europea, che per carità, Alessandro, lo conoscete tutti quanti, insomma, Video Music ha segnato la storia, no?
1: Ma scherziamo.
0: Sì, con tutti questi
1: Assolutamente.
0: inglesi,
1: Sì,
0: perché
1: sì, sì, sì.
0: oltre a Rick e Clive, ce n'erano veramente tanti, arrivavano tutti, quasi tutti da Londra, dall'America, quindi... Fu veramente la cosa, quindi non. E io sì, ho fatto cinema come attore con Pupi Avati, eccetera, ma è stato un divertissement, come si dice, nel senso che io amo la diretta, no? La radio e il fatto di dover interrompere continuamente che come si fa nel cinema, voi sapete, nel cinema ti blocchi ogni battuta, ti devi fermare, e quindi a me dà un fastidio terrificante, mi annoia
1: La radio
0: mortalmente.
1: è l'opposto praticamente, non ci
0: Questo,
1: devi
0: la
1: avere
0: radio in
1: tempi
0: diretta,
1: morti.
0: attenzione, quella che stai facendo tu è quella che fa anche Alessandro, cioè quella che
1: Sì.
0: facciamo noi, perché attenzione, ormai, io vedo anche da noi, la radio in diretta hanno tutti paura di farla, come anche la
1: Invece è
0: televisione.
1: la cosa
0: Se
1: più
0: voi
1: bella che
0: prendete
1: c'è.
0: anche Stefano De Martino, è tutto registrato. Infatti io lo voglio vedere poi a Sanremo, perché attenzione, Sanremo in diretta. Allora, quando si fa, voi lo sapete bene, ma lo spieghiamo anche agli ascoltatori, telespettatori in questo momento, quando si fa un programma registrato, tu interrompi di continuo, ogni errore viene poi tolto nel montaggio, nella post-produzione, come si dice. Quindi praticamente sei con una rete enorme. Quando sei come adesso tra di noi, che può accadere di tutto, io potrei anche cadere, ora sono con le telefoniche, può accadere di tutto e Susanna deve poi saper gestire la situazione,
1: Certo.
0: perché deve andare avanti, deve informarsi. Cioè, quando sei registrato è tutto, non, quella è una passeggiata di salute, ma capite bene che si perde la spontaneità, la
1: Ecco,
0: naturalezza.
1: infatti ti stavo dicendo proprio una cosa, Igor. Io personalmente credo, almeno la mia esperienza, io trovo più difficile la registrata perché mi toglie qualcosa. Cioè
0: Perché
1: la
0: sei
1: diretta la
0: abituata,
1: so
0: ma
1: affrontare meglio della registrata.
0: attenta però, tu l'hai appena detto però, perché tu sei abituata a fare la diretta. Chi è abituato a fare la diretta, la registrata, la detesta, perché ti Assolutamente. toglie quell'adrenalina, ti toglie quei momenti, no? Che fanno parte del nostro registro e ci servono perché alimentano il programma. Quando sai che è tutto finto, perché questa è una registrata radiofonica o televisiva, è tutto finto, è tutto coperto, è tutto risolvibile, non c'è un imprevisto, perché tanto quando c'è viene subito tolto in montaggio, e addirittura te, conduttore, neanche lo vedi il prodotto finale, perché dovete sapere che poi viene montato da demontatori, dove il conduttore neanche lo vede più. Quindi è veramente un prodotto artefatto, artificiale, e purtroppo una enorme parte di ciò che va in onda in televisione in generale, in televisione e in radio, è tutto già precotto. È come mangiare un piatto precotto, un surgelato, e mangiarti una bella lasagna appena fatta.
1: Eh beh.
0: che appunto può accadere di tutto a quella povera lasagna, no?
1: Allora Igor, tra i tanti messaggi voglio rispondere proprio per spiegarlo a Paolo che mi scrive: ma perché non hai presentato Igor all'inizio come il cugino di Alberto Sordi? Allora caro Paolo, io non l'ho presentato come il cugino perché Igor è tanto altro, poi è anche il cugino di Alberto Sordi. Perché io l'ho presentato come il professionista che è. Lui è un giornalista, è uno scrittore, è un autore di docufilm. Anzi, io, ecco, perché questa è una cosa importante. Il docufilm Alberto Sordi Secret, che è arrivato, dobbiamo sottolineare, a quota 35
0: in Cina,
1: premi.
0: È stato preso, ecco. È stato acquistato da Amazon Prime, da Prime Video. Quindi è in Cina, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, dove Alberto ha avuto due cittadinanze onorarie, a Kansas City e in Georgia, Plains, che è la città di Carter, tra l'altro, e la cittadinanza onoraria gli fu data dalla moglie di Carter, che appunto erano originari di Plains, e Gran Bretagna, adesso stiamo chiudendo con il Brasile, quindi abbiamo fatto l'edizione anche in portoghese, perché attualmente noi avevamo fatto con la casa di produzione, che è la Camera Works di Max Filippini e Gianni Mammolotti, che insomma è il grande direttore della fotografia, Mammolotti, abbiamo fatto l'edizione solo in spagnolo e in inglese, invece abbiamo adesso fatto anche quella in portoghese, e in Italia è stato in 150 sale cinematografiche, UCI Cinema, The Space e una quarantina indipendenti, e poi ovviamente alla Festival del Cinema di Roma, dove è stato appunto inaugurato proprio l'omaggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. E questo docufilm internazionale svela per la prima volta la vita di mio cugino Alberto Sordi, la vita privata, cioè quella che ho avuto l'onore di vivere io, grazie proprio al bel rapporto che aveva con mio nonno e con mio padre. Considerate che Alberto perse la madre, il padre, neanche 20 anni, e rimasero in 5 senza una lira, proprio una lira. E anzi furono anche sfrattati, perché il papà era un suonatore di basso tuba, un musicista, ma la casa era nel demanio, quindi quando morì gli fu tolta anche la casa. Mio nonno, per fortuna, Primo Righetti, cioè suo zio, fratello di Maria Righetti, la mamma di Alberto, si occupò, perché era benestante, beato lui, appunto si occupò di tutti e cinque. Ecco perché io poi ho ereditato questo bellissimo rapporto. Però giustamente, ecco, sai, quando sei un familiare di Alberto Sordi è talmente grande a livello intercontinentale che ovviamente è una bella responsabilità. Quindi io capisco il tuo ascoltatore, che ovviamente magari molti, però non è la mia professione, non è professione cugino Alberto Sordi,
1: no, perché oggi va molto di moda fare come professione il parente di,
0: altro,
1: e invece quando non hai altro diventi parente di, e invece in questo caso partiamo da quello che è Igor Righetti, poi è anche
0: sì, perché purtroppo quando sei in questo paese di morti di fama, attenzione, ho detto fama, basta che, ecco, io la parentela, la famiglia, te la erediti, no? Te la trovi,
1: certo.
0: Ma quello che ti costruisci, cioè il fatto di essere docente universitario da quando avevo 27 anni, quindi ormai sono 30 anni che insegno Sapienza, Tor Vergata, Luis, eccetera, ecco, quelle cose lì, quello è il tuo curriculum, no? Fa parte della tua storia, e quella è la mia professione, no? Il giornalista professionista. Cioè, quella, il conduttore radio televisivo, quella è la professione,
1: certo.
0: Io non lo voglio utilizzare. Poi sono, certo, è ovvio, sono uno dei pochissimi, siamo rimasti una manciata di familiari di Alberto Sordi, sapete tutti che non ha avuto figli, e neanche le sue sorelle e neanche il fratello, non si sono neanche sposati, anzi nessuno, per cui purtroppo Alberto Sordi finito tutto, nel senso che si rischia di dimenticarlo. Ora, appena l'ho appena ricordato in tutto il mondo, perché il 15 giugno avrebbe festeggiato i 106 anni, quindi ecco, io facendo questo di professione, ecco perché sono diventato il suo biografo, avendolo vissuto appunto direttamente con mio padre, con mio nonno, eccetera, da quando ero bambino che andavo in villa con mia nonna, che lei faceva lavori di maglia insieme al due sorelle. Quindi da quando ero bambino che gli stavo sulle gambe, finché non è morto, insomma. Ecco, io l'ho vissuto, certo non come lo zio della domenica, perché ricordiamoci che Alberto Sordi ha fatto anche 12 film in un anno, il che ci raccontava, si cambiava, tu pensa Susanna, si cambiava in auto, perché tra un set e l'altro lui la mattina girava per un film, il pomeriggio andava da un'altra parte, quindi si cambiava in auto e la sera faceva le riprese notturne. Praticamente tu non lo vedevi proprio Alberto Sordi, capito? Quindi non era, diciamo, lo zio della domenica, ma tutte le volte che ci siamo visti, o che veniva l'inaugurazione per esempio delle mostre di mio padre, dove lui è venuto anche a Firenze, a Milano, eccetera, ecco, è sempre stato veramente affettuoso e molto presente.
1: Poi noi adesso in televisione abbiamo visto anche le immagini del premio internazionale Alberto Sordi Family Award, sì, 2026, che quest'anno, no, è la decima edizione dal 2017, sì, un prestigioso il riconoscimento
0: al merito, all'eccellenza. Alberto ha dimostrato a tutti noi che di avere il merito, di avere talento, è innegabile. E io l'ho voluto riportare, perché qui oggi in Italia se parli di merito rischi una querela, no? Questo è un paese dove si perdona tutto tranne che il successo. Quindi c'è questa invidia, no? Questa gente meschina, rosicona, come direbbe Alberto, ecco, che è invidiosa del successo dell'altro, c'è soltanto da vantarsi se c'è qualcuno che ha avuto successo perché è capace, perché è capace, intendo, attenzione però, perché c'è dietro del talento, quindi c'è lo studio, o c'è del talento naturale, o comunque ci sono tutte e due, e ben vengano. Qui purtroppo c'è sempre più invece, appunto, l'amico dell'amico, l'amichettismo, il raccomandato di turno. Però sai che c'è? Che questi alla fine non durano. Cioè, Alberto Sordi è durato 60 anni. Ecco, questi che non hanno talento, alla fine tu li vedi, perché
1: sono delle meteore. Sì,
0: durano qualche stagione, ma poi spariscono, perché innanzitutto non hanno più nulla da dire, o non hanno mai avuto nulla da dire. Poi magari se perdi i tuoi autori, perché diciamolo, spesso sono anche costruiti a tavolino da autori, agenti, sappiamo bene noi come funziona questo ambiente, no?
1: Sì.
0: Io l'ho raccontato anche nel libro da cui è tratto il docufilm internazionale Alberto Sordi Secret, che ora con il presidente Mollicone presenteremo in vari progetti internazionali, con la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. E appunto nel libro Alberto Sordi Segreto, pubblicato da Rubettino Editore, che è la 12ª ristampa con la prefazione del critico cinematografico Gianni Canova, racconto, da cui poi tratto il docufilm, racconto anche questo, ed è quello che dico sempre ai miei studenti universitari: ragazzi, attenzione, perché voi potrete pure avere una raccomandazione politica piuttosto che, ma se non c'è il talento, se non c'è l'impegno, il sacrificio, alla fine, tanto, dopo qualche anno, voi siete già bruciati. E poi purtroppo succedono cose brutte, perché c'è gente che va in depressione, no? Perché si perde tutto. Oppure ti sei costretto a cercarti altro a 50 anni, a 40 anni, e cercarti altro perché appunto quello non era il tuo vero lavoro. È stata semplicemente ti sei trovato, no? In una situazione senza studio, senza applicazione, senza... Noi sentiamo continuamente gente che fa il nostro mestiere con un'addizione che non si può neanche definire addizione. Buongiorno, oggi è stata la notte, ma che cosa è impossibile. Io ho avuto una studentessa che mi diceva, che mi ha detto, pensate, professore, io non è vero che ho bisogno dell'adesione, perché io l'ho già fatta. Cioè, io dico, tu ti rendi conto, povera ragazza, che cosa stai dicendo? Cioè, tu non è che hai bisogno di un corso di dizione, tu devi proprio tornare all'alfabeto. E questa ragazza faceva TV e radio locali ed era convinta. Cioè, è questo egocentrismo, no? E lei era convinta che non le servisse fare il corso edizione a cui si era iscritta, tra l'altro, perché lei era già capace ed era eccezionale.
1: Perché qualcuno probabilmente ha acceso una telecamera davanti. Quello è stato il male.
0: Hanno distrutto questi ragazzi,
1: sì,
0: perché si sentono tutti conduttori, perché accendono il cellulare e tutti pensano che che quando poi vengono da me, e Alessandro lo sa, quando vengono poi negli studi veri, veri, davanti a telecamere
1: gli tremano le gambe poi dopo,
0: certo, tartagliano e mi sono perso, oddio non so più che dire, in diretta fanno delle figure di M che tu non puoi capire, perché questi appunto loro sono convinti di fare televisione, perché in effetti si vede la loro immagine, vengono osannati, idolatrati dai ragazzini come loro, ma quando li porti nel professionismo,
1: è
0: cioè in uno
1: un'altra
0: studio
1: cosa.
0: Televisivo, radiofonico, vero, questi balbettano. Ecco che cosa sono, no? Perché non c'è dietro una preparazione. Cioè soltanto accendo il telefonino e mi faccio il video, la challenge con i miei amici. Ma quella è la merenda, no? Gli amici così che fai... lo puoi fare come divertissement, ma non è professionismo.
1: Purtroppo sì, ragazzi, la preparazione, come sta dicendo Igor, lo studio, l'approfondimento, e forse anche Igor, ti dirò, oggi hanno perso un po' di bravi maestri, no? Ce ne sono di meno. Forse qualcuno è anche sfortunato in questo periodo storico, perché... io ricordo quando ho iniziato, insomma, Eugenio Scalfari, Gianni Minà, Mario Sconcerti, e ti sentivi proprio veramente piccolo, piccolo.
0: Certo.
1: Invece adesso...
0: Il giornalismo, perché io ho cominciato con Ezio Mauro alla Stampa, dove ho fatto il praticantato.
1: Tanto per
0: poi
1: dirne
0: sono
1: passato,
0: uno. Anzi, prima scusami, alla Nazione con Arrigo Petacco, grande scrittore, che l'italiano per lui era la base. Se ti azzardavi a sbagliare anche l'accento... No, anche nella scrittura, perché o perché la vocale chiusa, aperta, si mangiava la faccia, perché era veramente all'accento lui era. Quindi io nasco da lì, no? Da Firenze, quindi la culla dell'italiano, con un maestro come Arrigo Petacco. Poi vado alla Stampa a Torino, c'era Ezio Mauro, anche lì è. Poi passo all'Indipendente con Vittorio Feltri.
1: Avevo
0: un'attenzione sulla cronaca.
1: Ragazzi,
0: avevo una
1: di che parliamo?
0: Della notizia. Ti parlo di un Feltri giovane, ovviamente, dove appunto era veramente battagliero, e poi appunto entro in Rai con il Dipartimento Scuola Educazione, il DSE, con Antonio Spinosa. Io entro lì dalla sezione cultura della Rai, sono entrato così io da Torino. E quindi ti puoi immaginare, no? Ecco, i grandi maestri. È vero quello che hai detto. Oggi chi c'è?
1: Purtroppo sono latitanti.
0: Chi c'è oggi? Rendiamoci conto, ci sono dei conduttori che hanno vocabolari che entrano in un portapillole da quanto sono ampi. Per cui, quali sono questi? Sono i maestri? Questo è il grosso problema.
1: In un portapillole è bellissimo. In un portapillole è bellissimo.
0: Purtroppo è così, però sai, il nostro mestiere è come i leggings, non mentono mai, il nostro mestiere è così, cioè tu alla fine, no? Tu se c'hai 100 kg in più e ti metti i leggings, si vede, cioè si vede. Punto. Io dico non sempre, ragazzi, dico sempre ai miei studenti, ragazzi, se non vi preparate, poi si vede.
1: Si vede.
0: I leggings, se sei over, se sei comunque...
1: Non li puoi mettere, diciamolo, non li puoi mettere.
0: Non è che sembri più magra, capito? O magro, in questo caso magra. No, te li fa vedere. E stessa cosa è per quanto riguarda il nostro mestiere. Se poi non sei in grado di ecco perché li mandano registrati. C'è anche un motivo, no? Perché tutta questa registrazione e non diretta? Perché come fai a mandare?
1: Perché succederebbe un disastro.
0: sarebbe la catastrofe, ti immagini cosa succederebbe?
1: Chiuderebbero un sacco di trasmissioni.
0: Si mette a piangere. Sì, si mette a piangere in diretta, scappa, lascia lo studio. Immagino che cosa potrebbe accadere. Perché io ecco perché spesso li mettono anche in coppia. Dobbiamo dirlo qua,
1: questa è tutta un'altra. Io Alessandro starei ore a parlare con Igor.
2: No, ma Igor, guarda, Igor è un grande. Igor è, ecco, hai detto bene, Igor è tanta roba, e poi è anche il cugino Alberto Sordi. Igor è un maestro. Igor, io credo che tutti gli studenti che hanno la fortuna di avere Igor come docente devono essere fortunati perché Igor
1: Perché escono da
2: non
1: quelle
2: tiene.
1: lezioni con qualcosa, no? Mario mi diceva sempre, Mario Sconcerti, mi diceva: io quando faccio una lezione spero che i miei studenti escano da quella lezione portandosi a casa una riflessione, una domanda, un
2: Hai
1: dubbio,
2: ragione.
1: un qualcosa che possa farli ragionare. E questa è una grande lezione di vita, qualcosa, mettete in dubbio tutto, però ragionate, ragionate e
0: Sai cosa mi ha
1: studiate.
0: detto Susanna, uno studente di recente? Ma prof, tanto quando io avevo fatto questo discorso dell'importanza, ho detto, tanto oggi c'è l'intelligenza artificiale,
1: Beh,
0: io ho
1: certo.
0: ChatGPT che mi scrive gli articoli, e questo ragazzo, devi sapere, che collabora per un giornale, non faccio il nome, ma lui si fa fare gli articoli da ChatGPT. Tu capisci che ChatGPT, per quanto possa essere preparato come ti pare, io parlo soprattutto ancora adesso, insomma ora, non è in grado, innanzitutto non ha la creatività, ti scordi la creatività, no? Cioè, io ti posso dire sono felice come una mosca in un paese di stitici per dirti che non sono per niente contento, ChatGPT col cavolo che ce la fa
1: certo,
0: a superarmi,
1: certo.
0: Perché questa me la sono creata io.
1: Certo.
0: Ecco, quindi non esiste creatività. Ma,
2: no, ma non ha il lato umano ChatGPT, non ha il lato umano,
0: no, niente.
2: Non,
0: e c'è una
2: non ha la visione umana
0: senso.
2: Che deve avere un giornalista quando scrive un pezzo, perché comunque
0: certo,
2: quell'aspetto
0: certo.
2: lì ce lo devi mettere, perché se no altrimenti fai Google, non fai un articolo, ma fai soltanto Google.
0: Purtroppo Alessandro, noi lo sappiamo, ma io ti parlo dei ventenni,
1: i ragazzi non
0: io
1: lo
0: sono
1: sanno.
0: Molto preoccupato perché, capisci, io ho questi ventenni e ogni 6 mesi, sai, i miei corsi ogni 6 mesi ne faccio, quindi ogni 6 mesi ne vedo altri di ventenni, e io sono molto preoccupato perché questi vogliono fare il nostro mestiere, no? Cioè il giornalista, il conduttore, l'autore, come fa a fare l'autore? Lo vedete che non ci sono più autori, non ci sono più gli autori, ecco perché i programmi fanno schifo, sono tutti uguali o addirittura ripeschiamo. Avete notato che in televisione si ripeschia Rischia Tutto, sì. I karaoke, no? Magari gli cambiano il nome, Super Karaoke anziché Karaoke, sì, ma è il karaoke di Cerenno degli anni Ottanta.
2: Sì. Sì, sì. Beh, ma anche la stessa Ruota della Fortuna comunque è una
0: La Ruota della Fortuna. Ora poi c'è qualcosa che magari gli funziona,
2: certo.
0: No? Qualche cosa.
2: Certo.
0: Ma
2: certo.
0: La maggior parte fa schifo, è inguardabile, anche perché i conduttori non sono più i conduttori di una volta. Volete mettere Corrado con la corrida quando lo conduceva Corrado?
2: Sì. Ma io,
0: con Amadeus che conduce? Vogliamo mettere Amadeus e Corrado?
2: Ma Igor,
0: Amadeus è anche uno dei meno peggio, devo dire. È uno dei meno peggio. Però,
2: Igor, io sono cresciuto, ricordi Tandem su Rai 2?
0: Tandem, con Fabrizio Frizzi, come no?
2: Sorrentino.
0: Io sono stato
2: comunque
0: su Rai 1 una prima serata per diverse puntate con Fabrizio.
2: Sì, e quello era un programma che comunque sia dava tanto,
0: geniale,
2: dava
0: tanto,
2: molto
0: semplice.
2: Ai giovani. Sì.
1: Ragazzi,
0: io
1: purtroppo voi la radio la fate, quindi capirete, dovevo mandare la pubblicità a 30, abbiamo concluso la trasmissione, di questo sono molto felice perché chi ci ascolta sarà rimasto entusiasta e quindi di questo io sono felice, però purtroppo abbiamo concluso il tempo. Io voglio ringraziare Igor Righetti, spero che tu ti sia trovato bene, Igor.
0: Benissimo,
1: spero
0: Susanna,
1: di
0: con
1: averti.
0: Voi, poi la sorpresa di Alessandro che stimo tantissimo, che è ovviamente con te è sempre un grande piacere.
1: Spero
2: grazie.
1: Di poterti avere altre volte in attesa che ricominci Igor A su Radio Rai 1. Grazie Igor,
0: grazie a voi,
1: ti
0: buona
1: seguiamo.
0: Giornata, buon weekend.
2: Ciao Igor, ciao,
0: Alessandro.
2: Ciao.
1: Alessandro, ho sforato
2: sì,
1: tutto perché mi stanno aspettando a Fiano Romano, quindi io devo scappare.
2: Ci sta.
1: Grazie per questa bella, grazie per questa bella intervista, perché è stato il collegamento con Igor è stato merito tuo. Grazie anche ad Alessandro
2: grazie,
1: Cerreoni. Noi siamo arrivati alla fine, io vi devo salutare, vi do appuntamento a Fiano Romano alle 17:30. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa, a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni, dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato, scusa, pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi, però ecco, ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, è lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva
0: tanti.
1: un contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce ne sono tante perché inizia,
0: Sì.
1: ci sono stati gli scatti, oggi è il giorno, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto.
0: Sì.
1: Tant'è che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì,
1: io mi auguro che la situazione sia
0: speriamo
1: limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda,
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese, e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri, a Cavere Tirreni va un allenatore giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
0: Ma zitto,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore, lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto, anche perché la Cavese, è un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui ragazzi giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, c'era anche l'idea Pagliuca, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani vedi da un periodo non facile, e quindi si è diciamo, rivalutato, si è diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Salernitana, lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Salernitana, aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana poi sappiamo è stato poi esonerato, poi acuì un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata. Per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio. Per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi: questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani. Quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore. I calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è, secondo me, una componente da non trascurare.
0: No, no, senza dubbio. Poi è un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Felix,
0: era
1: Trapani
0: con la
1: Felix.
0: Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosmi dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana anche di

0: Anno, che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
1: Eh sì,
0: certo
1: il
0: Bari che ha
1: Bari,
0: affidato il
1: certo.
0: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di Tutto C, Tutto Mercato Web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre, che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta Ci a Mister Emanuele Pesoli. Salve mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa. Sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì, l'Ascoli ha avuto un ruolino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone
0: Che
1: Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo,
0: è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.

0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Dufizi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei... va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta,
0: Sì,
1: perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono tanti diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la Salernitana. Le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso è sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste 3 squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo
0: Sì.
1: parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque
0: Sì.
1: rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco, ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la
0: Sì.
1: Serie B. e da quest'altra parte poi c'è, anzi, poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, sì. Una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, sì. Una piazza ferita. E di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo, non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione e quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza, sì, che è a voglia, è una squadra, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. Invece, certo, l'organizzazione è proprio stata data le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione, non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. In B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie, grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no? Del mercato in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, poi da luglio si potrà anche iniziare quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza, ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Viene in mente la Provercelli che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore di portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda, perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni Guidonia Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè. tramite amici ci siamo trovati per un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto,
3: c'è un fidanzamento, insomma.
4: Vabbè.
3: Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1. Prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente detto presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, però è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore, insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato, insomma, al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, insomma, come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà. Noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato. Più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene, diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse, piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché poi io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il presidente è contento, siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare. E sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente, né i due direttori, sotto questo aspetto. Anzi, dico una cosa che per un allenatore, mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione. La prima volta che mi succede da quando alleno, per cui... E sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro. Procediamo quindi così. Una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste. A seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale italiano, il direttore sportivo lucchese, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani. Come sappiamo, Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta Ci, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta Ci, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora, Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in Casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vir sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Reggina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria. Subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già
0: Sì.
1: qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Menga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
0: Perfetto.
1: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli Di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della VIS del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una VIS, magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la VIS Pesaro in 128 anni di storia è stata due volte playoff, ovvero nelle ultime due stagioni. È la prima volta che la VIS si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C. E quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno, ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione, Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata, e le
0: Esatto.
1: infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca Bosco,
0: Sì, certo.
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro
0: Davvero.
1: Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Pennino Benelli, e da farlo diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così perché l'abbiamo sempre definita, no? Un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda. Che riguarda un po', la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza, ha preso piede, ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Ha detto, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime 2 stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici della
0: Esatto.
1: Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato, con un portiere in partenza posti in direzione Venezia e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che, dobbiamo ricordare, abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A tutta cima, la programmazione su TMV Radio e su Il 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniele Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale, perché, certo, un giudizio, come ha detto Ancelotti, non si vince un mondiale alla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
2: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regradì a Wahbi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti.
3: Qualche sorpresa, giustamente dicevate l'amorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè, il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
4: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
5: È da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Redbird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
6: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
7: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco.
7: Ciao Lucio, saluto, benvenuto in quest'anteprima. Un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue, con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato,
8: la seconda giornata del mondiale,
7: sì, entra la seconda giornata,
8: secondo turno,
7: quindi vediamo un po'. Poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello. Vedi il Brasile, insomma, vedi la Spagna, insomma, c'è tanto da ancora da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti una dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
8: Purtroppo era malato da tempo,
7: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio famiglia, sì, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza del cagnolino che è passata praticamente alla storia. Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto, e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra, andiamo al mondiale, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare insomma di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, Attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (331) 8200213 come sempre per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
8: Già chi parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del mondiale, sì, alla stregua di Lionel Messi.
7: Certo, col Qatar.
8: Tre gol
7: che forse facevo pure io quelli.
8: Contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa. Come dice Federico.
7: Sì, vabbè, Federico, io penso c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
8: Grande
7: perché,
8: Federico. Dovremmo chiedere scusa.
7: Ma quale chiedo scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi? Io ho visto un pezzo di partita dopo un po' cambiato. Ma che ma quella.
8: Beh, di certo non
7: ma
8: è
7: come
8: stato
7: fa il Qatar
8: molto...
7: andare al mondiale? Oh?
8: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
7: Ma una
8: finora,
7: banda, ragazzi, che
8: incredibilmente...
7: se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa.
8: Abbia poi
7: meglio,
8: incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
7: Ma ho capito,
8: certo, la
7: se
8: Svizzera...
7: fai i catenacci,
8: sì, ma la Svizzera
7: può un punticino,
8: si era mangiata
7: porti via.
8: Una serie di grandi occasioni nel primo tempo, poi
7: ma
8: è
7: una squadra veramente imbarazzante,
8: minuto,
7: imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto sei gol,
8: ma
7: non è una notizia. Non è una notizia.
8: Sì, insomma,
7: che devo chiedere scusa
8: a
7: Davide perché fa tre gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto dei post
8: di Jonathan David.
7: Sì, il risveglio abbiamo fatto noi. Si è risvegliato. Sì, ma non può essere valutato per questa partita.
8: Ma è un test probante.
7: Ma stiamo scherzando, insomma. Ma nemmeno a perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un'amichevole, perché questa di fatto era un'amichevole, non era la partita.
8: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
7: Non scherziamo.
8: Vediamo, ma chi lo sa.
7: Non scherziamo
8: assolutamente.
7: Allora, poi leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché...
8: Vabbè, no, non è che li paragona, dice
7: no,
8: non
7: ma,
8: ci troviamo di
7: ma,
8: fronte...
7: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla
8: dici,
7: di David
8: stessa...
7: che fa tre gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten
8: nello
7: e Holland,
8: periodo,
7: è meglio guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
8: Infatti Gianni ha scritto al portiere del Qatar tre gol, li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti,
7: perché
8: scrive Gianni.
7: A volte si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. E allora, c'è un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno, molto quindi italiana. Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
8: Tu dici a livello di età media,
7: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a
8: sì.
7: Dare
8: anche
7: spazio
8: se poi sono
7: ai
8: le idee,
7: giovani.
8: Le cose più importanti,
7: sì, sì,
8: ma
7: però sai,
8: Gasperini ormai è credo il più anziano della,
7: vabbè,
8: della Serie
7: A. È chiaro
8: A,
7: che
8: però,
7: esistono anche
8: da
7: altre parti degli allenatori, però il ricambio è importante. Il ricambio è importante, e speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche, diciamo così, delle situazioni positive per questi nuovi allenatori. Ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non
8: vabbè,
7: è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
8: Anche
7: quindi
8: Gasperini, Sarri, questi allenatori qui non, tra 10 anni non ce l'avremo.
7: Sì,
8: insomma,
7: sì,
8: voglio
7: sì.
8: Pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
7: Certo, certo. Va bene, va bene. Vediamo, insomma, vediamo quello che succederà. Però, insomma, c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
8: E poi si avvicina Palestra, Marco.
7: E poi si avvicina Palestra. Ieri ho letto un sacco di cose, poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi, poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social, il fatto che lui ha detto
8: è capitato anche a me,
7: sì, che è una valutazione troppo alta, ne abbiamo parlato anche noi, in effetti anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa, però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha diciamo così una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente, e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
8: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra, tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane,
7: sì.
8: Però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
7: Però ripeto,
8: certo, il prezzo è elevatissimo,
7: poi ieri hanno discusso anche sul fatto della, è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social,
8: scudi,
7: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito,
8: no, su Bastoni,
7: perché
8: no,
7: a un certo punto
8: persa.
7: C'erano operatori di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter, quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto, permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto, come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo, ha detto un buon difensore ma non esageriamo, e poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione,
8: diatriba sul tema.
2: Non ti svegli.
7: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori più forti del mondo.
8: No.
7: Definiamolo un buon difensore.
8: Un ottimo difensore. Che poi
7: tra l'altro,
8: dire,
7: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
8: Ma anche caratteristiche molto diverse.
7: Nesta è proprio un'altra categoria come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
8: Beh, è molto moderno.
7: Sì, però a livello di marcature, secondo me, deve crescere ancora.
8: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli un po' degli strafalcioni difensivamente.
7: Ci ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua e se la tiene.
8: Beh,
7: ci giriamo intorno, se no,
8: in ritardo,
7: se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però, insomma,
8: però certo, più forti del mondo, insomma, se guardo
7: uno
8: ai
7: forte,
8: difensori,
7: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi
8: sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
7: No,
8: però,
7: no, un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcuni, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti.
8: Beh,
7: come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti al mondo. e mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma ce ne abbiamo avuto Scirea, per ricordare ancora
8: Nesta, l'abbiamo detto,
7: Pietro Bjerkovut, abbiamo avuto dei difensori veramente forti, Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori. Vabbè, però, insomma,
8: in generale, non esageriamo, insomma, ecco, non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
7: Va bene, va bene. Quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
8: Però non sarebbe neanche colpa della FIFA.
7: Che colpa della FIFA, ragazzi, adesso
8: si infortunano, purtroppo, cioè, capita il calcio, gli infortuni capitano anche nelle nazionali.
7: Sport, dai.
8: Sì, ma non, insomma, non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
7: No. Non ci siamo.
8: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione. È stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
7: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
8: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento. Però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi, peccato. Di solito almeno 4-5 mesi.
7: Anche l'immagine dell'infortunio.
8: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto composto,
7: molto freddo, ha salutato,
8: il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
7: No, ma voglio dire, invece avrà sentito anche dolore, mettici il dolore, perché al di là della lucidità o meno, il dolore.
8: Però è rimasto molto composto.
7: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari, i compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
8: Sì, è vero.
7: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, il risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
8: non è colpa.
7: Allora la nazionale, voglio dire, quel calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
8: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
7: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
0: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Totti. Il primo ricordo che ho forse della fai calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino. E dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata, e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato il direttore sportivo di Tutto Cuoio. E un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
7: Sì, un ricordo doveroso. Mi dispiace anche per me, e mi dispiace moltissimo. Poi sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
8: Bello,
7: un ragazzo di un cuore d'oro proprio.
8: Devo dire che tutti ne hanno parlato sempre molto bene,
7: sempre
8: a livello anche
7: molto
8: umano.
7: Disponibile, veramente una persona. Anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri.
8: Ha combattuto fino alla fine.
7: No, ha combattuto sempre veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
8: Sì,
7: è stato accompagnato poco tempo fa e era già molto sofferente. E quindi, ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi l'ha avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
8: umano,
7: ecco, sì, quindi direi che
8: ricordo doveroso, ci sta tutto, dai. Mancherebbe altro.
7: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
9: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
8: Eccoci.
9: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
7: Ma vabbè, Sinceramente, scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore, che è stato marcato da fior difensori, che a noi, secondo me, più forte al mondo non è. Quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
10: Allora, posto che sì, abbiamo avuto un sacco di difensori fortissimi, molto più di Pastore, però quello che sa fare Pastore in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui e Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
8: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
7: Sì, sì, è però non ingigantiamo.
8: Vabbè, non è tra i migliori del mondo,
7: l'abbiamo non ingigantiamo,
8: detto.
7: È un ottimo difensore.
8: È un ottimo difensore, ottimo, però è
7: la prima caratteristica di un difensore è una categoria... saper marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
8: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e non, non so, credo riuscire a fare quel salto lì. Anche
7: se fai il braccetto devi saper marcare.
8: Beh, certo, se fai il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo, però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. E questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. E comunque vedevo anche messaggi, diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, è Ismael Koné.
7: Sì, no, non confondiamo con lei, ragazzi.
8: Poi in realtà però la, diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese
7: Nicola
8: del club,
7: però
8: parzialmente
7: sì. Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
8: Beh, sì, insomma.
7: Io direi che insomma mi sembra... No, un po' eccessivo.
8: Forse quelli della scuola precedente, meno.

0: Allora, vai con un altro audio.
1: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a questi giocatori, ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine almeno, perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe esserlo, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in
0: Bremer.
1: Europa, a me,
0: Non
1: Saliba,
0: faccio
1: Importe,
0: riferimento alla serie.
1: Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due poi. Secondo me Bastoni per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
0: Ottimo. Però certo la categoria dei campioni è diversa.
2: Sì.
0: Secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsí è un 2007. Prospettiva è più forte, Van Dijk ora
2: Non
0: è sul viale
2: parliamo,
0: del tramonto, ma è più
2: ma è più forte
0: forte.
2: ancora.
0: Guardiol del Manchester
2: Marchinho
0: City
2: se è un
0: non lo
2: altro
0: guardiamo, ma è più
2: pianeta.
0: forte. Marquinhos è più forte.
2: Dai.
0: Diciamo che ecco,
2: Ne possiamo
0: quello
2: elencare già
0: scatto,
2: 5-6,
0: sì,
2: ma
0: già
2: 10 ci arriviamo tranquillamente che sono più
0: netamente.
2: forti. Poi
0: Sento
2: ripeto,
0: di
2: non stiamo
0: dire
2: parlando
0: Ruben
2: di uno, però
0: Dias.
2: dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
0: Dipende cosa intendi, se tu mi dici
2: Capito?
0: tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo, sembra tra i
2: Siccome la
0: primi
2: frase è stata è
0: 4-5.
2: uno dei più forti al mondo e lui ha corretto dicendo non è così e ha ragione, poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco no, ci dobbiamo fermare, ci
0: Sì,
2: dobbiamo fermare. Facciamo un
0: vai.
2: break e poi li recuperiamo perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare, tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. E allora andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: Cristian, lo sai, non so, la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo a questa trattativa, molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: L'affondo è stato
1: subito, in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire,
1: molto,
0: quindi quando c'è anche
1: tanto.
0: Quella è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare, vuole andare all'Inter, l'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lukman, e quindi
1: fai chiudere già giugno, avercelo bene in ritiro,

0: ripeto, è un grande vantaggio.
1: Possiamo discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore, magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità, e quindi in quel ruolo lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una
0: pedina
1: importante,
0: è stato un perno degli ultimi anni, non quindi ha fatto rimpiangere
1: Hakimi. Fondo ci sta, e l'andare dritti e deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
0: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni, esatto, era una trentina, l'Inter trattò a lungo, ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi il Liverpool è arrivato, ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
1: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
0: Ma
1: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
0: il Salento.
1: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia, eccola qui. Noi si inventiamo questa foto,
0: sembra magari una cartolina,
1: meraviglioso, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo una grande invidia.
0: Sì,
1: vorremmo stare lì con te a parlare di
0: giorni.
1: Calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre lo...
0: Dai, propongo puntata al mare, puntata di Maracanã.
1: Sarebbe bellissimo,
0: spiaggia.
1: Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
1: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
0: 95,
1: con noi
0: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa. 30 sì, anni fa diventava sì, capocannoniere.
1: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, alle 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno. Uno, sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, ha detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio. E poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere, ecco, dedicheremo proprio una parte di trasmissione ai Colprotti, perché se la merita. Qui da noi è intervenuto in passato, è intervenuto gli anni che eravamo Radio Monte Carlo Sport, è intervenuto anche a Maracanã TMV Radio, è intervenuto anche in delle trasmissioni di Susanna Marcellini il fine settimana, Guelfi Ghibellini, oppure Maracanã della Domenica negli anni passati, quindi era un nostro veramente amico, quindi c'è da parte mia anche molta emozione nel parlare con lui, perché mi conservo i messaggi che ci siamo mandati in questi mesi difficili. Ho cercato di, da lontano, di stare un po' vicino a lui con dei messaggi, che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora 331-8200-213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Poi io sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo, collega.
0: Ciao Massimo.
1: Giornalista, pittore, scrittore, lui può far tutto. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi in studio.
0: Poi un giorno uomo copertina, Marco.
1: Sì, ma lui è quello, è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Márquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera, quindi
3: è stato un piacere.
1: Un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio, scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
0: artista eclettico,
1: sai fare tutto, però non mi hai mai
3: devo
1: detto
3: capirlo anch'io, devo
1: devi
3: capirlo.
1: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire, anch'io insomma, 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
3: È il percorso che è importante,
1: sì,
3: non la
1: meta. Il percorso, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. In questo momento siamo anche, oltre che sul 61 canale nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo, c'è un evento, no, che si terrà domani, certo. 20 giugno, certo. Ore 17:30, però lascio dire tutto a te, vai.
3: Certo, allora innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa, perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
1: Ah, che bello.
3: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Afflitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce del giornalismo soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente, ci saranno 2 attori, Claudio Germanò che farà delle letture di alcuni passi del libro e ci sarà Giampaolo Papi che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
1: Bene, quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
3: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30 ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori.
1: Non poteva mancare, meraviglioso.
3: Non poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche, c'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
1: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo, no, ma figura, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma, ricordiamo
0: per Roma
1: Falcao che in questo periodo lo vediamo tutte le sere in televisioni.
0: Ah, è vero, tra l'altro.
1: Adesso, quindi capito, magari provate a contattarlo.
3: Poi per amplificare la magia di questo evento, si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto. Sì. Mercoledì il 25 del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo, purtroppo sono solo 3.
1: Vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
0: Spera in nuove feste.
1: No, guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra, quindi lui l'aveva
0: l'anno
1: vista
0: del
1: un
0: centenario,
1: po' così. È l'anno
0: tutti.
1: Del centenario, però è
0: così,
1: caro
0: si può
1: Massimo,
0: fare un altro libro.
1: Ci sono 3 centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma.
0: Anche
1: quindi,
0: se Fiorentina e Napoli è quest'anno, la Roma conclude la stagione prossima col centenario.
1: Vediamo che succede, insomma.
3: Spero ci diano la precedenza, insomma.
0: Esatto.
1: Va bene, Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre diciamo alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come sempre,
3: scusami Marco, anche il sindaco di Fiano presente, che è un lupacchiotto, il presidente del Roma Club, insomma tante cose.
1: Bene Massimo, io ti ringrazio e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
3: Certamente, 17.30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi e di quella bellissima
1: Roma. Ma qual era il
3: giocatore
1: di quei tempi che era nel tuo cuore?
3: Guarda, cioè, lì veramente...
1: Se me ne devi scegliere uno...
3: Guarda, per quello che ha rappresentato per me Agostino Di Bartolomeo.
0: Capitano.
1: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
3: Poi sai, io nel mio ultimo libro che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomeo. Quindi...
1: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
3: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
1: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidl era un altro molto bravo, molto in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre,
3: grazie a voi,
1: buon lavoro.
3: A voi, buon
0: ciao Massimo.
1: Beh, grazie ancora. E dunque, andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora. Vai.
0: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim che vorrebbe effettivamente, ecco.
1: Sì. A me hanno detto questo, che
0: questa operazione anche
1: non è
0: se...
1: esclusa, perché poi ne parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
0: spinge
1: che lui
0: per,
1: sì, Kroos. Perché lui vorrebbe lavorare con quello.
0: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista.
1: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
0: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
1: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi
0: no,
1: anche
0: sostanzialmente
1: a leggere.
0: Che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle, che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
1: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai!
4: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non io li perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo odierei mai, per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
1: L'ha detto lui.
0: Contro il Liverpool non fu espulsione, ma causò rigore, però il concetto era quello lì.
1: Allora, dunque, Angelo dice: ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone. Sì, fui inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma, facevo una cosa presso un bagno qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come vi ricordate tutto, mi sono scordato.
0: Marco.
1: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato,
0: poi
1: devo dire.
0: Scusate.
1: No,
0: Gianni.
1: No, che scusate, fai bene, goditela tutta,
0: sì,
1: spero di tornarci
0: soffrire,
1: presto.
0: Gianni.
1: Spero
0: accettiamo
1: di tornarci
0: di buon grado.
1: Presto, perché un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice: Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
0: Beh, abbiamo nominati alcuni.
1: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci di a parte 70 che io tutti, metri, a parte che tutti sti lanci adesso non li vedo, a me mi sembra giocano tutti dal basso, palla al piede, quindi
0: sì,
1: non,
0: sì.
1: Non
0: poi,
1: mi sembra
0: vabbè,
1: che fanno,
0: ci sono dei difensori
1: che fanno
0: che
1: grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra, no? Così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
0: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse.
1: Guarda,
0: adesso,
1: io ti posso dire una cosa,
0: però...
1: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo, e non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
0: e lo poteva fare grazie
1: lo poteva fare proprio grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top lì. Forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio
0: no,
1: così
0: no, beh, evidente.
1: Allora dunque Maurizio ci scrive: Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
0: Qui ci vorrebbe la musica, quella di
1: di Quark. Allora, Quark è... Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
5: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetti ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, pensa, quando ero ragazzino e veniva ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania. Quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite e mi sento dire: Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo. Guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo. Ciao.
1: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero, era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa era infatti una caratteristica molto
0: Lui sì, c'aveva il lancio di 40-50 metri, sventagliata secca sulla figura.
1: Esatto,
0: poi,
1: esatto.
0: Quelle sono caratteristiche
1: magari ci dimentichiamo,
0: molto rare,
1: però. Allora, 331
0: anche adesso.
1: Come?
0: No, sono caratteristiche
1: sì, sì,
0: rare anche adesso.
1: 331-82-00213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio, Lucio.
0: Ora, ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate
1: quali sono?
0: Quasi
1: chi
0: tutte
1: sono?
0: Le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente, viene scritto sul pezzo di approfondimento.
1: Che speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
0: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto, è considerato il leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una... parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che in grande pressing, Marco,
1: sì,
0: resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto
1: sì,
0: come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
1: però può giocare in quel centrocampo con un regista.
0: Certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus. Viene scritto: è il vero pretoriano di Spalletti. Il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli. Mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
1: Bene, bene.
0: Allora, il resto sono tutti,
1: vediamo, con il punto interrogativo. Vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra. Stefano Impallomeni con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
0: Sì.
6: E direi di integrare la Cappella, che fa contro la Bosnia, la fa da centrale in difesa a tre, non è il suo ruolo, è chiaro che anche non è bravissimo a marcare, per carità, però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi, in quel momento ce ne sono pochi, e chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
0: Ma ne parlammo molto dopo la partita, sì, delle scelte di Gattuso, insomma, con qualche, ecco, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi però, secondo me devi gestirti bene a prescindere dal ruolo,
1: adesso,
0: eh.
1: Se viene portato fuori ruolo,
0: sì, insomma, lì,
1: marcare,
0: lì devi dimostrare,
1: insomma,
0: di essere,
1: se no non ti chiami difensore, no, ecco, certo. Un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
0: Grazie a te, Marco.
1: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro in redazione. Arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi. Torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
3: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora, Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi
5: sempre un saluto a tutti.
3: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
5: giovane italiana
3: e poi la possibilità di trattenere Kane, che però non dipende solo da loro. Quindi questo, cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
5: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
3: Non è facile trovare i centravanti in questo momento. Magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha.
5: Hai visto David? Proprio nel mondiale.
3: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prendo e me ne vado.
5: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che sì, poi alla fine.
3: Significativa contro il Qatar.
5: Però è capocannoniere con Messi. Questo lo dice.
3: Quindi dobbiamo oggi dire
5: la statistica.
3: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
5: Sì,
3: L'ho fatto, c'è il risveglio di David. L'abbiamo...
5: Diamo a David quello che è di David.
3: E diamo a David,
5: David, come si chiama,
3: che volete. Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
5: Beh, magari,
3: così risparmiano. Se prendono Colomani, grande coppia per affrontare il campionato.
5: Prepotentemente. Vabbè, campionato
3: e Champions. No, ma per carità, anche.
5: Ho rispuntato Colomani.
3: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo passano no, i vari direttori. Quindi vediamo che succede.
5: Vedremo, dai.
3: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
5: accostato
3: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono? Posso presentarli? Vado, non c'ho la scheda, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi... sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto. Ciao,
5: ciao Massimo,
3: ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
3: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
7: Ciao Daniele, ben trovati. Buon pomeriggio.
3: Non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini. Ciao,
5: ciao Nick.
8: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Giornata tristissima per quanto mi riguarda, la festa anche per voi.
3: Sì.
8: Perché comunque Igor Proti per me rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti cambio la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre a essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio, era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si rivedeva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
3: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo, Nick, perché sennò così non si capisce niente. Lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti. Quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo... naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Protti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po',
7: sì,
3: vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
7: Io mi sento benissimo, non so voi. Io mi sento
3: vai, proviamo dai.
7: No, niente, il mio ricordo di Igor Protti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, perché se forse non ha proprio... si è espresso come si era espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior Protti che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene, di una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
3: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento, quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi sentiamo praticamente a singhiozzi la linea, e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200 213, ricordo naturalmente, Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto su Igor Protti, purtroppo oggi è arrivata questa triste notizia, sì.
5: Anche il cordoglio, insomma, il mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina. È molto bravo anche come calciatore, quindi
3: sì.
5: Ancora la nostra vicinanza, insomma,
3: assolutamente alla famiglia, tutti. Famiglia, sì. Guarda, io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, l'evoluzione di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito, Stefano, ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa meravigliosa per lui.
5: Ma soprattutto poi anche la lettera d'addio. L'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio di parlare di situazioni che poi ti travolgono. Ho vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza. Da uomo vero, e poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
3: Sì, comunque, dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio, lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
5: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
3: sì,
5: con Mazzari, c'era Chiellini, come
3: no,
5: c'era,
3: come no,
5: Bucarelli,
3: c'era lui. Chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, mi date voi delle... Ok, state vedendo. Vabbè. Allora, proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici. 331-8200-213. Senti, Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio. Le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte? Sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
5: Sono
3: oppure
5: d'accordo,
3: no?
5: Sì. Marocco.
3: Marocco pure, sì. L'europeo e loro due. Sì, e poi il Marocco.
5: Sono d'accordo con te.
3: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta.
5: Vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna, insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao.
3: Sì.
5: La Spagna, Maruccio. Per adesso
3: deve dare una risposta adesso, sì.
5: Ancora schermaglie, le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento poi magari... Durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però, insomma, l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
3: Tu sì.
5: Si vede l'impronta dell'allenatore.
3: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti, è una squadra molto pericolosa.
5: La Francia è forte proprio così, per definizione.
3: Un po' presuntuosa, è forte.
5: Però, due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Babar Kolacer, chi... Sta roba qui, Coné non ha fatto neanche un minuto nella prima partita, io mi aspetto anche delle rotazioni.
3: È chiaro.
5: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. E il Marocco è squadra.
3: Sì,
5: è proprio forte. C'è le due fasi, che le fa bene, equilibrata, c'è giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
3: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
5: a
3: africane.
5: Tutti buoni giocatori, non ha Hakimi,
3: sì,
5: Boadì, sì, però insomma ha tutti ottimi calciatori e poi è messa bene in campo, sono veramente, poi c'ha Masaru Zui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
3: Peccato per Kone, che ha avuto questo infortunio brutto infortunio,
5: bel giocatore,
3: diciamo, in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
5: Trataccia.
3: Trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio. Erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito. Ha mantenuto veramente la calma, diciamo. Non deve essere facile, Stefano.
5: No, non deve essere facile.
3: Le immagini erano toccanti.
5: Perché c'è l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
3: Assolutamente.
5: Quindi, perché sì, non è che ti fai male da solo. Ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma è un giocatore forte che poi alla fine, con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
3: Gli facciamo un in bocca al lupo, sì. Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo, hai seguito, hai un'idea velocissima, ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
5: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello. Poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate alla post Inter-Juve e quello che è successo in Bosnia.
3: Non è stato esattamente
5: non hanno aiutato, le polemiche, le cose. Comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter, molto forte. Poi se diciamo fuori classe, forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà. Però certo, è sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
3: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
5: Però insomma, mi sembra di capire che sia la coppia Malagò-Mancini, salvo clamorosi colpi di scena. E Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
3: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è
2: Ciao,
3: Nick.
2: Ciao, io vi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
5: Come prima.
3: Più o meno come prima, però proviamoci, che vi devo dire. Dai, vai.
2: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi. Mi state sentendo abbastanza bene?
3: Dai, vai. Meglio di prima, vai.
2: Se mi sentite meglio di prima sarò sintetico su un pensiero su Igor, ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione, un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzini, e lui questa sua idea l'ha sempre portata avanti, non si riconosceva più in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi non ti nascondo che mi sono veramente commosso, perché tutte le volte lo sentivo Igor, mi rappresentava quello che per me è il calcio, per quello che dovrebbe essere il calcio. Quindi insomma, ecco, perdiamo veramente una grande persona, ma un campione con la C maiuscola. Questo era il pensiero per Igor. Poi ecco,
3: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
2: no,
3: poi insomma,
2: la questione voglio dire del federale, sentivo che parlavate anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della FIGC. Beh, direi che come ha detto Stefano, ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagò-Mancini. Sì.
3: Senti Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza, palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari pezzi di approfondimento di tutto mercato web, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora un po' il condizionale, c'è più certezza, quanta?
2: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni anche per capire un po', beh, a volte lo chiamo anche per per parlare un po' della mia Fiorentina, per avere un giudizio suo dall'esterno, per capire dove andiamo a parare, perché io sono un po' sempre molto preoccupato, quindi ho bisogno anche del conforto di direttori sportivi che stimo molto. E lui mi ha sempre detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare in quel posto là, alla fine anche la società farà il possibile per accontentarlo, intesa come Inter, e che poi questa, diciamo, contentezza reciproca ci sarà anche per l'Atalanta. Io credo che comunque 50 milioni per Palestra dopo un anno da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, per cui credo è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, voglio dire, diciamo così, di una società che ancora una volta dimostra di voler fare le cose per bene e di prendere dei giocatori molto forti. Certo, questa oggi è la conferma. Pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro più bonus, e questo ci deve far riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri diciamo no, ma i giovani italiani, ho capito, però poi se costano queste cifre non è assolutamente semplice. Aggiungo un elemento statistico, no? Che l'Atalanta vende Palestra, che in realtà è come se non fosse mai stato un suo giocatore, cioè, se ci pensate bene.
3: Anche questo è vero, Stefano. Anche questo è vero. Allora, dovrebbe esserci anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Adesso vi sento. Adesso vi sento meglio, quindi forse siamo riusciti a risolvere un po' il problema. Sentite, sulla valutazione di Palestra, soggiorni che ne parliamo, siamo sempre lì. Può essere eccessiva, come dice Nick, però poi dopo arriva una squadra dall'estero di un altro campionato, vedi la Premier, un giocatore così se lo prende subito. Quindi a questo punto meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che è la squadra.
5: Adesso è alto, ma il giocatore è molto forte.
3: E poi c'è una prospettiva, Stefano, è giovanissimo,
5: questo secondo me è forte. Cioè, nel senso che secondo me l'Inter ci vede, ecco, un giocatore.
3: Non farà rimpiangere Dumfries, dai. Potrebbe non far rimpiangere Dumfries.
5: Usiamolo sempre
3: con calma.
5: Però è un giocatore forte, Marco, secondo me, sul quale formare il futuro, cioè una zona del campo, dice l'Inter. Con Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni.
3: Sì, faccio un investimento importante.
5: Un Bastoni,
3: sì,
5: un Di Marco.
3: Sì, sono d'accordo.
5: 50 milioni sono tanti, sì, e però la volontà del calciatore secondo me è stata determinante, perché voleva solo l'Inter.
3: Massimo.
9: Sì, guarda, la penso come Stefano, ne abbiamo già parlato.
3: Sì.
9: Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere, che magari in futuro non li avrebbe potuti valere. Sicuramente 50 milioni sono veramente tanti per un ragazzo che si è appena affacciato quest'anno alla Serie A. Questo sta a significare che comunque in Italia i pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede qualcosa in più vengono strapagati, e io spero per lui, insomma, che possa essere il contesto dell'Inter un contesto giusto, va in una società seria, in una società che gli permetterà sicuramente di giocare. Sarà lui, credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro veramente con tutto il cuore che questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi.
3: E poi, Daniele, vengo da te, c'è anche una garanzia in tutto questo, che comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato, sì. Li sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti mano a mano e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
7: Ma sul fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato. Speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre. Ripeto, non per un giocatore affermato, ma per un giovane, sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
3: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore. Adesso non dipende da lui, perché lui non c'entra niente, dice io faccio il mio e poi però parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma, quindi gli dai un peso al calciatore che forse però la legge del mercato è questa, che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
5: Ecco, io mi sento di, cioè, mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia palestra.
3: Sì, sì. No, ma sì. Su questo sono condivido quello che tu dici, cioè,
5: e può ancora crescere.
3: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo,
5: potrebbe essere i facchetti di adesso, i facchetti mi ricorda molto questa falcata, questa anche potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo, si paragoni con Dumfries era un altro tipo di calciatore, però lui c'ha questa falcata, questo, ecco, il vecchio terzino fluidificante, potrebbe anche, voglio dire, entrare nel cuore, nei cuori nerazzurri, potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti.
3: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
2: No, non dicevo che l'Inter, secondo me, negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi, e sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante, Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto, però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
3: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
2: Hakimi. Mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'è questo passo che sulla velocità è devastante. Cioè, bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol. Però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà. Un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa. Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi di ingaggio a lui, e lui invece ha detto no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia, e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
3: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa
2: sì,
3: cosa oppure
2: se
3: no?
2: Se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci sarà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci sarà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
3: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato,
5: no,
3: oppure lavorare da solo, che dite?
5: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma,
3: insomma, ci sono due buchi sull'organigramma.
5: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova, perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentato, soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan. Per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo e il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene,
3: esatto,
5: non hanno venuto con Sessao, però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo a manager all'inglese, insomma l'ha fatto, nello United, di solito in Inghilterra funziona così.
3: Certo.
5: Se poi Cardinale o chi per lui verranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
3: vedo un po' dura. Daniele Garbo? Tu ci credi?
7: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa. Secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse. Quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono Bocco, che l'anno scorso è andato male al Manchester United, peraltro al Manchester United sono andati male in molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. Sì. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
3: Sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino, per un allenatore, boh, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo, boh.
9: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza, ed è veramente complicato anche provare a...
3: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sarà più o meno il raduno. A me mi sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere insomma... io non... Ho letto, non so se Nick risulta, che si è messo a telefonare i calciatori per capire... questa è una cosa che può fare l'allenatore, ci mancherebbe. A me mi sembra veramente, scusa, Massimo.
2: Vai Massimo, quello che dico io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
3: Sì. Massimo, stavi terminando, scusami, ti ho interrotto.
9: No, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come il Milan in questo momento.
3: Sì, anche noi, sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per perché stiamo parlando del Milan è questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve, eh? Lukumi, Colomani, Zaniolo.
2: Sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lukumi.
3: Quindi?
2: Due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lukumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo è una situazione... Noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra. Non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus. Penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Carnevali ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
3: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
10: ciao,
3: a presto, un buon lavoro.
2: Un saluto a tutti, ciao.
3: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco,
0: qui,
1: ciao a tutti.
0: Sempre, come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao Daniele.
0: Poi abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao, ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben
1: ciao,
0: trovato,
1: Giovanni.
0: Ben trovato mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti, ciao ciao ciao.
0: Come stai, tutto bene?
3: Sì, benissimo, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo poi insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece, approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano, sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero, e tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. Ieri o l'altro ieri c'è Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, gira in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno. Non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, penso che tutto può succedere, però...
0: Cioè, ti senti di escludere che possa...
1: Mi rimane difficile, mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima diciamo del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata, è vero che ha dei problemi, non pochi, però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E l'era ufficiale?
1: Sì,
0: eh?
1: Però durò, non lo so, una giornata... insomma, mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha dei contatti, delle cose, insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, cioè, però voglio
0: insino,
1: dire...
0: dai, insino.
1: No, no, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si vuole tuffare in questa avventura difficilissima e vuole fare un'impresa, cioè trasformare questa squadra che martoriata da un fattore ambientale, quello che sappiamo, proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parcelle. Cioè, voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, no, però così ricominci,
1: cioè, è vero che il mercato
0: zero,
1: a zero.
0: Zero.
1: Sì, è vero che il mercato a zero, Marco, se tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, no, per carità, tutto si può fare. Perché
1: sul valore economico più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: voglio dire, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche le indicazioni dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: arrende,
1: non getta la spugna.
0: La spugna. Massimo, secondo te?
3: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché... Se almeno al Milan c'è un'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è, ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via,

0: più alta c'è.
1: Stai dando speranza.
0: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso, in questa situazione, ti voglio bene per questo. bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e dire ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
1: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele.
2: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. E io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare e chi andava ad allenare. Anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
1: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
2: Esatto.
1: Diciamo anche questo.
2: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi che di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto esplosiva anche qua, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto molto pericoloso.
1: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
3: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato e abbiamo garantito che ci fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché devi fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste, per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo, perché adesso è un anno di normalizzazione, e invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori. Ecco, l'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo. Ecco, l'unico motivo è quello.
1: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
4: C'è l'ufficialità neanche per Allegri al Napoli, quindi.
1: Sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori,
4: ma io ci metterei
1: che sono...
4: anche perché non c'è nulla di male quello che hai detto tu, cioè che poi è stato anche valorato da Daniele.
1: Sì.
4: Cioè non è che ha tutto questo mercato Gattuso. Quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è tra la tieni stretta. Ecco, ci può stare
0: Marco,
4: pure questo aspetto.
1: Sì, chi è che parla?
0: Marco,
1: dimmi.
0: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
1: Vero.
0: Esatto. Un ambiente che è...
1: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi. Non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla.
0: Certo, deve ricostruire il presidente, ovviamente, cambiando il registro. Ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo: cioè costruire la squadra, sì, ma soprattutto riportare gente a
1: casa. Metti di meglio che ti stiamo perdendo, Daniele.
0: Qui fermo, non mi sono mai mosso.
1: Ecco, adesso sentiamo.
0: Il compito non è suo, è più che altro del presidente di portare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
1: Sì. Vabbè, io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata, quindi secondo me lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, un

0: il motivo del contrasto è uno solo, non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori, insomma, il motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri, che a un certo punto ha accettato la decisione che i tifosi non c'erano, Gattuso non li può riportare.
1: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
0: Sì, prego, poi...
1: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, no? È una questione tra lo e Laziale.
0: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte in questo momento
1: può... Questa è una
0: cosa
1: molto personale, molto...
0: Sì, sono d'accordissimo.
1: L'allenatore non c'entra niente.
0: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove... dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento e questo non è una cosa da sottovalutare, quindi per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, poi è compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la squadra, però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo Dimmi. Mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci hai detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
2: Guarda, mi ha impressionato... Dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso è la prima partita, eccetera, eccetera. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palla, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio. È passato, non è una cosa da sottovalutare.
0: Si va più in verticale, mister?
2: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri un'occasione da gol, tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cos'è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing... veloce, cioè si può anche perdere palla, la giochi, cerchi di perderla, ma poi c'è un ricontro pressing, c'è il gegenpressing immediato, riconquista palla e l'esplosività sulle fasce. Quindi da questo punto di vista le squadre che hanno interpretato meglio queste due fasi qua, cioè posso anche perdere palla ma sono pronto a riaggredire e riattaccare in avanti veloce, sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania per adesso ha fatto poco testo però ha dei valori, l'Argentina, la Colombia che ha i missili sugli esterni, il Marocco che ha i missili sugli esterni, cioè queste squadre qua cominciano a dire che il calcio sta andando in quella direzione lì per questa competizione.
0: A me piace questa idea di calcio più in verticale. La Francia l'ha dimostrato nel secondo tempo, Stefano.
1: È stato perfetto, Giovanni. Ha tagliato. Condivido ogni parola che ha detto.
3: Più bello. Il tiki-taka c'hai dei mostri veramente. Esatto. C'è 5-6, un possesso che due, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo passaggio, ma non mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da... Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato due gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perda tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti, e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
0: Quindi meno possesso palla,
3: ma sì, perché a un certo punto anche, ma io aggiungerei anche Giovanni la Norvegia.
0: Sì.
2: Sì, okay. Io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, l'Olanda, il Giappone ci sono da tenere d'occhio, cioè sono squadre
3: addosso,
2: che hanno questa idea. Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare, è che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale.
0: Passaggio all'indietro, si vede visto?
3: Tipo calciotto.
0: Esatto. Sovrapposizione, boom, passaggio dietro, l'uomo che va subito a rimorchio, visto? Si vede spesso questo tipo di situazione.
2: Ecco, i blocchi. Chi deve girarli in questo modo?
0: Esatto.
2: Quello,
0: Daniele, ti ha impressionato l'Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
2: Sì, sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso. Cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale ai mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma. E pensi che Dembélé, pallone d'oro, ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma. Questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa, nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano secondo me con le sentenze dopo il primo turno, ecco. Nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
0: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, no, avere l'uomo che ti fa la superiorità numerica, ti salta, insomma è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere, no?
4: Sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese il Marocco anche io la Norvegia.
0: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi, adesso vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni, come diceva il mister.
3: È squadra,
0: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, della loro forza.
3: Si sentono forti.
0: Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se.
2: Sì, però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa.
0: No, per carità, però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco. Non so, mister, se vuole aggiungere qualcosa.
2: Sì, sicuramente sì. Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basta. Contro il Brasile, esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula giustamente, come si diceva prima, stanchezza. Le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi combinare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti, clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferisco anche a Mala addirittura che a Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superiorità dovunque.
0: 200,
2: trovi,
0: più di 200 milioni dal Madrid è pronto a mettere.
2: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
0: Mamma mia. E senti,
2: la Francia ha solo una controindicazione, la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi, questa è l'unica cosa.
0: Questo
2: che
0: è vero. Questo è questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa: il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate ad esempio, Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web che è una cosa, è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. Chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Quilani l'abbiamo visto col Catanzaro, Abate l'abbiamo visto nell'esperienza in Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi però mi hanno parlato bene.
1: Germania ha fatto bene.
0: Che dici, Massimo?
4: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani, giovani, che partono in Serie A. E secondo me la situazione un pochettino più semplice la potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però l'ossatura della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino, situazione ambientale un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile, quindi lui sotto quel punto di vista deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità, quindi sono contento e gli faccio un in bocca al lupo.
0: Garbo?
2: No, è una bella anche Abate, che ha lavorato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo e gli chiede di cedere la società. Però l'importante sarà partire bene, perché se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
0: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
2: Guarda, io conosco di persona Quilani perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti. Quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in te. Di, tra virgolette, seduci, e la seduzione passa attraverso la passione, non ce ne sono altre di argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera eccetera, non dipende tutto da te, dipende, certo, dai giocatori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa più importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Poi tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
0: C'è un messaggio, Stefano, te lo giro a te, di Massimo, che dice: "Moso del Torino, che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia gloriosa del club, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa, con tutto il rispetto per Abate? Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi." Come risponderesti?
1: Il tifoso granata si aspetta sempre.
0: Chi prendeva
1: grandi cose,
0: chi doveva prendere Torino? Sì. Scusa, Klopp?
1: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no? Nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. E
0: io invece
1: non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il grande Torino, Puri, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo.
0: Però,
1: che possa
0: perdonami,
1: far
0: Stefano,
1: sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì ha scato la cosa.
0: Ma quando
1: hanno
0: preso
1: posto,
0: Maresca in premio.
1: Sì, però non cambia niente.
0: Che
1: il tifoso del Torino
0: fatto Maresca?
1: Non ha. Sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno. Cioè non ha aspettative.
0: Ma il problema è la struttura che c'ha alle spalle.
1: Va bene, struttura, ma puoi fare meglio del decimo posto.
0: Non è Abate, secondo me. Magari Abate
1: posto.
0: È pure bravo.
1: Ma certo.
0: Capito?
1: Ma io infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino non era assegnato. Sa che vedrà un campionato da centro classifica ogni anno. Guarda che triste.
0: Ma questo è un discorso generale, però
5: beh, ma ho capito, ma
0: secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane promessa bene, non
1: però nemmeno mi sento di criticare
0: fatto...
1: il pensiero del nostro amico Granata.
0: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista, cioè il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
1: sì, però lui, il
0: come
1: amico
0: lo aiuti
1: dice,
0: a lavorare,
1: sì,
0: come
1: però
0: lo
1: il nostro
0: metti
1: amico
0: in
1: dice se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni, Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina. Con ormai qualcuno che insomma voglio dire, deve guardare, deve andare al parco.
0: Qui allenano sempre gli
1: stessi. Perché noi stiamo a parlare di gente che ormai ha 115 anni, ormai ha dato tutto. No,
0: rinnoviamo un po' ste panchine.
1: Esatto,
0: dai,
1: quindi perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, se no fate pure il però ogni anno a Torino, il tifoso di Torino sa che... Che faremo? Che Torino sarà? Torino da decimo posto, dai, su.
0: Vabbè, vediamo. Allora,
1: non so se
0: volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questo anche messaggio del nostro ascoltatore? Niente.
2: Allora, no, ci state...
0: Vai, Daniele, vai.
2: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
0: Va bene. Massimo?
4: Su cosa?
0: No, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Giovanni, no, su questo discorso allenatore giovane, se no vado avanti.
4: Te l'ho detto, io sono pro gli allenatori giovani, quindi per quanto mi riguarda, grande fiducia.
0: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così, dice Maresca inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa, quindi devi andare a fare il secondo con uno forte, se no un po' allenare. Che cazzo di discorso è?
2: No, questa non è una cosa uno di uno. Esatto, però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu mi prendi Abate, presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica, ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi cos'è? Qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, e quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro generale.
0: Va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mister Mussa, ci sentiamo presto per un occhio sempre
1: Giovanni.
0: Al mondiale con te, Giovanni. A presto,
2: okay,
0: un abbraccio.
2: Grazie
0: anche a Daniele Garbo,
1: ciao,
0: Massimo
1: Daniele,
0: Bonanni,
1: ciao, Massimo.
0: Buon fine settimana, ragazzi.
2: Ciao,
0: a presto, ragazzi. Ci fermiamo, break.

0: Veramente c'è una temperatura di una. Fa un caldo terribile oggi. C'è un impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso l'estate.
1: Già capito? Fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate. Dopo se fa freddo, fa freddo. Fa caldo, fa caldo. È una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, no, ma io...
1: non ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora.
1: La prossima stagione.
0: Abbiamo il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao,
0: grande Massimo.
1: Io posso annunciare il mio ritiro dal campionato, visto che sono in retrocesso.
0: E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
2: Sì.
0: Ah, ti ho sentito.
1: Ci ha salutato.
2: Marco! No, ci sono.
0: Non ti sentivo.
1: Sì,
0: il campione.
2: No, ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: Come
1: anno.
0: Ci sarai, ma no. Ma
1: non partecipo, sono retrocesso. Quindi...
0: Ma che no, qui non ci sono retrocessioni. È un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa all'NBA.
0: Vabbè, come la stile americano. Ormai tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo
0: adesso...
1: sei tempi. Sei tempi.
0: Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone. Simone,
3: buongiorno a tutti. Ciao Massimo, ciao direttore,
1: buongiorno.
3: Ciao Stefano,
2: ciao Bordone.
3: Ciao Simone. Complimenti,
0: senti,
3: al campione.
0: Facciamogli complimenti.
1: A dove
2: stai? Grazie.
1: Dove stai, Simone?
3: Quando uno merita. Cavolo.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, in questo mondiale dal punto di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche di dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente sono due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, si sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però...
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera. Non ho visto,
0: No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che poi risolve i problemi alla Juventus?
4: Serietà, dai, serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
4: Tre gol col Qatar, ma non so dov'è che...
0: Sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente lo gioco per stuzzicare, però ho visto... però insomma, non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
4: Ma no, vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
5: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, stava... dai, segnavamo pure noi, dai,
5: esatto.
1: Il Qatar
5: esatto,
1: non ha fermato la Svizzera, però
5: con la Bosnia che c'era Muaremovic,
4: sembrava Moviola,
5: di quale cambio non ha toccato un pallone, sinceramente la Juve no, basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo i Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica del
5: marcatore. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe altro.
1: Ed è un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire adesso sta ritornando.
0: Cioè terresti alla Juve David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: Ritornato Colomani.
0: È un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso lo chiediamo a Paolo, però... Tre giocatori che vengono
1: Vlahovic
0: avvicinati. Vlahovic rimane lì, si vedrà. Se ci saranno
1: sono
0: altri
1: sempre
0: incontro.
1: Loro tre, insomma, alla fine. Colomani, Vlahovic.
0: Ho capito, ma non
1: no,
0: è...
1: la Juve merita altro.
0: Ma chi merita? C'è un problema andare a prendere gli altri che dici tu.
1: Insomma, puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza. Insomma, voglio dire, ci sono anche...
0: Ah, tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni.
1: Che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo, voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono.
6: Su David?
0: Sì, su David si può aggiungere qualcosa.
6: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve. È un ciclo che completamente cambierà. Totalmente i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ma ho capito, però se rifà il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
6: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone non ti può ripresentare con Colomboni, dai, i tifosi della Juventus dicono, ma allora...
6: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboni?
0: No, c'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboni, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, allora, Colomboni, allora, Zaniolo.
6: Allora, ho capito.
1: Cioè, c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni, ti ricordi, Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
1: Alla fine
6: ma
1: poi...
6: per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomboni, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan l'hanno affiancato...
6: Al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma
0: sì, apriamo.
6: Per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono, guarda, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità che c'è solo all'Inter e al Como, le altre e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomani, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante, secondo me, è Lucumi. L'unico che può in qualche modo... ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo...
0: Come difensore.
7: Sì. Ma io penso che come... No, non stiamo parlando di attaccanti. Io come attaccanti credo che ci sia, diciamo, un'attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo. Cioè, la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, e lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti. Cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, che possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus, o dai settori giovanili della Juventus. Cioè, credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo, il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Sono d'accordo, Colomboni o David o lo stesso Vlahovic, insomma... Sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dare.
0: Capito,
7: premio.
0: Però Paolo, tu trascuri una cosa. Spalletti vuole Vlahovic.
1: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
0: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto. Gli ha detto. Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
1: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlahovic.
0: Magari gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
1: Ferma anche alla vecchia richiesta di Como lì, dai. Sono sei.
0: Ma lì sono i bonus accettato. Che secondo me
1: ma
0: hanno
1: bonus,
0: fatto
1: un bonus, accetti fa anche, e fa invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
0: Ma io
1: non, puoi
0: non lo escluderei invece da questa.
7: No, ma guarda, quella di Vlahovic è solo una questione economica.
0: Sì, sì.
7: Può andare bene alla Juve di Vlahovic, ma è assurda la cifra che chiede.
1: Esatto.
7: Pare, certo. Lui, insomma, quella è. La cosa
0: ma
7: che
0: tu non pensi, Paolo, che Carnevali possa trovare una soluzione?
1: Ma come
7: sì,
1: un uomo
7: io
1: molto...
7: penso che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
0: No, quelle cifre no.
1: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo ha ragione, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? Cioè è inversamente proporzionale al momento che
0: e se lui avesse
1: che sta
0: una
1: vivendo
0: capacità
1: in cui si trova
0: e versa
1: la Juventus, ma non lo può per ma no. Nessun altro dirigente bravissimo,
0: no,
1: competente,
0: se
1: esperto
0: lo
1: può sostenere una cifra.
0: A ragionare.
1: E a ragionare significa 6. Ragionare o se no non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto
7: secondo me, guarda,
1: di questa squadra che merita
7: massima,
1: un'altra dimensione.
7: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci, ci potrà essere una sola casella che può prevedere una deroga, una che può essere anche 8-10 milioni come tutti i grandi club, però quegli 8-10 milioni a Vlahovic non li dai, ecco questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
0: No, io parlavo di una diciamo di una strategia di Carnevali per convincere l'attaccante. Magari
3: che strategia vuoi ammettere, Marco? Che strategia, strategia? Ma c'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare Marco.
0: Posta, ma magari trova una soluzione lui, convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
1: deve prendere di meno, come lo convince?
0: Che ne sai? Sì. Magari è una questione anche di come si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non escludo questa
1: però
0: cosa.
1: Sempre a 6.
0: Sì, magari trova
1: massimo
0: una soluzione lui per convincere l'attaccante.
1: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
0: Sì, vabbè, se parliamo di troppi 6, sono pure troppi i 50 che danno a Palestra.
1: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Esatto. Oppure se, come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlahovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlahovic.
0: Ma mi dovete dire chi è questo qualcosa in più attualmente?
1: No, se io devo dare 8 milioni... No. Io devo... Lotta 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
0: Sì, ma non è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
1: No, assolutamente.
0: Non è che
1: meglio Vlahovic, per carità. Basta, però io non posso tollerare un calciatore economicamente, sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, è una cosa bella così il corpo, però è una mentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
0: Ma Kane non prendi nemmeno settore.
1: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori, cioè 8 milioni e
0: Massimo,
1: Vlahovic,
0: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
8: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra non credo che ci sia tutto questo, tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, cioè, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve? Non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo quest'anno. Si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
0: Non so, Braglia, tu hai detto Sorloth non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono per Colomani.
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza, allora, anche lui.
0: Chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere, perché se no, purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere, sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quale sia, ma qui mi rivolgo alla competenza dei Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno, secondo me, dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
0: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
1: Un po' più.
7: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe, cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai di tantissimi, non c'hai gli Olise oppure i Lewandowski oppure, che ne so, i due o il Mbappé, insomma, quello che vuoi. Hai un livello che è molto più basso, e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita. Per questo poi c'è questa richiesta. Io, per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni, lo so, non è un acquisto, non sembra un acquisto nuovissimo, e la sua posizione in campo del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo,
0: Berardi come alternativa.
7: Come alternativa, ah, sì, però, dico, però,
0: no, che viene qua a partire. Iniziano a mettere
7: in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure
0: Zapata.
7: Cioè, un giocatore,
0: Paolo,
7: ma
0: dai,
7: un
0: per cortesia.
7: Un giocatore che possa anche fisicamente impedrare diversamente quel ruolo. Cioè, ragazzi, io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete. In Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
0: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto. Sentite, Lokoumi, secondo lui, Lokoumi è scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile, e comunque dopo gli infortuni gravi che ha subito non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro de Vlahovic. E io lascio a voi le risposte, ragazzi.
1: Ma non è quello.
3: Sotto certi punti di vista, sì. Sotto certi punti di vista, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Carnevali, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi. Mm-hmm. Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida a delle conoscenze.
0: Questo sono d'accordo, però non, per carità, quindi, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire. Vabbè,
3: la Juve.
0: Prego.
9: Sì, no, ma
3: vai.
9: No, scusami, ma il prossimo anno siete presenti con un progetto
8: a 4 anni, e se dopo 5 partite sono con 4 punti.
0: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per lo scudetto? Sbagliare. Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve per lo scudetto? Ricominciamo un'altra volta con un altro. Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no, Stefano? Dubbio, no? Cioè, devi lottare per lo scudetto.
1: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahovic.
0: Che ce l'ho, Tico Castro?
1: No, però Vlahovic, se sta alla Juve adesso a 4,5, 5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare in questa Juve, dai, c'è qualcosa, poi Moncastro, poi se c'è Scamacca, non lo so, in giro ti puoi inventare qualcosa. Insomma, non
0: è... Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
7: No, ti dico perfettamente così, e sono convinto che la Juventus è in assi di partenza di questo campionato. Lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare quest'anno, Allegri e Spalletti non possono sbagliare, quindi io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Però devo dirti che anche lui, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, mi dà grande fiducia.
0: Mi dà grande fiducia. Va bene.
7: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
0: No, io di questo sono convinto, cioè deve assolutamente.
1: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a prova contraria vedremo cosa farà al mondiale con Sessao, cioè i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale, cioè, almeno
0: uno non è da Juve,
1: no, nel senso che magari
0: tu sai a chi mi riferisco.
1: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Sessao e Yıldız. Cioè, chi fa la differenza in questa squadra? E quindi questa è una squadra da smontare completamente.
0: Da smontare e rimontare.
1: Nel segno di Carnevali.
0: Con il segno di Carnevali. Sei d'accordo? Chiudi tu che vado in pausa.
9: No, sono al 101% d'accordo con questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il discorso che deve raccimolare le somme per poi andare a comprare giocatori. E due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'ha.
0: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahovic e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
7: Ma non 8 milioni.
0: No, 8 milioni, per carità, insomma su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare.
1: Il
0: va bene.
1: Portiere?
0: Portiere per forza.
1: Tipo Martina, se mi sembra che sia difficile. Spuntato Meret, che Vicario andrebbe a Napoli. Queste sono le ultime.
7: Ma sono tutti difficili, ma so se avete visto Lewandowski, Bernardo Silva,
1: Bernardo Silva è andato al Madrid,
0: Madrid, ha detto, sapete che dico, vado da Mourinho e saluto e vado lì.
1: Ti credo, l'hanno ricoperto dopo.
7: Che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
1: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
0: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, Stefano. Ecco di nuovo qui nel pomeriggio di Maragana.
1: Pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, non saluto.
2: Ciao, ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Brammati qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Quindi non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere due per fare il salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen, e soprattutto cambiare da tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno,
0: che sono importantissimi.
1: Allora, o lo fai con gli esterni o la fai con la tre quarti, ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore, e alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche
1: che manca,
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini, che sei quanto, con quello che
0: Pellegrini sta vicino al rinnovo con una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, puoi immaginare, ma qualora dovessero arrivare, però ancora non abbiamo visto nessuno.
0: Certo, no, ancora non è arrivato nessuno. Esatto.
1: Quando arriveranno, poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te.
1: Se arriverà.
0: Pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma? Arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh, sì, onestamente sì. Credo che l'Inter, con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, e dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocarsela.
0: Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood, e credo che ci sia vicino, una spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità. È uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist, quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me, e quindi
0: sarebbe una coppia
3: eccezionale, secondo me, e quindi interessante quella statistica che enunciava Stefano, appunto, perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare ed è nelle caratteristiche di Greenwood che saltino l'uomo.
0: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che mai, sono mancati.
4: Mai rubato la palla. Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
0: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
4: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel pregresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo, e lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
0: Max ci scrive: sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrivono. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
2: Ma Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anch'io. Magari
4: ma nel rispetto delle idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia. C'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Friedkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto alle idee di tutti e tutte le idee sono valide. Però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, in genere, quindi ben venga questo tipo di programma.
0: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
3: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan, faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
3: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
3: Vabbè, no, ma a me sembra un po' esagerate, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché? Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà, doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque il sesto il Milan, però
0: cioè, tu hai fiducia?
3: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
0: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice: vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo. Perché
5: vabbè, ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però,
5: vero,
0: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono vero, raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso,
5: non
0: però
5: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera, ne hai una
0: però
5: società,
0: è povera è nell'organizzazione, società, nelle idee, nella
5: è una società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic. Perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime. Cioè, se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi, ma stai sul campo.
0: Certo.
5: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora, fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
1: Io mi avvicino al pensiero.
0: Un po' ti avvicini? Quindi sì, hai uno spiraglio di fiducia?
1: Ma perché? Lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No.
1: Ecco.
0: No, no.
1: Si sapeva tutto, il direttore
0: sportivo. Però qui siamo di fronte a
1: impegno a settimana.
0: Ok.
1: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
0: Quindi anche tu un po' più di
1: no, nel senso fiducioso. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso, sai, non è semplice ricostruire.
0: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morime che
1: detto
0: da solo.
1: Ha bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che
0: quindi
1: parte,
0: anche tu hai, sei sentore di questa
1: non cosa. È nel buio, è in una confusione riscontrabile. Discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito.
0: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
4: No.
0: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
4: No, ma per la volta c'ero, io
0: bello così.
4: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, ok? La sostenibilità in questo momento è importante anche quella. Però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan, come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan,

0: No, mi interessa capire. Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, I vari Leao, i Modric, eccetera, eccetera, dai.
1: Allora, io sono un po' più cattivo,
0: Io ti
1: i
0: voglio
1: conti
0: cattivo.
1: sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire: ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti, e l'unica cosa che sa dire è: colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
0: Tra l'altro, Ibrahimovic aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
2: Pure lì, sì.
1: È certo,
2: povero Ibra.
0: Lo hanno definito presuntuoso e poco competente.
2: Che no.
0: Vi dico questo,
1: gli
2: inglesi hanno detto a Ibrahimovic,
0: sì.
2: gli inglesi.
0: Ah, vabbè, io ti riporto quello che ho letto,
2: da quale pulpito?
0: Da quale pulpito?
2: No, è bello che, come dire, gli inglesi riprendono.
0: Vabbè, dai, no, io riporto
1: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio. Credo che il tifoso
0: Orlando li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene? Così.
2: Va bene, via, dai.
0: Via, e si ricomincia tutto.
1: Perché Lotito deve restare?
0: No, io sono ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
1: No, io faccio una domanda a te.
0: No, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
2: Ma a chi?
0: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, di dire: metto la società in vendita.
2: Non è che vendi un cesto di frutta.
0: No, però almeno provarci. Dire: guardate, da oggi la società è in vendita.
2: Ho capito. Ma magari
0: potrebbe.
2: Ci sta pensando. Non
3: ma certo che potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni. Anche il Toro è in vendita. Però il Toro, per esempio, diciamo, c'è una base, ecco, una base di 200 milioni. Pare che Lotito abbia rinunciato, rifiutato 480 milioni. Dove vai? Mamma insomma mia. Dipende da quello che hai in mente tu, cioè ci sono mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
0: Come si contano 480?
2: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
0: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, che poi c'ho le ultime due osservazioni e li salutiamo, dai. Arriva.
4: Ciao Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che sono sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, e sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
0: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
5: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che dicono il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
0: Certo.
5: Non li ha presi Marotta, i giocatori che hanno fatto
0: quello che dico pure io, chi la costruisce
5: chi ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suolo. No, Carnevale non va bene perché non va aspettato tanto, ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
0: certo.
5: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori. ma la mentalità di dire ah, il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi

0: mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030. Cioè, non è così, il mondo è cambiato.
1: Un altro audio, dai.
2: Vediamo. Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché queste domande me le sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso? Perché è un allenatore bravo? O per altri motivi che
1: non lo so,
3: quali sono i
1: motivi? Quali sono? Lui l'avranno chiamato dici, perché, no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto, ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato. Sì, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
3: No, secondo me. Consapevole.
1: È consapevole che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto, ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli no, via, potrebbe, Gila potrebbe, via, Provedel via.
4: No, no, ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando era
5: no,
4: Firenze.
5: Fiorentina
1: se n'è andato. Fiorentina se n'è andato. Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi. Era stato presentato.
4: Sì, sì,
1: qui
4: no,
1: ancora no, eh?
4: Sì, sì, no, ma se non ci sono le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che realmente sia quello che sia, e quindi ci rinunci. Sì, sì, ci sta.
1: Ci sta, Orlando, tu che dici?
5: No, no, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché sennò dico io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi in lui.
1: Paolo De Paola?
0: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè, se mi tolgono, cioè, il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto, tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
1: No, è durissima, durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano e aspettavo che ci eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani, Tedesco. No, escludo Grosso da questo giochino perché Grosso allena la Fiorentina ed è una squadra, insomma, che potrebbe fare anche un mercato, insomma, diverso rispetto alle altre.
3: Beh, io però ci avrei messo Abate, Grosso, Aquilani. Tedesco mi sembra, mi sembra che abbia più esperienza rispetto a questi.
1: Dici?
3: Direi.
1: Però il campionato italiano.
3: Ho capito, Belgio. Ha fatto delle cose incredibili.
1: Vabbè, dite il vostro nome.
3: Adesso con Abate Aquilani ci avrei messo Grosso lì in mezzo.
1: Vabbè, mettiamoci Grosso. Scegli di chi te pare. Chi potrebbe far meglio secondo te? Chi ha, diciamo, delle.
3: Non lo so.
1: Per caratteristiche, qualità.
3: È un gioco che apprezzo, ma non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
1: Grosso, tu voti Grosso.
3: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire coi fari spenti.
1: Basso profilo. Sì. Orlando?
5: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni, perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni, e rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Se gli compra bene può essere una sorpresa.
1: Braglia?
6: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto a
1: agli altri.
6: Fare il campionato agli altri, e poi ha una società dietro cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
1: il tedesco c'è, cioè, il Bologna non è male come società.
6: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
3: ha fatto l'Ipsia, Schalke,
6: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale,
1: però, in Italia però, vediamo
6: vabbè, in
1: a Bologna
6: Italia,
3: no, però il curriculum, Marco,
1: vediamo.
6: Cioè, non è più giovane, se lo mettiamo così, come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre, Grosso, Aquilani e Abate. Per me, ripeto, ascoltami, l'esperienza che ha Tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
1: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che vi male, cioè non è che voglio dire
6: giovane, amica giovane, cioè giovane di
1: quindi tassi, Tedesco farà meglio di italiano Tedesco farà meglio di italiano col
6: Tedesco,
1: Bologna
6: è probabile,
1: vediamo, questa me la segno.
6: Sì,
1: questa me l'aspetto, dai.
6: La responsabilità me la prendo, non c'ho paura. Sì.
1: Viene da un po' dei soneri,
3: Ora l'hai puntato. Attenzione, l'hai puntato, dura tre settimane.
1: Vediamo.
3: Durerà tre settimane.
1: Viene da un po' dei soneri il signor Tedesco, vediamo.
6: Comincia a fare il gufo.
1: No, io faccio il gufo, però insomma adesso mi dici che Tedesco è meglio di fa meglio di italiano, vediamo.
3: No, non ha detto questo, ha detto che ha un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia.
6: Vabbè, comunque come vediamo. Il solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul trespolo i gufi.
1: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo insomma.
6: Vabbè, può fare meglio di italiano.
1: Vediamo, lo aspettiamo, sul campo lo aspettiamo, dai.
6: Sul
1: Paolo?
7: Ammazza come t'hanno contestato su Tedesco, però reagisci come una vipera proprio.
1: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
3: sono io che ho creato un po' di confusione.
1: Sono tre nuovi che vanno.
3: Ci ho messo
1: panchine.
3: Grosso in mezzo a Abate, Aquilani e
7: l'hai sconvolto.
1: Vabbè, dai.
7: Comunque io dico volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata una esperienza interessante per il calcio italiano in assoluto. Mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa, nel massimo rispetto di quello che potrà fare, che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza perché poi se no apro dei capitoli incredibili, ma dico deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo, quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
1: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non ci sarà il centenario della Fiorentina.
5: È una cosa assurda, perché Giancarlo rappresenta proprio la Fiorentina a 360 gradi. Io ci avevo parlato la scorsa settimana e lui con questa proprietà non ci siamo, non riesce a passarci
1: però sono i 100 anni della Fiorentina.
5: No, ma infatti io gli ho detto: Gianca, te ne devi fregare, lo fai per la gente che ti vuole bene, che ti ricorda ancora. Però lui con Comisso proprio non glielo nominare, che proprio diventa male. Io spero ancora che lui riesca a trovare la forza di andare, perché capisco tutte le situazioni, però qui si va oltre, qui si festeggia la Fiorentina, i 100 anni, tu sei stato il giocatore più importante, la gente si è mossa, è venuta in Svizzera in 30.000 quando hai fatto l'esordio a Losanna, cioè, lo amano qui, io ci vivo, la gente parla ancora di Antonioni come fosse Dio in terra e per la gente secondo me dovrebbe fare uno sforzo.
1: Non so, perché io posso, nel senso, capisco che ci può essere un dissidio con la società, però stiamo parlando dei 100 anni della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina.
3: Secondo me Massimo ha aperto uno spiraglio che, poi voglio dire, Paolo, che
1: io spero,
3: diciamo,
1: che
3: è più saggio e più esperto di tutti. Io penso che a un certo punto, a un'età, devi mettere da parte anche i rancori.
1: Sono d'accordo.
3: Devi superare se no non ti migliori neanche come uomo, capito? Ma non è rivolta in generale a ognuno di noi. Devi lavorare su qualcosa. È difficile smussare il carattere, però che cosa si dice? La maturità, che cos'è? È anche questo, cioè se ne deve infischiare. Deve raccogliere l'invito di Massimo, andare lì, perché si chiama Giancarlo Antonioni. Gli altri non si chiamano Giancarlo Antonioni, che parta da questo presupposto. Cioè, Giancarlo Antonioni non lo cambierà nessuno, lui deve capire questo. Poi se ha un rancore, un livore, qualcosa, cioè, per la Fiorentina e per il popolo viola, cioè, puoi soprassedere, capisci, una certa età. Io capisco quando sei giovane, rosichi, magari stai là, te la leghi al dito.
1: Un po' sono d'accordo.
3: Cioè, come quelli che aspettano la vendetta, 30 anni ormai è passato, poi ognuno fa il proprio percorso, tanto alla fine credo che non ci siano persone immortali, capito? Ognuno dice, visto quello che è passato. Poi alla fine uno si spegne in un modo o nell'altro. Oggi abbiamo salutato un caro Igor Protti.
1: Sì.
3: La vita è così, è una carambola. Che te frega, Antonio? Vai là e bello Antonio. No?
1: Sì.
3: E chi se ne frega? Cioè, se pensa a commisso a quello, a quell'altro, Giancarlo Antonioni rimane Giancarlo Antonioni.
1: Paolo, tu che dici per chiudere un po'?
7: Sono d'accordo con le parole di buon senso. Credo che a volte sia un po' l'ambiente fiorentino essere sempre, come dire, un po' che attizza gli animi. No? Antonioni non si estranea mai da questo tipo di lotta, però secondo me c'è un bene superiore che riguarda la storia di un club nella quale Antonioni è inserito con pieno diritto e anche come tra i protagonisti assoluti, quindi non può fare questo sgarbo a se stesso oltre che ai propri tifosi e sono d'accordo nella proposta di buon senso di superare qualunque attrito e considerare quella che è una celebrazione di una storia diciamo diversamente da quella che è la contemporaneità che ha vissuto lui e che ha vissuto male. La storia è una cosa, diciamo, il litigio del momento è una cosa che si deve mettere assolutamente da parte.
1: Sì.
5: Bravo Paolo.
1: Simone, vuoi aggiungere anche tu? Così abbiamo sentito un po' tutti i pensieri, anche perché...
8: No, vabbè, è la vita d'Antonioni la Fiorentina.
1: Sì.
8: Si è salvato la vita in quel tremendo incidente, è la vita di Antonioni. La Fiorentina è Antonioni.
1: Sono
8: per
1: d'accordo.
8: Cui, secondo me...
3: lui ha detto bene Massimo, ha toccato le corde giuste. Cioè, lui quando va a Firenze... gli è una pacca sulle spalle, cioè quello, lui dovrebbe essere orgoglioso di questo, che questo rimane per tutta la vita, è un vitalizio, ma che gli frega se va magari con il Pontella andato, cioè con le varie dirigenze
1: sono
3: a cavallo.
1: No, ma è la festa della Fiorentina, non della società.
3: La Fiorentina è un'entità, una comunità, resta là, e Antonioni, qua chi lo tocca, basta, è finita la storia, andasse... Che vada questo centenario e chi se ne frega, si duri il naso e le orecchie, come diceva... il vecchio Indro Montanelli.
1: Mi ha mandato
3: Paolo,
1: un bel messaggio Massimo,
3: che poi è andato lì a due passi a Fucecchio, quindi prenda questo piccolo grande spunto da Massimo Orlando, che vive la Firenze, è così,
1: cioè,
3: lui è la Fiorentina,
1: è la Fiorentina, sono d'accordo con te, sarebbe veramente brutto non vederlo, ecco, io mi sono permesso di dire questo proprio per questo motivo, ecco, perché poi mi è piaciuto anche il messaggio che hai mandato tu, a una certa età
3: poi magari capisco che è stato trattato male, dai. E questa cosa l'ha ferito, è una persona tutto d'un pezzo, è una persona che ha dei valori, però chi se ne, a un certo punto tu la devi al popolo viola.
1: Certo, assolutamente.
3: Cioè non è a quello che ci sta in mezzo, capito?
1: Beh, vediamo un po', speriamo, dai, vi saluto, vi faccio un buon fine settimana, al direttore De Paola, Paolo, a presto, un abbraccio.
3: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
5: A voi.
1: A lunedì con l'editoriale. Ciao Orlando, a presto.
5: Ciao,
1: Massimo, a lunedì,
5: weekend,
1: un abbraccio,
3: ciao,
1: buon
3: Massimo.
1: Weekend. Ciao Simone,
3: ciao Simone.
1: Portierone,
5: ciao,
1: a presto,
5: ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio. Ci fermiamo, break, e ritorniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati di nuovo con voi in diretta. Abbiamo questo passaggio, poi dopo ci sarà un momento finale che dedichiamo in particolar modo a Igor Protti. Però adesso recupero un po' di messaggi, Stefano, insieme a te, in questo pomeriggio che dove abbiamo affrontato parecchi temi. Dunque, vado a recuperare adesso un po' di messaggi, sia scritti che vocali, con Andrea Magliocca in regia. Vai.
1: Luigi viene chiamato perché è una società che non ha ambizioni, quindi va bene anche Gattuso, che bene o male ha fallito più o meno dappertutto, quindi un allenatore mediocre, società mediocre, tutto nella norma, non è che ci vuole molto a capirlo.
0: Vai, ancora un altro, dai, questo è Ube che rispondeva a Luigi sulla chiamata di Gattuso.
2: Luigi da Novara. Volevo chiedere, ma secondo me, adesso la butto lì, ma noi parliamo di Ibrahimovic qua, Ibrahimovic lì, ma non è che gli stiamo dando troppa importanza a sto Cristiano, perché secondo me è la fine della fiera, ma con, cioè, che poi non si sa neanche il ruolo che ha, e qui è su e giù, e che alla fine tanto fumo niente rosa, che poi alla fine della fiera che Ibrahimovic conta un cazzo. Un saluto.
0: Come
3: alla fine ci ha salutato, vabbè, senza perifrasi.
0: Sì, vabbè, andiamo.
3: Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
4: E niente, volevo solo fare un appunto. C'è Stefano che non parla, troppo basso. Ah. Non si sente.
0: Vabbè, mo gli chiediamo
4: di sente poco.
3: Adesso mi sente.
4: Dovrebbe alzare un momentino.
0: Vabbè, glielo chiediamo. No, vabbè, magari era prima un po' più basso la voce, può capitare, insomma. Vabbè, grazie del
3: grazie
0: del
3: per il consiglio.
0: Ma carina, si è fatto pure la voce, ci dicono. Allora, dai, va bene. Allora, c'è qualche messaggio di Federico, sono contentissimo. Vediamo se c'è qualche scusa che dobbiamo chiedere, perché quando c'è Federico dobbiamo sempre chiedere scusa. Allora, sono contentissimo per ciò che sta accadendo. È la vittoria degli allenatori manager che decidono tutto in prima persona. Gasperini, Spalletti e mi auguro tra poco anche il maestro Sarri. Conte poi è uno che decide anche chi può respirare. Questa è la pietra tombale sui tecnici aziendalisti alla Allegri. Bah, sei d'accordo?
3: Un po' dipende da come sono strutturate le società e non credo che ci sia uno schema fisso e vincente. Io credo che l'allenatore debba per prima cosa fare l'allenatore. E poi il resto.
0: E poi il resto. Allora, vai ancora con un altro audio.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi un dubbio che mi è venuto, perché tutte le sere io seguo i mondiali e comunque c'è sempre uno, due, tre giocatori che giocano e che militano in Italia. Per cui mi chiedo, ma qual è davvero la qualità del nostro campionato? Al di là ovviamente di Premier e pochi altri campionati più forti del nostro, perché alla fine i nostri, cioè quelli che giocano nelle nostre squadre, anche se non italiani, il campionato del mondo lo stanno facendo. Voi che qualità pensate abbiamo? Grazie, ciao.
0: Faccio risponde a Stefano, vai tu.
3: Beh, la qualità è quella che vedi, Robertino, tutte le settimane abbiamo visto come è stato un campionato, quello nostro, non molto competitivo. In Europa abbiamo fatto male, però bisogna avere la speranza, coltivare almeno la speranza di poter essere migliori un altro un domani. Ci vuole tempo, ci vogliono i calciatori, ci vogliono soprattutto, come abbiamo sempre detto qui a Maracanã, Marco, allenatori freschi, nuovi, anche che possano sbagliare, che magari al primo colpo possano avere delle difficoltà naturalmente, ma io credo che poi siamo in un momento in cui ognuno deve dimostrare sempre, deve resettare, deve ridimostrare l'anno successivo. Cioè chi ha fatto bene oggi non è detto che faccia benissimo domani. Quindi Aquilani, abbiamo detto Abate, Grosso, questo nuovo trend, questa freschezza, no? Questi giovani rampanti che devono avere questa possibilità di misurarsi in un campionato difficile, non più competitivo come prima. Abbiamo visto anche i nostri calciatori, Marco, andare all'estero e poi tornare. Cioè sta reggendo soltanto Donnarumma a grandissimi livelli, Calafiori nell'Arsenal,
0: così è così
3: e però gli altri fanno fatica.
0: Sì.
3: Quindi questo sta fanno dei giri e poi alcuni ritornano.
0: E poi ritorno. È quello che diceva ieri Graziani, l'hanno sfondato tutti. Graziani ha detto proprio questa cosa, ha detto attenzione a supervalutare i nostri, perché poi quando vanno all'estero fanno fatica e ritornano. Quindi andiamoci piano con giudizi tra i più forti al mondo, come dire, calma, perché poi che è vero, Donnarumma che è un portiere fa un ruolo diverso, attenzione, perché il portiere o sei titolare o sei titolare, se sei un grande portiere, se no che fai? Vai all'estero per fare la panchina? No, è andato, Donnarumma si è affermato all'estero perché è un grande portiere. Poi
3: guarda Marco, io mi auguro che il prossimo campionato sia un campionato diverso sotto il piano dell'intensità, lascia perdere poi i sistemi di gioco che poi a noi piace, poi vedere anche delle novità, e speriamo che poi qualcuno porti delle novità sotto questo punto di vista. Abbiamo incensato e elogiato Fabregas, non solo per il Como,
0: speriamo di averlo un altro come Fabregas,
3: esatto,
0: che già
3: che poi arricchisce sempre il dibattito,
0: esatto.
3: Però mi aspetto l'intensità, la velocità, quello che sto vedendo ai mondiali, c'è gente che va a 100 all'ora, Marco. Poi ci sono squadre anche mediocre
0: sì.
3: e in questo mondiale l'Italia ci poteva stare tranquillamente.
0: Da ieri quando ho visto il Qatar con tutto il rispetto.
3: Però Marco, le squadre africane corrono, le squadre africane sono organizzate, quasi tutte le squadre non sono così sprovvedute, ma soprattutto dimostrano di avere un'intensità, un ritmo che noi qui facciamo magari una partita, due partite, poi ci adagiamo, speculiamo e facciamo un calcio pieno di pause. Questo non va più bene, Marco, poi te lo ritrovi in Europa, te lo ritrovi a livello internazionale con le nazionali, e qui dobbiamo fare un passo in avanti, che non è tanto avere tanta qualità, è soprattutto ad avere tanti giocatori che corrono a una certa velocità e avere intensità durante i 90 minuti.
0: Allora, altro audio se c'è, invece prendo iscritti, ma quale maestro Sarri, Giampaolo maestro Sarri, maestro ma dove? Ci vogliono sempre i calciatori, su questo... siamo d'accordo, però ci vuole pure allenatore, se no non è detto che tutti, se c'è bravi calciatori, fai bene per forza. Quindi l'anno prossimo Ranieri andrà al centenario della Roma? Perché non ci può andare al centenario della Roma? Cioè...
3: che c'entra,
0: è il centenario dei Friedkin o il centenario della Roma? Cioè, fatemi capire,
3: il
0: centenario
3: il discorso di Antonioni
0: o il centenario della Fiorentina?
3: È il centenario della Fiorentina, bravo.
0: Antonioni... poi ognuno fa quello che vuole.
3: Dice, no, io non ci vado perché ho avuto dei problemi con questa, insomma, non voglio dire, tu non hai avuto problemi però con la Fiorentina. Io sono d'accordo, perché poi non so chi inviterà i Friedkin.
0: Faranno loro,
3: però
0: insomma,
3: 100 anni di storia, io mi aspetto che quasi tutti i campioni, no, del passato, del recente passato, del presente, possano anche presenziare al centenario. Ma anche se ci dovessero essere delle frizioni con la proprietà attuale dovrebbe secondo me andare oltre. E chi anche ha subito oppure ha vissuto delle cose, degli screzi con qualche dirigente, superare questa cosa qua, perché il centenario è il centenario, no?
0: Assolutamente. Allora, due messaggi al volo. Greenwood sposta molto gli equilibri, viene in Italia per il suo trascorso, altrimenti sarebbe fuori portata. Somerville invece credo sia fuori portata per il calcio italiano. Al Milan, scrive Salvatore, prevede una stagione nera. Non voglio essere dispettista, ma non vedo il progetto. Avrei iniziato un ciclo prendendo Italiano. Sono sicuro che per il Milan avrebbe rinunciato anche a qualche soldo. Poi vado avanti. Ibrahimovic si deve fare da parte, negativo in tutto. Un altro ascoltatore: Milan, Lazio, Torino, Juventus sono in stato confusionale, senza competenze, senza sapere di calcio, vedi Elkan, Cardinale, vendete se non siete in grado, tifosi furibondi. L'ego di Cardinale Ibra è smisurato, potrebbe fare danni al Milan, scrive un altro ascoltatore. Poi sì, vengo subito, c'è Davide che se David saluta, buonasera Marco e Stefano, grande Massimo Orlando, no Antonioni, no parti. Poi la società dovrebbe fare di tutto per Antonioni al centenario, che ha dato tutto per questa società e a momenti perdeva pure la vita in campo per la Fiorentina. Rispetto, scrive Roberto, vai con l'audio.
6: Ciao Marco, ciao Stefano,
0: ciao.
6: Scusa Marco, io qualche giorno fa ti avevo chiesto se c'avevi il numero del procuratore degli Juric, che tante volte sei riuscito a ritrovarlo, così cambio lavoro. Scherzo ragazzi, siete fantastici, mi fate un sacco di compagnia, siete grandi.
0: Grazie.
6: Un abbraccio Alberto da Roma.
0: Ciao Alberto da Roma, simpatico, chiedeva, capito?
3: Sembrava serio, eh?
0: Sembrava serio come era partito, pure l'altro giorno quando ho telefonato mi ha preso in contropiede all'inizio, ho detto adesso che numero di telefono vuole, grande Alberto. Allora, ciao Marco, al momento se non cambia niente vedo già l'Inter in fuga di 15 punti.
3: Vai con le prime
0: vai, Luigi, proiezioni. Luigi, che sta lì col bandierone.
3: Sì, sì. Ma,
0: ci abbiamo un altro audio, chiedo il regista.
7: Buongiorno Stefano.
0: Eccoci.
7: Alza la voce, Stefano. Alza la voce.
3: Pure salvo
7: la voce
3: da Berlino.
7: Poi senti? Volevo dire che fra gli allenatori italiani l'unico che si salva, che ha una certa età, è il mago Gasperini. Mm. Gli altri sono elefanti alla fine della carriera.
0: Vabbè,
7: fanno bene a mettere allenatori giovani. Avanti così.
3: Bravo Sal, bravo.
0: Va bene, gli allenatori giovani, speriamo, dai. Vabbè, comunque non voglio fare il gufo, ma Tedesco c'ha quattro esoneri, cioè non è che
3: già la puntata.
0: Io direi di stare attento, insomma. È vero che ha fatto esperienza all'estero.
3: Però insomma, sono
0: però insomma, italiano ha fatto pure le finali di coppa, insomma, qualche esperienza pure lui,
3: lui ha
0: fatto.
3: Ha vinto due super una con il Lipsia e un'altra con il Fener.
0: Sì, sì, per carità, però insomma vediamo, perché poi sono curioso, mi piace questa cosa di vederlo in Italia, vediamo, insomma, l'ho seguito poco, quindi non riesco ad avere un giudizio complessivo su di lui, vediamo, me ne hanno parlato
3: però
0: bene.
3: Non è un giorno gallena, questo
0: no,
3: era,
0: No. Però voglio dire, è dell'85, non è un vecchio, insomma, pure lui.
3: Giovane.
0: Quindi è una bella opportunità, staremo a vedere. Va bene, allora
3: pure noi siamo giovani,
0: giovanissimi proprio. Lottiamo fino all'ultimo. Allora ci fermiamo, arriviamo
3: tra poco.
0: Pochissimo.

0: Siamo tornati sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui con me.
1: Ciao Marco,
0: caro Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, l'avevamo un po' detto di condividere questo momento con gli ascoltatori per un pensiero, un ricordo che abbiamo così già sottolineato in apertura, ma mi sono lasciato questo spazio, Stefano, perché voglio condividere anche questo momento con chi ha vissuto dei momenti forti, belli con Igor Protti. Allora c'è Sandro Tovaglieri che ringrazio tantissimo in collegamento con noi. Sandro, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Sandro.
0: Un abbraccione.
2: Un grande abbraccio, Stefano.
0: Sandro, io ti ho sentito questa mattina, ci siamo così un po', abbiamo fatto un po' di una chiacchierata al telefono, ti lascio veramente, mi piaceva un po' così ricordare questo ragazzo che con te insomma avete passato dei momenti molto belli, penso professionali e umani, quindi veramente libero pensiero dedicato a Igor Protti.
2: Per me oggi è una giornata molto, molto triste, perché non perdo un compagno di squadra, un compagno di mille avventure, di gioie e dolori, ma perdo un fratello, un gemello. Perché la nostra amicizia andava al di fuori anche del campo, quindi abbiamo vissuto momenti con le nostre famiglie, i nostri figlioli molto, molto particolari, molto stretti. Siamo rimasti in contatto anche quando ci siamo lasciati, le strade sono divise da Bari, ci siamo sempre lasciati in contatto. Quando io ho solo la possibilità siamo tornati a Bari perché i tifosi ci volevano salutare insieme, quindi ci invitavano alle feste, quindi era sempre una gioia. E perdo un amico, ma il mondo, l'Italia intera, secondo me, perde una persona. Chi lo conosceva lo sapeva, chi non lo conosceva lo racconto io. Perde una persona straordinaria umanamente, una persona che di valori importanti, di valori che hanno aiutato anche persone ad uscire da tante situazioni brutte, una persona che ha onorato tutte le maglie, tant'è che tutte le tifoserie anche che ha giocato gli hanno portato un grande rispetto.
0: È vero.
2: C'è un grande dispiacere, quindi
0: sì stiamo vedendo tante cose anche riportate sui social. Sì,
2: quando personaggi così illustri vengono ricordati in modo così straordinario, evidentemente hanno fatto qualche cosa di straordinario, altrimenti insomma, se tu pensi che a distanza di 35 anni, io in questo momento mi trovo a Bari perché te l'avevo detto, avevo portato mia figlia al concerto di Vasco, ma molto probabilmente stasera partirò da Bari e rinuncerò a 2 giorni di vacanza e me ne vado a salutarlo, perché mi hanno confermato, perché lui il funerale non lo fa e ci dicevano che la bara sarebbe stata chiusa, ma siccome venerdì, perché lui sarà cremato, farà il giro dello stadio a Livorno, farà il giro dello stadio a Rimini, poi sarà cremato, poi venerdì prossimo verrà, le sue ceneri verranno qui a San Nicola, dove abbiamo già parlato con i rappresentanti della curva, quindi sarà un giorno molto toccante.
0: Senti, Sandro, c'è anche Carmine Gautieri in collegamento con noi, perché poi mi piaceva un po' anche riunirvi e collegamento.
3: Ciao Sandro.
0: Ciao Carmine, Sandro, ben trovato. Ciao. In studio c'è anche Stefano Impallomeni qui con me.
3: Ciao Stefano.
0: Carmine, ti chiedo anche a te un tuo personale pensiero, ricordo, poi magari se volete anche raccontare qualcosa di Igor, come anche così, per raccontarlo anche ai più giovani come calciatore, chi lo ha visto soltanto attraverso i video, no? Noi l'abbiamo vissuto proprio nei momenti d'oro, io me lo ricordo proprio gli anni di Bari, Lazio, Livorno, insomma. Carmine.
3: Ma c'è da raccontare, Igor, ragazzo straordinario, no? Dove abbiamo condiviso insieme a Sandro.
0: Qual è la sua qualità più bella che aveva?
3: Quella di non mollare mai, quella di cercare sempre di dare il massimo, far dare il massimo. Era uno che ti spronava, voleva sempre ottenere il massimo il massimo dei risultati, cioè un ragazzo giocatore straordinario sotto tutti gli aspetti. Ha giocato un compagno che mancherà tantissimo perché ciò che abbiamo vissuto, per la persona che è sicuramente una perdita importante. Io lo voglio ricordare nell'ultimo, c'ho tante situazioni belle con Igor, ma nell'ultimo vocale che mi ha mandato un giorno prima che si sposasse la figlia è stato un vocale straordinario, bellissimo, dove era lui che poi tirava su me, no? ci dava coraggio, cioè, Igor era questo. Mancherà tantissimo perché è andato via veramente un compagno straordinario.
0: Stefano, io posso testimoniare sempre la grande disponibilità che dava, ti posso dire. Io l'ho sentito, ci messaggiavamo a metà di aprile, e quello che dice Carmine è vero, era sempre, ti rispondeva in maniera sempre positiva, no? Come va? Ah, bene, sto facendo. Chiaro che poi stava facendo una battaglia durissima, però ci ha provato.
2: Marco, come ha detto Carmine, lui nella sua vita calcistica è stato un combattente. Lui ha perso anche il papà giovanissimo per lo stesso problema. Lui era un uomo spogliatoio che quando parlava, anche noi che eravamo rappresentanti insomma importanti, quando parlava lui eravamo sull'attenti. Cioè lui trasmetteva delle sensazioni così, ti trasmetteva quella ferocia di andare in campo e di dire: stai giocando contro la Juve, dei Platini, del Piero, non dobbiamo avere paura, siamo forti pure noi, capito? E il suo modo di combattere, secondo me, l'ha tenuto in vita per vedere la figlia sposarsi. Una volta raggiunto l'ultimo tassello, quello più importante della sua vita, lui ha deciso di andarsene serenamente, perché diceva: ormai nella vita io ho fatto tutto, l'amore di tutta l'Italia, la figlia sposata che sto in vita, non chiedeva di più.
0: Sì, è vero. Questa cosa, poi c'è un messaggio della figlia bellissimo oggi che ringrazia proprio il papà di questo ultimo gesto che gli ha lasciato.
2: Esatto, sì, sì. La sua ex moglie Nicolas, lui gli ultimi giorni non ci rispondeva neanche più ai messaggi perché non ce la faceva più. Magari gli mandavo un messaggio che rispondeva dopo 10 giorni. E quindi cercavamo insomma di lasciarlo molto sereno, ogni tanto ci mandava un cuore.
0: Assolutamente.
2: Noi abbiamo aperto una chat dell'anni 93-94 e quindi ci raccontavamo sempre.
0: Senti,
2: una figura straordinaria.
0: Sì. Stefano, qui c'è tutto mercato web, vengono riportate anche le parole di Spinelli, l'ex presidente appunto di Livorno. Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo, quindi questo a dimostrazione di quanto...
1: Beh, io non ho conosciuto, però sono le parole di Sandro, di Carmine, è inutile aggiungere altro. Ripeto, mi ha dato sempre la sensazione che sia stato... che è, diciamo così. È un uomo autentico, genuino, dai valori proprio indiscutibili, e nel coraggio degli ultimi giorni proprio è descritta la forza di questo, che è un guerriero, un combattente, come l'hanno descritto bene Carmine e Sandro. Io me lo ricordo 22 anni fa, lavoravo lì e ho raccontato la promozione del Livorno, che era 2003-2004, allenato da Mazzari, quel Livorno, Spinelli con il suo inconfondibile e impermeabile giallo, te lo ricordi sempre?
0: Come no?
1: Quindi una famiglia, una cosa, una comunità a Livorno in festa per questa promozione conquistata grazie anche ai suoi gol, quelli di Lucarelli, una squadra che c'è Chiellini che giocava sulla fascia,
0: esatto,
1: spingeva,
0: esatto.
1: Ruotolo.
0: Sì.
1: Pigiani, Vanigli, insomma.
2: Una cosa, io sono a Bari, ma credimi, è il lutto la città.
0: No, ma ci crediamo.
1: Certo, quello che avete fatto poi a Bari.
0: A Bari, sì.
2: La gente a me mi prendo, mi abbraccio, io mo alle 7 gli ultras faranno una fiaccolata a Poggio Franco alle 7. E quindi io andrò, sarà un'emozione, cioè la gente mi ferma, piange come i bambini. cioè, bambini di 10 anni che non hanno mai visto giocare, cioè, capito?
0: Ma sono quei giocatori che lasciano un segno indelebile nel calcio,
1: ricordiamolo, no? Secondo me, come vorrebbe essere ricordato, per un grande calciatore,
0: come no?
1: Cioè, io quando lo vedevo giocare mi aveva delle movenze, tipo aveva questa generosità lucida, mai confusionario, e rispettava sempre, ecco, per esempio Sandro e lui facevano una coppia, lui studiava anche il partner d'attacco, no? Cioè Lucarelli, il togliere della situazione,
0: come
1: era
0: no?
1: Un giocatore molto intelligente, tecnico.
2: A me
1: si muoveva tipo Zamorano e Hugo Sanchez, se mi ricordo, cioè aveva questa stop tiro tecnica.
0: Sì, sì.
1: Quadrava la porta, era generoso anche negli assist e poi, come diceva Carmine, un lottatore, quindi un giocatore straordinario, molto forte.
0: Come no, veramente. Che, tra
1: tutto
0: l'altro,
1: quello che ha fatto nel calcio non gli ha regalato un successo.
0: No, no, guardate, ho letto, intanto do anche, si unisce a noi così ci dà anche un suo personale ricordo di un'altra esperienza che ha fatto calcisticamente Igor Protti a Roma, qui con la Lazio, Diego Fuser con noi. Ciao Diego,
1: ciao, Diego.
0: Ben trovato,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao, ragazzi.
0: No, leggevo una cosa, un'intervista mi è capitata tra le mani di Igor Protti, che diceva che tempo fa Arrigo Sacchi disse che all'inizio, quando l'aveva visto Igor Protti, dice: questo è un attaccante che può giocare solo in Serie C. E Igor Protti non si è offeso di questa cosa, perché ha detto una cosa vera. Quando mi ha incrociato in quel momento, mi sono dovuto mettere a lavorare tanto, in maniera tosta, per poter scalare poi le categorie, no? Cioè, ho dovuto migliorarmi tantissimo per poter arrivare. E mi ha colpito perché ha preso questo, diciamo, osservazione di un allenatore non come un'offesa, come un modo per migliorare. Cioè, dice: ho dimostrato che con lavoro, se uno non molla, se uno sta lì, si applica, puoi migliorare e quindi anche scalare, diciamo, le categorie, no? Mi ha colpito in positivo, ecco, una sottolineatura che mi è capitata. Diego, tu l'hai conosciuto alla Lazio, arriva capocannoniere del Bari l'anno precedente, arriva in una Lazio dove c'era Signori, Casiraghi, Rambaudi, era la Lazio di Zeman, correggimi se sbaglio.
3: Sì, hai detto bene. Ma guarda, di lui ho un ricordo bellissimo, perché a parte che gli ho mandato un messaggio un mese fa, ci siamo sentiti per telefono, veramente parlo, ma mi vengono i brividi, perché solo a pensare che se ne sia andata una persona così buona, mi fa venire tanta rabbia a pensare magari che sono altre persone cattive che invece continuano la loro strada, no? Quindi una cosa che veramente fa male. Però guarda, con lui c'era un rapporto bellissimo. Beh, oltre ad essere un grande giocatore, beh, è stato capocannoniere, però io una cosa che mi ricordo di lui, che guarda, come fosse adesso me lo ricordo, ci mettevamo, quando si faceva la doccia, noi ci facevamo la nostra hit parade, no? A ricordare le canzoni, no? Degli anni 70, degli anni 80, e ognuno da noi faceva un pezzo. Igor, te la ricordi quella lì? Ah sì, me la ricordo, facevo così. Quindi un ricordo bellissimo.
0: Era un uomo spogliatoio, tu dici, anche simpatico, che era rallegrava,
3: sì,
0: questo.
3: Sì, ma poi prima cosa era proprio una brava persona, era, capito? Mm-hmm. E secondo me è un peccato veramente, insomma, che
0: lo so,
3: non ci sia più, ecco.
0: Carmine, senti, raccontiamo anche al volo, magari chi vede adesso il video vede quell'esultanza che è passata anche un po' alla storia, no? L'esultanza di Protti quando segnava, sia con la maglia del Bari, poi l'ha fatto anche in altre squadre, anche alla Lazio l'ho visto fare quel cagnolino dove c'era tutta quella fila. Come nasce? Lo vogliamo raccontare?
3: Il trenino nasce a Bari, no?
0: Sì.
3: Insieme anche a Sandro, poi c'è, cioè, una cosa preparata, ci eravamo detti che al momento in cui si faceva un gol c'era anche, se mi ricordo, Guerrero,
0: sì.
3: E ci tenevamo tanto in quel famoso trenino, perché poi fu un qualcosa di straordinario, anche se poi i primi, diciamo, della fila era sempre Igor, perché faceva sempre con lui o Sandro, no? E poi noi ci agganciavamo dietro, ecco, per il discorso 3. Era stato un momento veramente, veramente bellissimo. Io sentivo prima, quando dicevo sul discorso della forza di questo campione, era ossessionato del lavoro, cioè lui era uno che veramente non voleva mai, cercava di migliorarsi, no? Con l'affermazione che ha detto Arrigo Sacchi, che può giocare solo in Serie C, lui l'ha preso come sprono, no?
4: Esatto.
3: Lui ogni giorno si migliorava, cercava di essere sempre più forte. Era uno che aveva una serenità impressionante, non so se Stando si ricorda, ogni mattina arrivava negli spogliatoi a Bari col Corriere della Sera, no? Arrivava lì, si spogliava mezz'ora prima dell'allenamento, si metteva sul lettino e leggeva il Corriere della Sera. Comunque si concentrava anche su questo, un campione vero sotto tutti gli aspetti, veramente un compagno straordinario, una persona eccezionale, dove l'abbiamo vissuta anche in un momento delicato in questo periodo, dove spesso ci sentivamo fino a 20 giorni fa, anche per messaggi, ed era sempre positivissimo anche in un momento così.
0: Vi posso chiedere, Sandro, parto da te, se c'è oggi un calciatore che si avvicina per caratteristica a Igor Protti, perché prima Stefano l'ha indicato con due paragoni importanti, no, per far capire come era. Per caratteristiche, no? C'è qualcuno che si può avvicinare a lui, Sandro?
2: Beh, diciamo che rispetto a tanti anni fa il calcio è cambiato. Lui, quando sono andato via io, è diventato un centravanti vero, perché con me faceva la seconda punta, tant'è che a me mi scotteva, no? Perché mi diceva: tu te prendi i gol, io pure, e tu fai i gol. Ci volevamo questo scottone. Ma io credo che adesso come adesso, insomma, qualche giocatore c'è, i grandi campioni, Lautaro Martinez, tanto per farne uno, gli assomiglia tantissimo, perché poi lui era uno d'aria di rigore, ma era anche uno che spaziava molto sulle fasce, era anche un trequartista e quindi un giocatore forte. Lautaro Martinez è un grande cecchino in area di rigore, però è anche uno che ti può fare,
4: certo,
2: che ti può fare tanti gol. E quindi il fatto di aver fatto 24 gol in una squadra che alla fine è retrocessa,
0: è vero.
2: Con Beppe Signori che raggiunge, io mi ricordo,
0: fece 24 gol, pure Beppe Signori furono capocannonieri con gli stessi gol.
2: 24 gol, sì. Ma lui fece un gol alla penultima giornata, attenzione, Bari Cremonese, che il Bari era già retrocesso, con una ferocia che il portiere gli parò tre tiri e lui li prese una palla lì nell'aria con una pioggia battente, tirò una sassata dal limite dell'aria angolata sotto l'incrocio, tant'è che l'ultima partita ci vanno 58.000 persone allo stadio col pari retrocesso per omaggiare proprio lui,
0: certo,
2: perché insomma si fa fatica a fare il capocannoniere
0: di una squadra che retrocede, certo, è una cosa incredibile. Poi 24 gol, che quest'anno Lautaro è stato capocannoniere con 16 gol, vero? Giusto?
2: 17. Quando giocavamo noi, che facevamo 10 gol, eravamo tutti contenti, perché dicevi avevi raggiunto la doppia cifra, perché con tutti quei campioni, noi quando scendevamo in campo che te trovavi Varesi, Costa Curta, Nesta, Cannavaro, Montero, c'avevi quasi non voglia di giocare, perché pensavi, dici, quando fai gol?
0: 17, vero.
2: E invece lui ne fa, ne faccio 17 l'anno prima, lui ne fa 24 l'anno dopo.
0: È vero. Diego, senti una cosa, parlando sempre con Igor tempo fa, disse
2: Marco, delle... io ti devo...
0: sì,
4: ciao Sandro,
0: no, grazie Sandro, no, grazie del pensiero prima di tutto e della disponibilità.
4: Ciao Sandro.
0: Un abbraccio.
5: Ciao.
0: Per salutare anche noi, però chiedo una cosa, Diego, una volta mi disse: peccato che non sono riuscito alla Lazio a dare quello che veramente volevo dare, no? Mi disse questa cosa, però rimanendo molto contento dell'esperienza che aveva fatto, ma non era riuscito a dare quello che lui realmente voleva dare, venendo dalla stagione precedente che era stato capocannoniere. E ti volevo chiedere, insomma, che cosa ha sofferto in questo cambio, che non è riuscito a dare il 100%, ecco.
5: Guarda, sì, è normale che quando magari giochi in una squadra meno importante hai sicuramente meno pressione, hai sicuramente meno pensieri. Poi vabbè, diciamo poi che per un attaccante fare dei gol diciamo è un po' quello che ti dà la carica, no? Sì, sicuramente cambiando ambiente, poi sai a Roma, tu lo sai benissimo, a Roma c'è tanta pressione per qualsiasi cosa, quindi...
0: Poi
5: sai,
0: aveva anche una concorrenza importante.
5: Esatto, quindi sai, non era la stessa cosa, poi le qualità erano sempre grandi, perché come l'ha avuta Bari, cioè, anche si vedeva alla Lazio, però probabilmente... giocare in una grande squadra comunque pesa per tutti,
0: certo, assolutamente.
5: Fine è un po' così, ecco.
0: Carmine, il ricordo più bello che hai, così ci salutiamo, di Igor?
4: Scusa, non ho capito. Scusa,
0: il, il ricordo più bello che conservi di Igor?
4: Ce ne sono tanti di ricordi. È l'ultimo messaggio vocale che mi ha mandato chiamandomi Carminuccio, ti voglio bene, è stato quello che io mi porterò dentro, e veramente ci mancherà tanto, Igor mancherà veramente tanto.
0: Carmine, grazie veramente, un abbraccio, a presto e buon proseguimento a Carmine Gaudieri, grazie
4: a voi,
0: ancora.
4: Grazie a voi, arrivederci.
0: Diego, ci siamo sentiti al volo, ti ringrazio per la disponibilità, per aver ricordato questo ragazzo, questo campione. Grazie
1: ancora
0: Diego, a presto, un abbraccione. Allora Stefano, senti, io sono riuscito anche, ci abbiamo ancora un minutino, lo voglio far sentire perché è stato... sono riuscito a intercettare Mazzarri, gli ho chiesto se poteva intervenire in quanto loro sono stati artefici di quella promozione che portarono poi il Livorno in Serie A, anche
1: 22
0: lì
1: anni fa.
0: Esatto, quella che stavi raccontando tu, sì, tra le altre cose. Ci ha mandato un vocale, lo facciamo sentire perché mi ha detto non riesco ad intervenire in diretta per motivi proprio, diciamo, emotivi. Ha detto preferisco mandarti un vocale, un minutino, lo voglio far sentire.
6: Buongiorno. Con Igor mi legava un rapporto che andava al di là del rapporto allenatore-giocatore, sia quando abbiamo fatto l'impresa stupenda di portare il Livorno dopo 55 anni in Serie A, ma soprattutto poi l'amicizia è durata nel tempo, e poco prima che avesse avuto la notizia brutta di questo male che si è rivelato poi incurabile, era venuto a casa mia a fare delle riprese perché per il film che tutti voi sapete che è già uscito. Non sapeva ancora di quello che gli stava per capitare, non dico altro, niente, da lì a poco. E quindi niente, un caro saluto a tutti e soprattutto un abbraccio forte alla famiglia e ai suoi cari. Più di questo non mi sento di dire. Un caro saluto.
0: E ringraziamo anche mister Mazzarri per questo pensiero, Stefano, e ci tenevamo insomma a chiudere così. È arrivato anche un audio, non so se riusciamo a farlo sentire, chiede regia, però ci fa Maurizio, ricorda anche Tovaglieri che aveva giocato nella mia Ancona per aver ammirato Protti come giocatore, quindi c'è anche i pensieri, diciamo, a quel periodo lì, a quei calciatori lì da quasi cinquantenne, Maurizio, insomma. E vabbè, purtroppo però era bello ricordarlo. Sentiamo un messaggio.
7: No, riguardo a Protti volevo dire che diciamo io ricordo nitido di lui, forse perché non so, era un uomo di mare, comunque la sua maglietta sempre in movimento, i capelli, lui era proprio sospinto dal vento, perché mi ricordo quando giocava a Bari, nonostante forse che anche Bari era c'era soffiava vento spesso, ma era un qualcosa proprio, era il dio del vento, ecco, sospinto dal sempre un dinamismo, una cosa che hai detto bene Stefano, mi ricordava anche molto Zamorano, quei giocatori di generosità e di dinamismo.
0: È vero. No, mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto. Hai detto anche Ugo Sanchez
1: sì. Quando arrestava, prendeva la mira e ti tirava.
0: Ho visto dei gol simili.
1: Ugo Sanchez era uno che stop tiro
0: al Madrid, boom, messicano, cioè, sì, come no.
1: Ti faceva la foto.
0: Hai riportato alla mente un altro periodo calcistico. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento, di questa settimana. Stefano, ritorneremo come sempre a partire da lunedì. Buon
1: a lunedì.
0: Fine settimana a tutti.
1: Ciao,
0: grazie
1: Marco.
0: Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese, a tutta la redazione. Noi ritorniamo lunedì sempre qui a Maracanà a partire dalle 13. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
8: Maracanã.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla, questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo, era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci

0: chemioterapia, la radioterapia, tra l'altro Brotti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato,
1: Sì,
0: scusa,
1: sì.
0: pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio, ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, ai suoi sostenitori, ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando sia, che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi,
1: Sì,
0: però ecco,
1: sì, sì.
0: ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
1: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, è lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo, ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
0: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
1: Sì, certo.
0: un'evoluzione. Io sono nostalgico, diciamo, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Proti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva
1: Eh
0: del
1: sì,
0: bene perché aveva
1: tanti.
0: un contatto diretto con la gente. Oggi
1: Sì.
0: invece sui social, i giocatori si dicono una cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più, ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi e quindi il ricordo è questo, che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo e quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
1: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza, anche lì, del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare, una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi, quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli, torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
0: Ma sicuramente la novità più tra le altre, ce sono tante perché inizia,
1: Sì.
0: ci sono stati gli scatti, oggi è il giorno dei, anzi, oggi 19 ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20.
1: Sì.
0: Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto,
1: Sì.
0: tant'è che Catanzaro di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati, quindi facciamo gli auguri a Turati. quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ne ci saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale.

0: fare il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
1: Eh sì,
0: io mi auguro che la situazione sia
1: speriamo
0: limpida
1: bene,
0: e non ci siano colpi di
1: speriamo,
0: coda, in
1: esatto.
0: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo, però ripeto, ma anche per esempio si parla anche della Casertan che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi che dovrebbe dire addio alla Cavese e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri a Cavere Tirreni, ma un allenatore no, giovane, nel senso giovane, neofita, per quanto riguarda la categoria. Parliamo di Masitto, l'ex Campo
1: Di Masitto,
0: d'Arsego,
1: certo.
0: che è un allenatore, come lo ricordano, anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo il suo palmarès, ha vinto 3 playoff in Serie D. Quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
1: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso al netto di quanto bene ha fatto perché il Siracusa sì, è retrocesso tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, è una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
0: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva: Luca, c'era anche lì a Pagliuco, la verità, accostato al Catanzaro.
1: Sì.
0: Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, che Aquilani vedi da un periodo non facile, e quindi si è diciamo rivalutato, si è, diciamo, ha riscritto una nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa. Quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta, perché Turati, io ricordo, contro la Salernitana, la lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quel di
1: 3-1,
0: Siracusa. Era
1: certo.
0: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Serie A, ad aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana, poi sappiamo, è stato poi esonerato, poi a qui un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute, nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito, come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto convinse, soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno, che posso testimoniare, e dissi: questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani. Quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore. I calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
1: No, no, senza dubbio. Poi è un allenatore giovane, nominavi tu poi italiano, e lui ha preso tanto da italiano, perché prima di andare a
0: Sicilia
1: Siracusa
0: Felix.
1: era con la
0: Trapani.
1: Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
0: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione. Cosmi dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro, le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare. C'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
1: Certo.
0: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, anzi, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosimi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, e quotidianamente diciamo
1: Beato lui,
0: di
1: mi viene da
0: beh sì,
1: dire.
0: tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità, e quindi sarà lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare. Una salernitana, i tifosi spero davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente, appena terminato con la semifinale playoff, si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
1: Eh sì,
0: certo
1: il
0: Bari che ha
1: Bari,
0: affidato il
1: certo.
0: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
1: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di Tutto C, Tutto Mercato Web, e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta Ci a Mister Emanuele Pesoli. Salve, mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte la famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa. Sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo sì. L'Ascoli ha avuto un ruolino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone
0: Che
1: Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo,
0: è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Dufizi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei. Va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta,
0: Sì,
1: perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono da diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la salernitana, le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, è una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente,
0: Sì.
1: venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati, perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel girone C. Le chiedo appunto del girone B, con una piazza come Pescara che conosce molto, molto bene. Mister, cosa si aspetta da questo girone? Perché sarà veramente spesso sottovalutato, però negli ultimi anni ha portato due squadre in Serie B a vincere la finale dei playoff, l'Ascoli quest'anno e il Pescara 2 anni fa.
1: Sì, un girone forte, dove a maggior ragione quest'anno, avendo queste 3 squadre che sono comunque scese dalla Serie B, è una B2, no? Quindi stiamo
0: Sì.
1: parlando di un campionato veramente di alto livello. Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra. All'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque
0: Sì.
1: rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto, in qualche modo ecco, ti ritrovi retrocesso. È un peccato perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la
0: Sì.
1: Serie B. E da quest'altra parte poi c'è, anzi, poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio
0: Eh sì.
1: strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito organizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata e quindi sono ben allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
0: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurentiis si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però una piazza come Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
1: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una sì. piazza ferita, e di conseguenza, ecco, sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione. E quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma, ecco, questo tran sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca, insomma, dalla Serie B. È una piazza sì. che ha voglia, è una piazza che poi, ecco, si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese, che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. Invece certo. l'organizzazione è proprio stata data da le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione, non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore, no, invece va confermato il blocco e va puntellato. E tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo, cioè in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella, quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no, del mercato, in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane. Poi da luglio si potrà anche iniziare, quando aprirà ufficialmente il calcio mercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza. Ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre. Mi viene in mente la Provercelli, che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo, che si stanno muovendo e si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia, che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore. È stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusano, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusano, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Aliano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti. E abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste due stagioni, che è qui alla destra del presidente. E oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore di portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAUIS, il presidente Mauro Fusano. Presidente, grazie per essere intervenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: E subito quindi la prima domanda: perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: E nelle ultime due stagioni, Guadagno Montecelio, che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo. Con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Ludonia Montecelio, e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè. Non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione. Poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande, proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino e Teo, prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C, l'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come mister Lopez, cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti. E voglio dire, con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo, e gli errori servono per crescere, secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidone Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo, sono allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello qua nel panorama laziale e non, quindi ecco, penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente. Io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente. Io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso, poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo, e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori, giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il Presidente né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa, che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
2: Grazie quindi a Minidino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti, come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lunca, e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo Guidonia Montecelio si è sempre contraddistinto per le iniziative, il marketing e poi ovviamente per la

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta C, giornalista del Resto del Carlino, che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora, Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina, della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vir sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Regina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria. Subito dopo conclusi i playoff con Gennari, che già
0: Sì.
1: qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
0: Perfetto.
1: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della VIS del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una VIS, magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la VIS Pesaro in 128 anni di storia è stata 2 volte playoff, ovvero nelle ultime 2 stagioni. È la prima volta che la VIS si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C. E quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno, ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata,
0: esatto.
1: E le infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca Bosco,
0: sì, certo,
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini anche più blasonate della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato, è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro Italia, come il V-Park, e ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Tonino Benelli, da farlo diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no, un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda un po' la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime due stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata abituata ad ambire alle zone, ai vertici, esatto, della Serie C. E anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone, sì, e Pesaro. Ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nel settore arretrato, con un portiere in partenza, Pozzi in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del Resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare, abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A Tutta Cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniele Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A Tutta Cima.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Oggi cominciamo naturalmente con la triste notizia che è arrivata dalle prime ore della mattinata. Igor Protti non ce l'ha fatta, è morto all'età di 58 anni. Come sapete bene, lottava a lungo con una bruttissima malattia, ha cercato di affrontarla nel modo più dignitoso possibile. Ricordo quando sotto all'ospedale, dopo la diagnosi, si affollarono tutti i tifosi a inneggiarlo, lui affacciato tra le lacrime a salutare e a ringraziare tutti. Si è goduto un po' come fece, se vogliamo, Gianluca Vialli gli ultimi giorni, tuffandosi nell'affetto dei tifosi, nell'affetto del mondo del calcio, nell'affetto della propria famiglia, accompagnando anche la figlia all'altare. Poi il tempo evidentemente è scaduto e ci ha lasciato quello che è stato uno dei più grandi bomber che ricordiamo, il famoso bomber di provincia. Ricordiamo che fu il primo capocannoniere, credo se non l'unico, a diventare capocannoniere di Serie A di una squadra che poi a fine anno retrocesse. Credo che erano 24 i gol che mise a segno in quella stagione. Insieme a Beppe Signori si divise il trono del capocannoniere di Serie A, con però la sua squadra che retrocesse in Serie B. Un giocatore straordinario in campo, un uomo eccezionale fuori. Tanti ricordi che stanno cominciando ad arrivare da tutto il mondo dello sport, e chiaramente il nostro primo pensiero è dedicato a lui, Igor Protti. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno anche al direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ponci, allora, chiaramente un pensiero anche da parte tua. Non è, diciamo, una notizia che ci lascia purtroppo sorpresi, perché era quasi cominciata una sorta di conto alla rovescia che lui stesso aveva raccontato nei gesti, nelle sue parole, e soprattutto in quell'ultima sfuggente lettera di addio che ha rilasciato alla famiglia e che la famiglia ha divulgato, che vado a leggere brevemente. Questo splendido viaggio, scriveva Igor Protti, come ogni partita è arrivato al fischio finale. Difficile trovare parole che possano spiegare. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato. Per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Fabri, buongiorno, e questo è il primo pensiero che dobbiamo dare a Igor.
2: Se ne va uno degli ultimi romantici del calcio. Io l'ho sentito tante volte durante gli anni, una persona squisita, sempre disponibile, davvero speciale anche in campo, cioè capocannoniere in Serie C1, in Serie B e in Serie A. Quindi insomma, ha fatto tutta la gavetta, ha fatto una caterva di gol, insomma un personaggio speciale che però ci lascia con un messaggio importante. Hai fatto bene a leggerlo, perché anche nel dramma trova il modo di andarsene, tra virgolette, con un sorriso. Quindi veramente conferma, certifica la qualità della persona. Quindi davvero un grande saluto a Igor Protti, che ha tracciato una via, ecco.
1: Tra l'altro, Fabrizio, parliamo, cioè ci pone, ci mette la possibilità, Igor, anche dal cielo, di capire quanto siano cambiati i tempi anche dal punto di vista della qualità dei giocatori. Cioè, un Igor Protti farebbe gol come se veramente non ci fosse un rivale adeguato a fermarlo, diciamo.
2: Ma sì, è sempre stato un bomber vero, nel senso di quelli che gli capitava una palla e quasi sempre era gol. Quindi da questo punto di vista è sempre stato fantastico. Probabilmente non ha mai avuto la grande occasione, perché parliamo di un'era in cui davvero la Serie A era infarcita di fuoriclasse, e quindi anche uno come Igor Protti, che adesso sarebbe titolare ovunque in Italia, si è dovuto, tra virgolette, accontentare di altre piazze. Però poco importa, perché come hai detto bene, io me lo ricordo bene l'anno in cui è stato capocannoniere col Bari, insieme a Signori a 24 gol. È stata una cavalcata incredibile, finita male magari per il club, ma bellissimo. Due italiani capocannonieri cioè in un campionato in cui c'erano già tantissime stelle straniere, e anche questo va sottolineato, nel senso che c'è stato un tempo in cui avevamo davvero attaccanti in grado di vincere la classifica di capocannoniere della Serie A. Quindi insomma, solo stima e affetto, ma non solo per il giocatore, sembra una banalità, ma la persona era molto di più, ecco. Su questo non ho dubbi a dirlo, la persona era molto di più.
1: Assolutamente, tra l'altro ricordi molto bene quella classifica cannoniere, detto, no? Che finì con Beppe Signore a dividersi il gradino. Ti ricordi anche l'ultima squadra alla quale segnò prima della retrocessione che gli valse?
2: No, quello non me lo ricordo.
1: La Juve. E sai, qual è stata l'ultima squadra alla quale ha fatto un gol in Serie A?
2: No.
1: La Juve. C'è un legame in qualche modo. Dico,
2: beh, dai, sono gol che andrò a rivedere con affetto, perché
1: 2-2 con Livorno, insomma, l'ultimo gol in Serie A.
2: Alla Juve non è male, generale.
1: No, è un intreccio che sai, quando
2: adesso ci riescono un po' troppo facilmente,
1: sì,
2: però
1: vabbè,
2: allora
1: adesso segna chiunque, quindi prima invece segnavano solamente i grandissimi, e Igor assolutamente lo era. C'è il mondiale, intanto, che ti voglio far analizzare, perché si entra un po' nel vivo. Intanto c'è già la prima qualificata, che è il Messico, 2 vittorie su 2, mezza tanti, tantissimi pareggi, la prima sicura della qualificazione è proprio il Messico. Nel frattempo abbiamo potuto vedere altre partite, scendere in campo la Francia, l'Argentina dello straordinario Messi, il Portogallo di un Cristiano Ronaldo più in difficoltà, che invece ha avuto veramente poche occasioni, ma addirittura poi in campo sembrava muoversi a fatica, l'Inghilterra che ha battuto una Croazia che forse non ha avuto la forza di ristrutturarsi anche lei, ma qualche talento ce l'ha ancora, beati loro. Insomma, questa prima tornata, quale riflessione ti ha fatto fare, visto che tu da amante del calcio, anche se ferito dall'assenza della nostra nazionale, hai guardato?
2: Che può succedere di tutto in questo mondiale. Ho la sensazione che non ci sia una squadra, diciamo così, che possa vincere a mani basse. È vero che nel mondiale è difficile trovare qualcuno che ha la forza di portare a casa il successo sin dalle prime partite, che trova subito il feeling, no?
1: Sì.
2: con il torneo. Mi sembra ancora più incerto. Devo dire che mi sono esaltato parecchio per Messi. Devo essere sincero. Vero, poteva essere espulso. Su questo bisogna essere abbastanza onesti, però insomma, tanta roba vedere Messi ancora una volta protagonista, e poi ha preso Klose,
1: migliore
2: nella storia del mondiale, e probabilmente nella sua testa c'è la voglia di superarlo. Quindi bello vedere Messi, ma io non lo scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo.
1: Non ho capito, ti sento male. Dicevi?
2: Dicevo che non scommetterei neanche contro Cristiano Ronaldo. Perché è vero, ha fatto una prima partita orribile. Sembrava davvero avere 41 anni.
1: Sì, sì.
2: Però io, insomma, come diceva Tom Janovic degli Houston Rockets, mai scommettere contro il cuore dei campioni.
1: No,
2: Quindi non lo so, io ci andrei piano a darlo per finito, morto, sepolto. Insomma, Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, quindi aspettiamo a scrivere che è arrivato al capolinea. In generale, ti dico, non c'è ancora una squadra che mi ha preso l'occhio, cioè che mi ha intrigato, perché anche la Francia, seppur straordinaria nelle sue qualità offensive, qualcosa concede. Vabbè, la Germania non si può giudicare, la Spagna ha iniziato male, ma anche lì starei sereno. Insomma, non l'Argentina, sì, grande Messi, però obiettivamente l'avversario era quello che era. Non lo so, bisogna aspettare ancora un po', però ripeto, ho la sensazione che sarà un mondiale pieno di sorprese, soprattutto quando arriveranno le partite ad eliminazione diretta, anche perché mi sembra che tante squadre hanno capito come difendere. Quindi non lo so, potrebbero esserci sorprese clamorose.
1: Senti, invece mi parli un po' del Brasile, che scenderà di nuovo in campo senza Neymar, un po' di

0: mezz'ora finale, è quasi come se gli avessero detto: no, Neymar lo devi portare. Che fosse stato per Ancelotti, non l'avrebbe neanche portato. Non l'avrebbe neanche
1: credo
0: portato.
1: Che sia così. Credo che sia così, però rimango comunque un po' perplesso sul fatto che Ancelotti abbia deciso di ascoltare il popolo. Non lo so, vediamo, vediamo. Però certo, stasera il Brasile deve vincere, ma soprattutto deve convincere, perché il Brasile, visto nella prima partita, è una squadra che secondo me non arriva ai quarti. Nel senso, ha troppe, troppe difficoltà a livello di gioco, ma soprattutto non mi sembra una squadra libera mentalmente. Cioè, si sa, no? Il Brasile, quando arriva a giocarsi il Mondiale, ha una pressione enorme, come ce l'aveva l'Italia, come ce l'ha, secondo me, quest'anno anche la Spagna e la stessa Francia. Però è il Brasile, è il Brasile. Quindi io mi chiedo, questo è tutto il Brasile, il meglio del Brasile che possiamo auspicare? Non credo, non credo. Quindi mi aspetto una vittoria, ma soprattutto una vittoria convincente.
0: Ma ti faccio una domanda tecnica, te la vedi la partita?
1: Sì, credo di sì. Due se riesco mezza, a sopravvivere, perché ho la serata lunga con, credo, presenza di alcol, quindi devo vedere come arrivo a quell'orario.
0: Perché credo che farei in modo da evitare, perché sennò...
1: No, perché solitamente io non bevo mai, però okay. Diciamo che stasera ci sono personaggi che mi porteranno sulla brutta via.
0: Sulla brutta via, vabbè, almeno ti ci fai portare ogni tanto, no? Come Santarelli, che manco lo smuovi. Senti, quindi vabbè, però per dire... La cosa triste, brutta, ma alla quale ci abbiamo rassegnato naturalmente, di questi dei mondiali dall'altra parte del mondo, e che spesso e volentieri non si riescono a vedere tutte le partite, magari alcune partite importanti sì. Proprio non le riesci a vedere, ma del resto è un po' così. Senti, è un po' così anche stato l'esordio di Jonathan David al mondiale, poi ieri tutti insieme ne ha fatte tre, per carità. Non ha fatto tre gol straordinariamente complicati, però c'era, timbrato il cartellino, questo per il sorriso della Juventus, non perché dice, ah, allora vedi che funziona, no, perché magari si aspetta una richiesta sul mercato. Secondo te arriverà o, nonostante i gol, vedi un David difficilmente da piazzare sul mercato?
1: Secondo me Carnevali ha esultato ad ogni gol.
0: Sì, probabile.
1: Nel senso che...
0: mandava messaggi che adesso sì, guarda che ne fa un altro, guarda che ne fa un altro, guarda che ne fa un altro, è bravo, è fortissimo. Prendetelo.
1: Secondo me uno che fa tre gol al mondiale comunque a livello mediatico viene ripreso tanto.
0: Beh, ora è capo,
1: quindi probabilmente qualcuno punterà su di lui, ma non ho dubbi, e chissà, magari ne fa anche altri. Ma sai, David siamo sempre lì, cioè il giocatore non è scarso, Lille ha fatto veramente una valanga di gol. Il problema è che non va bene per il calcio italiano. Cioè, mi sembra abbastanza evidente, non va bene a Spalletti, non va bene per il modo con cui Spalletti vuol far giocare la Juve, non ha la fisicità che serve in Italia. Cioè, non è scarso e non è perfetto per noi, che è diverso, ma l'abbiamo sempre sostenuto. Cioè, quindi, da questo punto di vista, chissà, magari in un'altra squadra potrebbe anche fare la differenza, però deve essere una squadra che gioca in maniera diversa. È tutto qua. Però ben vengono questi gol, perché tolgono un problema a Carnevali.
0: Ah certo, che ne ha tanti da risolvere, dopo ne parleremo. Tu, amante, tifoso della Juventus, amante di calcio, penso che sia tra quelli, soprattutto giornalisti, che sono un po' perplessi, no, su quello che sta succedendo al Milan. Ne abbiamo parlato a lungo, adesso è arrivato Amorim, ma sono arrivati due no dai direttori tecnici, direttori sportivi, di fatto una società che ancora non si sta componendo, e siamo al 19 di giugno. Sì, si comincia addirittura a muovere qualcosa sul mercato, non si sa perché. Leao non è dubbio, ha qualche dubbio sul futuro, ma anche Pulisic, Rabiot probabilmente andrà via. Continua questa ricerca spasmosica del DS e del direttore tecnico, nuovi contatti vani peraltro con Kroos e Hardung, Ibra che si sta a fare commentatore lì al mondiale. Insomma, la situazione continua a essere sempre più folle in casa Milan.
1: Sì, conferma che il Milan non c'è più. Cioè il Milan, guardavo ieri, tra l'altro bello, il documentario dedicato ad Arrigo Sacchi, e ti rendi conto come sia finita proprio un'era. Siamo di fronte a un Milan che è un grande punto interrogativo, ma a partire dalla proprietà, nel senso che Cardinale ha una visione del calcio molto americana, con i pregi e i limiti di questa visione, nel senso che ha fatto questo Repulisti, ma non ha

0: secondo me, preso in considerazione le difficoltà che avrebbe avuto poi per ricostruire il tutto. Cioè, detto banalmente, ok, facciamo Piazza Pulita, ma magari Tare lo teniamo. Magari Tare lo teniamo perché comunque è un dirigente che nel corso degli anni ha fatto tantissime cose buone. Forse ha sbagliato un anno. Invece ha mandato via tutti pensando che, secondo me, fosse abbastanza veloce e immediato trovare delle alternative valide, ma così non è. Anche la scelta di Amorim, a me dispiace dirlo, ma è un azzardo totale.
1: Sì.
0: Io l'ho detto e anche lì insulti, perché ormai il mondo social è così, però è come prendere Thiago Motta alla Juve. Cioè, io non vedo differenze, nel senso, è un potenziale grande allenatore, ma che viene da un fallimento totale al Manchester United, non con attenuanti, totale. Quindi non lo so, qui mi sembra che sia un Milan improvvisato, che è la cosa peggiore che possa capitare a un club storico come il Milan. E fa male, fa male. Io non sono tifoso milanista, però fa male, perché è triste vedere un Inter che in maniera oculata sta mettendo i tasselli giusti nei posti giusti e un Milan che va a caso.
1: Guarda,
0: mi dispiace, ma va a caso. Io non credo ci sia una strategia dietro. Cioè, sembra, quando ero giovane, ti dico sta cosa, chiamavo un sacco di ragazze sperando che prima o poi qualcuna mi rispondesse e dicesse ok, esco io.
1: Seminale.
0: Cioè, più o meno il Milan sta facendo la stessa cosa.
1: Hai capito? Fabrizio, bella aneddoto che mi ha raccontato. Curioso.
0: Un po' triste, però, vabbè.
1: Vabbè, dai, quando eravamo piccini eravamo così. O ti prendevi la fissa per una
0: Esatto. Cioè, vorrei spiegare che non c'era Instagram e questa facilità di mettere il cuoricino.
1: Facevi tipo Verdone quando cercavi il compagno di viaggio per Ferragosto. Oh, ci avrei un posticino a Ferragosto in macchina. Che dici?
0: Esatto,
1: sono avvenente, c'ho una folta capigliatura, sono un intellettuale, un bel ragazzo. Guarda, sono impegnata, va bene, andiamo alla prossima. Ciao, che fai questa estate? Senti Fabri, questo ci porta a fare un ragionamento che voglio condividere con te. Il rischio delle proprietà estere, cioè tanto puoi trovare il club, il fondo estero, quello che è, che comunque si mette anima e corpo a lavorare e ti trova, ti tiene in un valore. Tanto rischi, e questo secondo me è più il rischio del Milan, che trovi una proprietà che dice, vabbè, ma un po' per volta ricostruiamo, intanto dobbiamo far soldi, dobbiamo far business e poi vediamo, e i tifosi si sentono abbandonati perché non riconoscono più il loro Milan. Differenza tra, per esempio, la Juventus, che al netto dei tantissimi errori fatti anche da John Elkann nel post CDA dimissionario, con scelte quasi sempre sbagliate, però rappresenta un po' la stessa famiglia che guida la Juventus, che vuole che la Juventus comunque ricresca, quella sorta di coperta di Linus che i tifosi della Juve si devono tenere stretti, piuttosto che dire basta, via Elkann, via Agnelli, vendiamo a un fondo. In realtà il fondo dà garanzie più di una famiglia che ti detiene da tanto tempo.
0: Ma assolutamente sì, ma assolutamente. Il problema è che c'è un'idiosincrasia di fondo tra chi pensa che il calcio sia ancora dei tifosi e chi invece ormai ha capito che non è così. Il calcio non è più dei tifosi, cioè il calcio è di chi lo gestisce, in questo caso delle proprietà forti, perché comunque sono proprietà forti, cioè nel senso Cardinale è veramente una potenza. Non si può uscire da questo circolo, perché i capitali in Italia non ci sono più, non sono
1: più. Sentiamo male Fabri, forse si è spostato un attimo.
0: No, io
1: ora
0: io
1: va bene, ora va benissimo. Ora
0: okay.
1: Va benissimo.
0: Dicevo, quindi la cosa triste è che purtroppo il calcio è cambiato, ma la gente non riesce ad accettarlo, perché siamo legati a un calcio diverso, a un calcio in cui il tifoso aveva veramente un senso. Adesso, e lo dico da anni, il calcio è una tessera. Il calcio è diventato, ok, tu paghi, hai una tessera, ok, sei importante, basta. Il resto non conta, non conta il tuo pensiero, non conta quello che vuoi o puoi fare all'interno dello stadio, non conta nulla, perché il business ha superato la passione. La domanda è, fino a quando i tifosi veri, non quelli che vedono San Siro, c'è cioè in programma Milan Cremonese, ok, spendo 500 euro perché voglio vedere lo stadio e partecipare a questo evento sportivo di cui non so nulla. Io parlo dei tifosi veri.
1: Sì.
0: Fino a quando i tifosi veri accetteranno questo? Non lo so. Secondo me siamo vicini alla fine,
1: sì.
0: Nel senso che vedo sempre più tifosi veri stanchi. Io guarda, ho tanti amici milanisti, ci credi che fosse il primo anno che sono quasi schifati dalla situazione, tanto da non guardare più chi sta seguendo il Milan, chi potrebbe arrivare, cioè non c'è interesse.
1: Ti stai sentendo spesso con Jacopo, quanto ho capito.
0: E tu lo sai che quando arriva il periodo di stare sotto l'ombrellone,
1: il momento
0: siamo
1: dei sogni.
0: Tutti esaltati, esatto, siamo tutti campioni d'Italia. Quindi vedere i tifosi milanisti, ma anche una parte di juventini, così delusi, fa male. Fa male perché capisci che quel calcio lì, quello che piaceva a noi, non esiste più, ragazzi.
1: Più, non esiste più, e più andiamo avanti e peggio sarà. Se tu pensi
0: peggio
1: che,
0: certo.
1: Ma se tu pensi che il Real Madrid in una settimana ha preso Konaté, ha preso Cucurella, poi si è andato a prendere Bernardo Silva, poi ha detto guarda che c'ho 220 milioni, 20 milioni per Olise, e poi mi vado a prendere quella, poi posso permettermi di dire a Nico Pazzo no, perché questa è un'altra notizia del giorno, no, non ti rinnovo al Como, ti mando in Premier, ma da me non torni, e quindi cioè ci sono squadre che hanno una potenza economica. Allora, ha appena firmato peraltro il Real Madrid un accordo con lo sponsor di maglia da 100 milioni all'anno, 100 milioni all'anno,
0: esatto.
1: Il Manchester United 70 milioni all'anno, 70 all'anno. Noi siamo, la Juventus l'anno scorso giocava senza sponsor sulle maglie, per farti capire, un anno fa, due anni fa, e quindi cioè capisci che c'è una distanza talmente siderale che o ce la vediamo tra di noi internamente, e qui arriviamo tra poco al 22 di giugno, o vedremo la giostra dei sogni molto lontana da noi.
0: Ma no, il calcio dell'Inter non ci appartiene, non ci appartiene più, ma da tanto, E poi Real Madrid, io non avevo dubbi, cioè nel senso Florentino Perez vuole fare l'ultimo Real Madrid galattico, ma ci sta per la storia della del club, per la volontà anche di dare a Mourinho qualcosa di unico, perché Mourinho se è andato lì è perché vuol tornare Special One, non è andato lì per farsi prendere ancora in giro. Però, vedi, qualcosa è cambiato, perché una volta che il Real Madrid diventava galattico con Zidane, Beckham, Ronaldo, adesso i nomi non sono dello stesso appeal, con il massimo rispetto per Cucurella, per Bernardo Silva, Konaté, cioè sono nomi importanti, ma non sono paragonabili ai grandi nomi del passato. E qua arriviamo alla risposta finale, no? All'analisi finale, cioè il calcio è cambiato, ma ci sono sempre meno stelle. Questa è una domanda anche per chi ci sta ascoltando. Ma può essere che in un mondiale deve essere ancora un 39enne di nome Messi a trascinare tutto? Cioè non è un bel segno per il calcio, eh?
1: Te ne faccio un altro segno. Abbiamo visto in Italia giganteggiare Modric. Tu l'hai visto il mondiale,
0: esatto.
1: In che condizioni stava?
0: L'ho vista la partita. Certo.
1: Cammina. Quindi però certo. Tu ti rendi conto che uno che cammina sul palcoscenico del mondo, su un teatro di provincia, cioè l'Italia, giganteggia.
0: Esatto. Ma non solo, Kane, bomber fantastico, ultra trentenne, Rabiot, meraviglioso in mezzo al centrocampo della Francia, ultra trentenne, e potrei andare avanti all'infinito. Cioè, secondo me, tolti... Ma io spero l'arrivo di Yamal possa cambiare la Spagna, ma tolto lui, Haaland non è più giovanissimo, però è ancora nella fase, diciamo così, di crescita, Mbappé, insomma, non è più un ragazzino. Cioè, il calcio mondiale manca di stelle, e questo diventerà un problema, perché tu, ok, puoi aumentare gli introiti, il giro d'affari, diventare sempre più sport di business, ma se non hai le stelle... E dove vai, caro mio? Se non hai Sinner e gli Alcaraz, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non riesci ad andare oltre. Quindi per me l'altro grande problema che ha il calcio di oggi è che non ci sono più stelle. I motivi sono infiniti, la fisicità, il gioco veloce, mille cose. Però il fatto è che in questo mondiale si è parlato di più dei 3 gol di Messi che di tutto il resto. E non è un bel segno.
1: No, no.
0: Non è un bel segno per il calcio mondiale.
1: Poi ci sono magari quegli altri che emergeranno e che comunque funzioneranno, come Kylian Mbappé. Abbiamo visto fare anche a lui cose straordinarie. Però poi lì capisci anche un'altra cosa. Ci sono le squadre che favoriscono. Allora, Messi gioca in un contesto che vive per lui. In sì, ginocchio da lui, in ginocchio per lui. Già il Portogallo non vive per Ronaldo, ci sono tanti gruppettini lì dentro e si vede a volte il dispettuccio in campo e già diventa difficile. Kylian Mbappé quando è a Real Madrid gli ruotano tutti contro, quando era a Paris Saint Germain idem, perché non ha un carattere simpatico. In Francia invece viene appoggiato e diventa la stella. È importante anche poi il concetto di squadra dietro ai campioni, no?
0: Beh, stella non lo so, è Vine, cioè Mbappé secondo me è, l'ho sempre detto, è un quasi fenomeno, però chi ha vicino? Cioè ragazzi, comunque parliamo di Olise, parliamo di Dembélé, cioè ragazzi, non è che gioca in una squadra in cui si deve inventare qualcosa, deve finalizzare. Cioè io sono più tentato a dire che Olise può diventare un crack piuttosto che la consacrazione di Mbappé. Sì. Io ne sono sempre stato convinto. Per me Mbappé è sempre stato un quasi fenomeno, perché comunque in una carriera di un giocatore alla fine contano anche i giudizi degli altri, che cosa hai fatto nelle squadre. Se tu al Paris Saint-Germain hai fatto tantissimo, ma non hai vinto mai, nel senso ovviamente mi riferisco alla Champions, può essere un caso. Ma se vai a Real Madrid e succede la stessa cosa, allora comincio un po' credere meno al caso. Mi sembra un giocatore che non riesce a portare quel quid in più. Ho sempre fatto questo esempio. Mi ha sempre ricordato Harden, giocatore meraviglioso nell'NBA, barba, ma che non riesce a far vincere la propria squadra. Certo, nel mondiale potrebbe vincere, però ragazzi, con chi gioca? Cioè la domanda che dobbiamo farci è: con chi gioca Mbappé? Olise è una roba. Ecco, forse Olise è l'unico giocatore che in futuro potrebbe diventare un crack mondiale.
1: Senti, se davvero gli mette sul piatto 220 milioni Bayern Monaco, che dici?
0: Ci sarà un motivo, no?
1: Lo so. E Bayern Monaco che dice?
0: Quella è una bella domanda.
1: Perché certo, là non è questione di non prendersi, è questione di dire: sono stato comprato da Real Madrid. Cioè Real Madrid è più forte.
0: Esatto. No, ma poi c'è un altro discorso che secondo me potrebbe fare uno come Olise. Dire, ok, al Bayern Monaco sicuramente posso vincere la Champions League, posso diventare ancora più forte, perché comunque parliamo del Bayern Monaco. Però questo Real Madrid sarà un unicum, come è successo in passato ai tempi di Beckham e tutti gli altri fenomeni di Galacticos. Quindi fai parte anche di un unicum, qualcosa che non capiterà mai più. Quindi al di là dei soldi, che ovviamente sono importanti, ma non è che a Bayern Monaco prende 2 lire.
1: No, certo.
0: Il problema è se lui vuole fare parte di qualcosa che non accadrà poi, credo, per tanti anni a venire. Quindi è veramente una scelta difficile per lui e per il Bayern Monaco. Perché tenere un giocatore che vuole andare via a quei livelli è pesante.
1: È veramente pesante. Sì, sì.
0: Però ecco, perché magari qualcuno dice Ponciroli è impazzito, come fai a dire che Olise è più forte di Mbappé? Non dico che è più forte adesso, ma secondo me può diventare un crack, cosa che Mbappé fino ad oggi secondo me non è diventato. E poi se investono 220 milioni su di lui, secondo me un motivo c'è.
1: Questo sì, mi stai convincendo piano piano. Senti, 2 argomenti voglio trattare con te, poi ci salutiamo rapidissimamente. Il primo: arriva Carnevale alla Juve, sboccia l'entusiasmo dei tifosi della Juve, tutti contenti, tutti felici, quasi come se fosse arrivato un grande campione. Passano 2, 3, 4 giorni, una settimana e ripiombano un po' nella consapevolezza che comunque non è che è un uomo che ha la bacchetta magica, ma che bisogna lavorare a lungo, dargli il tempo di poter mettere in piedi tutta una serie di situazioni, ma soprattutto risolvere una serie di problemi, che la Juventus avrà 30 giocatori a breve, tra ritorni dai prestiti, compreso quello di Arthur, altro regalo di Comolli, compreso quello di Rui, Douglas Luiz, da capire Nico Gonzalez, insomma, situazioni da risolvere tantissime, livello di difficoltà altissimo, eppure a differenza di Giuntoli, Carnevale ha detto sì, è vero, ma non è così male come immaginavo. Quanto tempo gli dai a Carnevali per secondo te cominciare a risolvere la cosa? Poi ieri un tifoso ha detto una cosa interessante nell'altra radio, ha detto bah, a volte se un sugo non ti viene particolarmente buono ti basta aggiungere una fogliolina di basilico, un sapore qui e là e lo aggiusti un pochettino. Quanto lo può aggiustare già adesso?
0: Allora, innanzitutto basta sentire quello che dicevamo settimana scorsa, cioè nel senso chi pensa che Carnevali possa risolvere i problemi della Juve con una bacchetta magica è un folle e soprattutto non ha ancora capito come è messo il calcio italiano, non la Juve, il calcio italiano.
1: Esatto.
0: Cioè, noi siamo veramente diventati uno degli ultimi campionati, quindi devi anche convincere i giocatori a venire a giocare da noi in Italia e alla Juve. Non è paradossale, adesso andare alla Juve non è più come una volta che dici mamma mia mi ha chiamato la Juve, corro là anche a piedi. No, vediamo, aspettiamo, chi c'è d'altro?
1: Cioè,
0: quindi c'è questo problema. E poi il secondo grande problema, e l'abbiamo già detto ma lo ribadiamo, è che prima deve capire come cedere una valanga di esuberi. Il vero capolavoro, il vero basilico è quello.
1: Esatto.
0: Cioè il vero colpaccio sarebbe cedere più esuberi possibili e quello sarà la vera scommessa.
1: Sì.
0: Io non ho idea di quanto tempo abbia bisogno, ma gli do tutto il tempo che serve.
1: Mm.
0: Cioè nel senso non voglio neanche una critica.
1: No, bravo.
0: Fino a quando
1: penso sono partiti già i Carnevali out, non ti credere,
0: No, beh, ma ormai siamo arrivati, ma però la domanda è ma questi sono tifosi?
1: No, non lo so. Nuovissima,
0: esatto,
1: generazione che forse manco sanno come funziona il calcio. Ultima domanda, tu dicevi siamo ormai l'ultimo campionato, pensa che ieri, nell'edizione di ieri del Corriere dello Sport, Gravina ha detto lascio una federazione in grandissima salute, con grandi progetti, una grande futuribilità. Io so se si è reso conto qual era su quale poltrona federale era seduto, perché sicuramente se era seduto sulla nostra sta mentendo spudoratamente. Fatto sta che il 22 giugno, tra poco, ci saranno le elezioni lunedì appunto del presidente federale e c'è già un accordo sulla carta per Mancini, CT della Nazionale. Vedi aria pulita, nuova o
0: no?
1: Cadono un po' le braccia.
0: Sì, cadono un po' le braccia. Forse l'unica buona idea sul tavolo mi sembra Mancini, perché comunque tra tutti quelli papabili mi sembra uno che possa andare bene, soprattutto se vuoi ricostruire su nomi diversi. E poi ha già vinto, quindi tutto sommato vai a prendere uno che in un modo o nell'altro ha portato l'Italia a conquistare gli europei. Però insomma, sono sincero, mi sarei aspettato qualcosa di più, cioè tanto clamore per nulla, mi viene da dire, no? Sì, ok, Malagò ha fatto tante cose buone nel corso della sua carriera, ma ha fatto anche tante cose non buone nel corso della sua carriera, quindi mi sembra come sempre un po' un cercare di tappare i buchi con quello che c'è. Non so se basterà, ripeto, l'unica cosa buona è Mancini. Su Mancini io dubbi non ne ho, nel senso che ha capito di aver fatto un errore totale a lasciare la nazionale, totale, però insomma tra tutti i papabili, ecco, Mancini mi dà un po' più di serenità. Mi sembra un allenatore che sappia perfettamente come far giocare una squadra e soprattutto sentivo anche recentemente ha parlato a Sky, cioè gli piace giocare a calcio in maniera aggressiva, in maniera offensiva e già questo non è male.
1: No, questo non è male. Senti, ci abbiamo anche una nota vocale, la vogliamo sentire al volo e salutiamo Fabrizio? Vai, nel frattempo vabbè, ci continuano a scrivere quanto varrà adesso David, ragazzi, sempre quello, perché 30 milioni la Juventus lo accompagna con il califone. Vai Andrea.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno al tuo ospite, sono Sergio da Piano Gentile.
1: Ciao Sergio.
2: Stavo ascoltando con molta attenzione questa disamina e da sportivo italiano, amante del campionato italiano, anche se denigrato, questa situazione del Milan, paradossalmente anche se sono interista, fa male al calcio italiano. Perché una squadra così blasonata come il Milan debba essere così distrutta da una proprietà straniera, non fa bene al movimento calcio italiano. Il Milan deve essere presente in Europa e deve essere combattivo perché poi risulti avvincente anche la vittoria magari di altre squadre, la competizione. Grazie, vi ascolto, buona giornata.
1: Allora, io sono io che ringrazio te, poi ti faccio fare una chiosa a te Fabrizio. Ringrazio il nostro ascoltatore perché è stata dura, Andrea Maiocca la sa, Giorgio Sorena ancora di più, ma fa una selezione naturale all'interno del nostro parterre, no? Sono tantissimi e tutti mandano messaggi intelligentissimi, eccetera. Il lavoro complicato qui a TV Radio qual è stato? Quello di prendere il meglio delle correnti di tifo varie, quindi juventini equilibrati, milanisti equilibrati, interisti come Sergio, equilibratissimo, per ognuno di loro ne abbiamo dovuti, diciamo, cestinare 4-5 che veramente sembrava di stare all'asilo. Però devo dire quanto è bello quando poi vengono fuori le anime vere. E io non so quanti anni c'ha il nostro amico, poi magari glielo chiediamo. Mi viene sempre più la sensazione, quando sento queste voci, Fabrizio, che il vero calcio lo capisce quelli lo capiscono quelli della nostra generazione.
0: Ma è così, ma perché il bambino di oggi, l'adolescente, non ha la stessa passione che avevamo noi? Cioè, solitamente sono bambini che prendono la passione dal padre. Difficilmente un bambino che nasce adesso subito viene preso da questa folle passione per il calcio, perché c'è tanto altro, sia a livello sportivo, il tennis, la Formula 1, la pallavolo, qualsiasi cosa, ma sia anche a livello di interessi, la tecnologia che non ti dà tempo neanche di godere il singolo istante, perché ci sarà un altro post, un altro TikTok da vedere, un altro Reel. Quindi siamo noi gli ultimi dei moicani, ma è normale così. Per tornare a quello che ha detto l'ascoltatore, guarda, io sposo in toto quello che è stato detto, lo dicevo anche poc'anzi, il Milan deve essere il Milan, ma non c'è più, e quindi il problema è che bisognerà attendere non so chi, non so cosa, per rivedere un vero Milan, ma non sarà comunque il Milan del passato, quel Milan lì non esisterà più, no. Non è come il Real Madrid che ogni tanto arriva la grande sgasata, no? Il Milan non c'è più, fa male, molto
1: benissimo,
0: male.
1: Benissimo. Fabri, grazie come sempre, Fabrizio Conciroli, un grande abbraccio.
0: A voi, ciao.
1: Allora, noi invece ci fermiamo, prima pausa per noi, finisce l'editoriale con il Rotocalcio tra poco con Mancardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Che roba è? Ah beh, notte prima degli esami, ma mi sembra il minimo, ragazzi. In bocca al lupo a tutti i maturandi, anche se credo che questa generazione non ascolti più le radio, non segua più il calcio, no? Però insomma, note che avrà vissuto in una notte calda anche Ivan Cardia, tutto mercato web, vero Ivan? Sei stato giovane anche tu, Ivan? Abbiamo perso Ivan, si è sentito la
2: musica? Ah no, buongiorno, ah, no, eccoti. Buongiorno, eccomi.
1: Le hai vissute anche tu queste note, no? Diciamo, in qualche modo. No?
2: Io ho vissuto, penso, la migliore estate di sempre, da quel punto di vista.
1: Quando ti sei maturato? Che anno? Ah però, quindi hai fatto un doppio festeggiamento.
2: È un po' è difficile, trovatemene una migliore, onestamente. Sicuramente non questa, però.
1: Senti, quanto sei voto? Scherzo, no? Dei voti sono... Se li teniamo per noi, io manco me lo ricordo, talmente che affonda nella notte dei tempi, però erano bei tempi. Ed erano tempi, i miei in particolare, Ivan, in cui quando giocavo al fantacalcio, chi si prendeva Igor Protti aveva fatto il colpaccio del fantacalcio, perché era un bomber straordinario. Poi nel tempo l'abbiamo conosciuto anche come persona eccezionale, che oggi però purtroppo all'età di 58 anni ci ha lasciato. Ha avuto il tempo parziale risarcimento di poter scrivere una lettera d'addio struggente che abbiamo letto. Mi ricorda molto anche il percorso che ha vissuto Gianluca Vialli, no? Che invece il suo lascito è stato quello di seguire la nazionale, all'epoca allenata da Citti Mancini, che non a caso potrebbe tornare, anzi sta tornando sulla panchina della nostra nazionale, di parlare alla squadra con il cuore, di raccontare i sentimenti, i valori che devono esserci nel mondo del calcio, quei sentimenti che furono forse uno spirito importante che creò all'interno del gruppo della nazionale che vinse l'Europeo, unica nota positiva di 3 anni sciagurati che adesso proviamo a ricostruire lunedì con la presidenza federale. Vedi quante cose combaciano. Mi vuoi raccontare un po' il tuo ricordo di Igor Protti?
2: È difficile, onestamente, per chi è della mia generazione e per chi è della mia città, perché i primi ricordi allo stadio, cioè il primo ricordo dello stadio è legato a Igor Protti, le prime partite che ho visto, noi che giocavamo per strada, e poi quando ho anche le scuole calcio, e poi quando segnavi facevi il trenino, come facevo il trenino, sì. Quel Bari, cioè la prima coppia di attaccare, per chi è all'ascolto e non lo sa, io sono di Bari, e la prima coppia d'attacco di cui ho memoria in assoluto è Protti Tovalieri, quella che mi è rimasta più nella memoria.
1: E ricordavamo bambino, che quindi... proprio in quella Bari lui era diventò capocannoniere insieme a Signori in un Bari che retrocesse, unico bomber,
2: l'unico che c'è riuscito, esatto, l'unico che c'è riuscito. È stato un calciatore fortissimo Protti, in un'epoca in cui ne eravamo tantissime, per questo infatti non è mai andato poi in una grandissima squadra e anche in nazionale, però era un giocatore veramente fortissimo ed era un tempo, era una squadra che divertiva quella, anche molto. Poi ti fa anche pensare, guardando indietro, che a volte critichiamo troppo, perché quel Bari era abbastanza critico, cioè a parte il fatto che poi appunto quell'anno poi retrocesse, però diciamo l'era dei Matarrese, l'era di Fascetti non era così tanto apprezzata mentre veniva vissuta, poi invece ti guardi indietro e dici ma tanto male non stavamo, insomma è un vuoto che ci lascia Protti, su questo non c'è nessun dubbio.
1: Tra l'altro il nostro redattore di Bianconera News ha tirato fuori una statistica che potrete leggere per chi lo vuole stasera su Bianconera News, molto intrigante, che riguarda il mondo Juve, perché l'ultimo gol di quel campionato di cui fu capocannoniere insieme a Signori lo segnò, ed era il 24esimo gol, lo segnò alla Juventus.
2: Sì.
1: L'ultimo gol che ha segnato in Serie A lo ha fatto alla Juventus, quindi in qualche modo, vedi, è stato uno che quando vedeva bianconero, ma quando vedeva qualsiasi squadra, non si lasciava intimorire, colpiva e ha lasciato un segno un po' a tutti, e soprattutto nella storia delle squadre dove ha giocato e che ha voluto salutare. Dicevamo, tempi diversi, storie che ricordano in qualche modo l'ascesa di gli ultimi giorni di Gianluca Vialli, che però poi conquistò un europeo da secondo insieme a Mancini, che lo volle fortemente, perché forse capì o si parlarono, sapevano che c'era un countdown anche lì, purtroppo drammatico, che era cominciato. Mancini che adesso ha un altro countdown, quello che lo riporterà sulla panchina della nazionale. Lunedì le elezioni federali. Strano che però si stia già mettendo nero su bianco sul suo contratto, quindi ci sono pochi dubbi, immagino, sulla presidenza Malagò, ossia che fosse stato Malagò a Bete e la decisione era univoca, quindi si procede intanto con Mancini.
2: Allora sì, secondo me la decisione, sia che vinca Malagò sia che vinca Bete, poi vincerà Malagò, però certo, diciamo certo. Che finché non è ufficiale dobbiamo usare queste formule un po' che lasciano aperta la possibilità a sorprese. Io credo che comunque si andrà su Roberto Mancini. Abete in realtà, secondo me, preferirebbe o avrebbe preferito Conte da alcuni punti di vista, però a parte il fatto che diciamo non vincerà, quindi c'è questo ostacolo primario. Poi Conte è uno che, tra l'altro, Abete oggi un po' l'ha fatto capire, secondo me, nell'intervista del Corriere della Sera, quando dice: no, è finito il tempo dei tecnici federali, serve uno che ti faccia vincere subito. Io sono abbastanza d'accordo con lui su questo. Però Conte ha alcune controindicazioni. Una è il costo, oggettivamente. La federazione non fa i contratti dei club,
1: no.
2: E quello è un ostacolo. E poi anche il fatto che comunque Conte sia allergico a contratti molto lunghi. Io penso che comunque Mancini firmerà un biennale con il rinnovo legato agli europei del 2028, però è evidente che l'impegno che va a prendere il prossimo CT sia legato ai mondiali del 2030. Poi gli europei nel mezzo ci sono, però diciamo se ti qualifichi, giustamente qualificarsi agli europei è abbastanza fattibile anche per noi, e se non fai malissimo, poi li vinci o li perdi, non è una cosa così importante, basta che non fai proprio una figuraccia, li superi e punti ai mondiali. E Conte, secondo me, anche onestamente, è uno che se gli dici: va, tu ci sarai tra 4 anni, è il primo a dire: bah, non lo so, vediamo, non ci sono mai stato da nessuna parte in vita mia 4 anni, quindi non so se lo farei. Mancini ha un po' il tarlo del 2022 che non li ha centrati, a livello economico sicuramente concede qualcosa, perché sa che comunque deve restituire qualcosa dopo la fuga del 2023. Quello resta una cosa brutta, però dobbiamo anche metterci alle spalle. Io so che tanti sono contrari a Mancini, io vado un po' controcorrente. Secondo me, al netto della fuga araba, quella, ripeto, resta una cosa molto brutta, però Mancini, che per me non è il miglior tattico in assoluto, anzi ce ne sono tantissimi più bravi di lui nel far giocare, diciamo dal punto di vista tecnico ce ne sono tanti secondo me più bravi di lui, però sia nella lettura della partita sia soprattutto nel selezionare i talenti, è uno che ha sempre avuto un occhio un po' diverso da altri, e secondo me non è una cattiva scelta come commissario tecnico. Poi c'era anche chi era affascinato da Baldini, però a parte chi è arrivato per provare a portare l'Italia alle Olimpiadi, e quindi ha già una sua missione in partite, a settembre giochiamo con la Francia, non è l'amichevole con la Grecia. Sono due cose molto diverse e devi reggere la pressione in quel contesto.
1: Certo.
2: Quindi io lunedì mi aspetto Mancini, sono abbastanza sicuro che ci sarà. Cioè, insomma, se non lunedì, se non c'era lunedì Malagò, non c'era poi nei giorni successivi, e credo che sia anche una buona scelta.
1: E vediamo, insomma, se sarà vincente, soprattutto perché nel frattempo la nostra nazionale al mondiale non c'è, al mondiale ci sono altre squadre che si stanno provando a diciamo mettere in mostra, come alcuni talenti. Ieri la tripletta che ha lasciato tutti stupiti è quella di Jonathan David, anche se contro il Qatar, contro un portiere che qualche errorino lì difensivo l'ha fatto. Ti chiedono più che altro, io te la giro a te questa palla, se vabbè, Carnevale avrà esultato ogni gol, quanto può crescere il valore di David se, diciamo, fa un buon mondiale? Per adesso è in cima insieme a Messi, non ricordo chi altro ha fatto triplette per adesso, penso pochi, quindi per adesso dovrebbe essere avanti a tutti, però immagino che il prezzo del cartellino sia già fissato e non salirà oltre i 30-35, che non a caso potrebbero essere i soldi che servirebbero alla Juve per andare a prendere Sorloth eventualmente, che nella prossima partita, martedì alle 2 di notte, affronterà il Senegal, dove c'è peraltro Nico Jackson, altro giocatore che potrebbe finire nelle mire della Juventus qualora il Chelsea nell'affondo per Cambiaso possa inserire anche lui. Insomma, storie che dobbiamo raccontare, valori del mercato.
2: Ma allora, secondo me in realtà David non è un grandissimo problema per la Juventus da quel punto di vista. Il mondiale può far crescere un po' il suo valore, è un giocatore che non ha fatto bene, ma che ha fatto molto bene negli anni precedenti. È un giocatore che è arrivato a parametro zero alla Juventus, quindi la Juve per me non ha bisogno di alzare troppo la posta. Il mondiale è aiuta a mettersi in mostra, cioè a far vedere quello che vale, ma poi la Juve, secondo me, se si tiene sui 30 milioni un acquirente per Jonathan David lo trova e fa una buona plusvalenza, perché comunque alla fine l'hai preso a zero, sì, ci sono le commissioni, noi semplifichiamo molto i conti, però semplificando molto ti porta a casa una plusvalenza immediata. Secondo me David comunque da quel punto di vista non rappresenta un problema. Tra l'altro qui ho citato Sorlo, io ci metto anche Colomoni, che continua a essere un obiettivo che secondo me più o meno ha quel valore lì.
1: Ma no, 40-45 però, spero, cioè immagino un po' di meno.
2: No, secondo me sui 35 si può andare, ci si può arrivare, ci si può arrivare per portarlo a casa. Il vero problema della Juventus in attacco è un altro giocatore, chiaramente l'Open Da.
1: Deve essere girato in prestito a una squadra medio-bassa di Premier per farlo giocare e aumentare il valore.
2: Esatto, cioè perché non puoi venderlo, perché altrimenti fai una svalenza. Certo. Tra l'altro, considerando il riscatto, il suo cartellino, cioè, non è ammortato, c'ha un peso di 40 milioni di euro, e se lo vendi a 10 fa almeno 30, quindi non puoi venderlo perché non te lo paga nessuno 40 milioni di euro dopo una stagione del genere. Devi prestarlo sperando che faccia bene e che non si trasformi nell'ennesimo Martinez, Arthur. Insomma, la Juve ne ha avuti un po' di giocatori che poi hanno fatto quella fine lì, no? Che iniziano andando in prestito, non sanno mai davvero bene, o quantomeno non convincono mai davvero la società dove vanno, e continuano e inizia l'eterno ritorno di questi giocatori, che poi restano un problema a bilancio.
1: È così, assolutamente così. Chiudiamo invece con l'accordo ormai raggiunto, ma ne avevamo già parlato ieri, tra Atalanta e Inter. Mi dici più o meno la data della chiusura della trattativa con Palestra, se può essere addirittura giorni, entro il weekend?
2: Sì, secondo me poi magari l'ufficialità andrà il 29 giugno.
1: Beh, certo, anche perché però poi bisogna sì, andrà più o meno per le lunghe, però diciamo una fonda bianca,
2: sì,
1: c'è stata.
2: Sì, però stanno chiudendo l'affare, devono sistemare gli ultimi dettagli, i bonus, però per l'Atalanta l'Inter deve alzare ancora un pochino il prezzo, però nel momento in cui ha toccato i 50 milioni di euro ormai si ragiona di arrivare a 52-53, e quello è il punto. Col giocatore c'è già l'accordo, quindi secondo me tra oggi e l'inizio della settimana prossima ci sarà, diciamo, proprio la fumata bianca definitiva, quando dici è fatta. E poi vabbè, l'ufficialità insomma magari qualche giorno dopo, magari arrivi al 29 giugno, così c'è l'apertura del mercato, ma insomma è un affare praticamente fatto, e l'Inter più o meno potrebbe trovarsi una squadra già pronta per il ritiro, perché Rovedel è fatto, tanto quanto Palestra, Solè più o meno ci sono, e secondo me anche su Curtis Jones può arrivare un accordo in tempi abbastanza rapidi.
1: Ok, vabbè, diciamo che sulla vicenda Palestra poi la volontà del giocatore probabilmente è stata determinante, perché sarebbero arrivati più soldi dall'estero, ma lui ha detto guarda, ho l'accordo con l'Inter si è avvicinata sensibilmente all'offerta, ricorda un po' la storia per certi versi con Cop Miners, anche se lì poi si dovette ricorrere ai certificati medici, che ad oggi mi domando se non erano veri a questo punto. Vabbè, altra storia.
2: C'è il dubbio.
1: Comincio a pensare che erano veri quei certificati medici, ti dico la verità.
2: Chissà, ma il suo rendimento può essere. Ma Palestra, ti aggiungo anche che lui già l'anno scorso è stato lui a spingere molto sull'Atalanta per andare a Cagliari, perché aveva anche altre destinazioni, e invece lui era, non so quali valutazioni avesse fatto, sinceramente, però era molto convinto che Cagliari fosse il contesto giusto in cui esprimersi, e oggettivamente ha avuto ragione lui, quindi è il secondo anno consecutivo che Palestra riesce in qualche modo a decidere dove andare a giocare.
1: Certo, è vero, questo dettaglio anche è giusto raccontarlo. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao.
2: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Buon lavoro a Ivan, noi ci fermiamo, respiriamo, ritorniamo con Luca Calamai, poi ultima mezz'ora, come sapete, operazione mondiale con Fabio Urbisaglia e Ale Malnica, tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo da Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Luca, non oggi... è un buongiorno. No, non è un buongiorno, infatti vorrei cominciare con te proprio dalla notizia brutta di oggi, la scomparsa di Igor Protti, che l'ho paragonata anche un po' per certi versi alla storia di Gianluca Vialli, no? Ha avuto il tempo di salutare un po' tutti, di godersi gli ultimi giorni di vita, raccontando ancora una volta quello che è e lasciando soprattutto, mi si permette il gioco di parole, un lascito a tanti, tutti quelli che lo vogliono capire, no?
1: Sì, no, lottando come ha lottato Gianluca Vialli, aggiungerei. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, l'onore di conoscerlo. Guarda, chi lo ha avvicinato in questi ultimi mesi, lo sai, quando sono queste situazioni ti avvicini imbarazzato, no? A queste, certo. A chi sa che c'è un percorso che ha una data di scadenza. E alla fine lui riusciva a rincuorare gli altri, quindi pensa te la forza d'animo di questo campione, ma campione di vita oltre che di calcio, questo campione che ha lottato, che ha dimostrato una volta di più anche in questo momento terribile qual era il suo formidabile valore. E quindi niente, guarda, oggi perdo una persona che, della quale non posso dire che ero amico profondo, ma che ho intervistato tante volte, ci ho parlato tante volte, era sempre un piacere perché da uomo di calcio aveva sempre riflessioni interessanti, importanti, legatissimo a un territorio, ma direi legatissimo a tutti i territori che ha toccato. E quindi questo si testimonia della sua straordinaria capacità empatica e niente, questo ripeto, ecco, un giorno un po' così. E anch'io ti devo dire che ho fatto riferimento col pensiero a Vialli, pensavo a quell'abbraccio Vialli-Mancini dopo la vittoria all'Europeo, anche lui aveva ben chiaro che il percorso era scritto e ho visto l'immagine di Igor Protti mentre accompagnava la figlia al matrimonio, che ti devo dire? Niente.
0: Sai, Luca, noi in questo calcio sembrerà banalità, però in questo calcio, in questo mondo che ha via via perso tanto di vista i valori veri della vita, dello sport, il significato, quando ci troviamo a vivere certe situazioni, a rivivere certi personaggi, a raccontare certe storie, ti viene un po' la pelle d'oca e soprattutto ti viene da imparare. Quell'abbraccio che hai ricordato tu era un abbraccio di pianto, per una volta non per una vittoria, ma per un saluto. Quello era un saluto tra due grandi amici ed era un ultimo lavoro, tra virgolette, fatto, un ultimo lascito fatto da Vialli, perché quella nazionale vinse, perché lo ricordiamo bene, abbiamo visto diversi documentari, lui a cena o prima dopo le riunioni tecniche amava leggere, amava parlare ai ragazzi per raccontargli qual era lo spirito, qual era il senso della vita e dello sport. L'ultima immagine che abbiamo invece di Igor Protti che accompagna sorretto la moglie e la figlia all'altare, l'ultima volta di dire ho avuto il tempo di poterlo fare, lo voglio fare, non mi vergogno a mostrarmi, perché anzi voglio che tutti quanti sappiano che fino all'ultimo può restare in piedi e guardare la vita in faccia.
1: Bravo Vincenzo, bravo, hai fatto un ulteriore... Non si vergognava del suo dolore. Questo, guarda, questo voglio dire, non è chi, non voglio criticare chi, ma c'è chi si nasconde perché ha paura perché non gli va a dimostrarsi, e ne ha pieno diritto, per carità. Certo. Lui però fino all'ultimo sotto la sua curva, quando ha potuto andare del Livorno, fino all'ultimo a ricevere i giornalisti a parlare di vita e di calcio, con la faccia sempre più scavata, con la malattia sempre più addosso, guarda, sono queste situazioni in cui poi fai fatica, no?
0: Sì.
1: Perché queste sono storie di vita che rendono tutto più umano, più vero, più bello, che spiegano anche la passione, perché lui era un campione per la gente, cioè ci sono stati giocatori più forti di Igor Protti, ma pochi che sono riusciti ad emozionare come Igor Protti, perché poi per essere un campione senza cuore, di quelli che vincono da soli le partite, benissimo. Ecco, però Gotti non ha vinto mondiale, non ha vinto il pallone d'oro, ma lui in ogni gesto che faceva in campo, nel rapporto con le sue tifoserie, lui era amato in maniera impressionante, impressionante perché riusciva a trasmettere ai suoi interlocutori, ai suoi tifosi, il fatto che lui in campo dava tutto quello che aveva. Un grande uomo, quello
0: un grandissimo uomo. Ed è difficile anche dover, ma poi il lavoro ce lo impone, polemizzare su alcune situazioni dopo un ricordo del genere. Più che polemizzare, penso a quello che accadrà a breve, no? Lunedì ci saranno delle famose elezioni federali, ma ritorno sulle parole di Gravina di ieri, riportate dal Corriere dello Sport, quando in sostanza lui dice che ha lasciato una federazione in piena salute e con un grande futuro davanti. E qua mi sembra veramente di non voler guardare in faccia la realtà. Speriamo che Malagò, che a questo punto è quasi certo della nomina, possa essere un po' più onesto davanti alle difficoltà del nostro calcio, perché se non si guarda in faccia ai problemi non li affronti. Ecco, questo è un altro insegnamento che magari ci hanno dato Vialli e Protti per un certo verso.
1: Sì, no, ma vedi, di fronte a certe parole, in questo caso di Gravina, io mi domando se vivono in un mondo parallelo, se ci sono, ci fanno, se non gli basta a loro la vera condanna, che non è quella del 98% col quale che è stato eletto, ma la condanna del tifoso, quello è, non è il 98%, è un milione su un milione, quindi di che cosa, il fatto di non aver lasciato niente, perché non è solo e soltanto il problema della nazionale, la nazionale che non fa i mondiali, guarda, sono reduce io ho il piacere e l'onore di far parte del consiglio di amministrazione del Museo del Calcio a Coverciano, no?
0: Sì.
1: E raccontavano le ragazze bravissime che ospitano scuole calcio di tutta Italia, hanno trovato bambini che dicevano: io non ho mai visto l'Italia al mondiale, e questo ti dà non c'è la consapevolezza del danno, prima di tutto morale, che è stato fatto,
0: generazionale anche,
1: perché è una roba, ecco. E cosa lascia? Nulla. Cioè, io ti domando, a te che sei un uomo di sport, cioè, se tu dovessi ricordare cosa lascia Gravina?
0: Nulla. Niente. Ti ripeto, perché vedi, ci dovremmo dire lascia l'europeo, ma di quello europeo io ricordo Vialli, e lo ricordi anche tu.
1: E l'abbraccio con Mancini,
0: sì,
1: ha vinto un gruppo in quel momento, non ha vinto la federazione,
0: bravissimo,
1: ha vinto un gruppo, no?
0: Bravissimo.
1: Ma lascia un progetto forte per i giovani italiani? Lascia un progetto forte di un calcio diverso, lascia un progetto forte per riportare il sentimento e anche un po' di morale nel calcio, lascia un progetto forte su che cosa, sul calcio femminile, lascia un progetto di che cosa fa? Lascia un supercorso Coverciano più forte rispetto a quando l'aveva creato a Lodi, lascia una classe arbitrale corretta, giusta, proiettata nel futuro, con tanti ragazzi che vogliono fare l'arbitro, che lascia? Cosa lascia? Cioè, io non capisco, cioè, cosa lascia? Allora, ci dovrebbe essere anche un limite alla vergogna in certe situazioni, ma il problema, sai qual è? Che magari lo crede davvero, è impressionante.
0: È quello che ci tiene lontani dall'uscita.
1: Oggi ti devo dire la verità. Il pensiero di Gravina è l'ultimo dei nostri
0: assolutamente.
1: Scusami il gioco di parole, ma noi abbiamo ben altre cose di cui preoccuparci e non Gravina. Dopodiché, te lo dico subito,
0: sì,
1: se Malagò arriva e porta Mancini, per me commette un atto di vergogna nei confronti di chi ha tradito la maglia azzurra. Ma non è,
0: sarebbe, guarda, il primo errore.
1: Non è uno sbaglio, nella vita si sbaglia tutti, no? Questo è stato un tradimento. È stato, quando uno fa il commissario tecnico della nazionale, lui è una parte dell'Italia, la rappresenta come le grandissime figure, si è venduto per dei denari. Cioè, se Mancini fosse andato agli Emirati, lì dove è andato mollando il Real Madrid, vabbè, problemi suoi, ricchi contro ricchi, lui ha tradito i nostri colori, lui potrebbe cantare l'inno d'Italia. Dopo ci ha lasciato senza la qualificazione in tasca, senza niente, una situazione di grande difficoltà. Ma potrebbe far questo? L'uomo dei 30 denari può riprendere i nostri colori, la nostra maglia? Allora, se Malagò fa questa cosa, parte non male, malissimo. Ma se anche Mancini ci, se anche Mancini in sé fosse l'allenatore più bravo del mondo, no, mai più, se vuoi, se vuoi Mancini, guarda, sai cosa ti do da allenare? E te la do, l'Under 15, da allenare l'Under 15,
0: si
1: riparte dall'Under 15, se hai tanta voglia dell'Italia, guarda, è bellissimo, alleni per il ciclo l'Under 15, e poi stiamo a vedere.
0: Sì, sì, no, io la penso come te, invece sappiamo bene che è lì per firmare, ci sarà probabilmente anche Bonucci ancora nel gruppo, anche qui non lo so, scelte che mi lasciano un po' perplesso, per carità, non è che avrà chissà quale ruolo, però io credo che veramente c'era l'opportunità di cambiare, ci sarebbe l'opportunità di cambiare totalmente strada, e invece ancora una volta si rischia di non cambiare sostanzialmente nulla, anche perché, e lo racconta anche il mercato, noi continuiamo a far fatica, abbiamo una società gloriosa come il Milan che ancora non ha trovato un sì da parte di un direttore generale, un direttore sportivo, e si va avanti tra macerie. Vediamo Real Madrid che acquista giocatori su giocatori, va a fare la spesa addirittura in Bundesliga, in Premier senza difficoltà, e noi che elemosiniamo spiccioli per mantenerci in vita. È una situazione troppo complicata da affrontare, Luca, che secondo me ci riporta veramente a essere la Serie B un po' del calcio mondiale in questo momento.
1: Sì, ti devo dire che se voglio trovare una nota positiva lo trovo nel quello che sta facendo l'Inter con Palestra. Lì ci vedo un'operazione alla barella, un investimento colossale che solo l'Inter probabilmente in questo momento può fare, però bene, no? Da provare a investire finalmente su un italiano, ma oggi l'Inter che sta mettendo a posto i conti, e qui bisogna dire no, bravo, bravissimo a Marotta, che quando ha cominciato a gestire la situazione non aveva un debito, aveva un Everest di debiti, ora li sta ridimensionando vincendo, quindi facendo il massimo che uno può fare. Ma se te levi l'Inter, Napoli vuole abbassare il monte stipendi, la Juventus non si sa cosa farà, la Roma deve vendere entro il 30 giugno ed è già stata multata, chi c'è poi il 2000 non voglio nemmeno parlare, mi sembra tutto così paradossale. Il Como deve mettere a posto velocemente i conti e deve comprare italiani, se no non compare la Champions. Noi siamo questi, e ti ho fatto riferimento delle squadre di vertice. Quindi noi abbiamo un Inter che mi sembra comunque avviato a prendersi un ruolo diverso, anche perché chi ha grandi dirigenti, i grandi dirigenti oggi fanno la differenza come grandi centravanti. Poi vediamo cosa sta fare Cannavale alla Juventus, se riuscirà a riportare un minimo di competenza dirigenziale dopo dei disastri totali commessi anche da Giuntoli, che era considerato numero uno, ma che ha fatto un mercato da restare senza parole, e quindi vediamo. Quindi ci aggrappiamo all'Inter, anche perché oggi fatico a pensare che noi possiamo ritornare a avere 5 squadre in Champions, perché guarda, ho detto una cosa che in realtà forse non è nemmeno vera, perché in realtà, Vincenzo, avendo Juventus e Milan in Europa League, è chiaro che sono due tra favoritissime, no? Per vincere
0: la vittoria dell'Europa League.
1: L'Atalanta in Conference è favoritissima per vincere la Conference, in realtà lì le vittorie valgono la stessa quota, sia vinci in Champions che vinci in Conference, per cui in realtà ho detto una cosa sbagliata, forse potremmo avere la possibilità, ma poi guardi la Champions e ti chiedo speriamo bene
0: quanto andremo avanti, esatto, con le nostre
1: squadre. Io ci aiuti.
0: Assolutamente. Senti, ci eravamo salutati l'ultima volta con te che giustamente dicevi mi aspetto che la Fiorentina parli e ci svegli un po' il futuro. Hanno parlato ieri Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, ho letto anche il tuo editoriale. Qual è l'approfondimento su Firenze Viola, sulle tue parole a Buongiorno Firenze, Caffè Nero Bollente su Radio Firenze Viola? Ti chiedo di raccontare anche qui un po' che cosa ti hanno trasmesso le parole appunto di Ferrari e Paratici. al Viola Park.
1: Allora, non mi aspettavo niente di più, lo dico subito, perché non sarebbe stato illogico aspettarsi che un direttore che ha parlato da padre padrone in questo momento della parte operativa andasse a dirti: ho 10 lire da spendere, sono pieno di debiti, voglio vincere.

0: e questo mi è piaciuto, perché come ho scritto su tutto mercato su Firenze Viola, vuol dire che Paratici ci ha capito quando dice: io non potrei accettare di avere lottare per 4 anni per il 7º o l'8º posto, non è la dimensione, bravo, non è la dimensione della Fiorentina. Beato, fortunatamente qualcuno l'ha capito, e questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Certo, non è che se possiamo, non è che può invocare tempi biblici per riportare la Fiorentina a quel livello. Mi ha poi fatto sorridere, per dire la verità, e lui praticamente ha detto: qui è stato fatto quasi un disastro, c'è da rifare i comparti, non è ha massacrato e l'ha fatto accanto a uno di quelli che l'ha fatto,
1: esatto, gliel'ha detto in faccia,
0: direttore generale, questo ti devo dire è stato molto divertente, e conferma che quando noi per anni abbiamo invocato uomini di calcio all'interno della Fiorentina, non lo dicevamo a caso, non lo dicevamo per antipatie, è arrivato un uomo di calcio e ha detto: qui ragazzi, prima di pensare alla squadra c'è da lavorare un po' dappertutto, esatto. Lo dice lui e l'ha detta chi l'ha fatto, se
1: e direi che è un buon ottimo punto di partenza. Luca, grazie.
0: Ciao, grazie
1: Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Noi ci fermiamo, ultima mezz'ora, operazione mondiale con Fabio Bisaglia, Allen Valnegra, tra poco.

0: spazio mondiale qui su TMV Radio come sempre con... li riusciamo a vedere anche video questa volta entrambi? Ci proviamo? Solo Alen, Fabio allora oggi deve trovare ancora una postazione adeguata, ma intanto lo salutiamo, Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio!
1: Ciao, buongia, buongia!
0: E Alen Valnegri da Barcellona, Andrea, Alen, ti vediamo anche!
2: Ciao, ciao Enzo, ciao Fabio, buongiorno!
0: Allora ragazzi,
1: buongiorno.
0: Chiaramente oggi io voglio cominciare con voi nel ricordo di Corprotti, che ci ha lasciato a 58 anni, un campione che anche voi conoscete molto bene, abbiamo più o meno la stessa, siamo più o meno della stessa generazione. Comincerei da Fabio. Fabio, ci racconti il campione di Corprotti in campo, magari la partita, il gol, il momento che ricordi di più?
1: Vincenzo, torniamo agli anni in cui il calcio mi fece innamorare di sé, insomma ero piccolo, ma ho delle memorie bellissime. Ricordo il trenino, il famoso trenino, no? Del Bari, sì. Sono immagini scolpite, ricordo un gol di Protti in particolare che mi è rimasto impresso, dove poi lui si appende alla traversa, non so se ricordi, è un'immagine...
0: Sì, sì.
1: Bellissima, bellissima, iconica, potente. Sì, il primo capocannoniere italiano, così, pane e salame, no? Con tutto il rispetto dovuto, nel senso un calciatore che rappresentava il calcio italiano nella sua essenza, venuto dalla provincia, riuscendo a determinare, peraltro in un Bari che non era assolutamente un top club, al contrario, per cui vanno chiaramente le mie condoglianze alla famiglia, un saluto affettuoso e insomma è un giorno triste.
0: Assolutamente. Alen, il tuo ricordo di Protti, di Corprotti?
2: Con Hübner era l'unico giocatore ad aver vinto la classifica caposcannoniere dalla Serie C, e questo dice che il gol non ha categorie, chi vede la porta la vede sempre. Io lo ricordo specialmente a Livorno, con tutta quella scalata fino a giocarsi l'Europa League, la coppia con Lucarelli, spettacolare, spettacolare. Una delle coppie più potenti a livello proprio anche energetico, cosa trasmettevano tutti e due, Lucarelli con la sua identità, con il fatto di essere tifoso il Livorno e Protti con quell'energia, era un giocatore che comunque non si risparmiava. Il gol che ricordo di più è il gol nel derby, perché comunque nel derby di Roma, quando segnò in una stagione dove comunque

0: non fu del tutto convincente, perché comunque arrivare in quella Lazio c'era soprattutto Signori, ed era difficile poter riprodurre i numeri di Bari, però quel gol me lo ricordo molto, molto bene, e con Fabio anch'io mi associo le condoglianze alla famiglia questo triste giorno.
1: Allora, nel frattempo abbiamo una prima qualificata per quanto riguarda il mondiale, il Messico che fa 2 su 2, credo che si tocchi a Fabio, vero? Messico, Corea del
2: Sì.
1: Sud, 1-0, l'MVP della partita, le cose migliori e peggiori che hai visto.
2: Sì, premiamo Luis Romo, che è il calciatore che decide la partita. 31 anni, gioca nella sua Guadalajara, peraltro, è lui che è un calciatore che milita nel campionato messicano e che trova un gol rocambolesco su un pasticcio tra il portiere coreano e il centrale difensivo che si scontrano, per cui lui lesto nel marcare un gol che vale oro. Dopo un primo tempo, devo dire, non proprio entusiasmante. E quindi Messico prima qualificata, e diamo il premio di MVP sicuramente a Luis Romo, che segna il suo primo gol, peraltro, con la nazionale.
1: La
2: Mi è
1: cosa,
2: piaciuto.
1: cosa ti è piaciuto di più e
2: Sì.
1: cosa di meno?
2: Il finale, mi è piaciuto molto il finale perché comunque la partita ha alzato i toni, è diventata una partita sicuramente più interessante, più intensa e dove poi il portiere messicano Raúl Rangel si è veramente messo in mostra con un paio di interventi salva risultato che hanno esaltato ancora di più il pubblico di Guadalajara. Devo dire, mi è piaciuto anche molto la cornice, il Messico già all'esordio, insomma, aveva emozionato e anche in questo caso credo sia stato il valore aggiunto in una partita molto equilibrata. Credo che anche il fattore casa, il pubblico, l'entusiasmo messicano di Guadalajara abbiano dato quella spinta in più e così fatto scontrare portiere centrale difensivo coreano con delle energie nascoste. Cosa non mi è piaciuto? Il primo tempo. Veramente da sbadigli soporifero, tant'è che c'è stato qualche fischio, più di qualche fischio arrivato dalle
1: E spesso
2: tribune.
1: abbiamo visto brutti primi tempi, devo dire, in questo mondiale. Poi nel secondo tempo si sbloccava sempre qualcosa. Il dato di questa partita da evidenziare?
2: Il dato, guarda, diciamo che il Messico, pur proponendo un calcio offensivo, aggressivo, ha questo dato interessante che non subisce gol nella prima frazione di gioco da ben 13 partite consecutive ai mondiali. Chiaramente andiamo a sdoganare altre gestioni, però è chiaro che insomma, per quelle che erano le attese ci si aspettava una squadra che potesse avere qualche problema a livello di equilibri. Invece continua a confermarsi una squadra anche abbastanza abbottonata e attenta dietro. Poi ripeto, ieri il portiere è stato quel plus in più, quel quid in più che ha permesso alla squadra di terminare la partita
1: Ale,
2: reti inviolata e essere la prima nazionale qualificata ai sedicesimi.
1: Allen, veniamo da te, Svizzera, Bosnia, Erzegovina, anche qui primo tempo un po' bloccato, poi si è visto qualcosa di meglio dopo.
0: Sì, primo tempo noiosissimo, noiosissimo con tante imprecisioni, con una squadra in campo, una Bosnia rinunciataria. È strano perché comunque quando la Bosnia ha provato a far male alla Svizzera, specialmente sul centro-sinistra, trovavano sempre i corridoi per poter proiettarsi in aria della formazione rosso-crociata. Poi nel secondo tempo evidentemente son cambiati, è cambiato tutto quando Iachino ha fatto i cambi. Da lì in poi Mazzambi ha dato un'altra marcia alla squadra, Vargas ha dato quella fantasia e forse quella precisione che non ha avuto con Ndoye, che corre tanto ma spesso e volentieri è impreciso. Mbolo non ha giocato la sua miglior partita con la nazionale svizzera. Vittoria importante, risultato abbastanza bugiardo rispetto al contenuto.
1: MVP dato della partita, chi vogliamo
0: Ma l'MVP
1: evidenziare?
0: è Yakin che comunque cambia la sfida con l'entrata di Vargas e Mazzambi. Ci ha cambiato il ritmo, è cambiato anche la presenza in aria. Poi Mazzambi fa il primo gol, è difficilissimo da fare, il grado di difficoltà è alto. E sta giustificando il prezzo di mercato che ha, che sta lievitando tra la finale d'Europa League con il Freiburg, adesso in nazionale svizzera, lancio un messaggio a Yakin. Mazzambi, la Svizzera non può prescindere di Mazzambi.
1: No.
2: Concittadino di Alain, peraltro.
1: Attenzione,
2: dice.
1: Visto? Tuo concittadino,
0: sì, sì, ginevrino. Ah, sì, siamo cugini, ah, non si vede fisicamente, siamo simili. Uguale,
1: sì, sì, sì, è la stessa prestanza, la stessa atletismo proprio, devo dire. Ma molto bene, lo vorrei vedere in casa. Una partitella con voi me la vorrei fare, Fabio l'ho visto giocare, Fabio ha visto me giocare purtroppo, quindi. Allora, veniamo, io passerei a questo punto l'altra sfida da affrontare, sì, appunto, Canada-Qatar la deve fare Alain, sì, giusto? Sì. Quindi noi adesso
2: Repubblica Ceca Sudafrica.
1: Repubblica Ceca Sudafrica è stata la prima partita di ieri pomeriggio. Qui invece MVP della partita, cioè pomeriggio in Italia.
2: Guarda, l'MVP lo diamo a Mokoena, che calcia il rigore che permette a Sudafrica di trovare il pareggio. Non soltanto per il calcio di rigore, devo dire una prestazione buona. Il Sudafrica è una nazionale in difficoltà, l'avevamo visto già nell'esordio. Però insomma, ieri in una partita con un'alta intensità si è assunto comunque la responsabilità di calciare il rigore all'83esimo e quindi gli va riconosciuto questo merito, e mantenendo peraltro vive le speranze di qualificazione. Sappiamo che con questi terzi posti ogni punticino strappato può rivelarsi decisivo.
1: Qual è la cosa che è piaciuta di più e di meno di questa partita?
2: Mi è piaciuto diciamo il dominio territoriale del Sudafrica, per quanto conoscendo la Repubblica Ceca sappiamo che è una nazionale che non ama giocare, maledettamente verticale, concreta, cerca sempre comunque di concludere le sue transizioni con un tiro in porta, proprio anche per evitare qualsiasi tipo di ripartenza, e quindi in questo cinismo il Sudafrica è riuscita, anche per caratteristiche, devo dire, ad avere un dominio territoriale e a prendere in mano la partita dopo un gol subito a freddo, perché il gol di Sadilek arriva al sesto minuto, e quindi diamo questo merito, ripeto, alla nazionale con grandi difficoltà. Non mi è piaciuto il braccino della Repubblica Ceca, perché trovare un vantaggio presto per una nazionale comunque più esperta e con dei valori assoluti superiori poteva lasciar presagire un match diverso. Invece diciamo, i cechi si sono un po' spenti, hanno rinunciato praticamente a giocare, cosa che, ripeto, anche per caratteristiche fanno spesso, però ecco, è mancata anche quella cattiveria che spesso poi gli permette di trovare anche occasioni magari fuori dal contesto partita, no? Sfruttando i centimetri, sfruttando il crossing game dove sono veramente micidiali, non ci sono riusciti. E il dato, guarda, dico 20 a 16 che sono i tocchi nell'area avversaria, nonostante appunto la Repubblica Ceca sia storicamente una squadra fisica, strutturata, il Sudafrica è riuscito appunto a penetrare più volte nei 16 metri avversari e superandola per tocchi in area. E quindi anche a livello di expected goal, se andiamo a vedere qualcosina in più dagli africani, che danno segnali di vita, ripeto, dopo un esordio molto preoccupante.
1: Molto preoccupante all'inizio. Signori, qua ci vorrebbe un rullo di tamburi. Rullo di tamburi, perché noi andiamo a parlare adesso, niente proprio di meno che di Canada a Qatar. Alain ha assistito a un evento epocale. Non sì. Uno, non due, tre gol di Jonathan David. Alain, che succede? Chi ci aveva in porta il Qatar? Di Gregorio, scherzo. Chi ci aveva in porta il Qatar? Che
0: Jonathan non David... mi sono emozionato, non mi sono emozionato, tre. Perché ho sempre creduto in David. Ho sempre detto che la Juve farebbe comunque.
1: Senti,
0: una bella
1: amica ha detto notte prima degli esami, ha superato l'esame di maturità, ieri... ci vuole ancora un po' di tempo.
0: E ieri comunque, vabbè, il Qatar non è stato un avversario, è stato uno sparring partner.
1: Più o meno, sì.
0: Il Canada, al di là delle tante imprecisioni a livello tecnico, il Canada è poco pulito tecnicamente, è una squadra di corsa, una squadra fisica, però che sbaglia tanto. Se il Canada riesce a farti 6 gol significa che comunque c'erano non solo le finestre ma anche le porte aperte,
1: sì, sì,
0: della difesa qatarì. È cambiato comunque l'atteggiamento del Qatar rispetto alla partita contro la Svizzera. Ho visto un Qatar molto aggressivo dall'inizio, inutilmente, e poi l'ha pagato. perché comunque ha preso due gol su due errori individuali di posizione a livello difensivo, e poi comunque dall'espulsione in poi è stato proprio un incubo per il Qatar. Abbiamo visto anche Lopetegui litigare con la panchina del Canada. Niente, il Canada vince meritatamente. Il Canada con questa vittoria comunque ha due risultati su tre per finire prima. Contro la Svizzera comunque con un pareggio finirebbe prima. Niente, queste sono buone notizie per i nordamericani.
1: Naturalmente, Coné
0: L'MVP.
1: è stato il momento, sì, no, parlavo di Coné, dell'infortunio, Coné è stato il momento più pesante della partita, un momento drammatico, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo, dai 4 ai 5 mesi di stop, mondiale
0: Beh, sì.
1: ovviamente finito, e per il Sassuolo sarà difficile recuperare il giocatore, ma gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Beh, se non glielo dai oggi l'MVP a Jonathan David, quando glielo dai, glielo diamo più.
0: Beh, vabbè, triplette in un mondiale comunque entri nella storia. I tuoi nipoti e quando sarai pure bisnonno, Enzo, vedranno che David ha fatto una tripletta.
1: Anche i nipoti di Carnevali lo vedranno.
0: Ormai col mondiale a 48 squadre, con le partite avvicinate, ci sono delle squadre che non sanno gestire quel tipo di sforzo, quel tipo di intensità. È successo proprio al Qatar ieri, perché giocare ogni 5 giorni a questi livelli è tosta. E ieri abbiamo visto benissimo, questa notte abbiamo visto benissimo una squadra spompata, una squadra sempre in ritardo e troppo aggressivi. Alla fine questo lo paga a questi livelli. David è stato molto furbo, lancia il suo mondiale
1: Vediamo.
0: e lancia il suo futuro, perché comunque sappiamo bene che ci sono tante società che vanno a far mercato al mondiale. E David lì si sta rilanciando, le sirene della Premier inizieranno a suonare. Secondo me questa è una gran notizia per la Juve.
1: Quanto potrebbe valere adesso?
0: Ma David, sinceramente, sui 30-35 milioni sicuro che comunque riesci
1: A
0: a trovare una
1: qualcosa.
0: squadra che ti... Ma anche di più, eh.
1: Questo
0: Sappiamo in
1: non so.
0: Premier comunque il valore del denaro, e
1: Certo,
0: lui è un attaccante, il gol
1: certo,
0: vale tanto. Poi
1: certo.
0: David non è mai stato super super bomber, è uno che comunque lega il gioco, però sì, in Premier a minimo 30-35 milioni troverà acquirente la Juve.
1: Diciamo che quando chiameranno Carnevale, no, noi ci puntiamo su questo giocatore. Devi offrire qualcosa, dovete offrire qualcosa in più. Noi mo l'abbiamo presa a zero. È stato fondamentale l'anno scorso. Poi come scivola
2: C'è un
1: lui,
2: dato particolarmente
1: vai.
2: significativo
1: Dimmi
2: che
1: Fabio.
2: sono i suoi gol totali nazionale, 42 gol.
1: Questo è
0: Sì.
1: vero. Ma
0: Sì.
1: ragazzi, ma mo adesso, ironia a parte, ma che è successo a David alla Juve quest'anno? Che non si teneva in piedi. Ma non si teneva in piedi, Fabio.
2: Guarda, è veramente difficile commentare un rendimento così al di sotto. Io credo ci sia stata una combinazione di fattori, sicuramente. È arrivato, sappiamo, in una Juventus disorganizzata che ha cominciato la stagione con un tecnico che sapevano già essere, insomma, più fuori che dentro, con un'idea di calcio che poco si sposava evidentemente con le sue idee e con le sue caratteristiche, dopodiché si è passati a Spalletti. Le occasioni le ha avute, non possiamo certo dire che non abbia giocato perché i minuti li ha messi insieme, poi qualche gol l'ha anche fatto, qualche buona prestazione l'ha anche fatta. A me così da fuori è sembrata la combinazione tra una condizione fisico-atletica non delle migliori, l'ho visto spesso arrancare anche su degli scatti in campo aperto e poi, ripeto, un calcio forse italiano che non gli si confà, cioè non lo so, probabilmente non riesce ad esprimere
1: No.
2: quelle che erano le sue caratteristiche, perché in Francia faceva un calcio completamente diverso e poi, come diceva Len, lui non è un centravanti in origine, è sempre stato una sorta di seconda punta che spazia, che svuota l'area, si associa e permette poi alle varie mezzali, giocatori di inserimento, di andare a riempire l'area. Penso che nella Juve anche questi meccanismi, a fatta eccezione per McKennie, che è stato bravissimo ad approfittarne in una fase della stagione, sono mancati e credo
1: Sì,
2: che la Juve abbia problemi cronici anche da questo punto di vista, perché non ha centrocampisti con questa attitudine.
1: no, Ale, te l'ho chiesto mille volte e tu mille volte mi hai
0: Ma
1: risposto è un
0: alla
1: mistero.
0: fine errore di casting, perché se vai a prendere un giocatore che sente comodo nel calcio, un calcio diretto, verticale, La Juve fa l'80% sono degli attacchi posizionali, dunque devi avere un centravanti che prima di tutto abbia il tiro da fuori e che sia cattivo. David non ha
1: Bravo, bravo.
0: quell'aggressività, è forse un po' troppo accademico nei suoi gesti, nei suoi movimenti. Alla fine, quando giochi contro dei blocchi bassi, lui non lo vedi. Se prendiamo come esempio il Lille campione di Francia con lui centravanti, i gol li faceva Burak Yılmaz. E li facevano i due esterni,
1: Sì.
0: Bamba da una parte e Ikoné dall'altra,
1: Sì.
0: grazie anche ai movimenti di David. Dunque, sì, bisogna chiarirsi sul modello di gioco, caratteristica del calciatore, e lì per me c'è un errore di casting da parte di Comolì, chiarissimo.
1: Settimana intanto che è stata molto pesante in casa Brasile, quindi torniamo, andiamo proprio lì in Brasile, a ba Bahia da Fabio, e c'è Brasile-Haiti. Ancelotti ha risposto in maniera molto netta a tante domande che sono arrivate, ci saranno tanti cambi, per lui Rafinha è uno dei giocatori più forti al mondo, c'è la questione Neymar da capire, approfondire. Insomma, faccio un po' la presentazione di quella che sarà la settimana e come si arriva a questa partita che il Brasile non può
2: Esatto,
1: assolutamente fallire, ma sotto tutti i punti di vista.
2: Ancelotti fa il pompiere, giustamente, la sua esperienza in questo tipo di situazioni è determinante,
1: Già.
2: perché qui la temperatura è alta. Lui sa che servirà a vincere, prima di tutto, contro Haiti. Brasile è chiamato a dare delle risposte reali, concrete, le chiacchiere stanno a zero, c'è da cancellare una prestazione opaca contro il Marocco, dove secondo me si può salvare solo il risultato. Servirà più precisione col pallone, aggredire spazi, continuare questa ricerca del terzo uomo, scardinare le linee avversarie contro una squadra che giocherà in blocco basso, qui non concederà molti spazi. Bisogna evitare un pressing che all'esordio è stato fatto male, poco organico. Ricordo questa immagine di Rafinha che va in giro per il campo a rincorrere i centrali, i portieri, la dimostrazione che la partita è stata preparata in un modo, ma poi nella sua esecuzione non è stata coerente. La gente chiede un solo nome qui, che è quello di Endrick. Tutti vogliono Bobby, come lo chiamano a Madrid. Il minino del Palmeiras, viene visto un po' come un salvagente, come una scintilla, secondo i più, che può far accendere la miccia di una squadra che all'esordio obiettivamente è sembrata spaventata negli ultimi 16 metri, troppo timida. Lo stesso Rafinha, ho in mente un'immagine di una possibilità con un pallone in corsa sul destro dove lui non calcia e si gira su se stesso per cercare un assist improbabile. Insomma, si vede che il pallone scotta. Secondo molti, la gioventù e la sfrontatezza di Endrick potrebbero essere una soluzione. In verità, da quello che filtra, insomma, anche le conferenze stampa e quant'altro, quello che Ancelotti farà sarà tornare a proporre Matheus Cunha, quindi fuori Igor Thiago, che era stata un po' una scelta sorpresa all'esordio, e una vecchia conoscenza del calcio italiano della Juventus, Danilo, dovrebbe prendere il posto come terzino destro, dove Ibañez invece dovrebbe sedere in panchina. Rimane un dubbio a centrocampo, un ballottaggio tra Paquetá e Danilo Santos. Di Danilo Santos volevo solo aprire una piccola
1: Sì.
2: parentesi. Ne sentiremo parlare prestissimo in chiave mercato, perché il Botafogo ha già deciso di metterlo sul mercato, anche perché ha le casse vuote, costretto a
1: Sì.
2: cederlo. Secondo me andrà via più o meno per circa 40 milioni. Dopo una parentesi grigia al Nottingham Forest, di un paio d'anni, è tornato in Brasile e ha praticamente fatto a fette il Brasileirão. Con il Botafogo, 7 gol e 2 assist in 12 partite. Parliamo di un centrocampista, quindi un calciatore in grado di inserirsi con grande qualità, che ha corsa, buone geometrie. Lo vorrebbero in campo. Non credo che partirà dal primo minuto. Secondo me riproporrà Paquetá, che lui vede come un giocatore chiave, in grado di legare i reparti e di trasformare il 4-4-2 con degli scivolamenti in fase di non possesso in un 4-3-3, 4-3-2-1, quindi un giocatore da questo punto di vista ritenuto prezioso, credo che lo riproporrà, ma vediamo un po', insomma, se resisterà alle pressioni della piazza. Su Neymar, che citavi, insomma,
1: Sì.
2: Neymar è l'immagine di un Brasile che non esiste più. Qui tutti vorrebbero un calcio, ne avevamo anche già parlato, un
1: Bailado.
2: calcio diverso, un calcio. Sì, ma il famoso quadrilatero d'oro dell'ultimo mondiale con Rivaldo, Ronaldinho, Kakà, Ronaldo, non esiste più, quei giocatori non esistono più. L'unico che può ricordarne gesta e livello tecnico sarebbe proprio Neymar, ma purtroppo Neymar è rimasto soltanto, diciamo, più che l'immagine di Neymar ai brasiliani non è rimasto molto, insomma, questo è un po' la triste storia. Chiudo
1: Allen,
2: anche con una questione che poi un giorno magari affronteremo, i terzini, cioè il Brasile non ha più terzini,
1: pensa c'era Roberto
2: è
1: Carlos e
2: passato
1: Cafu.
2: dai generazionali Cafu, Carlos, Dani Alves, Marcelo, Maicon. Oggi il Brasile è costretto a schierare Danilo, Alexandro, che alla Juve ritenevano finito già 3-4 stagioni fa, tanto per intenderci.
1: Bella riflessione, Allen. Che succede al Brasile? Anche lì difficoltà a
2: Beh.
1: tirar fuori un Aristoteles da Copacabana.
0: Mandami a Copacabana, poi facciamo i programmi da Copacabana e ti dirò se trovo un
1: È più facile che
0: Aristoteles
1: ci va
0: o un
1: Fabio, onestamente. Mi costa di meno
0: Aristotela.
1: Fabio a Copacabana.
0: Sì, però sì, questo è chiaro, questo è un argomento chiave, ma anche il 5, il Falcao davanti alla difesa con dinamismo, Casemiro è lontano anni luce di quel tipo di calciatore. E si deve rinnovare, penso che Ancelotti sia la persona più indicata per poter rinnovare il Brasile.
1: Falcao, che invece per adesso ci accontentiamo di decifrare sulla Rai. Allora, ragazzi, ci dobbiamo salutare. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
2: Obrigado, grazie a voi, un abbraccio a
1: Sono
2: entrambi.
1: curioso di vedere il Barça. Ciao Alen da Barcellona. Alen, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, presto,
1: Ciao, ciao, ciao. A
0: ciao, ciao.
1: proposito di Brasile, parte Maracanà. Alen Piqué è già pronto. C'è tutta la squadra. Io vedo Maioka aggressivo davanti alla mixer. Che però c'ha il cuore. Ma c'hai i figli ancora? No, ancora non fanno, no. Prossimo anno, non ti vediamo di questi giorni, che sarai a fare ripetizioni la notte, arriverai distrutto. Ragazzi, ci salutiamo, ci ritroviamo lunedì. Giusto, oggi è venerdì, ci troviamo, che fa caldo. Ci ritroviamo lunedì, godetevi il mondiale, godetevi questo weekend, vediamo quello che succederà anche sul mercato e permettetemi ancora una volta un saluto commosso a Igor Protti. Noi ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao Susi, ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
3: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
3: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
3: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gialli ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che non contasse, che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo,
1: l'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice Beppe.
2: Sì. Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io la Gazzetta, lui a Repubblica. Quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, Il fatto anche che non uscisse lunedì perché
1: adesso ci arriviamo,
2: non ne occupava, cose, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport, quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io Peppe Smorto, e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questa attestata di stima che sento.
3: Grazie,
2: anche
3: non lo conosco di questo.
2: Penso che tu sappia di chi parli a Roma.
3: Grazie, grazie.
1: Sorride,
3: grazie.
1: Beppe. Sorride, grazie, quindi lo sa.
2: Voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. Ed ha, secondo me, centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci sta talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è stabilita a trovare in un giornale un riferimento, verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei tuoi 4 gialli in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padri, padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
3: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E io nel mio libro parlo di 4 personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, che la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di 4 personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissima indipendenza e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
3: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché, come diceva Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
3: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo considerava un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori, e lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo, di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
3: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita. Cioè di persone che gestiscono una squadra, la grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma, e allora dice ma perché fumi? E Platini risponde: l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
3: Portarsi... Sì, non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
3: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva, Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese, e allora come oggi il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe, quindi avevano una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale, e quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano,
2: la cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione è un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque avanti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato, un business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok, ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto. Io per esempio ricordo i pezzi dell'Aolisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo. Però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri giornali a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in Gazzetta e in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamolo sfumatura, facciamolo alla Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ha fatto questo, ci interessa poco. raccontiamo, e quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. La qualità, la notizia attorniata dalla qualità. Invece oggi si va sulla notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti legge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o se dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Olivia, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
3: No, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì. Quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza. Non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di
1: Punto
3: Repubblica.it,
1: it.
3: quindi ho una certa esperienza anche sull'online. E devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero. E purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa, cioè molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva alla smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beh, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
3: Sì, questa se la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà, Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, per settimane e per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più, giocando così la Roma non vincerà più uno scudetto. Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, posseduto da Satana. Continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera, tranquillo, esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei
1: Grazie.
3: Castelli. Dice: non voglio il vino dei Castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato.
1: Beppe, c'è.
3: Naturalmente, no, diciamo, no, noi non era in questione, non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: Il
3: quel che Brera
1: concetto,
3: pensava,
1: certo.
3: il concetto, sì, con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici, ma anche questo è passato?
3: Sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un
3: Io ho
1: libro,
3: lavorato
1: aspetta,
3: tanto anche
1: Beppe,
3: con
1: un
3: Gianni.
1: libro che noi no, non vogliamo spoilerare tutto perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come tutti, trabalo sotto l'ombrellone è buono perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
3: Sì, sì, sì. Ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente. Racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione. E io lo dico senza produzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Eh sì.
3: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo. E comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè, impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, ci abbiamo finalmente, non so, Canè nei quarti di finale, faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner. E insomma, Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè, perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive, proprio in tre parole, dice: Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato. Mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva: io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da sola al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice: certe notti la macchina mi porta dove decide lei, no? Allora con Brera, con Mura e con Clerici e con Minà c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, di momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra, perché se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo, appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: No, io ti dico questo, è vero, e la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare le storie e non cercare di essere tutti i modi protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che come diceva prima Peppe, dicevo prima io, pur inventare una balla, pur di passare a fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi. Ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie e quindi a calappiare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti, e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui Giochi Olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva: ma che scrivi? Qua stai esagerando, ma cosa hai messo? Qui è così, qui è così, diamo questo taglio, nel senso professionale, non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quali sono i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di

0: direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale. Non mi stupirei di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno degli show, figurarsi altro. Però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I Quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
2: Quando volete, quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
2: grazie
1: e ti aspettiamo qui presto, perché ci fa molto piacere.
2: Ciao, buon weekend, buon lavoro.
1: Grazie. Allora, Gano, può andare un attimo, sì, in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Alfi e Ghibellini, idee al confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, sono Susanna Marcellini, questa è Guelfi Ghibellini, sabato 20 giugno. Ragazzi, domani entra ufficialmente l'estate, invece noi già studiamo da oggi. Devo dire che l'estate è già entrata da qualche settimana, ma oggi caldo qui a Roma. Fateci sapere dove siete se fa così caldo. Oggi a Roma più o meno ci sono 40 gradi. Dove siete voi? 331-8200-213 per dirci se siete al mare, in montagna, magari al sud, al nord, non lo so, in Sicilia, a Como. Fatecelo sapere e seguiteci sulla nostra app, anzi se non l'avete fatto scaricatela. L'app di TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, perché? Perché noi non vi chiediamo i vostri dati personali, l'app non pesa e non vi intasa il telefono. E poi se volete potete seguirci anche sul canale, sul digitale terrestre 403 in tutta Italia. Allora, io non so se sono già collegati, mi fa molto piacere. Allora, da una parte il mio compagno di viaggio, anzi no, sono diventati tutti e due i miei compagni di viaggio, Gaetano Imparato.
2: Ciao compagna Leonessa, ciao.
1: Dove sei che ti sento lontano?
2: No, sono a casa a Castellammare, però devo venire a Roma stasera sul tardi e quindi dopo mi metto in macchina.
1: Ah beh, allora potevi passare da noi a Fiano Romano.
2: Vabbè, ma stamattina
1: poi fa caldo oggi, ragazzi, oggi fa veramente infatti, caldo, ma lì quanti gradi fa? Dici un po'.
2: No, fa caldo, si va a mare tranquillamente, però non è in equatore come l'hai raccontato tu.
1: Ma qui è pazzesco.
2: Vabbè, io sto vicino al mare, quindi c'è il vento.
1: Quindi
2: di mare.
1: Vieni in costume direttamente, perché a Roma fa veramente caldo.
2: Ah, vabbè, verrò in Bermuda, mostrerò tutte le mie bellezze.
1: Sì, te lo dice Daniele Garbo.
3: Danielino. Buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno.
2: Ciao.
3: Anch'io sono al mare, qui c'è una brezza piacevolissima che
2: accarezza. Dove sei?
3: E sono al solito posto, a Fregene.
2: Ah, Fregene, ok.
1: Beh, però, mi dicevano dalla regia non si fa così. Noi siamo qui e voi ci dite che siete al mare con la brezza. Non è bella questa cosa. Allora, io intanto volevo aprire la trasmissione. Ah, a parte che vi chiedo un ricordo di una persona, ma volevo aprire la trasmissione facendo i complimenti alla comunicazione del Milan. Poi magari più tardi vi spiegherò anche perché. Dopo avremo anche Fabio Ravezzani, però ho letto che hanno ricordato sui propri canali social Igor Protti. Questo mi fa molto piacere. Igor era un amico, morto giovane. Anzi, io ne approfitterei per

0: chiedervi anche a voi se avete un ricordo, ma mi è balzata un po' all'occhio questa cosa che sono stati anche i 3 anni dalla morte di un tipo che per il Milan ha fatto qualcosa, no? Berlusconi, eppure niente, non c'è stata una riga, nulla di nulla, e quindi insomma mi è venuto un po' da pensare, perché poi invece hanno ricordato un sacco di gente, compleanni, anniversari, morti, riabilitazione, invece per Silvio Berlusconi in Milan nulla. Che ne pensate voi, Gaetano?
1: Ma il Milan, come si dice dalle parti nostre, mi sembra una barca ammuinata, una barca piena di ammuine, cioè tanto caos. Come organizzazione, soprattutto in questo periodo, la società, sapete, Allegri firma del contratto con Napoli, non può farlo perché non c'è sta la firma del Milan, ma pare una situazione molto incasinata. Penso che se si sono ricordati di Protti e di altri, penso che non aver ricordato la morte di Berlusconi, non dico che sia stata una scelta specifica, ma insomma, come se fosse prendere distanza da quella che era la proprietà precedente. Però sinceramente verso Berlusconi ho notato molta partecipazione sul web, a vario titolo.
0: Certo.
1: Quindi effettivamente lui col Milan, al Milan ha dato tanto, cioè Berlusconi ha rilanciato il Milan alla grande, ma non è lo stesso Milan, quindi non è la stessa proprietà, neanche lontanamente, ne sono cambiate due, mi pare, come proprietà da allora, quindi figurarsi se americani si ricordano del Cavaliere, che al di là dell'aspetto politico, chi era d'accordo, chi era anti, è quello che, insomma, resta una figura che sia nella politica, sia nella storia, che nel calcio ha lasciato impronte digitali importanti. Secondo me il Milan poteva fare un gesto meno simbolico e ricordare che comunque la figura di questo grande imprenditore che col Milan ha sbaragliato in Europa e nel mondo, tra l'altro.
0: Sì. Daniele, Berlusconi è uno che ha fatto un tantino la storia di questo Milan, no? E gli americani, ho notato, ma non solo nel Milan, ho notato che hanno problemi proprio con la storia, probabilmente perché ne hanno poca, non lo so.
2: No, ma guarda, memoria, il loro presidente li rappresenta perfettamente, vedete che non si ricorda più niente Trump, no? E quindi gli americani sono un popolo senza memoria, in realtà sono un popolo senza storia, perché l'America non ha storia, è un popolo senza cultura, perché non ha cultura il popolo americano, no? Lo sappiamo benissimo, e quindi questi sono i risultati. Silvio Berlusconi è stato l'uomo che ha fatto grande l'America, una delle società più importanti al mondo, e non viene neppure ricordato da chi adesso detiene il pacchetto di maggioranza della società. Questo dice a che punto siamo arrivati. Il Milan non esiste più, secondo me. E Berlusconi è stato anche direttore, tra le altre cose, e quindi ho avuto anche occasione di conoscerlo personalmente. Poi non parlo del politico, quello è un altro discorso.
0: No, noi adesso stiamo parlando dell'imprenditore, del calcio.
2: Del dirigente, esatto. E quindi io ricordo splendido di come mi ha trattato, di come sono stato accolto in azienda, di come lui era attento a tutto, lui conosceva tutti. Quindi per me Berlusconi è ancora un ricordo indelebile, insomma, ecco.
0: Sì, per molti, insomma, diceva bene Gaetano quando diceva poi sui social, ma anche in televisione, insomma, è stato ricordato parecchio. Invece chi di voi ha potuto conoscere o comunque seguire Igor Protti? Perché insomma, io ne ho fatto un ricordo, ma per me era un amico, una persona con cui ho condiviso tante cose. Voi che ricordo avete di un... Vai Daniele.
1: No, vai Daniele.
2: Scusami Gaetano, io l'ho conosciuto quando stavo al Bari e poi ho approfondito la conoscenza quando è venuto alla Lazio, ovviamente, e ho il ricordo di un ragazzo molto per bene, educato, disponibile, che non si era fatto abbagliare dal successo, perché il successo l'ha avuto sicuramente, è stato capocannoniere del campionato di Serie A, di Serie B, di Serie C, però è rimasto sempre umile, sempre un ragazzo educato, per bene, con cui era facile anche parlare, stabilire un rapporto umano. Ecco, questo è il ricordo che ho io di Igor Protti.
0: Sì, in effetti tu hai detto, è stato capocannoniere in ABC, soltanto nella storia soltanto ancora lui e Hubner sono stati, esatto, capocannonieri in tutte e tre, no, le serie. Gaetano?
1: Sì, no, io soprattutto a Bari, con la Lazio, stavo ancora a Roma, ma seguivano i colleghi della Lazio. Qualcosa quando facevo il Livorno, che naturalmente ci girava anche lui. No, come dice Daniele, mi colpiva il fatto che sì, era un calciatore, goleador, ma aveva questo equilibrio del ragazzo della porta accanto, come se tu a casa tua torni a casa e a fianco c'è il ragazzo che studia fuori sede, l'universitario che sta là disponibile, che parli di tutto, con cui puoi avere un confronto. Io mi ricordo una volta l'ho intervistata per la Gazzetta, ripeto, però il periodo di Bari, perdemmo non più tempo a parlare di altre cose, della baresità, della città. Lui era rimasto colpito da questa città, come era calda, come era passionale, come si mangiava bene. Disse che spesso e volentieri doveva lottare con se stesso, perché se fosse andato a Briglia Sciolta, a Bari, tra frutti di mare, fra particolarità, che mi ricordo questa cosa, mi rimase impressa. Era una gran lotta, non solo gli allenamenti e i difensori, disse, forse i miei nemici sono più gli ossi e i cuochi qui che si sta benissimo. Ma quindi c'è uno con cui potevi parlare di tutto e di più, una persona molto umana, e mi dispiace che abbia avuto questo epilogo. Un po' è stato alleviato il dolore dal fatto che è riuscito a accompagnare
0: la figlia, all'altare.
1: Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto piacere, perché sono quei momenti in cui per la famiglia, per lui, per la figlia, via discorrendo, insomma, è stato un ricordo importante. Però io mi auguro che prima o poi si riesca a debellare questa malattia, perché ogni tanto escono le notizie, ecco, abbiamo trovato questo, è finalmente uscito il rimedio per questo, ormai non ci farà più paura questo e quell'altro, e però invece succedono ancora queste cose, e mi auguro che a più presto si possa davvero finirla con questa malattia che non lascia scampo.
2: Posso aggiungere una cosa rapidissima?
0: Vai, Daniele.
2: Mi ha colpito molto, mi hanno colpito due cose. Il pianto di Sandro Trovaglieri, che ho visto disperato.
1: Certo, facevano coppia, bravo.
2: Esatto, mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto il messaggio su Instagram di Cristiano Lucarelli. Andatevelo a leggere se non l'avete fatto, è una cosa che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché lui spiega l'ultima volta che si sono visti, lui l'ha chiamato, insomma... Vi consiglio di andarvelo a leggere, è un ricordo davvero commovente.
0: Eh sì, tra l'altro tu hai citato Sandro, io vabbè conoscevo Igor già prima, ma poi facendo scrivendo la biografia di Sandro abbiamo approfondito, loro addirittura quando erano a Bari abitavano insieme, c'era un'amicizia molto profonda fra di loro. Una persona veramente, veramente speciale, che forse... Boh, no, non lo so. Forse niente, lui ha fatto l'ultima partita con la nazionale, no? Quelle che si fanno per beneficenza, e disse proprio in quell'occasione, parliamo di qualche mese fa, disse proprio che il viaggio che aveva fatto, cioè questa partita era come l'ultimo viaggio che faceva, e che era arrivato al fischio finale, quindi questo fa capire un po' che era molto consapevole di quello che stava succedendo, e come ha detto Gaetano, la cosa che più gli importava, perché poi ne avevamo parlato, era accompagnare, no, la figlia all'altare, e questo ci è riuscito, e quindi penso che insomma sia quello che poi conta molto di più di tutti i trofei del mondo, no? Quando riesci in una cosa del genere, Daniele.
2: Sì, sì, assolutamente. Questo dà la cifra del personaggio, della persona che era Igor Protti. Insomma, accompagnare la figlia all'altare un mese fa è stato l'ultimo atto di vita veramente che ha fatto, perché poi purtroppo è stata una rapida discesa verso il fischio finale, come ha detto lui.
0: Allora, cambiando discorso, state guardando il mondiale?
2: Sì.
0: Poi magari ci ritorniamo.
2: Non tutto, ma insomma...
0: Messi, io volevo sapere cosa pensavate di Messi, perché in questi giorni hanno riempito le pagine dicendo, dopo la prestazione, Messi viene subito dopo Maradona.
2: Qualcuno ha detto che è davanti a Maradona.
0: Io ho letto...
2: Ha detto che è il più grande di sempre, ha detto.
0: Che ne pensate voi? Perché è un po' come dire, no? Vi ricordate Maradona o Pelé, no?
2: Sì.
0: È un po' come dire che uno rimane un po' indeciso.
2: Guarda, il dubbio mi viene. Io ho sempre pensato che Maradona fosse il più grande di sempre, anche più grande di Pelé. Però vedendo questo Messi che a 39 anni riesce ancora a essere protagonista, devo dire che qualche dubbio mi viene, ecco. E io credo sia difficile, forse non è neppure corretto, fare confronti fra atleti, non parlo solo di calcio, di epoche diverse, perché cambiano magari i metodi di allenamento, cambiano gli avversari, cambiano i sistemi tattici e così via. Però sicuramente quello che sta facendo Messi è una cosa straordinaria, insomma, ecco. Maradona rimane nel cuore di tutti e io ho ancora il dubbio che sia più forte di tutti, però quando Ronaldo il fenomeno mi dice che Messi è il più grande di tutti di sempre, qualche dubbio mi
0: tendi
2: viene.
0: Tendi a crederci. Allora, aspettate, prima di chiederlo a Gaetano, perché tu lo hai nominato, hai detto nel ricordo di Igor, quello che mi è rimasto impresso sono le lacrime di Sandro e noi lo abbiamo al telefono. Ciao Sandro.
3: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Inutile che ciao, ti chiedo come stai, ciao, perché immagino che stai male oggi, no? Prima Daniele ha detto, tra tutti i ricordi, quello che mi è rimasto sono le lacrime di Sandro e voi veramente...
3: Poi tra l'altro mi trovo anche a Bari, quindi quando ho portato il mio figlio al concerto di Vasco è giunta questa notizia che stavo qui, quindi ti lascio immaginare che la città praticamente da ieri mattina è in lutto. Chiunque mi incontra, mi ferma, sono lacrime. Poi ieri sera alle 7 siamo andati al Morales, che gli ultras hanno fatto una fiaccolata, lo vogliono ricordare, quindi sapevano che stavo qui e mi hanno invitato, quindi quello è stato un momento molto toccante. Io purtroppo non ho perso solo un compagno di squadra, io ho perso un fratello, un gemello, perché tu lo sai benissimo il legame che
0: lo so, sì,
3: che ci avevamo. Lui è andata oltre il campo con le famiglie, i figlioli, quindi per 30 anni ci siamo sentiti sempre e gli ultimi giorni erano diventati difficili per lui. Io credo che lui abbia avuto la forza di vedere la figlia sposarsi, però era il suo ultimo desiderio. Una volta che si è sposata la figlia, aveva raggiunto tutti gli obiettivi e si è lasciato andare.
0: Eh sì, lo dicevamo.
3: Sì,
0: ti sentiamo bene. Lo dicevamo prima che è stato l'ultimo viaggio che lui desiderava fare, questo, no?
3: Sì. No, lui domani farà un giro, o oggi o domani, non mi ricordo bene, farà un giro allo stadio di Livorno, poi andrà a fare un giro allo stadio di Rimini, poi sarà cremato. E venerdì aveva espresso il desiderio di fare l'ultimo giro al San Nicola, quindi verrà con le ceneri qui al San Nicola, dove tutta la tifoseria si sta già organizzando e noi tutti, insomma, saremo presenti. Io ritornerò a fare venerdì l'ultimo saluto, come giusto che sia, che merita soprattutto.
0: Perché infatti qui stanno arrivando tanti messaggi che dicono mai funerali, in realtà non ci saranno i funerali, vero Sandro?
3: No, i funerali non ci saranno, e saranno sparse le ceneri al mare di Rimini dopo che riparte da Bari, e quindi saluterà, insomma, ecco, Rimini perché è la città natale, Livorno perché è Livorno per lui è casa, e poi l'ultima tappa giustamente ho deciso di farla a Bari perché il legame, vabbè, io ieri veramente vedevo bambini di 10 anni che non hanno visto giocare, che piangevano come i grandi che hanno visto giocare. Vi dico, è stata un'emozione particolare.
0: Sì, poi oggi per esempio sulla Gazzetta vediamo la foto del fatitico trenino. Quello che noi quando presentavamo i libri tu raccontavi sempre, l'abbiamo raccontato anche con lui.
3: Quello è stato la ciliegina sulla torta per i tifosi dei baresi, che poi ancora va di moda, tant'è che ogni domenica quando magari il Bari segna sperano sempre di fare il trenino, perché per loro è diventata un'icona. Quindi quando noi scendevamo in campo, il primo cosa era di fare gol per vedere la curva che si divideva a metà e faceva il trenino a destra e a sinistra. Sarà un'esultanza particolare. Lui è stato uno degli attori, dei protagonisti principali. Ma oltre al calcio, io credo che perdiamo una bella figura umana.
0: Sì,
3: una bellissima figura umana. Un rapporto, una persona fantastica. Non era solamente un uomo spogliatoio che, nonostante ieri un giornalista mi ha detto, ma tu... ha detto, io sono cavalieri, però Protti era Protti, cioè io sto sotto a Igor, perché per quanto noi eravamo caratterialmente forti, avevamo una certa esperienza, quindi eravamo giocatori importanti anche noi, però quando parlava lui eravamo quasi solo attento, cioè lui ti trasmetteva positività, ti trasmetteva la voglia di andare in campo a giocare contro la Juve, a Roma, a Milano, quei grandi campioni degli anni 90, e ti diceva senza paura vinciamo noi, e qualche volta abbiamo vinto. Attaccatissimo al suo lavoro, cioè secondo me quando Enrico Sacchi gli disse che poteva fare la Serie C, lui l'ha presa come uno sprono per dimostrare che poteva giocare anche in nazionale, che sicuramente avrebbe meritato per campionato straordinario che fece l'anno della retrocessione, insomma.
0: Eh sì, prima ricordavamo proprio con Daniele e Gaetano che solo lui e Hubner sono stati capocannonieri in A, B e C.
3: Sì, e credo che sarà difficile che altre persone fanno quello che hanno fatto loro. A poi fare 24 gol in Serie A con una squadra che retrocede a quei tempi era una cosa straordinaria, quindi lui aveva tutte queste caratteristiche del fondo. Si è meritato la carriera, si è meritato tutti gli applausi di tutta l'Italia. È bello vedere tante tifoserie nemiche sportivamente che anche che non ha giocato che gli hanno dato il giusto tributo, il giusto cordoglio. E credo che quando insomma tutta l'Italia testimonia così, uno ha fatto qualche cosa di indelebile, no? che rimarrà nella storia.
0: Eh sì. Daniele, Gaetano.
2: Me sono venuti i brividi di sentir parlare Sandro, quindi ho poco da aggiungere.
0: Sì.
2: Il suo ricordo è quello migliore che potete fare, ovviamente per lui è stato un favello e quindi immagino come stia vivendo questo momento, ecco, che non era un momento inatteso purtroppo perché sapevamo che stava male.
3: Sì, però sai, che,
2: arriva...
3: sai che magari te lo aspetti, no? Però poi quando arriva
2: è vero.
3: Rimane, io stamattina mi sono svegliato a vedere foto e dico io ancora non ci credo, capito?
2: È vero.
3: Poi dici è meglio che adesso riposa, che ha smesso di soffrire, che tanto non c'erano più speranza nel tuo discorso, però un conto che te l'aspetti, ma poi quando arriva è una trambata che è difficile da superare.
0: Sì. È la prima volta che sento Sandro senza un sorriso. Gaetano.
1: Sì, vabbè, ma c'è poco da aggiungere. No, io penso solo, faccio una riflessione sul popolo barese, che a me è stato sempre molto molto simpatico, anche perché professionalmente, e Sandro lo sai, entra in Gazzetta nel 91 e le prime pagine, spostato poi dalle pagine della Campania, andai in Puglia e spesso andavo a fare il Bari, Sandro, quel Bari lì, poi Frotte e via discorrendo. Quindi Bari, la baresità, l'essere barese mi è rimasta dentro, e pensa che i baresi ci hanno stabatosto, perché i baresi sono come noi tutti del sud, sono carnali, sono carnaloni, timore proprio, sono retrocessi in C, hanno un futuro che è tutto da capire, la squadra è stato promesso che la De Laurentiis verrà venduta, cioè non vorrei essere proprio nel mondo della baresità calcistica, perché sta vivendo una pagina triste e io gli auguro di tenere duro, perché si rialzeranno e torneranno come prima, secondo me.
3: Guarda, ieri facendo un po' di giri a Bari c'era più tristezza per quella di partita di Igor che la retrocessione del Bari, l'ho detto tutto. Capito? Non l'hanno abbinata per niente, proprio, dice, no, ci frega niente la retrocessione, tanto prima o poi ritorneremo dove meritiamo, ma sta morte. No, io ieri sono andato al Morales e ti dico, c'è un Morales bellissimo, appoggio Franco, che lui fa il gol di rovesciata, il fiume di gente, sciarpe, fiori, e penso che venerdì ci sarà tanta gente come merita. Sarebbe bello vedere 60.000 persone come era qua di Cagliari. So che sarà difficile perché la gente lavora, però io credo che almeno la curva nord tutta sarà presente.
0: Eh sì, lo crediamo anche noi. Sandro, grazie.
3: Oh, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Ciao
3: Daniele, ciao.
0: Ci sono pagine della storia del calcio che vanno ricordate, no Daniele?
2: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, sono... perché poi dipende sempre dalla qualità della persona con cui hai a che fare, no? E allora, come abbiamo detto, come ha detto soprattutto Sandro, Igor Protti era una persona speciale, lo ha dimostrato nel modo in cui ha affrontato questa terribile malattia, nel modo in cui se n'è andato, ed è ancora vivo, mi ricordo di chi l'ha conosciuto bene, come Sandro. Quindi in realtà queste persone muoiono, sì, ma non muoiono mai, rimangono sempre vive nel ricordo di chi le ha conosciute.
0: Sì. E vabbè, allora siamo arrivati alle 10, alle 11:32. Io sempre l'orario qui non mettono a posto l'orologio. Siamo arrivati alle 11:32. Sono arrivati anche tanti messaggi. Tanti messaggi, di questo mi fa molto piacere, perché evidentemente sono calciatori di un'altra epoca che però lasciano qualcosa anche ai nostri di oggi, che magari, come diceva Sandro, non li hanno neanche visti giocare, no? Però magari nel racconto quella storia di cui parlavamo all'inizio, che gli americani non hanno, noi ne abbiamo tanta, Daniele, ed è giusto così. Ed è giusto così, perché come diceva Alberto Sordi, tanto per dirne uno, le persone muoiono davvero solo quando si finisce di ricordarle. Esatto, e quindi è anche bello fare queste cose. Quello che succederà venerdì prossimo a Bari, insomma, sono cose belle che faranno sicuramente bene anche alla famiglia. Daniele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Gaetano, ci fermiamo un attimo e torniamo, andiamo a parlare anche con Ravezzani.
1: Ciao.

0: Eccoci, eccoci tornati, 331-8200213. Credo che l'intervento di Sandro faccia il giro del web, perché i messaggi che arrivano sono tanti. Gaetano, proviamo a fare una carambata? Passiamo. Vai. Oggi è un compleanno di una persona che da noi interviene, un amico. Vediamo se risponde, eh? Vediamo se risponde, magari non conosce il numero, non lo so. Vediamo se ci risponde e gli facciamo gli auguri. Che dici? Altrimenti gli dobbiamo mandare un messaggio. Io volevo fare, in realtà te lo dico a te, Gaetano, è il compleanno di Roberto Scarnecchia e gli volevo fare niente. Adesso gli manderò un messaggio io, andiamo avanti con la scaletta, perché sai quando ti arrivano quei numeri che non conosci, dici no vabbè, ma è spam. Ecco, e quindi è così. Andiamo avanti, perché volevo chiedere a colui che è a Milano e colui che mi ha fatto pensare al Milan cosa ne pensa proprio di tutto questo. Vediamo se almeno lui risponde. Oggi è una scaletta un po' improvvisata. Ma il Napoli invece, Gaetano?
1: No, il Napoli da un momento all'altro ufficializza Allegri, perché hanno risolto il problema al Milan avendo preso l'allenatore e quindi avendo trovato tempo e modo per riaprire gli uffici e fare gli adempimenti che devono fare. Quindi tra poco ci sarà l'ufficializzazione di Allegri, che ha modificato anche il contratto con Napoli. Erano previsti 2 anni più un terzo opzione pare del Napoli, invece sono aumentati direttamente a 3 anni, quindi Allegri ha fatto un triennale con il Napoli e a momenti ci sarà l'ufficializzazione. Ma comunque con Manna già sta parlando da tempo su quelle che possono essere le scelte, molto dipenderà da Dimaro e da quello che vedrà in ritiro. Comunque sta andando tutto normale, il mercato del Napoli deve essere abbastanza intenso sia per le uscite, perché c'è un surplus di giocatori che rientrano, e poi quelli che comunque non fanno parte più del progetto, aggiustare un po' di cose, e poi rinforzi che ha chiesto Allegri. Uno dovrebbe essere Rabiot e via discorrendo. Pare che sia ufficioso ormai, ma vicino, l'addio ad Anguissa, visto che ha disdetto l'appartamento a Napoli, ha fatto sapere alla collaboratrice domestica di trovarsi un nuovo lavoro per l'anno 21, perché molto probabilmente se ne va in Turchia, dove c'ha il Galatasaray e il Fenerbahce che lo stanno marcando stretto da tempo. Queste sono le ultimissime di questi giorni, e poi ci sono i vari tour, il vario altro di nomi che sui siti impazzano, e sono delle cose che veramente sarebbe da strappare il tesserino a qualcuno, ma ormai col web basta 1 o 2 persone che hanno la pagina e posso uscire.
0: Infatti. Aspetta però, perché voglio chiederlo a lui, al mio direttore preferito, Fabio Ravezzani. Direttore,
2: ciao,
0: benvenuto.
2: Ciao.
0: Prima di andare su un episodio che tu hai fatto notare, di cui noi abbiamo parlato in apertura, e dopo ti dico qual è, voci di Allegri al Napoli.
2: Ma adesso è una scelta di buon senso, questo matto, cioè se il Napoli è il Bologna, se il Napoli è la Fiorentina, allora ci sta di rischiare, no? Prendere un allenatore che potrebbe andare molto bene, ma potrebbe anche fallire. Se il Napoli è una squadra invece con delle ambizioni, la grande squadra, deve prendere un allenatore di un certo tipo, capace di avere rapporti con l'ambiente, una garanzia. Allegri è una garanzia, perché poi vediamo che Allegri avrà fatto anche qualche stagione precisa, però la Juventus ha vinto la Coppa Italia ed è l'ultima cosa che ha vinto la Juventus negli ultimi. Col Milan è arrivato quinto in una situazione societaria delirante e ha mancato l'obiettivo di un punto, quindi non è che dici il Milan è arrivato ottavo come l'anno prima. E quindi tutto sommato è una scelta controcorrente per certi versi, ma non dimenticare che Allegri fu quello che prese la Juve di Conte e la portò alla sua massima espressione, perché non pensare che possa farlo anche quello?
0: Certo, ovviamente. Fabio, invece ti volevo chiedere una cosa, no? Perché io ti seguo, leggo, è una cosa che è balzata agli occhi di tutti da qualche giorno. Tu su X hai anche scritto, giusto ricordare Igor, riferendoti al Milan, no? Però insomma c'è stata una persona che ha fatto un po' la storia del Milan, che invece io sono andata indietro, si ricordano tante persone, compleanni, no? Anche persone che io non avevo mai sentito nominare, eppure di Silvio Berlusconi nulla. Prima con Daniele Gaetano dicevamo, bah, gli americani forse non hanno la cultura, non hanno il senso della storia.
2: Ma allora, il senso della storia dovrebbero averlo gli italiani che collaborano con gli americani, cioè io non ho nessuna simpatia, proprio dire stima, ma sarebbe esagerato, simpatia per la responsabile della comunicazione del Milan, di cui francamente non ricordo mai il nome, credo si chiami Montini o qualcosa del genere, che è in carica da un anno e mezzo, due anni, e che l'unica cosa che ha saputo fare è creare un rapporto diretto con la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e con Sky, ignorando tutto il resto del mondo.
0: Che è molto facile fare quello, insomma, te lo dico da, certo, da persona che ha fatto questo lavoro.
2: No, anche perché se tu devi comunicare, devi rappresentare la comunicazione della società, non puoi pensare che lo fai solo con i due grandi giornaloni e con la TV, ignorando tutti gli altri, perché non ti abbassi ai loro livelli. Questo ha creato uno tsunami, cioè la comunicazione del Milan sta antipatica a tutto l'universo mondo, ecco. E a parte questi qui, che oltretutto io li ho chiamati gli amanuensi, no? Sono quelli che mettono in bella copia i pensieri che vengono gentilmente concessi, pensieri più delle volte anche banali, perché non essendoci mai un confronto con qualcuno che faccia domande vere, ma soltanto una comunicazione diretta, succede che alla fine tu hai delle dichiarazioni scontate che fanno anche un po' ridere, no? E che non sono neanche un'esclusiva. No, quindi perché c'è stato questo cortocircuito? Oggi il Milan goffamente prova ad andare ai ripari, perché ho visto che sul sito mette che 26 anni fa, 30 anni fa, questo giorno iniziava la presidenza Berlusconi, ma il fatto grave è che era il terzo anno della morte di Berlusconi, che la famiglia Berlusconi stava facendo delle iniziative per ricordare Silvio Berlusconi, e il Milan se n'è completamente dimenticato. È stata una delle tante brutte figure che ha fatto la comunicazione del Milan.
0: Sì. Gaetano.
1: No, no, vabbè, questi sono autocultura enormi, perché come giustamente diceva Lezzani, cioè tu fai solo il riferimento alle due testatone, come ha detto lui, e poi comunque ti trovi in una situazione di una società che non è proprio impeccabile, cioè se uno già di per sé fa il suo lavoro alla grande, raccontando poi quelle che sono le discrasie di una società che è caratterizzata da tante sfaccettature, da biasimo, tu non hai manco l'intelligenza di farti buoni tutti cercando di attutire i colpi che ti arriveranno, cioè tu sai che c'hai una dirigenza che è criticabile e poi hai esacerbare il rapporto anche con altre testate, con altre cose, mentre badi solo alle due importanti. Vuol dire che sei, cioè, proprio una capitoneta della professione, ma ce ne sono tanti così. Io non conosco il nome, non so, perché poi tu sai sto invenzione da fuori, quindi non è da un po' di anni. Ma è italiano o è una figura non italiana, l'ha detto stampa? Scusami, sono curioso.
2: Allora, è una figura, sai che poi adesso, caro Gaetano, noi siamo dei dinosauri, no? E quindi
1: bravo, ti ricordi ancora... dei
2: Ecco, ragioniamo però come la maggior parte degli italiani, l'ha detto stampa. In realtà questa è Head of Communications, sai queste cose... Perché sono, quindi è quella che si occupa del, diciamo così, dell'immagine del Milan attraverso i canali social e i canali giornalistici. È una che viene dalla Ferrari, quindi esperta in fallimenti sportivi, diciamo così.
0: Sì, sì, no, però Francesca Montini è italianissima.
2: È italiana, italiana. No, ma vedi qual è il punto. È chiaro che tu devi rappresentare un tizio che è un po' il Trump del calcio, no? Perché lo vedi che ha questo atteggiamento molto... personalistico, da fenomeno, che non parla con nessuno, che si non ritiene di doversi, anzi Trump se non altro nelle interviste risponde a tutti, no? Questo invece non risponde a nessuno, quindi è chiaro che non è facile, però è altrettanto vero che quando tu ti occupi del marchio del Milan non puoi permetterti, vi dico questo per darvi la misura, a parte con noi non si è mai nemmeno presentata questa signora o signorina, non lo so, ma nell'intervista che ha invece non è un'intervista. L'incontro che ha avuto Cardinale, la stampa italiana, erano stati scelti 5 eletti. Giornalista della Gazzetta dello Sport, direttore della Sera, uno di Repubblica, uno di Sky e il mio amico Franco Ordine. Nella comunicazione successiva sono stati eliminati Franco Ordine, perché si era permesso di dire che dopo aver visto Cardinale temeva che il peggio dovesse ancora arrivare, ed è stata esclusa Repubblica perché pare che sia stata accusata di aver fatto un articolo troppo critico e quindi non erano più degni di essere convocati. Ora, capisci che una società gestita in questo modo non può pensare anche a livello di comunicazione di avere chissà quale futuro, ecco. Poi sai, se spendi, se vinci, se sei brillante, la gente si dimentica, ma se perdi, e questo è un aggravante,
0: la gente ricorda tutto, anche il peggio, soprattutto certo. Il peggio, certo. Sì. Fabio,
1: vabbè, ma si divertirà comunque, si divertirà, perché il buon amico mio Lavezzani, con l'arrivo di Amorin, secondo me ne avrà da scrivere. Non voglio anticipare nulla, per l'amor di Dio, però chi ha seguito Amorin al Manchester United, le dinamiche che hanno caratterizzato la sua gestione, la sua classifica, i suoi rapporti con la società, con alcuni calciatori, il divorzio e tutto il resto, ed ora che ha approdato al Milan, cioè come se il diavolo e l'acqua santa si fossero andati a unire. Cioè questo è uno che ha vinto sì in Portogallo, ha fatto bene, ha fatto uscire l'interesse del Manchester United, appena arrivato là ne ha imbroccata una e alla fine c'è stato un divorzio veramente doloroso, perché questo in sala stampa al culmine di una sorta di stress suo, perché le cose non andavano bene, ha fatto una marea di cavolate anche tattiche raccontate dai colleghi che la seguono, non certo da me, è arrivato lì per un pareggio con Leeds, ha iniziato a sbroccare in sala stampa prendendosela con la dirigenza che dava gli spifferi alla stampa. Lui si ritrovava tutte le cose che un allenamento, nello spogliatoio o in società parlava, diceva e progettava, le ritrovava se non proprio pari pari insinuate sui pezzi, sui giornali, e poi raccontava: io sono venuto qui a fare il manager, non l'allenatore solo, c'erano i casini di gennaio del mercato, non si mettevano d'accordo su questo, e ha detto: è vero, io non sono un grande manager a livello dei vari Mourinho, Conte e Klopp, ci mise pure Conte, bontà sua, però qui non sanno fare niente, non hanno fatto niente, alla fine l'hanno spedito al mittente. Se vai a vedere cosa ha combinato poi in campo con una squadra lenta, un 3-4-3 particolare, non mi addentro molto, ma che comunque in Inghilterra sembrava una squadra italiana, lenta, moscia, pressing poco, ritmi poco intensi, che subiva molto e via discorrendo, con Casimiro che non sapeva dove piazzarlo, l'ha piazzato in due o tre posizioni, ha fatto un po' come è successo a Ancelotti nella prima partita con il Brasile. Chissà che secondo me a Milano quanto, non dico quanto durerà, per l'amor di Dio, non mi va di fare queste pressioni, non è da me, non è il mio stile, però sono curioso di andare a vedere questo Peperino come si incastona in una società dove di Peperini ne ha già un bel po'.
0: Insomma, ci stai dicendo che ne leggeremo di belle sui social di Fabio, ma anche ne sentiremo di belle in televisione.
1: No, Fabio è un collega, non lo dico perché sta dall'altra parte del telefono, siamo riusciti quando eravamo ragazzi a Cernobbio nel lontano 91-92, poi vabbè, aspetta. Fabio è uno che sta attento, il problema in generale di uno come si approccia a un ambiente come Milano. Fabio non farà mai sconti a nessuno, come non ha mai fatto, ed è giusto,
0: è
1: così,
0: quello che ci piace,
1: come non l'ho fatto mai io. Però uno che va lì è come che tu metti un accendino vicino a un serbatoio di benzina, sono curioso di vedere
0: fuochi
1: se
0: d'artificio
1: funziona. Fuochi
0: d'artificio. Fabio, ma sei al lago?
2: Gaetano.
0: Sei al lago?
2: Mi vergogno a dirlo, ma sono al lago, sono vicino a una piscina.
0: No, non ti vergognare, buone. Perché io oggi ho tutti collegati dal mare, quindi vi invidio a tutti un po'.
2: Io sono lacustre, invece,
0: quindi vi invidio a tutti un po'. No, direttore.
2: Ma, guarda, Gaetano lo sa quanto me, nel calcio fare le previsioni è sempre rischioso, nel bene come nel male, no? Perché ci sono delle società, delle situazioni che tu dici: ma dove vanno questi? No? Falliranno. E poi una tantum capita che invece, a dispetto di ogni logica, facciano la super stagione. Quindi giustamente Gaetano dice: non ci permettiamo di dire come andrà a finire. Io ricordo sempre una frase che mi disse Perinetti, che è stato un grande direttore sportivo.
0: Giorgio, come no?
2: Ecco, eravamo a cena insieme, si parlava lui alla Juventus, si parlava del Torino, no? E il Torino era un po' una situazione tipo quella del Milan di adesso, anche se quella del Milan di adesso non ha eguali per confusione, no? Neanche la peggior squadra di Serie A si è mai presentata all'inizio della stagione in queste condizioni. E lui mi diceva, dice, guarda Fabio, io ho fatto tante squadre, uno cerca sempre di fare le cose con buon senso, cioè prendere il giocatore che ti sembra giusto, sei un attaccante molto potente, ne prendi uno a fianco magari più piccolo e tecnico, cerchi di completare la squadra con buon senso, con un allenatore di buon senso. Dice poi, capita che per quanto tu abbia operato bene, l'attaccante che tu prendi magari ha dei problemi sentimentali, esce di testa, il centrocampista che deve essere fondamentale si infortuna e tu non hai una buona soluzione. E diceva, ma come fa il Torino di quest'anno, in maniera così raffazzonata, le scelte di mercato, è chiaro che non puoi che andare male. Allora, questo ti viene da dire del Milan, no? È chiaro che una società che parte in maniera così sconclusionata, con un presidente che da 4 anni azzera tutti i vertici e ricomincia dicendo no, adesso ho capito, cambio tutto, parte nel
0: adesso
2: settore
0: dei
2: mobili.
0: Adesso ho capito, è bellissimo.
2: Poi sai, appunto questo Amorim, anche lì, quello che Gaetano sta più attento di me al calcio internazionale, io non ho testa per seguire molto, anch'io ho letto un po' di queste cose, e Milan si affida a un allenatore che è andato molto bene in Portogallo, ma appena uscito dal Portogallo è andato malissimo, a una società che siamo ormai a fine giugno e ancora non c'è un direttore sportivo, a una serie di calciatori che vogliono andare via e che non hanno un interlocutore, perché la Gazzetta dello Sport ci fa sapere tramite ovviamente l'ufficio stampa del Milan, la premia ogni tanto dandogli un boccone, così, che Amorim ha chiamato i giocatori del Milan per rassicurarli. Sì. Ma ammesso non concetto che sia così, che lui abbia parlato in inglese con Pavlovic, con Rabiot e con Maignan. Ma perché qualcuno vuole credere che questi qui che stanno giocando i mondiali non abbiano detto da Amorim, sì, vabbè, poi ne parliamo, ciao. Cioè non è che Rabiot e Maignan, perché ricevono una telefonata da uno che non conoscono, portoghese, che ha allenato 2 anni in Inghilterra, dico, ah, adesso si è accesa la luce e rimarrò tutta la vita al Milan, che bello, sono contento. La situazione è complicatissima, non c'è un allenatore al mondo che potrebbe essere tranquillo nella situazione in cui sta vivendo Amorim adesso. Non hanno il direttore sportivo, non hanno nessuna strategia di mercato, non sanno chi si ferma e chi va, sa soltanto che dovranno fare un mercato che chiuderà ancora una volta in attivo. Ma chi è che si fida in questa situazione? E è chiaro che anche lui sarà preoccupatissimo, come sono preoccupati giustamente i tifosi.
0: Eh sì. Vedremo, tanto soltanto alla fine del mondiale si capirà qualcosa. Fabio, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, buona Fabio. Giornata. Gaetano, ciao, grazie Fabio. Anche a te, buon mare.
1: Ciao ragazzi, buona ciao. Fine ciao. Settimana.
0: Ciao. Ciao. E invece io voglio andare di corsa da Massimo Paravani, perché oggi c'è una cosa speciale che ci riguarda tutti e due. Massimo.
3: Ciao, buongiorno Susanna, io non ti chiamo dal mare.
0: Tu non mi chiami dal mare, lo so, tu mi chiami al massimo da Fiano Romano.
3: Fra poco da lì.
0: Ecco, perché vai, cosa si svolge oggi?
3: Oggi si svolge, dopo 3 anni dall'uscita del libro L'Anno Magico, una presentazione molto molto particolare, perché saremo nel Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, nella sala conferenze, dove Roma Club Fiano Romano ci ha invitato a presentare il nostro libro. E sarà un evento molto particolare, come sempre molto, siamo molto attenti alla parte emozionale, no? Quindi ci saranno dei video, dei ricordi, delle interviste, insomma tante cose. Il tutto sarà moderato da Federica Flitto, ci saranno diversi ospiti, tra cui Enrico Minozzi, Max Leggeri, ci saranno 2 attori che leggeranno dei brani, Claudio Germanò, dei brani del libro, e ci sarà Giampaolo Papi che farà delle imitazioni di personaggi di quel periodo, insomma. E sarà una cosa molto particolare, non la classica presentazione di un libro.
0: Una sorta di spettacolo, quindi noi vi aspettiamo alle 17.30 al Castello Ducale di Fiano Romano.
3: Sì.
0: Ci arrivate, basta che mettete Google, ci arrivate facile. Noi saremo tutti lì.
3: Lì vicino. E poi diciamo che dopo la presentazione ci sarà un momento nel quale faremo un brindisi, insomma saremo
0: certo.
3: un po' insieme.
0: E quindi siete tutti invitati.
3: E poi ci sarà anche una piccolissima mostra dei miei dipinti.
0: No, una piccolissima no, anzi andate, guardate, fate una cosa, andate sul sito massimoparavani.it, guardateli, perché magari quello può anche essere, dice vabbè ma io del libro no, no però... I quadri mi piacciono, quindi venite per i quadri. Cioè, qualunque cosa sia la scusa per venire oggi a Fiano Romano, se siete insomma all'intorno, se siete di Rieti, o anche se partite da Roma, perché noi partiamo da Roma, non è che...
3: Sì, ci vuole pochissimo, ecco. È comodissimo con l'autostrada.
0: Ecco, e quindi venite perché noi vi aspettiamo anche con dei piccoli omaggi, se venite, proprio dell'AS Roma ufficiali. E quindi certo. Che dire, noi siamo lì, noi vi aspettiamo, e magari dentro al castello farà anche un po' più fresco perché...
3: Guarda, io sono stato ieri alla stessa ora ed era fresco.
0: Ecco, benissimo, questa ci dà la più bella notizia che potevi darci. Allora Massimo, a oggi pomeriggio.
3: Ci
0: grazie,
3: fra poco.
0: Noi
3: buona
0: andiamo
3: tradizione.
0: Un attimo in pubblicità e torniamo con Alberto Sordi.

0: la davo a zio mio, che è anche fratello di mamma mia. Ma chi è? Han vedisti sfollati! Apra fuchi! Attenti razziali! Che peccato da questo! Ah, mandannate a quest'ora, oh, mandannate! Mandova! Mandova, no, ma che ore? Che ore c'è la partita? Oh, donne, c'è la partita, ho fatto tardi, fate presto!
1: Alberto,
0: è tardi,
1: vai?
0: Ma come dovate? C'è la partita, le mutanne, preparatevi i pedalini!
1: Ma non mangi?
0: Ma come mangio? Mangio qualche cosa, preparatevi un panino, ma lo mangio per strada, ma lo mangio!
1: Ma le mie amiche a pranzo, le ho invitate per te!
0: Eh sì, lo so, ma le amiche le invito un'altra volta, ma come manca sta partita? Roma-Lazio, cerca di capire, Elena, Roma-Lazio!
1: Ma pure la partita, così io farò una figuraccia con le mie amiche.
0: E io non faccio una figuraccia con 100.000 romanisti, ma proprio oggi dovevi invitarle.
1: Tu mi hai detto che ti faceva piacere sentire un po' di musica.
0: Allora che faccio, non vado alla partita?
1: No, Alberto, non voglio che tu rinunci.
0: Oh, meno male, grazie, allora ci vado.
1: Una volta che ti chiedo un favore, potevi...
0: Allora che faccio, ci vado o non ci vado? Roma Lazio, Elena, forza Roma! Appena nato il mio primo vagito fu forza Roma, Elena.
2: Ecco, allora voi vi direte perché mentre sentivate la voce di Alberto Sordi andavano le immagini di un premio per eccellenza che è il premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che quest'anno ha celebrato la sua 10ª edizione. Pensate, nasce nel 2017. Io vi ho fatto sentire, ascoltare e vedere le immagini cinematografiche di questo frammento di un film che Alberto Sordi ha voluto dedicare al derby Roma-Lazio. Una di quelle scene che Alberto Sordi ha saputo trasformare da semplice episodio sportivo a racconto dell'anima popolare romana e italiana, e chi più di lui. E perché ve l'ho fatto ascoltare? Da quando ve l'ho detto questa mattina sono fioccati i messaggi al 331-8200-213 e mi fa molto piacere, ma perché io vorrei dare il benvenuto e sono molto contenta che oggi sia qui con noi a Igor Righetti, giornalista, scrittore, autore del docufilm Alberto Sordi Secret e ideatore e conduttore del premio, appunto, di cui avete visto le immagini sul canale televisivo Alberto, premio internazionale Alberto Sordi Family Award, che vi dicevo ha raggiunto proprio i 10 anni. Quest'anno tanti personaggi premiati, ma do il benvenuto subito a Igor Righetti. Ciao Igor.
3: Buongiorno, buongiorno Susanna, buongiorno a tutti, eccomi.
2: Dall'altra parte con noi anche colui che ci ha fatto un po', ci ha messo in comunicazione, il direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
4: Ciao Susanna, buongiorno Igor, ciao, un grande
3: buongiorno
4: piacere.
3: Alessandro.
4: Ciao.
2: Igor, io voglio subito venire da te, poi parleremo del docufilm, parleremo del premio internazionale, però ti voglio chiedere una cosa. Noi abbiamo fatto vedere un estratto cinematografico dedicato proprio al derby Roma-Lazio. Mi sveli qualche segreto dietro, perché Alberto Sordi era un grandissimo tifoso romanista. Aveva, noi qui siamo in radio, siamo anche in televisione, no? Però la radio appassiona. C'è qualcosa che ci puoi raccontare? Insomma, chi meglio
3: la
2: di te?
3: La partita per lui la domenica era sacra, ascoltava proprio Radio 1, perché sai che Radio 1 è quello del canale delle partite, dello sport, del calcio, eccetera.
2: Poi dopo veniamo anche a Igor.
3: Non voleva essere disturbato, si chiudeva nella sua camera al piano di sopra, tra l'altro una camera spartana. Io dovevi sapere che le stanze di tutta la villa erano tutte chiuse a chiave, perché lui non voleva che nessuno entrasse da nessuna parte. L'unica era il salone, l'unica stanza aperta, il salone e la cucina. Addirittura al bagno dovevi chiedere la chiave, per dire, il bagno degli ospiti, attenzione, perché non si poteva utilizzare il suo bagno, che era quello al piano di sopra, dove era la barberia. E la sua camera, io invece, sai, quando tu dici a un bambino di non azzardarti a salire le scale, a varcare, no? E io invece l'ho fatto.
2: Il bambino lo fa, giustamente.
3: Normale, beh, certo. E quindi sono andato su e rimasi molto male, perché era una stanza spoglia, spartana, un letto francescano, veramente. Però rimasi colpito di una cosa: non c'era il televisore, ma c'era la radio, una vecchia radio, dove lui, appunto, come dicevo, la domenica si chiudeva in stanza, si ascoltava la partita, la sua Roma, eccetera, alla radio, rigorosamente alla radio, perché lui detestava la televisione. Lui diceva che la televisione aveva alimentato il consumismo, tant'è che molti confondono Alberto Sordi, lo vedevo, perché lo vedevano in televisione per le sue ospitate pirotecniche. Ma lui non l'ha mai voluta fare, appunto, a parte le ospitate, la promozione dei suoi film. E molti dicono, ma allora Storia di un Italiano, Storia di un Italiano, che è andato in onda per 4 edizioni su Rai 2, non era altro che spezzoni dei suoi film che lui aveva assemblato e commentava. Ma non era un programma, diciamo, in questo senso, nel senso stretto della TV, televisivo, come format. Erano spezzoni dei suoi film, quindi lui accettò per questo motivo. E quindi la televisione l'ha sempre vista come elemento negativo, tant'è che quando io vinsi il primo provino in questa televisione che si chiamava Video Music, che era la prima televisione musicale europea con questi due inglesi, Rick e Clyde, io lo chiamai e non sentii un grande entusiasmo. Io ero molto contento, avevo 16 anni, mi spacciai per 18enne, figurati, era la prima televisione musicale europea, no? Ma lui non lo sentì assolutamente e mi disse invece quando sperimenterai la radio ti accorgerai della differenza, perché in effetti lui era nato alla radio, è nato con il doppiaggio, la voce è stato il grandissimo successo di Alberto Sordi. Il segreto di Alberto Sordi era la voce, che era, poteva essere alta, bassa, acuta, stridula. È sempre stata la voce, e tant'è che poi insomma, ci ricordiamo tutti la celeberrima interpretazione di Ollio, Oliver Hardy, appunto, ma lui ha doppiato un po' tutti, McQueen, addirittura Marcello Mastroianni nel film Domenica d'Agosto, perché aveva un'addizione perfetta quando voleva. Poi quando invece voleva interpretare, dipendeva dal ruolo, perché considerate che lui si era fermato al conteggio 223 film, ma in effetti lui mi disse che erano molti di più. Comunque, mettiamo 223, immaginatevi i personaggi che ha interpretato. Quindi alcuni li faceva appunto il romanesco perché lo divertiva molto, e altri invece, ecco, alternava moltissimo, era assolutamente un artista a tutto tondo, tant'è che non si ricordano tanti le commedie, ma lui ha fatto anche dei film drammatici, incredibili, pensiamo a Un borghese piccolo piccolo, Finché c'è guerra c'è speranza, no? Ci sono tantissimi, La grande guerra, insomma, ci sono anche dei capolavori di arte drammatica nel curriculum di Alberto Sordi.
2: Igor, me l'hai servita su un piatto d'argento, io non posso non farti questa domanda. Lui ti disse: quando sperimenterai la radio capirai la differenza. Tu conduci, sì, almeno fino all'11 giugno, poi riprenderai, conduci, sì, Igor A su Radio Rai 1. Hai sperimentato questa differenza?
3: Beh, sostanziale, perché io è vero che ho cominciato a 16 anni, quindi ormai 40 anni fa, ahimè, in televisione, però poi nel fine anni 90 cominciai con la RAI per quanto riguardava proprio RAI Radio 1, un programma che ricorderai si chiamava Il Comunicativo, il primo programma sui linguaggi della comunicazione. Io ero un giovane docente della Sapienza di comunicazione, erano appena nate, sai, i corsi di laurea in scienze della comunicazione, e con prima Alberto Abruzzese, poi Morcellini, Mario Morcellini e poi Domenico De Masi, insomma, ho fatto tanti anni di comunicazione insieme, per tanti anni alla Sapienza, e praticamente insomma aprimmo questi corsi di laurea in scienza che ebbero un successo clamoroso, parlavano ovviamente di decine di migliaia di iscritti, insomma era veramente una grande, sì, che cominciò a capire l'importanza del saper comunicare, perché tutti noi parliamo, ma se parliamo e non ci capiamo, che cosa parliamo a fare? Nel senso che la comunicazione, oggi siamo bombardati, no, da messaggi comunicativi su tutti i nostri device, pensiamo dal cellulare al computer, a qualunque mezzo, no? Però poi il problema è che l'era dell'informazione è prigioniera della disinformazione, perché quando tu sei bombardato da ogni parte di informazione che poi si mischia con le fake news, col gossip, quindi tu non sai neanche più bene, oggi l'intelligenza artificiale, no? I deepfake, non sai neanche più bene esattamente quale sia la reale, la vera informazione in questo mare magnum di bombardamento adesso che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi fu questo esperimento, nacque per 3 mesi estivi per capire, per vedere come in effetti la RAI, devo dirti anche qua, faccio una confidenza, la RAI ci mise 2 anni per accettare il titolo, perché il comunicativo era visto come, a livello di percezione, mi dissero al marketing, aveva una percezione secondo loro eccessivamente negativa, che avrebbe allontanato sia il pubblico sia gli sponsor. Ecco, l'effetto fu proprio il contrario, nel senso che siccome anche all'epoca, gli anni 90, insomma, questo è il paese del libero.

0: Sordi, secondo me, è stato l'attore più politicamente scorretto che abbiamo avuto, perché Alberto Sordi ci metteva nudo, ci faceva vedere tutti i nostri difetti, l'ipocrisia italica, appunto, finché c'è guerra c'è speranza, no? Ce lo insegna quel film, il marito, vi ricordate, che svegliatemi 5 minuti prima se volete che continui a vendere le armi, no? Alla famigliola, che era tutta molto viziata, con ville, piscina, cose, auto di lusso, ecco. Ovviamente lo svegliarono 5 minuti prima, anzi lo svegliarono 10 minuti prima, perché non volevano perdere lo status che avevano acquisito. E lui ci ha proprio rappresentati per quello che siamo, che magari molti pensavano che non fossero, no? Magari dice no, ma non sono io, è un altro. No, eravamo proprio noi. Lui, sì, con la chiave della denuncia, con la chiave della satira, ci ha messi a nudo. E questo io ho fatto questo in radio, cioè ho riportato il cattivismo, diciamo, no? Ho messo in luce la tanta ipocrisia italiana su tantissimi argomenti, e questo mi portò molta fortuna. Andate avanti per quasi 20 anni di quotidiana, tu sai, Susanna, cosa vuol dire.
1: Sì, è dura.
0: Poi resistere 20 anni in Rai è veramente un'impresa biblica, perché ci sono programmi che, insomma, oggi quando già duri 2 stagioni è già tanto. Questa invece per 20 anni, 11 mesi l'anno, a volte i primi anni andavo in onda 12 su 12, poi 11 su 12, però ecco, ebbe veramente, diventò anche il programma televisivo, no? Il comunicativo in TV su Rai 2, chiudevo il TG1 di mezzanotte la domenica con l'aforisma del comunicativo, diventò una collana, una serie di libri, il comunicativo, le sane cattiverie, diventò tutta una linea di magliette, di cappellini, spille, pinte, perché appunto prese talmente tanto. Da lì poi è nato Cattivissimo Me, Le Cattive Ragazze, cioè da lì poi sono nati La Zanzara, un programma, ecco, che è appunto politicamente scorretto.
1: Scorretto, certo.
0: Però utilizza il linguaggio della volgarità, cosa che a me non è mai interessata, perché come diceva Alberto Sordi, poi ognuno ha il pubblico che si merita, no? E quindi lui aveva anche quelle Io so io e voi non siete un cazzo, quello lì è un sonetto del Belli, Gli Soprani del Mondo Antico, quindi è un sonetto del Giuseppe Gioacchino Belli. Lui era un grande cultore degli aforismi del Belli, e quindi era una frase, tra l'altro Mario Monicelli mi raccontò che quella non era prevista, non c'era in sceneggiatura, lui doveva salire sulla carrozza e salutare con la mano, ma Alberto ovviamente era prima di tutto un grande autore, e quindi gli venne in mente quel sonetto del Belli, che poi ha detto in modo suo, come faceva lui, in modo magistrale, da grande artista quale era, e è venuta fuori quella frase. E io adesso l'ho trovata in un film, devi sapere, qualche mese fa, bippata. E quando lui sale sulla carrozza si sente bip, ma ti rendi conto? Ma questo che paese è diventato? Ma è di altro che Alberto già ci aveva già detto, no, che siamo degli ipocriti, eccetera. Ma qui siamo diventati adesso con la culture, cancel culture, e tutto la woke, tutto il macello che sta succedendo del politicamente corretto. Adesso andiamo a bippare i film degli anni '80. Rendiamoci conto.
1: Cioè, ti rendi
0: conto. Tra l'altro, ripeto, è un aforisma del Belli. Quindi stiamo parlando di letteratura, di cultura, cioè non è che, ecco, questa non è la volgarità, come ti dicevo, no? La cifra di certi programmi, che è una volgarità bieca, becera, perché questo è quello che...
1: No, che poi, permettimi, no? Igor, poi dopo ci sono dei programmi che tu hai anche nominato dove veramente c'è del becero, e lì magari non vengono bippati.
0: No, assolutamente no, infatti, anzi hanno anche successo, perché appunto quel tipo di pubblico è... Poi però attenzione, perché io parlo in generale, ci sono poi dei nostri colleghi che utilizzano queste cifre perché fanno presa sul popolino italico, no? Popolino che vuole, no, non vuole pensare, vuole farsi due risate con il clown, no? I circensi in senso negativo, non parlo del circense artista, parlo del becero, del coatto, del guitto, della volgarità bieca, spicciola, che poi si dimenticano perché hanno tanti haters, cioè tanti odiatori. Ragazzi, come diceva Alberto, che mi ha insegnato questa cosa, ognuno poi al pubblico che si mette.

0: verità.
1: Giusto, stavo
0: Beh,
1: dicendo, è
0: certo
1: vero.
0: che c'hai gli haters. Quando tu cominci a bestemmiare, a dire volgarità, a invitare ospiti borderline è un eufemismo, dire sopra le righe, no? Cioè, qui stiamo parlando veramente del nulla. Gente che, voglio dire, gente che, content creator che imbottigliano i propri peti e poi le vendono. Cioè,
1: Mamma mia.
0: quando tu inviti questi come ospiti, e tu avrai quel tipo di pubblico. Ma non ti puoi lamentare se poi per strada quel pubblico, lo stesso pubblico che ti sei costruito, ti insulta, ti sputa o ti scrive sui social volgarità. Perché è quello che tu hai costruito. Ognuno di noi si costruisce, Alessandro anche lo sa bene, il nostro
2: Sì,
0: collega,
2: sì, sì.
0: sa bene che ognuno di noi si costruisce un proprio pubblico. Io non lo voglio quel pubblico lì, non l'ho mai voluto, come mi ha insegnato Alberto. Cioè, io ho sempre lavorato sulla creatività, ti posso spronare, sull'ironia, per carità di Dio, l'ironia, la creatività, ma dandoti anche delle informazioni. Mi seguono i bambini, Joe Byron, tu lo sai, il mio bassottino Byron,
1: Come no?
0: amatissimo, no? Io ho bambini di 8 anni a Radio 1, una radio di, insomma, sappiamo, il target è molto âgé, ma quindi io devo anche stare attento. Perché io devo pensare al fatto che vado in una fascia protetta e quindi dire parolacce, bestemmie, offendere, creare queste liti, questo astio, questo aizzare alla violenza verbale, ma non solo verbale, perché poi in studio sappiamo, negli studi ci sono poi gli scontri fisici. Insomma, ma che spettacolo è? E guarda che non è moralismo, perché non sono un moralista, sono semplicemente uno che fa da qualche annetto questo lavoro e appunto si è ritagliato un pubblico di un certo tipo. Io preferisco avere questo tipo di pubblico che non magari la massa, ma una massa non so di che cosa, perché non saprei poi definirla. Perché è chiaro che
1: Certo.
0: se tu dai, no, un po' come il tuo pubblico è un pubblico abituato al tuo stile, la classe, l'eleganza, questo è la cosa che poi ti porta. E ti fa rimanere poi a galla per decenni, perché molti magari si chiedono come era oltre 40 anni, ma 40 anni perché appunto hai lavorato in un certo modo, mentre quello lì è un modo passeggero che puoi avere appunto una cosa, ma poi ogni anno, tu lo sai, noi che facciamo le quotidiane, ogni anno il pubblico devi alzare l'asticella perché tu
1: Sì,
0: non ripuoi fare la stessa edizione. E
1: vero.
0: se tu parti già con un'asticella molto alta, poi l'anno successivo devi alzarla ancora di più. L'anno dopo, io ti parlo se fai per 20 anni lo stesso programma, perché altrimenti il pubblico non ti segue più, scappa perché sembra di vedere l'edizione dell'anno precedente. E quindi che cosa diventa poi? Dopo 10 anni, come l'abbiamo ridotto il nostro programma? Che cosa è diventato? Una fogna, perché questo diventa, no?
1: Ah, sì.
0: Diventa una
1: Fare un
0: fogna.
1: quotidiano, ha ragione Igor, fare un quotidiano penso che sia la fatica più grande che ci possa essere
0: Sì,
1: dietro la radio, dietro la televisione, perché il
0: tutto, televisione,
1: quotidiano
0: radio, sì.
1: ti impegna a ragionare, tu vivi ragionando sul quotidiano, è una cosa faticosissima, ragazzi.
0: Hai
1: Poi
0: plasmato
1: dice,
0: la tua vita su quello, perché noi
1: certo.
0: la domenica lavoriamo per la puntata del lunedì, quindi
1: Certo.
0: noi non abbiamo neanche la domenica, perché tu lo sai, e lo sa anche Alessandro, tu tra il cast ospiti, le domande, lo studio, poi ci devi studiare tutti gli argomenti. Io ho quattro ospiti diversi ogni puntata, quindi sono quattro settori totalmente diversi. E tu devi studiare, perché non puoi fare come purtroppo succede, come sentiamo, i nostri colleghi che non si preparano e poi non c'è neanche più la domanda. Fateci caso, ormai non c'è più il
2: Vero.
0: punto interrogativo alla fine della frase.
2: Vero.
0: Perché non si sono preparati? Dici un po', raccontaci. Ma che cos'è questa? Una domanda? Questo poi ti accorgi anche, no, della qualità del prodotto, dell'opera che stai sentendo, perché è chiaro, ormai la gente è abituata, non è sgamata, non è più come una volta che queste cose non le nota. Lo sente se un conduttore è preparato, se un conduttore vuole soltanto buttarla in caciara. Con la volgarità per fare ascolto e basta, ma senza farti pensare, tanto per, no? Tipo uno sfogo, cioè, ma sei comunque una flatulenza, a quel punto, no? Non sei non sei un'opera, non sei un programma, diventi una cozzaglia semplicemente per fare ascolto, non rimarrai, non rimane nulla.
1: Alessandro, Igor mi sta riportando indietro di 25 anni al quotidiano Sconcerti Quotidiani con il direttore che comunque voleva 5 ospiti al giorno di un certo livello. E io mi ricordo che anche quando ero fuori dalla radio, non so, facevi altre cose, andavi dal parrucchiere per dire le cose, tu eri sempre con il cervello, cercavi di leggere, di informarti, di trovare, e avevi sempre il cervello che lavorava. E credo che questo succeda anche a Igor, che avrà poi dietro anche persone che lavorano per lui, però poi il conduttore è quello che è il frontman di una situazione, e quindi se non è preparato poi lì non vai avanti, e come ha detto lui, fare 20 anni vuol dire che tu hai una garanzia davanti al microfono.
2: Ma la preparazione è fondamentale, cioè io ne ho 2 di programmi settimanali, e Susanna ti assicuro che comunque c'è un grande lavoro. Ecco, io oggi sabato, domenica sto già preparando i programmi di giovedì, per forza, certo. Perché comunque devo conoscere i personaggi che parteciperanno alla mia trasmissione, devo un po' entrare in
1: la
2: loro,
1: preparazione, no? Quindi, è la base di tutto, come ha detto Igor, perché la gente poi lo capisce se non sei preparata.
2: Ma sai, noi che facciamo comunque comunicazione, noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi facciamo da tramite tra la conoscenza e il pubblico, cioè noi dobbiamo trasferire la conoscenza, dobbiamo trasferire tutto questo a chi magari ne sa di meno su un personaggio, su un fatto, su un argomento, su qualsiasi cosa. Quindi è una grandissima responsabilità e dobbiamo farlo veramente nel migliore dei modi e in maniera, diciamo, più altamente qualitativa possibile.
1: Igor, tu non sei soltanto un familiare di Alberto Sordi, ma sei uno dei principali custodi della sua memoria culturale.
0: Sì, mi fa piacere questa cosa che hai detto, perché poi molti, capito, ma sai quanti anche mi hanno detto: ah, ti ha raccomandato Alberto? No, io ho cominciato in televisione, quindi proprio, e poi ho cominciato con una televisione musicale europea, che per carità, Alessandro, lo conoscete tutti quanti, insomma, Video Music ha segnato la storia, no?
1: Scherziamo.
0: Con tutti questi inglesi, perché oltre a Rick e Clive ce n'erano veramente tanti, arrivavano tutti quasi tutti da Londra, dall'America, quindi fu veramente la cosa. Quindi non sì, ho fatto cinema come attore con Pupi Avati, eccetera, ma è stato un divertissement, come si dice, nel senso che io amo la diretta, no? La radio e il fatto di dover interrompere continuamente per come si fa nel cinema, voi sapete, nel cinema ti blocchi ogni battuta, ti devi fermare, e quindi a me dà un fastidio terrificante, mi annoia mortalmente.
1: La radio è l'opposto praticamente, non ci devi avere tempi morti.
0: Quella che stai facendo tu è quella che fa anche Alessandro, cioè quella che facciamo noi, perché attenzione, ormai io vedo anche da noi, la radio in diretta hanno tutti paura di farla, come anche la televisione.
1: Invece la cosa più bella che c'è,
0: anche Stefano De Martino è tutto registrato, infatti io lo voglio vedere poi a Sanremo, perché attenzione, Sanremo in diretta. Allora, quando si fa, voi lo sapete bene, ma lo spieghiamo anche agli ascoltatori, telespettatori in questo momento, quando si fa un programma registrato tu interrompi di continuo, ogni errore viene poi tolto nel montaggio, nella post produzione, come si dice. Quindi praticamente sei con una rete enorme. Quando sei come adesso tra di noi, che può accadere di tutto, io potrei anche cadere, ora sono con le telefoni, può accadere di tutto, e Susanna deve poi saper gestire la situazione, certo, perché deve andare avanti, deve informarsi. Cioè, quando sei registrato è tutto, quella è una passeggiata di salute. Ma capite bene che si perde la spontaneità, la naturalezza.
1: Ecco, infatti ti stavo dicendo proprio una cosa, Igor. Io personalmente credo, almeno la mia esperienza, io trovo più difficile la registrata, perché mi toglie qualcosa. Perché, cioè, la diretta la so affrontare meglio della registrata.
0: Attenta però, tu l'hai appena detto però, perché tu sei abituato a fare la diretta. Chi è abituato a fare la diretta, la registrata, la detesta.
2: Assolutamente.
0: Perché ti toglie quell'adrenalina, ti toglie quei momenti, no? Che fanno parte del nostro registro. e ci servono perché alimentano il programma. Quando sai che è tutto finto, perché questa è una registrata radiofonica o televisiva, è tutto finto, è tutto coperto, è tutto risolvibile, è tutto, non c'è un imprevisto, perché tanto quando c'è viene subito tolto in montaggio, e addirittura te, conduttore, neanche lo vedi il prodotto finale, perché dovete sapere che poi viene montato da dei montatori, dove il conduttore neanche lo vede più. Quindi è veramente un prodotto artefatto, artificiale, e purtroppo una enorme parte di ciò che va in onda in televisione in generale, su tutte le televisioni e in radio, è tutto già precotto. È come mangiare un piatto precotto, un surgelato, e mangiarti una bella lasagna appena fatta. Appunto può accadere di tutto a quella povera lasagna, no?
1: Allora, Igor, tra i tanti messaggi voglio rispondere proprio per spiegarlo a Paolo, che mi scrive: ma perché non hai presentato Igor all'inizio come il cugino di Alberto Sordi? Allora, caro Paolo, io non l'ho presentato come il cugino perché Igor è tanto altro, poi è anche il cugino di Alberto Sordi. Perché io l'ho presentato come il professionista che è. Lui è un giornalista, è uno scrittore, è un autore di docufilm. Anzi, io, ecco, perché questa è una cosa importante. Il docufilm Alberto Sordi Secret, che è arrivato, dobbiamo sottolineare, a quota 35 premi.
0: È stato preso, ecco. È stato acquistato da Amazon Prime, da Prime Video. Quindi è in Cina, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, dove Alberto ha avuto due cittadinanze onorarie, Kansas City e in Georgia, Plains, che è la città di Carter, tra l'altro, e la cittadinanza onoraria gli fu data dalla moglie di Carter, che appunto erano originari di Plains, e Gran Bretagna, adesso stiamo chiudendo con il Brasile, quindi abbiamo fatto l'edizione anche in portoghese, perché attualmente noi avevamo fatto con la casa di produzione, che è la Camera Works di Max Filippini e Gianni Mammolotti, che insomma è il grande direttore della fotografia, Mammolotti, abbiamo fatto l'edizione solo in spagnolo e in inglese, invece abbiamo adesso fatto anche quella in portoghese, e in Italia è stato in 150 sale cinematografiche, UCI Cinema, The Space e una quarantina indipendenti, e poi ovviamente alla Festival del Cinema di Roma, dove è stato appunto inaugurato proprio un omaggio alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. E questo docufilm internazionale svela per la prima volta la vita di mio cugino Alberto Sordi, la vita privata, cioè quella che ho avuto l'onore di vivere io, grazie proprio al bel rapporto che aveva con mio nonno e con mio padre. Considerate che Alberto perse la madre, il padre, neanche 20 anni, e rimasero 5 senza una lira, proprio una lira, e anzi furono anche sfrattati, perché il papà era un suonatore di basso tuba, un musicista, ma la casa era del demanio, quindi quando morì gli fu tolta anche la casa. Mio nonno, per fortuna, Primo Righetti, cioè suo zio, fratello di Maria Righetti, la mamma di Alberto, si occupò, perché era benestante, beato lui, appunto si occupò di tutti e cinque. Ecco perché io poi ho ereditato questo bellissimo rapporto. Però giustamente, ecco, sai, quando sei un familiare di Alberto Sordi è talmente grande a livello intercontinentale che ovviamente è una bella responsabilità. Quindi io capisco il tuo ascoltatore, che ovviamente magari molti, però non è la mia professione, non è professione cugino Alberto Sordi,
1: no, perché oggi va molto di moda fare come professione il parente di, e invece quando non hai altro diventi parente di, e invece in questo caso partiamo da quello che è Igor Righetti, poi è anche
0: sì, perché purtroppo quando sei in questo paese di morti di fama, attenzione, ho detto fama, basta che, ecco, io la parentela, la famiglia, te la erediti, no? Te la trovi, certo. Ma quello che ti costruisci, cioè il fatto di essere docente universitario da quando avevo 27 anni, quindi ormai sono 30 anni che insegno Sapienza, Tor Vergata, Luis, eccetera, ecco, quelle cose lì, quello è il tuo curriculum, no? Fa parte della tua storia. E quella è la mia professione, no? Il giornalista professionista, cioè, quella, il conduttore radio-televisivo, quella è la professione, certo. Io non lo voglio utilizzare. Poi sono certo, è ovvio, sono uno dei pochissimi, siamo rimasti una manciata di familiari di Alberto Sordi, sapete tutti che non ha avuto figli, e neanche le sue sorelle, e neanche il fratello, non si sono neanche sposati, anzi nessuno, per cui purtroppo Alberto Sordi, finiti noi, è finito tutto, nel senso che si rischia di dimenticarlo. Ora l'ho appena ricordato in tutto il mondo, perché il 15 giugno avrebbe festeggiato i 106 anni, quindi ecco, io facendo questo di professione, ecco perché sono diventato il suo biografo, avendolo vissuto appunto direttamente con mio padre, con mio nonno, eccetera, da quando ero bambino che andavo in villa con mia nonna, che lei faceva lavori di maglia insieme alle due sorelle. Quindi da quando ero bambino che gli stavo sulle gambe, finché non è morto, insomma. Ecco, io l'ho vissuto, certo non come lo zio della domenica, perché ricordiamoci che Alberto Sordi ha fatto anche 12 film in un anno, il che ci raccontava, si cambiava, tu pensa Susanna, si cambiava in auto, perché tra un set e l'altro lui la mattina girava per un film, il pomeriggio andava da un'altra parte, quindi si cambiava in auto, e la sera faceva le riprese notturne. Praticamente tu non lo vedevi proprio Alberto Sordi, capito? Quindi non era, diciamo, lo zio della domenica, ma tutte le volte che ci siamo visti, o che veniva all'inaugurazione per esempio delle mostre di mio padre, dove lui è venuto anche a Firenze, a Milano, eccetera, ecco, è sempre stato veramente affettuoso e molto presente.
1: Poi noi adesso in televisione abbiamo visto anche le immagini del premio internazionale Alberto Sordi Family Award, sì, 2026, che quest'anno, no, è la decima edizione dal 2017, sì, un prestigioso riconoscimento
0: al merito, all'eccellenza. Alberto ha dimostrato a tutti noi che di avere il merito, di avere talento, è innegabile. E io l'ho voluto riportare, perché qui oggi in Italia se parli di merito rischi una querela, no? Questo è un paese dove si perdona tutto tranne che il successo, quindi c'è questa invidia, no? Questa gente meschina, rosicona, come direbbe Alberto, ecco, che è invidiosa del successo dell'altro, c'è soltanto da vantarsi se c'è qualcuno che ha avuto successo perché è capace, perché è capace, intendo, attenzione però, perché c'è dietro del talento, quindi c'è lo studio, o c'è del talento naturale, o comunque c'è tutto, ci sono tutte e due, e ben vengano. Qui purtroppo c'è sempre più invece, appunto, l'amico dell'amico, l'amichettismo, il raccomandato di turno, però sai che c'è? Che questi alla fine non durano. Cioè Alberto Sordi è durato 60 anni. Ecco, questi che non hanno talento, alla fine tu li vedi, perché
1: sono delle meteore. Sì,
0: durano qualche stagione, ma poi spariscono, perché innanzitutto non hanno più nulla da dire, o non hanno mai avuto nulla da dire. Poi magari se perdi i tuoi autori, perché diciamolo, spesso sono anche costruiti a tavolino da autori, agenti, sappiamo bene noi come funziona questo ambiente, no? Io l'ho raccontato anche nel libro da cui è tratto il docufilm internazionale Alberto Sordi Secret, che ora con il presidente Mollicone presenteremo in vari progetti internazionali con la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. E appunto nel libro Alberto Sordi Segreto, pubblicato da Rubettino Editore, che è la 12ª ristampa con la prefazione del critico cinematografico Gianni Canova, racconto, da cui poi tratto il docufilm, racconto anche questo, ed è quello che dico sempre ai miei studenti universitari: ragazzi, attenzione, perché voi potrete pure avere una raccomandazione politica piuttosto che, ma se non c'è il talento, se non c'è l'impegno, il sacrificio, alla fine tanto, dopo qualche anno, voi siete già bruciati. E poi purtroppo succedono cose brutte, perché c'è gente che va in depressione, no? Perché si perde tutto. Oppure ti sei costretto a cercarti altro a 50 anni, a 40 anni, e cercarti altro perché appunto quello non era il tuo vero lavoro. È stata semplicemente ti sei trovato, no? In una situazione senza studio, senza applicazione, senza... Noi sentiamo continuamente gente che fa il nostro mestiere con un'addizione che non si può neanche definire addizione. Buongiorno, oggi è stata la notte, ma che cosa è? È impossibile. Io ho avuto una studentessa che mi diceva, che mi ha detto, pensate, professore, io non è vero che ho bisogno dell'adesione, perché io l'ho già fatta. Cioè, io dico, tu ti rendi conto, povera ragazza, che cosa stai dicendo? Cioè, tu non è che hai bisogno di un corso di dizione, tu devi proprio tornare all'alfabeto. E questa ragazza aveva, voleva, e già faceva TV e radio locali, ed era convinta. Cioè, è questo egocentrismo, no? E lei era convinta che non le servisse fare il corso edizione a cui si era iscritta, tra l'altro, perché lei era già capace ed era eccezionale.
1: Perché non qualcuno probabilmente ha acceso una telecamera davanti. E quello è stato il male.
0: Hanno distrutto questi ragazzi, sì, perché si sentono tutti conduttori, perché accendono il cellulare e tutti pensano che quando poi vengono da me, e Alessandro lo sa, quando vengono poi negli studi veri, davanti a telecamere,
1: gli tremano le gambe poi dopo.
0: Certo, tartagliano, mi sono perso, oddio non so più che dire, in diretta fanno delle figure di M che tu non puoi capire. Perché questi, appunto, loro sono convinti di fare televisione, perché in effetti si vede la loro immagine, vengono osannati, idolatrati dai ragazzini come loro, ma quando li porti nel professionismo,
1: è
0: cioè in uno
1: un'altra
0: studio
1: cosa.
0: Televisivo, radiofonico, vero, questi balbettano. Ecco che cosa sono, no? Perché non c'è dietro una preparazione. Cioè soltanto accendo il telefonino e mi faccio il video, la challenge con i miei amici, ma quella è la merenda, no? Gli amici così che fai, lo puoi fare come divertissement, ma non è professionismo.
1: Purtroppo sì, ragazzi, la preparazione, come sta dicendo Igor, lo studio, l'approfondimento, e forse anche Igor, ti dirò, oggi hanno perso un po' di bravi maestri, no? Ce ne sono di meno. Forse qualcuno è anche sfortunato in questo periodo storico, perché io ricordo quando ho iniziato, insomma, Eugenio Scalfari, Gianni Minà, Mario Sconcerti, ti sentivi proprio veramente piccolo, piccolo.
0: Certo.
1: Invece adesso...
0: Anche nel giornalismo, perché io ho cominciato con Ezio Mauro alla Stampa, dove ho fatto il praticantato.
1: Tanto per
0: poi
1: dirne
0: sono
1: passato,
0: uno. Anzi, prima scusami, alla Nazione con Arrigo Petacco, grande scrittore, che l'italiano per lui era la base. Se ti azzardavi a sbagliare anche l'accento, no? Anche nella scrittura, perché o perché, la vocale chiusa, aperta,
2: si
0: mangiava la faccia. Perché era veramente all'accento lui era. Quindi io nasco da lì, no? Da Firenze, quindi la culla dell'italiano, con un maestro come Arrigo Petacco. Poi vado alla Stampa a Torino, c'era Ezio Mauro, anche lì. Poi passo all'Indipendente con Vittorio Feltri.
1: Avevo
0: un'attenzione sulla cronaca.
1: Ragazzi,
0: avevo una
1: sensibilità
0: della notizia. Ti parlo di un Feltri giovane, ovviamente, dove appunto era veramente battagliero. E poi appunto entro in Rai con il Dipartimento Scuola Educazione, il DSE, con Antonio Spinosa. Io entro lì dalla sezione cultura della Rai, sono entrato così io da Torino, e quindi ti puoi immaginare, no? Ecco, i grandi maestri. È vero quello che hai detto, oggi chi c'è?
1: Purtroppo sono latitanti.
0: C'è oggi. Rendiamoci conto, ci sono dei conduttori che hanno vocabolari che entrano in un portapillole da quanto sono ampi. Per cui, quali sono questi? Sono i maestri? Questo è il grosso problema.
1: In un portapillole è bellissimo. In un portapillole è bellissimo.
0: Purtroppo è così, però sai, il nostro mestiere è come i leggings. Non mentono mai. Il nostro mestiere è così. Cioè, tu alla fine, no? Tu se c'hai 100 kg in più e ti metti i leggings, si vede. Cioè,
2: si vede.
0: Punto. Io dico
2: non
0: sempre,
2: rispondi.
0: Ragazzi, dico sempre ai miei studenti, vero, ragazzi, se non vi preparate, poi si vede.
1: Si vede.
0: I leggings, se sei over, se sei comunque...
1: Non li puoi mettere, diciamolo, non li puoi mettere.
0: Non è che sembri più magra, capito? O magro. In questo caso magra, no, te li fa vedere. E stessa cosa per quanto riguarda il nostro mestiere, se poi non sei in grado di... ecco perché li mandano registrati. C'è anche un motivo, no? Perché tutta questa registrazione e non diretta? Perché come fai a mandare?
1: Perché succederebbe un disastro.
0: sarebbe la catastrofe, ti immagini cosa succede?
1: Chiuderebbero un sacco di trasmissioni.
0: Si mette a piangere. Sì,
2: fai tagli e cuci.
0: Scappa, lascia lo studio. Immagino che cosa potrebbe accadere. Perché io ecco perché spesso li mettono anche in coppia. Dobbiamo dirlo qua,
1: questa è tutta un'altra. Io Alessandro starei ore a parlare con Igor.
2: No, ma Igor, guarda, Igor è un grande. Igor è, ecco, hai detto bene, Igor è tanta roba, e poi è anche il cugino Alberto Sordi. Igor è un maestro. Igor è, io credo che tutti gli studenti che hanno la fortuna di avere Igor come docente devono essere fortunati, perché Igor...
1: perché escono da quelle lezioni con qualcosa, no? Mario mi diceva sempre, Mario Sconcerti, mi diceva: io quando faccio una lezione spero che i miei studenti escano da quella lezione portandosi a casa una riflessione, una domanda, un dubbio, un qualcosa che possa farli ragionare. E questa è una grande lezione di vita, qualcosa... mettete in dubbio tutto, però ragionate. Ragionate e studiate.
0: Sai cosa mi ha detto Susanna, uno studente di recente? Ma prof, tanto quando io avevo fatto questo discorso dell'importanza, tanto oggi c'è l'intelligenza artificiale, io ho ChatGPT che mi scrive gli articoli, e questo ragazzo, devi sapere, che collabora per un giornale, non faccio il nome, ma lui si fa fare gli articoli da ChatGPT. Tu capisci che ChatGPT, per quanto possa essere preparato come ti pare, io parlo soprattutto ancora adesso, insomma ora, non è in grado, innanzitutto non ha la creatività, ti scordi la creatività, no? Cioè, io ti posso dire sono felice come una mosca in un paese di stitici, per dirti che non sono per niente contento, ChatGPT col cavolo che ce la fa a superarmi, perché questa me la sono creata io. Ecco, quindi non esiste creatività.
2: Ma non ha il lato umano ChatGPT, non ha il lato umano, non ha la visione umana che deve avere un giornalista quando scrive un pezzo, perché comunque quell'aspetto lì ce lo devi mettere, perché se no altrimenti fai Google, non fai un articolo, ma fai soltanto Google.
0: Purtroppo Alessandro, noi lo sappiamo, ma io ti parlo dei ventenni,
1: i ragazzi non
0: io
1: lo
0: sono
1: sanno.
0: Molto preoccupato, perché capisci, io ho questi ventenni e ogni sei mesi, sai, i miei corsi ogni sei mesi ne faccio, quindi ogni sei mesi ne vedo altri di ventenni, e io sono molto preoccupato, perché questi vogliono fare il nostro mestiere, no? Cioè il giornalista, il conduttore, l'autore, come fa a fare l'autore? Lo vedete che non ci sono più autori, non ci sono più gli autori, ecco perché i programmi fanno schifo, sono tutti uguali, o addirittura ripeschiamo. Avete notato che in televisione si ripeschia, rischia tutto, i karaoke, no? Magari gli cambiano il nome, super karaoke anziché karaoke, sì, ma è il karaoke di Fiorello degli anni Ottanta.
2: Ma anche la stessa Ruota della Fortuna comunque è una
0: riproposizione. La Ruota della Fortuna. Ora poi c'è qualcosa che magari gli funziona, no? Qualche cosa.
2: Certo.
0: Ma la maggior parte fa schifo, è inguardabile, anche perché i conduttori non sono più i conduttori di una volta. Volete mettere Corrado con la corrida quando lo conduceva Corrado?
2: Sì.
0: Ma io, con Amadeus che conduce? Vogliamo mettere Amadeus e Corrado?
2: Ma io
0: Amadeus è anche uno dei meno peggio, devo dire. È uno dei meno peggio. Però,
2: Igor, io sono cresciuto, ricordi Tandem su Rai 2?
0: Tandem, con Fabrizio Frizzi, come no?
2: Sorrentino.
0: Io sono stato su Rai 1 una prima serata per diverse puntate con Fabrizio.
2: Sì, e quello era un programma che comunque sia dava tanto,
0: geniale,
2: dava
0: tanto,
2: molto
0: semplice.
1: Ragazzi, purtroppo voi la radio la fate, quindi capirete, dovevo mandare la pubblicità a 30, abbiamo concluso la trasmissione, di questo sono molto felice perché chi ci ascolta sarà rimasto entusiasta, e quindi di questo io sono felice, però purtroppo abbiamo concluso il tempo. Io voglio ringraziare Igor Righetti, spero che tu ti sia trovato bene, Igor.
0: Benissimo,
1: spero
0: Susanna,
1: di
0: con
1: averti...
0: voi. Poi la sorpresa di Alessandro, che stimo tantissimo, che è ovviamente con te è sempre un grande piacere.
1: Spero di poterti avere altre volte, in attesa che ricominci Igor A su Radio Rai 1. Grazie Igor,
0: grazie a voi, buona
1: giornata,
0: buon weekend.
2: Ciao Igor, ciao Alessandro.
1: Alessandro, ho sforato tutto, perché mi stanno aspettando a Fiano Romano, quindi io devo scappare.
2: Ci sta.
1: Grazie per questa bella bella intervista, perché è stato il collegamento, Nigor, è stato merito tuo. Grazie anche ad Alessandro Cerreoni. Noi siamo arrivati alla fine, io vi devo salutare, vi do appuntamento a Fiano Romano alle 17:30. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla. Questa è a tutta C, la nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C. Vi terremo compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede, che succederà, che è successo nel mondo del calcio, della Serie C. Partiamo però, dovere di cronaca, con una notizia che è arrivata pochi minuti fa, negli scorsi minuti, perché lutto, c'è cioè un grave lutto nel mondo del calcio. È scomparso all'età di 58 anni Igor Protti, lo ricorderete sicuramente. Attaccante che ha fatto tantissimi gol in Italia con le maglie di Livorno, Bari, Messina, Lazio, Napoli, insomma, fra le altre, insomma, ha calcato i campi della Serie A, della Serie B e non solo. Era da tempo, da qualche anno, stava combattendo con una bruttissima malattia e la famiglia ha annunciato pochi minuti fa che Igor Protti se n'è andato questa notte. Noi ovviamente, a nome di tutto il mercato web, di TMV Radio, di tutto il gruppo editoriale, ci uniamo al dolore, facciamo le nostre condoglianze alla famiglia. Parliamo anche di questo con gli amici di Tutto C, con Luca Esposito. Ciao Luca!
1: Buongiorno a te, brutta notizia questa a tutti i
0: Sì.
1: telespettatori e radioascoltatori. Abbiamo davvero una notizia, io avevo anche seguito un po' le vicende per quanto riguarda la salute dell'ex attaccante di
0: Sì.
1: Lazio e Napoli, Bari, è morto a soli 58 anni. Dispiace davvero perché comunque un tumore al colon che non gli ha lasciato scampo nonostante la chemioterapia, la radioterapia. Tra l'altro Protti aveva anche pubblicato pubblicamente, aveva raccontato, scusa,
0: Sì.
1: pubblicamente la sua storia con grande dignità, definendo, ricordo, il cancro come un avversario subdolo, aggiornando anche spesso i tifosi sulle sue condizioni. Poi nel messaggio d'addio che ha lasciato poi alla famiglia, come hai ricordato anche tu, e sui sostenitori ha scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale e sperando che sia un arrivederci. Chiaramente c'è un grande dolore, soprattutto in quelle città dove ha lasciato il segno, soprattutto a Bari, che mi ricordo ha segnato 24 gol in una stagione dove comunque 95-96, non vorrei sbagliarmi,
0: Sì,
1: però ecco,
0: sì, sì.
1: ci sono dei ricordi legati alla Igor e noi chiaramente non possiamo che unirci al dolore della famiglia.
0: Sì, che poi chiudiamo ovviamente questo ricordo che è giusto fare, lecito fare di Igor Protti, che un giocatore figlio di altri tempi, cioè mi viene da paragonarlo per come era in campo, che ne so, a Hübner, Lucarelli, cioè quei calciatori che erano fortissimi in campo, ma non erano solo calciatori, erano qualcosa di più, erano dei simboli anche del ceto, del popolo che scendeva in campo ed era per questo che i tifosi gli volevano molto bene.
1: Sì, ma i tempi sono cambiati, c'è stata
0: Sì, certo.
1: un'evoluzione. Io sono nostalgico, sono abbastanza evocativo, anni 80, 90, dove appunto c'era quella, se un giocatore faceva bene, come a Igor Protti, Igor ne ha fatti anche a Grappoli, si faceva del
0: Sì,
1: bene perché aveva un
0: tanti.
1: contatto diretto con la gente. Oggi
0: Sì.
1: invece sui social, i giocatori si dicono della cosa sui social, invece la vita privata di un calciatore, prima non la conoscevamo, c'era questo muro che oggi non c'è più. Ecco perché Igor Ponti ha lasciato un'eredità importante, dove appunto lui colloquiava con i tifosi, si fermava con i tifosi, e quindi il ricordo è questo: che oltre ad essere un grande uomo, un grande giocatore, un professionista, è stato soprattutto un grande uomo. E quindi perdiamo davvero un professionista che ha tentato in tutti i modi di vincere la battaglia.
0: Sì, chiudo raccontando anche un aneddoto, no? Legandomi a quello che dicevi tu sull'uomo Igor Protti, che io ho avuto la fortuna di conoscere, anche se per pochi minuti, per una serata, anni fa, ad una cena di beneficenza anche lì, del Livorno, cui Igor Protti ovviamente non giocava più da tempo, ma aveva voluto partecipare. Una persona disponibilissima che si è fermata, ha intrattenuto con noi giornalisti, nonostante fossimo tanti lì presenti, ci ha tenuto a essere disponibile con ognuno di noi. Quindi anche questo è un lato umano che si è un po' perso anche con le nuove generazioni, come dicevi tu, Luca. Andiamo avanti, cerchiamo di parlare di temi un pochino più belli. Torniamo un attimino a parlare del nostro, ovvero della Serie C, del mercato che ci sarà in Serie C. Sono giorni di preparazione questi del mercato, perché prima di iniziare, ovviamente inizierà a luglio il calciomercato vero e proprio, ma le società si stanno organizzando, chi con i nuovi dirigenti, chi con i nuovi allenatori. Quali sono le ultime novità da questo punto di vista?
1: Ma sicuramente la novità più, tra le altre, ci sono tante, perché inizia, ci
0: Sì.
1: sono stati gli scatti, oggi è il giorno dei, anzi, oggi 19, ci sono i contro gli scatti dal 18 fino al 20. Chiaramente la notizia del giorno è che Turati fa un passo notevole in avanti, quindi l'ex trainer del Siracusa, nonostante la retrocessione, però avevamo detto più volte, a più ripresa, che era un allenatore che avrebbe fatto carriera e poteva puntare in alto. Tant'è
0: Sì.
1: che Catanzaro, di Ciro Polito, dopo l'addio di Aquilani al Sassuolo, ha puntato su un altro giovane, Turati. Quindi facciamo gli auguri a Turati. Quindi sicuramente questa è la notiziona del giorno, come dicevo prima, ma ce ne saranno anche altre, perché chiaramente è tutto ancora a divenire, perché siamo ancora in fase embrionale, il calciomercato, ci sono ancora le iscrizioni, bisogna capire come effettivamente è la situazione. Cioè, speriamo,
0: Eh sì, speriamo
1: io mi auguro che la situazione sia limpida
0: bene,
1: e non ci siano colpi di
0: speriamo,
1: coda, in
0: esatto.
1: verità. Questa è la cosa che ci auguriamo. Però, ripeto, ma anche per esempio, si parla anche della Casertana, che potrebbe perdere Jano, il difensore argentino, ma bisognerà capire chi sarà l'allenatore della Casertana. Si parla di Prosperi, che dovrebbe dire addio alla Cavese, e al suo posto, abbiamo anche parlato ieri, a Cavere di Reni va un allenatore giovane, nel senso giovane, neofita. Per quanto riguarda la categoria, parliamo di Masitto, l'ex Campo
0: Ma zitto,
1: d'Arsego,
0: certo.
1: che è un allenatore che lo ricordano anche nel settore giovanile della Fiorentina. Quindi bravo a valorizzare i giovani. Ricordo, nel suo palmarès ha vinto 3 playoff in Serie D, quindi un salto importante, una scommessa che sono sicuro che il bravo direttore sportivo De Liguori saprà comunque rivalutare, ma soprattutto fare bene, perché è un allenatore che comunque con i giovani gioca bene, è uno che sa il fatto suo, fa giocare bene i giovani, dicevo, ma soprattutto anche perché la Cavese, un po' la cultura del club metelliano, è quella di puntare sui giovani. Quindi secondo me è stata una scelta, anche perché, ripeto, come dicevo prima, il pregresso di mister Masitto è nel settore giovanile della Fiorentina, per cui credo che mai scelta fu più, diciamo, logica.
0: Luca, voglio tornare un attimo indietro con te, perché la notizia di Turati è veramente, come dicevi tu, la notiziona del giorno, arrivata poi in tarda serata ieri sera, ma ne parliamo adesso, al netto di quanto bene ha fatto, perché il Siracusa sì, è retrocesso, tutto quello che è successo, ma in campo ha fatto vedere grandi cose, soprattutto anche per come è nata la stagione, per come è andata la stagione, con una rosa creata praticamente negli ultimi 10 minuti di mercato, un gennaio stravolto, continue penalizzazioni. In campo ha sempre risposto bene, e da questo punto di vista il Catanzaro dimostra ancora una volta che è un esempio da seguire, perché punta non solo sui giovani in campo, ma sui giovani anche in panchina, che fanno strada, perché Aquilani poi è arrivato in Serie A. Punta su Turati, una scelta importante, una scelta forte, una scelta da condividere e seguire.
1: Sì, diciamo che io ne parlavo proprio con Ciro Polito, direttore sportivo, che mi diceva, Luca, c'era anche l'idea Pagliuca, la verità, accostato al Catanzaro. Sicuramente io ho l'abilità, non solo, come dicevi tu, a rivalutare i calciatori, ma anche gli allenatori, a cui l'anime di io da un periodo non facile, e quindi si è diciamo, rivalutato, si è diciamo, ha riscritto nuova storia a Catanzaro, sfiorando la Serie A, e quindi giustamente il Sassuolo ha apprezzato il lavoro dell'ex Pisa, quindi bravo Polito, ma bravo ancora una volta perché Turati, io ricordo contro la Salernitana, che la lì è iniziata anche la crisi dei Granata, quando la Salernitana perse 3-1 in quei di
0: 3-1,
1: Siracusa, era
0: certo.
1: inizio gennaio, la squadra di Turati, comunque costernata da tante difficoltà, comunque anche con giocatori non proprio di qualità per quanto riguarda il tasso tecnico della Serie C, riuscì a mettere in difficoltà a vincere contro la Serie A, ad aprire la crisi con Raffaele, che poi dopo qualche settimana poi sappiamo è stato poi esonerato, a cui un po' la crisi della Salernitana. Quindi un allenatore che anche a Salerno convinse alle prime battute nonostante le tante difficoltà, una squadra con tanti giovani, costruito come hai detto tu, forse a fine settembre, completata, per cui quando arrivò a Salerno a fine agosto, convinse soprattutto sul piano del gioco, perché aveva un'idea di calcio, per cui io ne avevo anche parlato con i colleghi di Salerno che posso testimoniare, e dissi questo allenatore lo vedremo in alto, un po' come dissi per Italiano quando allenava il Trapani, quindi un giovane allenatore che trasmette il senso di appartenenza alla squadra, ma soprattutto il gioco che soprattutto lui è ancora calciatore, quindi si sente ancora calciatore. I calciatori vedono nell'allenatore un amico più che un allenatore. Questa è secondo me una componente da non trascurare.
0: No, no, senza dubbio, poi è un allenatore giovane, nominavi tu. Poi Italiano, lui ha preso tanto da Italiano perché prima di andare a
1: Sicilia
0: Siracusa
1: Felix.
0: era con la Fiorentina e con lo Spezia Turati, quindi ha seguito Italiano durante le sue ultime due avventure prima del Bologna. Luca, chiudiamo, parlavi tu della Salernitana, quali sono le ultime in casa Granata?
1: Tutto tace perché non è stato ancora ufficializzato, anche se dovrebbe essere, si va verso quella direzione, Cosme dovrebbe rimanere, rinnovare per un altro anno, e Fagiano è forte di un altro anno di contratto, per cui dovrebbe essere loro a traghettare la Salernitana nel prossimo anno. Tra l'altro le ultime novità sono di mercato, per quello che possiamo parlare, c'erano due riscatti, erano tre riscatti che la Salernitana non ha esercitato. Mi riferisco a Cabianga, Eddy che torna alla Cremonese, c'era 700.000 euro di riscatto, 800.000 era il controriscatto della Cremonese, che la Salernitana non ha comunque, come dicevo, esercitato, così come non ha esercitato il riscatto di 300.000 euro di Andrea Ferraris, che torna al Pescara, e di Federico Brancolini, portiere in prestito dall'Empoli, che fa appunto ritorna in Toscana, anche se sono trattative che possono ritornare ai primi giorni di luglio,
0: Certo.
1: quando appunto Fagiano dovrà anche completare la rosa. Ricordiamo, la Serana deve cercare di, anche se i tifosi aspettano, siamo ormai a quasi un mese dalla fine del campionato, da quando la Serana è uscita nella semifinale playoff contro il Non Brescia. Ricordiamo il 27 di maggio, oggi ne abbiamo 19, però se oggi 19 la Salernitana compie 107 anni, quindi c'è attesa, festa, c'è un triangolare nell'Arenile, sull'Arenile di Santa Teresa Beach, un triangolare, ci saranno ex calciatori della Salernitana, anche Di Vaio, Di Michele, quindi il calcio d'inizio sarà, altro, sì, il calcio d'inizio sarà dato da fischiato da Cosmi, che non ha mai lasciato Salerno, e qui si è fatto una vacanza in Costiera Amalfitana, quotidianamente, diciamo,
0: Beato lui,
1: di
0: mi viene da dire.
1: sì, tra cibo, quindi una vita gaudente, no, del nostro Cosmi, che comunque vive la salernitanità e quindi si era lui diciamo, a fare il fischio, a dare il calcio d'inizio di questo triangolare. Una Salernitana, i tifosi sperano davvero che quest'anno possa essere l'anno del rilancio, l'anno che lo scorso anno sicuramente appena terminato con la semifinale playoff si aspetta sempre qualcosa in più, anche perché è un girone di è una B2, considerate che c'è anche un
0: Eh sì,
1: certo
0: il
1: Bari che ha
0: Bari,
1: affidato il
0: certo.
1: mercato a un esperto come Pierpaolo Marino. Vedremo come andrà a finire.
0: Luca, grazie mille come sempre per essere stato con noi. Ringraziamo
1: Grazie a te, Daniele, buon lavoro.
0: ovviamente Luca Esposito, collega e amico ancora di più di tutto C, tutto mercato web e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Abbiamo aperto purtroppo con la notizia della scomparsa di Igor Protti a 58 anni, ex attaccante tra le altre di Livorno, Bari, Lazio, Napoli, Messina, insomma tanti campi di calcio fra Serie A, Serie B e Serie C, non solo. Per l'indimenticato attaccante che ci ha lasciato a 58 anni dopo aver combattuto a lungo con una brutta malattia, e ovviamente la redazione di Tutto Mercato Web e TMV Radio si unisce alle condoglianze per la famiglia dell'indimenticato bomber di tante squadre e che è ancora molto molto ammirato. Tanti sono i tifosi che in questo momento stanno ricordando Igor Protti. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, non è facile, però dobbiamo farlo. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Ringrazio e do il ben ritrovato qui su A Tutta Cia, Mister Emanuele Pesoli. Salve, mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo unirmi anche io alle
0: Sì.
1: condoglianze per la scomparsa di Igor Protti. Abbraccio forte alla famiglia, è un grande dolore, sono molto dispiaciuto.
0: Sì, è stata una notizia che ci ha colti ovviamente di sorpresa. Sorpresa no, perché comunque quando si affrontano certe malattie, purtroppo l'inevitabile è sempre dietro l'angolo. Non ce l'aspettavamo di certo questa mattina. Mister, cerchiamo di tornare su temi un pochino più belli, quelli legati al mondo del calcio giocato, della Serie C, perché qui parliamo di Serie C. Si è chiusa qualche settimana fa la lunghissima stagione con la vittoria dell'Ascoli nel doppio confronto nella finale playoff con l'Union Brescia. Tanto le chiedo, successo meritato quello dell'Ascoli?
1: Ma per rendimento credo di sì. L'Ascoli ha avuto un rullino di marcia importante durante tutto il campionato, ha dimostrato insomma una crescita costante, continua, un allenatore bravo, capace, che è riuscito comunque a rendere una squadra forte, veramente, una squadra competitiva veramente forte, quindi assolutamente sì, sono molto, molto contento perché poi lì ad Ascoli ho un ragazzo che ho allenato, che stimo molto, Simone Ruffizzi, che ho allenato a Viterbo,
0: Che è
1: quindi ecco,
0: cresciuto.
1: giocatore importante, giocatore pronto per la Serie A, secondo me, quindi ecco, gli faccio veramente un grosso in bocca al lupo e sono felice anche per la piazza di Ascoli, che è una piazza che è tornata nei cadetti e merita assolutamente la categoria.
0: Ecco, mister, parlava di giocatori già pronti anche eventualmente per la Serie A, perché Dufizi quest'anno è cresciuto veramente tantissimo, ha fatto una grandissima stagione. Io le chiedo se l'Ascoli di quanti rinforzi ha bisogno, secondo lei, per essere subito competitivo anche in Serie B?
1: Ma guarda, come vi dicevo, è una squadra che gioca un calcio importante, una squadra che è in qualche modo pronta per la categoria già da adesso. Vanno fatti dei. Va un po' così, puntellata, no? Ma non va stravolta,
0: Sì,
1: perché poi ecco, l'errore che si
0: certo.
1: fa è questo, no? Nel momento in cui si sale, allora si pensa che quello che è stato non è più valido, invece no. Sono comunque giocatori importanti che hanno fatto un'ottima carriera e ce ne sono da diversi che hanno fatto i cadetti, quindi secondo me va puntellata ma non va stravolta.
0: Mister, invece torno sugli sconfitti della finale, l'Union Brescia, che si sono subito ributtati a capofitto sulla prossima stagione, sul voler conquistare quella Serie B che è sfumata proprio all'ultimo miglio. Intanto hanno riscattato Crespi, quindi già un colpo molto importante messo a segno dall'Union Brescia, perché l'attaccante era arrivato a gennaio, è stato protagonista assoluto nel girone di ritorno e anche ai playoff. Mi viene in mente quel gol capolavoro fatto alla Rechi in rovesciata contro la salernitana, le chiedo anche alla luce di come dovrebbe essere il girone A, perché ancora ovviamente non ci sono le composizioni dei gironi, però un pochino si può immaginare come sarà il girone. Le chiedo se l'Union Brescia a questo punto parte da favorita, se può in qualche modo ripercorrere quanto fatto dal Vicenza, mi viene in mente nell'ultima stagione.
1: Ma guarda, allora, secondo me l'Union Brescia è una proprietà importante, ha una proprietà importante, ha una struttura societaria che può sicuramente dare continuità a quello che è stato la programmazione, no? E naturalmente
0: Sì.
1: venendo da una retrocessione come è stata quella di 2 stagioni fa, e riprogrammare immediatamente, quindi con la fusione, con la Feralpi, eccetera, hanno fatto comunque un ottimo lavoro, quindi c'è del manico importante in quella società, quindi sanno di calcio e di conseguenza, anche se l'obiettivo è svanito, insomma, alla finale è stato fatto un grande lavoro, quindi si deve ripartire da quella base lì. È normale che l'Union Brescia sia la candidata principale alla corsa per la promozione.
0: Per quanto riguarda invece gli altri gironi, saranno molto, molto, forse molto più complicati perché guardo le retrocesse dalla serie B, tre di queste, Reggiana, Spezia e Pescara, andranno quasi sicuramente tutte nel girone B, poi ci sarà il Bari nel

0: queste tre squadre che sono comunque scese da, dalla Serie B è una B2, no? Quindi stiamo parlando di un campionato veramente di alto livello. E Pescara viene comunque sì da una grossa delusione, perché comunque ha fatto un'ottima seconda parte di campionato, e nel momento in cui la società ha in qualche modo messo a posto la squadra, all'inizio non era una squadra che poteva in qualche modo pensare di giocarsi la salvezza. La società ha fatto ottimi innesti, purtroppo poi sono arrivati un po' corti, io penso proprio pure a livello fisico, che comunque rincorrere per 14-15 partite, fare bene, poi capita che magari sai l'episodio ti gira contro e mentalmente stacchi un attimo, perché comunque hai dato tanto e in qualche modo ecco ti ritrovi retrocesso. È un peccato, perché Pescara è veramente una grande piazza, è una piazza che merita assolutamente almeno la Serie B. E da quest'altra parte poi c'è lo Spezia, perché la Spezia è una società vera, società proprio strutturata, una società che nei momenti in cui quest'anno hanno visto che comunque hanno sbagliato, hanno ammesso, si sono subito riorganizzati, hanno preparato immediatamente quello che sarà la stagione prossima con una conferenza stampa immediata, e quindi sono belli allineati, credo che siano i candidati principali a risalire.
1: Mister, invece scendendo nel girone C, anche qui altro girone di ferro, ma questo lo è quasi tutti gli anni, però quest'anno forse qualcosina in più, perché oltre alle varie Catania, Salernitana, Casertana, eccetera, si unisce anche una squadra come il Bari, che sarà in difficoltà, lo ha annunciato anche con tutte le difficoltà del caso. C'è stata la conferenza stampa del sindaco Vito Leccese, che ha annunciato che il presidente Luigi De Laurenti si è messo a disposizione per cedere il club, anche perché poi la scadenza delle multiproprietà si avvicina. Però la piazza, una piazza come il Bari, se ritrova i tifosi in un San Nicola infuocato, fortunatamente si potrà giocare al San Nicola, probabilmente non sarà facile per le altre avversarie.
0: Ma Bari è indiscutibilmente una piazza da Serie A, quindi sotto quel punto di vista non dobbiamo neanche troppo girarci intorno, ma il discorso è questo: è una piazza delusa, una piazza ferita, e di conseguenza ecco sì, i tifosi fanno la differenza e spingono al massimo, ma i tifosi vanno anche in qualche modo non sempre illusi, ma vanno anche in qualche modo accompagnati, no, a un progetto vero. Io vedo un po' di confusione e quindi non la vedo adesso organizzata subito per risalire immediatamente. Magari posso sbagliarmi, per carità, però insomma ecco questo sali scendi, vedo un po', non vedo una linea comune, sai, dove si lavora e si programma con convinzione. Credo invece che il Catania abbia fatto comunque un buon lavoro anche quest'anno, e sia in qualche modo anche Catania una squadra da tenere sott'occhio, perché sono anni che manca insomma dalla Serie B. È una piazza che è a voglia, è una piazza che poi ecco si è riattaccata molto, no? E quindi crede in questo progetto. Secondo me potrebbe essere anche Catania una squadra da tenere molto sott'occhio. Naturalmente poi c'è la Salernitana è una proprietà importante, piazza vera, e quest'anno comunque ha fatto alti e bassi, non ha avuto una grossa continuità e costanza, vedi anche i cambi di allenatore, no? Però comunque è una candidata anche lei a primeggiare in questo torneo futuro.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarlo ovviamente per essere stato qui con noi. Parlava prima, no, dell'Ascoli, di una rosa solo da puntellare in vista della prossima stagione di Serie B. Immagino il discorso sarà simile anche per le squadre che hanno vinto, Arezzo, Benevento e Vicenza. Proprio da questo punto di vista le chiedo: quanto è cresciuta la Serie C? Perché la Serie C negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto e si è quasi avvicinato a quello della Serie B. Le squadre che vengono promosse poi fanno bene fin da subito. Mi viene in mente la Carrarese

0: che ha fatto due ottime salvezze, una squadra che mancava in Serie B da più di 70 anni. Il Padova comunque l'anno scorso promosso e si è salvato, lo stesso Mantova. Insomma, quanto si è avvicinata la Serie C alla Serie B?
1: Ma se, come ti dicevo, si è organizzata, cioè le società si sono organizzate. Prima c'era quell'ansia che nel momento in cui facevi il salto di categoria non ti sentivi magari all'altezza di poterla poi, ecco, disputare. E invece
0: Certo.
1: l'organizzazione è proprio stata data da le riconferme, quindi lo zoccolo duro, il blocco che spinge, cioè non va stravolta la squadra. Cioè, se si fa una promozione non va poi messo da parte il lavoro fatto perché magari non ci si sente all'altezza per poi affrontare la categoria superiore. No, invece va confermato il blocco e va puntellato. Tante squadre stanno facendo bene, adesso ho fatto l'esempio della Carrarese, perché è stato fatto questo. Cioè, in B si torna e 8 undicesimi restano e poi si puntella. Quindi così si fa calcio.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi per l'ospitalità. Un abbraccio a tutti.
0: Ringraziamo e salutiamo ovviamente Mister Emanuele Pesoli per essere stato qui con noi. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché parlavamo di momento di una fase interlocutoria, no? Del mercato in cui i club stanno prima puntellando a livello dirigenziale, poi chi deve cambiare in panchina lo sta facendo in questi giorni, in queste settimane, poi da luglio si potrà anche iniziare quando aprirà ufficialmente il calciomercato, anche se diversi club stanno già agendo sul mercato dei giocatori in scadenza, ci sono tanti giocatori in scadenza al 30 giugno 2026 che hanno già trovato squadre, mi viene in mente la Provercelli che ieri ha annunciato un nuovo acquisto. Fra le squadre, dicevo che si stanno muovendo, si sono mosse per il nuovo allenatore, c'è il Guidonia che ha annunciato Giovanni Lopez come nuovo allenatore, è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa. Andiamo a sentire un po' un estratto della conferenza stampa con le parole di Mister Lopez.
2: Con l'occasione, presentazione del mister nuovo allenatore, guida tecnica della prima squadra, Giovanni Lopez, ed è qui insieme a lui il presidente Mauro Fusaro, e con l'occasione rinnoviamo anche quelle che sono le cariche di primo livello della società. Iniziando dal presidente Mauro Fusaro, che già conosciamo. Direttore generale qui presente, Anthony Ernest Ariano, che quest'anno, oltre quindi all'aspetto legale, sarà il direttore generale della società. Mentre il dottor Fabrizio Lucchesi è il direttore sportivo, che si occuperà di tutta quella che è e sarà la parte sportiva. Abbiamo il nuovo team manager Riccardo Ronca, anche lui è qui presente alla conferenza, e sarà presentato poi a voi giornalisti, e abbiamo insieme alla presidenza anche Monica D'Andrea, che abbiamo già conosciuto nel corso di queste 2 stagioni, che è qui alla destra del presidente, e oltre al mister Giovanni Lopez, lo staff composto dal vice allenatore Giovanni Abate, dal preparatore atletico Adriano Bianchini e dal preparatore dei portieri Cristian Tosti. Tutte queste cariche di primo livello ovviamente saranno poi inviate con un comunicato stampa. Ma senza prolungarmi oltre, iniziamo la conferenza stampa di presentazione del mister Giovanni Lopez con il saluto del padrone di casa, qui al centro direzionale del MAVIS, il presidente Mauro Fusaro. Presidente, grazie per essere
3: Buongiorno a
2: intervenuto.
3: tutti.
2: E subito quindi la prima domanda, perché la scelta del mister Giovanni Lopez?
3: Bella domanda, bella domanda. Devo cercare una bella risposta. Perché? Perché lo ritengo una persona idonea in questo momento per la squadra che abbiamo, anche se stiamo cambiando parecchie cose, parecchi giocatori, però credo che sia la persona col carattere giusto, professionalità e serietà adeguata a quello che serve a noi. Ne sono sicuro di questo.
2: nelle ultime due stagioni, Guidani Montecelio che ha affrontato una vittoria nel campionato di Serie B e una salvezza nel campionato di Serie C, quindi due obiettivi sicuramente molto importanti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione?
3: L'obiettivo, la scelta di Lopez dovrebbe essere anche soprattutto per questo, perché ci sarà un terzo obiettivo che non sto qui a dirlo perché sennò sembra che vogliamo arrivare sulla Luna, ma sicuramente sarà un obiettivo molto, molto prestigioso. Questo è il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutto lo staff, direttore, amministratore e quant'altro.
2: Ovviamente poi lasceremo le altre domande ai colleghi giornalisti. Nel frattempo un saluto anche da parte del mister Giovanni Lopez e di come è entrato a contatto con la realtà del Guidonia Montecelio e anche un breve riepilogo di una carriera ricca di grandi successi e numerosi obiettivi raggiunti.
4: Ma sono arrivato in contatto con Guidonia perché ci siamo trovati un giorno io e il presidente a bere un caffè, tramite amici ci siamo trovati a bere un caffè, non era un periodo buono per il Guidonia, io ero l'Albino Leffe, ho fatto le cose buone, per cui mi si è presentata questa occasione, poi dopo le cose si sono lasciate andare, sono passati forse qualche mese, vero presidente? Sì. Qualche mese, poi ci siamo risentiti e c'è stato un contatto di
3: fidanzamento, insomma. Vabbè. Giusto, abbiamo messo l'anelli.
4: Adesso speriamo di sposarci anche.
3: Anche, soprattutto.
4: No, c'è stato questo contatto qui definitivo e abbiamo definito penso in 10 minuti, perché poi dopo c'è stato poco da parlare, insomma.
2: Benissimo, mister. Iniziamo con le domande. Proseguo per un ordine di posizione, quindi partiamo da Filippo Minichino, Rete 1. Prego.
5: Salve, domanda per il presidente o per il mister?
2: Come vuole, normalmente specifica prima anche il volta.
5: Ok, allora per il presidente, ovviamente ecco, presidente, quindi parte una nuova stagione, seconda consecutiva in Serie C. L'anno scorso è stata una stagione che forse le ha fatto capire anche tanto, ovviamente, perché si è partiti fortissimo, poi per tanti motivi, insomma, è arrivata la salvezza, quindi l'obiettivo minimo. Quindi quest'anno, ecco, con anche un allenatore insomma, più esperto rispetto a Ciro Ginestra come Mister Lopez. Cioè l'obiettivo è alzare l'asticella, quindi comunque penso che centrare i playoff.
3: Assolutamente, cercheremo di alzare l'asticella, l'assa, perché l'asticella non ci accontentiamo, siamo egoisti e voglio dire con l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso qualche cosa abbiamo sbagliato sicuramente, credo che serva anche per crescere questo e gli errori servono per crescere secondo me, perciò sicuramente faremo molto meglio quest'anno.
5: Grazie Presidente, invece per mister Giovanni Lopez, ben arrivato al Guidonia Montecelio, un ritorno nel Lazio, perché ti ricordiamo insomma come allenatore della Lodigiani, Cisco Roma, quando si giocava al Flaminio, e insomma qua ecco che una società completamente diversa, però con un presidente super ambizioso, uno stadio che è un gioiello, qua il panorama laziale e non, quindi ecco penso soddisfatto e hai tanta voglia di... No, di fare bene.
4: Soddisfatto sicuramente, io mi ricollego un po' a quello che ha detto il Presidente, io nell'ordine delle idee ho quello che noi vogliamo primeggiare, nel senso poi saranno playoff, saranno quello che sarà, noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo avere un'identità, vogliamo rappresentare comunque un'azienda che comunque ci dà la possibilità di lavorare, vogliamo rappresentare anche la gente che abbiamo stato, più che altro io mi sentirei anche di rappresentare i 100.000 di Guidonia, perché se noi facciamo bene diamo comunque dignità, non è che non ci sia dignità, però diamo forza anche a una città che secondo me ne ha anche bisogno, per cui l'idea, io sono venuto qui, io vi dico la verità, io dove stavo bene, però sono venuto qui proprio perché qui c'è l'ambizione di poter primeggiare. Ho visto, quando ho parlato col Presidente, gli ho visto l'entusiasmo e io questo entusiasmo vorrei che aumentasse piuttosto che diventasse una cosa che poi per lui diventa pesante, perché io sono 42 anni che faccio questo mestiere nel calcio, no? Dicevo al Presidente, io ho quasi 900 presenze tra giocatore e allenatore, forse anche di più, e tutte le volte che il Presidente è contento, siamo tutti contenti, per cui l'idea che ho io è quello di primeggiare e sono sicuro che lo faremo. Certo è che bisogna investire nei giocatori diversi, giocatori anche di grande personalità, però devo dire che non si sono mai tirati indietro, né il presidente, né i due direttori sotto questo aspetto, anzi dico una cosa che per un allenatore mi hanno detto di aumentare il target di giocatori da prendere, per cui per me è stata una grande soddisfazione, la prima volta che mi succede da quando alleno, per cui, e sono 25 anni che alleno, per cui è un'ottima cosa.
5: Allora, in bocca al lupo.
4: Grazie, grazie mille. Grazie.
2: Grazie quindi a Minichino di Rete Oro, procediamo quindi così, una domanda a testa per quanto riguarda gli ospiti da parte delle testate giornaliste, a seguire ci darà comunque la possibilità di fare altre domande qui nel pannello anche agli altri ospiti come il direttore generale Ariano, il direttore sportivo Lucchesi, il team manager Riccardo Lunca e ringraziamo anche il nostro responsabile marketing Laura Cani, come sappiamo qui da Montecelio. Si è sempre contraddistinto per le iniziative, marketing e poi ovviamente per la presidenza di Monica D'Andrea.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'ultimo appuntamento settimanale con A Tutta Ci qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. L'ultima parte di trasmissione, ritroviamo un amico di A Tutta Ci, giornalista del Resto del Carlino che segue da vicino le vicende di Casa Vispesaro, Lorenzo Mazzanti. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre un piacere essere con voi.
0: Anche per noi è un piacere averti qua in diretta. Allora, Lorenzo, ti chiedo un po' cosa sta succedendo in casa Vispesaro. Perché? Perché è stato risolto il contratto con Mister Stellone lo scorso 10 giugno, ormai una decina di giorni fa. Aveva un contratto lungo, ma è stato risolto il contratto con Mister Stellone. Chi siederà in panchina della Vispesaro per la prossima stagione al posto di Stellone?
1: Il prossimo allenatore della Vir sarà Andrea Gennari, suo storico collaboratore tecnico, che è stato per 14 anni nello staff di Stellone e a Pesaro è stato anche suo vice allenatore, così come lo era già stato alla Reggina qualche stagione fa. E già questa notizia era nell'aria subito dopo conclusi i playoff, con Gennari che già
0: Sì.
1: qualche settimana dopo parlava da allenatore, ha pianificato già il mercato insieme al direttore sportivo Michele Minga, che sarà uno tra le tante conferme e i tanti punti solidi da cui ripartire per la prossima stagione.
0: Quindi anche in assenza di comunicati, cioè nel senso sarà lui l'allenatore, lo diamo per certo, quindi.
1: Certo, perché l'8 luglio Andrea Gennari prenderà il patentino UEFA, quello che consente di
0: Perfetto.
1: allenare nelle categorie professionistiche, e probabilmente l'annuncio arriverà una volta ottenuto questo patentino. La VIS, oltre a Gennari, che comunque è sempre stato nello staff di Stellone, quindi conosce bene anche l'ambiente Pesaro, anche lui l'anno scorso era stato rinnovato fino al 2030 insieme a Stellone, insieme al suo staff, e la VIS confermerà anche diversi pilastri sul campo, un po' in ogni reparto. In difesa c'è Tonucci, che nell'ultimo periodo della stagione ha ben performato. A centrocampo c'è sicuramente Pucciarelli di Paola e davanti c'è Nicastro. Queste sono le colonne portanti della VIS del futuro, a cui gli era già stato rinnovato il contratto dalla precedente stagione.
0: Ecco Lorenzo, la Vispesaro è stata protagonista, no? negli ultimi anni, è arrivata ai playoff. Per la prossima stagione, cioè, c'è l'obiettivo di alzare un po' l'asticella o l'idea, il cronoprogramma in casa Vispesaro è quella di andare sempre, di fare sempre un piccolo passettino alla volta?
1: Allora, prima di tutto sarà da capire il discorso sponsorizzazioni, perché ancora non sono state definite. Da lì si potrà pensare di progettare anche una VIS magari che comunque riesca a mantenere la posizione playoff, perché ricordiamo che la VIS Pesaro in 128 anni di storia è stata 2 volte playoff, ovvero nelle ultime 2 stagioni. È la prima volta che la VIS si appresterà a disputare il nono campionato consecutivo in Serie C. E quindi ovviamente l'obiettivo rimane quello di confermare un posto ai playoff, e poi con il proseguo del mercato si potrà capire anche le ambizioni se potranno aumentare, ma già l'obiettivo playoff sarebbe qualcosa di veramente importante, confermarlo per il terzo anno di fila.
0: Ecco, Lorenzo, però scusa se batto un po' su questo tasto, ma c'è l'ambizione, ti chiedo, da parte della proprietà di arrivare anche a lottare per i vertici, a lottare per la Serie B? Non dico quest'anno, ovviamente, ma nei prossimi anni.
1: Già dalla conferenza della scorsa stagione, Bosco, il presidente della VIS, aveva affermato che le cose più importanti di questa dirigenza, le priorità di questa dirigenza sono la sostenibilità economica, che in Serie C non è assolutamente scontata, e le
0: Esatto.
1: infrastrutture. Su questi due piani si stanno facendo grossi passi in avanti, perché la VIS quest'anno non ha neanche comunicato l'iscrizione al campionato, ormai è diventata banale. Nell'epoca
0: Sì,
1: Bosco,
0: certo.
1: negli 8 anni di gestione Bosco, a differenza di tante altre compagini, anche più blasonate, della Lega Pro. E sul piano infrastrutturale l'anno scorso è stato realizzato e è stato messo operativo uno tra i più moderni centri sportivi del centro
0: Davvero.
1: Italia, come il V-Park. E ora si sta parlando anche di un possibile rinnovamento dello stadio Toni Benelli, da far diventare da 5.500 posti, quelli che garantirebbero anche un accesso, sarebbe uno stadio a norma anche per la Serie B. Ovviamente Bosco non vorrà strafare, come ha sempre fatto, un passo alla volta senza mai fare colpi eclatanti sul mercato, ma migliorarsi tramite la progettazione anno per anno.
0: È giusto fare così, perché l'abbiamo sempre definita, no? Un'isola felice, la Vis Pesaro. Non dovrebbe essere un'isola felice, dovrebbe essere la normalità. Molti club dovrebbero prendere esempio da quello che sta facendo la Vis Pesaro. Lorenzo, ti faccio l'ultima domanda. Che riguarda un po', la piazza, la tifoseria della Vis Pesaro, perché Pesaro spesso viene associata a livello sportivo al basket, però negli ultimi anni, come dicevi tu, con la presidenza, ha preso piede, ha preso largo il calcio, si sta facendo largo anche fra i tifosi storici del basket. Ecco, come sta rispondendo, come ha risposto la piazza a livello calcistico in questi ultimi anni?
1: Allora, in queste ultime 2 stagioni diciamo che si è un po' ingolosita, perché Pesaro non era mai stata
0: Esatto.
1: abituata ad ambire alle zone, ai vertici della Serie C, e anche nella scorsa stagione ha fatto la prima, diciamo, rivolta contro la gestione Stellone. Si è indispettita dopo la rimonta subita contro la San Benedettese, e questa polemica creata dalla tifoseria nei confronti di Stellone, atteso ai cancelli dello stadio a fine gara, ha un po' rotto i rapporti tra Stellone e Pesaro, ed è stato anche uno tra i motivi principali dell'addio del tecnico, che aveva un contratto fino al 2030. Pesaro in questi ultimi anni sta cercando di pretendere sempre di più dalla Vis, e nella scorsa stagione ha fatto il record di abbonamenti, quasi doppiando quello della precedente annata. Vedremo se riuscirà a replicarsi anche quest'anno. Sicuramente molto dipenderà dai primi colpi di mercato. La Vis dovrà muoversi soprattutto nella settore arretrato, con un portiere in partenza, posti in direzione Venezia, e una difesa da rivoluzionare. Vedremo anche da lì, dai colpi che arriveranno di mercato, l'entusiasmo della piazza, che comunque, come dicevo prima, ambisce anche nelle prossime stagioni a mantenere una posizione di vertice in Serie C.
0: Lorenzo, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi.
1: Perfetto, grazie mille, è stato un piacere, buona giornata, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente il collega del resto del Carlino, Lorenzo Mazzanti. Abbiamo fatto un po' il punto sulla Vis Pesaro e noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda a tutta C. L'appuntamento ovviamente è lunedì alle 9.45, puntata che dobbiamo ricordare abbiamo aperto con la tragica notizia della scomparsa di Igor Protti all'età di 58 anni, bomber indimenticato che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Livorno, Bari, Napoli, Lazio, Messina, insomma tantissimi i campi di calcio che lo hanno visto protagonista e in cui ha segnato valanghe di gol. Se n'è andato a 58 anni dopo aver lottato a lungo con una lunga e bruttissima malattia. Noi chiudiamo ovviamente la nostra trasmissione facendo le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo nel dolore per la scomparsa di uno dei protagonisti del calcio italiano degli anni 90 e non solo. Restate ovviamente con noi perché noi ci fermiamo con A tutta cima, la programmazione su TMV Radio e sul 61 va avanti, ovviamente appuntamento clou alle 13 con Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà, quindi restate con noi. Daniel Uccellieri vi saluta, appuntamento a lunedì con A tutta C.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Bisogna innanzitutto dire che è un giudizio parziale,
2: perché, certo, un giudizio,
1: come ha detto
2: Ancelotti,
1: non si vince un mondiale dalla prima giornata, però qualche indicazione arriva. Allora, le squadre che hanno lasciato secondo me l'impressione migliore sono la Francia e l'Inghilterra, perché comunque hanno vinto bene partite non scontate contro avversari non banali.
3: Sì, Marocco ha un trend positivo che comincia dal 2002, è stata la prima squadra africana ad arrivare alla semifinale, ha cambiato allenatore perché da Regradì a Wabi non era semplice, però è un allenatore che ha vinto il mondiale under 20 con i giovani, non ha paura e vuole che le sue squadre affrontino a viso aperto chiunque hanno davanti.
4: Qualche sorpresa, giustamente dicevate l'amorosa quella di Capoverde, e parecchie conferme come quella del Marocco. Cioè, il Marocco è una squadra vera, è una squadra che ha organizzazione, ha qualità, ha singoli importanti.
5: No, certamente, cioè il club più titolato per quel che riguarda le coppe europee, no? Come ho scritto anche nel titolo dell'editoriale. Insomma, sì, è una gestione veramente imbarazzante, ma per il semplice fatto che non esiste al mondo di prendere prima l'allenatore del direttore sportivo, per esempio.
6: È da anni che la situazione è così. Adesso, diciamo, stiamo vedendo la gestione Redbird in purezza, però è da quando è arrivato Gerry Cardinale che il Milan viene gestito così, viene gestito male, viene gestito evidentemente solo come un asset da cercare di valorizzare.
7: Innanzitutto i tifosi del Milan sono molto preoccupati, l'ho aperto ogni volta, tipo oggi sono andato a fare la spesa, mi ha fermato uno, mi ha detto adesso vado io a fare il direttore sportivo.
1: Maracanã!
2: Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
2: ciao Lucio, saluto, benvenuto in questa anteprima, un saluto a tutti, ben ritrovati per chiudere questa settimana con il mondiale che prosegue, con anche altre situazioni che andremo ad analizzare, perché tra mercato,
8: la seconda giornata del mondiale,
2: entra la seconda giornata,
8: secondo turno,
2: quindi vediamo un po'. Poi ci sono dei match che devono già essere importanti per alcune formazioni di alto livello. Vedi il Brasile, insomma, vedi la Spagna, insomma, c'è tanto da ancora da camminare in questo mondiale. E poi naturalmente c'è anche tutte le questioni di mercato, quello che insomma sono gli scenari che si stanno così definendo, i nomi che vengono, diciamo così, associati alle varie squadre. Poi purtroppo oggi siamo anche stati così colpiti dalla notizia del triste addio di Igor Protti.
8: Purtroppo era malato da tempo,
2: alle prese con la sua malattia, cercava di lottare come sempre e se n'è andato oggi. Veramente un abbraccio alla famiglia, molto giovane, insomma ha avuto dei momenti bellissimi di storia di calcio, uno che ha sempre lavorato per cercare poi di migliorarsi. Chi non ricorda insomma i momenti con il Bari, con il Livorno, con la Lazio, insomma quell'esultanza del cagnolino che è passata praticamente alla storia. Beh, avremo anche un ricordo di Igor Protti fatto da compagni che lo hanno vissuto e anche un bel messaggio di un mister che ci ha mandato, che tra poco girerò anche in regia. Dunque, caro Lucio, ci siamo, 331 82 00 213, stiamo per cominciare. E allora facciamo così, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, apriamo anche le dirette per stare con voi al 331 82 00 213. Vai! Non poteva essere che così iniziare con un ciao Igor Protti, veramente nel cuore questo attaccante, una persona anche veramente di livello, come mi piace sottolineare a me. Ciao Igor. Francia e Inghilterra andiamo al mondiale, impressionano, hanno impressionato in questa prima fase, insomma due europei che si candidano ad essere fortemente protagoniste. Kivu allunga fino al 2028, mentre Palestra è sempre più vicino, due colpi dell'Inter in questa giornata. Allora, per quanto riguarda la Roma, c'è una situazione di mercato che si sta definendo, nel senso Gasperini vuole pochi giocatori ma buoni, cioè vuole puntare alla qualità per cercare insomma di fare una stagione di altissimo livello. Juventus, un po' di nomi vengono accostati, qui abbiamo messo in fotografia Lukumi, Kolumani e anche Zaniolo, Attenzione, tre nomi che vengono avvicinati alla Juventus. In questo momento per il Milan l'unica garanzia è Amorim, che attenzione, dicono che stia facendo anche pressione per portare Kroos come direttore sportivo, quindi vediamo. Ha parlato Paratici ieri, poi lo andremo a risentire anche nel corso della giornata, ci torneremo con un approfondimento fatti e non sogni. (Sussurra) 331 82 00 213 come sempre per stare con noi, per diciamo così analizzare praticamente tutte le vicende della giornata.
8: Sì, già chi leggo. Parla di Jonathan David, beh, capocannoniere del mondiale, e sì, alla stregua di Lionel Messi.
2: Certo, col Qatar.
8: Tre gol
2: che forse facevo pure io quelli.
8: Contro il Qatar, quindi miglior marcatore del mondiale, dobbiamo chiedere scusa. Come dice Federico.
2: Sì, vabbè, Federico, io penso c'ha dei problemi suoi veramente con le scuse.
8: Grande Federico. Dovremmo
2: chiedere scusa. Ma quale chiedo scusa? Ma ha segnato al Qatar, ragazzi? Io ho visto un pezzo di partita, dopo un po' ho cambiato.
8: Ma
2: come fa il Qatar andare al mondiale? Oh?
8: Sì, e forse è stata la squadra peggiore.
2: Ma una banda, ragazzi, che se mettiamo su una squadra noi, forse riusciamo a fare qualcosa di meglio.
8: Nonostante abbia poi incredibilmente strappato un punto alla Svizzera la prima giornata.
2: Ma ho capito.
8: Certo,
2: se fai i catenacci,
8: sì, ma la Svizzera
2: può essere un punticino,
8: si era mangiata,
2: lo porti via.
8: Una serie di grandi occasioni nel primo tempo, poi
2: ma
8: pareggiato.
2: Ma una squadra veramente imbarazzante, imbarazzante. Cioè, io non cioè, fare che hanno fatto sei gol,
8: ma
2: non è una notizia.
8: Beh,
2: è una notizia.
8: Sì, insomma,
2: che devo chiedere scusa
8: a
2: Davide perché fa
8: 10.
2: Tre gol a questa banda qui, ragazzi. Ma dai, ma non scherziamo, ma non scherziamo, veramente. Oggi ho letto dei post
8: di Jonathan David,
2: sì, il risveglio abbiamo fatto noi, si è risvegliato, sì, ma non può essere valutato per questa partita.
8: Ma è un test probante.
2: Ma stiamo scherzando,
8: David.
2: Insomma. Ma nemmeno a perderci il tempo, guarda. Allora, non credo che un giocatore possa essere valutato dopo un amichevole, perché questa di fatto era un amichevole, non era partita.
8: Beh, sì, diciamo il livello non è che fosse elevatissimo.
2: Non scherziamo.
8: Vediamo, ma chi lo sa.
2: Non scherziamo
8: Canada,
2: assolutamente.
8: Non è che sia.
2: Allora, poi io leggo nel messaggio di David Van Basten, non lo voglio nemmeno andare a leggere, guarda, perché
8: vabbè, non è che li paragona, dice
2: no,
8: non ci troviamo di fronte.
2: Ma non vanno nemmeno citati, cioè se uno parla
8: dici,
2: di David
8: stessa...
2: che fa tre gol al Qatar e mette nello stesso messaggio i nomi di Van Basten
8: nello
2: e Holland,
8: periodo,
2: è meglio guarda cambia sport, guarda. Parliamo di bocce proprio, di altro.
8: Infatti Gianni ha scritto al portiere del Qatar tre gol li avrei fatti anche io, con la panza li avrei fatti.
2: Perché
8: si scrive
2: delle
8: Gianni.
2: Volte si scrivono delle... Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. E allora, c'è un po' fatica oggi a questo inizio. Allora, dunque, questo mondiale che va avanti, poi anche il mercato, ho letto un po' di situazioni, c'è da registrare questo rinnovo del contratto di Kivu fino al 2028, che era nell'aria, insomma, ne avevamo parlato già subito dopo la fine del campionato per la stagione, diciamo, che aveva fatto, se l'è meritato, perché comunque iniziare vincendo due titoli è un segnale importante per un allenatore veramente il nuovo, no? Perché poi ho letto oggi un pezzo, anche un approfondimento di Tommaso Bonan su tutto il mercato web, che abbiamo una classe di allenatori ringiovanita per il prossimo anno, molto quindi italiana. Più giovani, molto italiana, però c'è statistica alla mano, siamo indietro rispetto agli altri campionati, cioè questo rinnovamento da altre parti è avvenuto molto prima.
8: Tu dici a livello di età media,
2: esatto, a livello di età degli allenatori giovani, quindi sì. In altri campionati è avvenuto molto prima, quindi anche qui tardiamo, diciamo, a
8: sì.
2: Dare
8: anche
2: spazio
8: se poi sono
2: ai
8: le idee,
2: giovani.
8: Le cose più importanti, sì, sì, però sai, Gasperini ormai è credo il più anziano della Serie A.
2: È chiaro che esistono anche da altre parti degli allenatori, però il ricambio è importante, speriamo che questo ricambio che sta avvenendo anche da noi poi possa portare anche diciamo così delle situazioni positive per questi nuovi allenatori, ma a un certo punto il rinnovamento anche a livello delle panchine ci deve essere per forza, non è che possiamo rimanere sempre con gli stessi.
8: Anche
2: quindi
8: Gasperini, Sarri, questi allenatori qui non, tra 10 anni non ce l'avremo.
2: Insomma,
8: voglio pensare agli 80, alla soglia degli 80 inizino a pensare giustamente anche un po' di meritato riposo.
2: Certo. Va bene. Vediamo quello che succederà. Però, insomma, c'è questo rinnovamento che secondo me è un bel segnale.
8: E poi si avvicina palestra.
2: Ieri ho letto un sacco di cose. Poi anche sulla valutazione ne abbiamo parlato noi. Poi ieri sera ha parlato pure Graziani, che ho visto che è andato in tutti i social. Il fatto che lui ha detto
8: è capitato anche a me.
2: Sì, che è una valutazione troppo alta. Ne abbiamo parlato anche noi. In effetti, anche qui tutti abbiamo detto la stessa cosa. Però è anche vero che il mercato va in quella direzione. Se tu vuoi prendere un giocatore che potenzialmente ha una prospettiva di alto livello, non c'è niente da fare, lo paghi, perché poi arriva la squadra dall'estero che quella cifra lì la tira fuori come niente e lo porta via. Quindi lo sforzo dell'Inter in questo momento è anche necessario, non si può fare diversamente. La valutazione, ripeto, anche per me è eccessiva per quello che ha fatto Palestra, anche se, ripeto, per me è un giocatore dalle grandi potenzialità.
8: Esatto, il concetto è se devi fare un'eccezione, al momento la faccio per Palestra, tra i giovani italiani, che comunque, anche perché non ha 17 anni, ne ha 21, è giovane, però magari ecco all'estero avrebbe già fatto due o tre stagioni da titolare.
2: Però ripeto,
8: certo, il prezzo è elevatissimo,
2: poi ieri hanno discusso anche sul fatto della... è uscito fuori un'altra cosa che ieri è stata sempre Ciccio Graziani che ha offerto una perla che stanno riportando in tutti i social
8: scudi,
2: su Bastoni, Ciccio. Non so se tu hai visto, hai sentito.
8: No, su Bastoni
2: perché
8: no,
2: a un certo punto c'era un operatore di mercato che nel raccontare la vicenda Bastoni, che insomma secondo lui poi alla fine rimane all'Inter e quindi ci sarà, è vero che c'è l'interesse di qualche club, lui ha detto, ha usato il termine, stiamo parlando di uno dei difensori più forti del mondo. Quando è rientrato in studio Graziani ha detto: permettetemi di dissentire subito su una cosa, io pensavo chissà che dovesse dire, e ha detto: come si fa a dire che è uno dei più forti difensori del mondo? Ha detto un buon difensore, ma non esageriamo. E poi vabbè, lì c'è stata tutta una discussione
8: diatriba sul tema.
0: Non ti svegli.
2: Io ti posso dire che sono d'accordo con lui, lo dico subito. Bastoni non può essere definito uno dei difensori più forti del mondo.
8: No.
2: Definiamolo un buon difensore,
8: un ottimo difensore. Che poi
2: tra l'altro,
8: dire,
2: secondo me, deve migliorare molto a livello di marcatura, perché qualcuno lo aveva anche accostato impropriamente a Nesta, ma non c'è niente a che vedere con Nesta.
8: Anche caratteristiche molto diverse.
2: Nesta è proprio un'altra categoria come difensore, ha anche caratteristiche diverse di gioco. Credo che lui sia un buon difensore, soprattutto di spinta, uno che si propone.
8: Beh, molto
2: però,
8: moderno.
2: Sì, però a livello di marcature, secondo me, deve crescere ancora.
8: Diciamo, secondo me in realtà marca anche bene, solo che ogni tanto vive degli un po' degli strafalcioni difensivamente.
2: Ci ha fatto andare al mondiale, quella è una macchia che è sua e se la tiene.
8: Beh,
2: ci giriamo intorno, se no,
8: in ritardo,
2: se dobbiamo dare sempre del bonus a qualcuno, diamolo. Però,
8: più forti del mondo, insomma, se guardo
2: uno
8: ai
2: forte,
8: difensori...
2: più forte del mondo non fa quella cappella che ha fatto con la Bosnia, quindi...
8: Sì, ma al di là dell'episodio singolo, insomma, sulla valutazione, se guardo i difensori dell'Arsenal, Saliba, Gabriel, francamente, con tutto il rispetto per Bastoni, un ottimo difensore.
2: No, un ottimo difensore, però non esagererei sempre con alcune, diciamo, definizioni. Noi come italiani abbiamo avuto dei difensori più forti.
8: Beh,
2: come scuola difensiva abbiamo avuto difensori nettamente più forti. Cioè, quelli erano i più forti al mondo. e mi viene in mente Baresi, mi viene in mente Nesta, mi viene in mente Maldini, Bergomi, insomma ce ne abbiamo avuto Scirea, per ricordare ancora
8: Nesta, l'abbiamo detto,
2: Pietro Bjerkovud, abbiamo avuto dei difensori veramente forti, Cannavaro, non ce lo dimentichiamo, poi qualcuno potrà dire che forse non meritava il pallone d'oro o meno, avevamo una scuola nettamente superiore rispetto a quella di adesso. Questi sono dei buoni difensori. Vabbè, però, insomma,
8: in generale, non esageriamo, insomma, ecco, non abbiamo più i grandi campioni in nessun ruolo, di conseguenza neanche in difesa.
2: Va bene, quindi vediamo. Allora, ciao Marco Cialucio, ma il danno subito che ha subito il Sassuolo per l'infortunio di Conema, perché la FIFA non paga i club che subiscono questo danno economico enorme?
8: Però non sarebbe neanche colpa della FIFA.
2: Che colpa della FIFA, ragazzi, adesso
8: si infortunano, purtroppo capita il calcio, gli infortuni capitano anche nelle nazionali.
2: Sport, dai.
8: Sì, ma non, insomma, non puoi pretendere che tu venga risarcito perché un giocatore si è infortunato in nazionale.
2: No. Non ci siamo.
8: Certo, dispiace per Conè perché secondo me aveva fatto una grande stagione. È stata una delle più belle scoperte del centrocampo di quest'anno.
2: Purtroppo non è colpa di nessuno, cioè nel senso un episodio, un infortunio.
8: È stato anche un episodio sfortunato, cioè l'intervento è stato duro ma neanche violento. Però poi purtroppo la dinamica ha portato a questa frattura, quindi chissà adesso quanto ci vorrà per rivederlo in campo. Mesi, peccato. Di solito almeno 4-5 mesi.
2: Anche l'immagine dell'infortunio.
8: Sì, lui ha reagito bene, è stato molto
2: composto, molto freddo,
8: Ha salutato, il pubblico. Di solito c'è chi perde un po' la lucidità.
2: No, ma voglio dire, invece avrà sentito anche dolore, mettici il dolore, perché al di là della lucidità o meno, il dolore.
8: Però è rimasto molto composto.
2: No, infatti io sono rimasto quando ho visto tutto, ho detto mamma mia. Si sono spaventati, erano molto più spaventati tutti gli avversari, i compagni di squadra, rispetto a lui che aveva subito questo importante danno.
8: Sì, è vero.
2: Gli facciamo veramente un in bocca al lupo, però no, il risarcimento no, ragazzi, perché altrimenti
8: non è colpa.
2: Allora la nazionale, voglio dire, quel calcio va in nazionale, può succedere purtroppo che c'è un infortunio e che fai, ti metti a risarcire tutti gli infortuni.
8: Ma anche perché non è colpa della FIFA se il giocatore si infortuna, capita in nazionale, succede purtroppo, ragazzi, succede.
2: Va bene, allora andiamo avanti, prendiamo qualche audio, dai.
9: Ciao Marco, ciao Lucio, il mio primo pensiero va a Igor Totti. Il primo ricordo che ho forse della fare calcio, o perlomeno uno dei primi, è questa esultanza bellissima al Bari, facevano il trenino. E dopo ho scoperto che era Protti che l'aveva inventata, e poi tra l'altro una decina di anni fa è stato il direttore sportivo di Tutto Cuoio. E un abbraccio alla famiglia e mi dispiace per Igor.
2: Sì, un ricordo doveroso. Mi dispiace anche per me, e mi dispiace moltissimo. Poi sicuramente avevo un rapporto particolare con lui, noi ci siamo sentiti messaggiati anche fino a un mesetto e mezzo fa, poi ultimamente non rispondeva più ai messaggi, però non stava bene, quindi era comprensibile.
8: Un
2: ragazzo di un cuore d'oro proprio.
8: Devo dire che tutti ne hanno parlato sempre molto bene, sempre a livello anche
2: molto
8: umano.
2: Disponibile, veramente una persona... Anche nei momenti quando è uscita fuori la notizia e gli mandavi un messaggio, lui ti rispondeva, ti diceva anche come stava, quello che stava facendo. Sono passati dei giorni molto duri.
8: Ha combattuto
2: fino alla
8: fine.
2: No, ha combattuto veramente fino alla fine. Ha avuto anche il piacere di andare al matrimonio della figlia.
8: Sì,
2: è stato accompagnato poco tempo fa e era già molto sofferente. E quindi... Ripeto, un abbraccio va veramente a tutta la famiglia, un bacio al cielo, perché poi è un ragazzo che basta leggere i commenti di chi l'ha avuto come compagno di squadra, insomma, ne parlano tutti molto bene dal punto di vista proprio
8: umano,
2: ecco, sì, quindi direi che
8: ricordo doveroso, ci sta tutto, dai. Mancherebbe altro.
2: Andiamo, proseguiamo un altro messaggio, dai.
10: Ciao Marco Luigi, allora Graziani di calcio non capisce niente.
8: Eccoci.
10: Bastoni è un grandissimo giocatore, però bisogna saper distinguere. Lui è un grande regista difensivo, uno dei più grandi al mondo. Graziani, aggiornati, non capisci niente.
2: Ma vabbè. Sinceramente, scusami Luigi, ma se devo dare retta a qualcuno, do più retta a uno che è stato un calciatore, che è stato marcato da fior difensori, che a noi, secondo me, più forte al mondo non è. Quindi se ce lo vogliamo mettere perché siamo tifosi dell'Inter è un altro discorso. È un ottimo difensore, però tra i più forti al mondo mi sembra veramente un po' esagerato come commento, ecco. Vai con un altro audio.
11: Allora, posto che sì, abbiamo avuto un sacco di difensori fortissimi, molto più di Bastoni, però quello che sa fare Bastoni in fase di impostazione in quel modulo è un unicum che non è così facile da trovare. Lui e Calafiori e pochi altri. Quindi, se qualcuno chiede il cartellino, l'Inter fa il prezzo. Se gli conviene, lo spendono, se no no. Non è tra i migliori del mondo a marcare, però è un unicum in un certo tipo di ruolo.
8: Boh. Beh, per determinate caratteristiche nel calcio contemporaneo, semplicemente è molto bravo.
2: Sì, sì, però non ingigantiamo.
8: Non è tra i migliori del mondo,
2: non ingigantiamo. È un ottimo difensore.
8: È un ottimo difensore, ottimo, però
2: la prima caratteristica di un difensore è una categoria per marcare. Lui in questo deve crescere, secondo me.
8: Sì, e poi non è che deve crescere, semplicemente non ha quella caratteristica lì e non, non credo allora riuscire a fare quel salto lì. Anche
2: se fai il braccetto devi saper marcare.
8: Beh, certo, se fai il difensore. Sì, ma io poi insomma dire che non sa marcare secondo me è eccessivo. Però ogni tanto ha delle sviste difensivamente marcando. Questo secondo me è quello che non gli fa fare quel salto di qualità. Qui comunque vedevo anche messaggi, diceva la Roma può fare richiesta di indennizzo per l'infortunio, ma comunque non è Manu Koné, Ismael Koné.
2: Non confondiamo con i ragazzi.
8: Poi in realtà però diciamo che c'è effettivamente una sorta di cuscinetto per le club. Se l'infortunio è più di un mese, i giorni di stop sono più di 28 consecutivi, c'è un indennizzo però è parziale, c'è un massimo, un tetto massimo rimborsabile, quindi non è per pagare tutto lo stipendio, ecco. Non copre completamente le spese del club, però parzialmente sì.
2: Nicola mi dice che i difensori che ho citato non si sapevano fare con i piedi. Maldini non sapeva fare con i piedi, Paresi non sapeva fare con i piedi, Cannavaro non sapeva fare con i piedi, Nesta non sapeva fare con i piedi.
8: Beh, sì, insomma,
2: io direi che insomma mi sembra, no, un po' eccessivo.
8: Forse quelli della scuola precedente meno.
2: Mi sembra un po' eccessivo dire questo, dai. Scirea non sapeva fare con i piedi e nasce in un calcio dove c'era il libero, lui faceva il libero. Scirea era di un'eleganza mostruosa,
8: anche Paresi, Marco.
2: Mostruosa, sapeva marcare e sapeva anche uscire palla al piede. Cabrini non sapeva giocare con i piedi? Ragazzi, dai, non diciamo cazzate, se no veramente vale tutto. Non le diciamo, dai, se no si vergognano,
8: no,
2: i difensori.
8: Qualcuno più rozzo tecnicamente c'era,
2: dai, ragazzi,
8: utilizzo,
2: non, se no vale tutto, se no vale tutto. Allora, vai con un altro audio.
12: Ciao Marco, per quanto riguarda il discorso di Bastoni, anch'io penso che non sia un fenomeno, soprattutto se lo paragoniamo a Sergio Ramos, a Maldini, a Cannavaro, a Nesta, a questi giocatori. Ma attualmente i grandi difensori quali sono? Bastoni alla fine perlomeno ha giocato due finali di Champions, ha vinto campionati. Bremer potrebbe esserlo, ma alla fine cosa ha dimostrato finora? Altri grandi giocatori in Europa, a me Saliba è
8: riferimento
12: forte,
8: alla serie.
12: Gabriel, però tutta gente che fa un anno o due, poi secondo me Bastoni è per il momento è un ottimo giocatore, un ottimo difensore nel calcio attuale, non in generale.
8: Io ottimo, però certo la categoria dei campioni è diversa. Sì. Secondo me Saliba è più forte, Gabriel è più forte, Cubarsia è un 2007, prospettiva è più forte, Van Dijk ora è sul piede del tramonto ma è più forte,
2: è più forte ancora.
8: Guardiol del Manchester
2: Marquinhos
8: City
2: è un altro pianeta,
8: ma è più forte, Marquinhos è più forte, diciamo che ecco,
2: ne possiamo elencare già 5-6,
8: sì,
2: ma 10 ci arriviamo tranquillamente che sono più forti. Poi ripeto, non stiamo parlando di uno, però dire che è uno dei più forti al mondo nasce tutto da quella definizione.
8: Dipende cosa intendi, se tu mi dici tra i primi 20 del mondo, sì. Se però dici più forti del mondo sembra tra i primi 4 o 5.
2: Siccome la frase 4, è stata, è uno dei più forti al mondo, e lui ha corretto dicendo non è così, e ha ragione. Poi ci può stare simpatico o meno, però se tu dici uno dei più forti al mondo, insomma, è un po' forte come, come uscita, poi può essere condivisa o meno, ci mancherebbe. Allora, andiamo ancora avanti, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Tra poco ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare, facciamo un break e poi li recuperiamo, perché poi nella seconda fascia abbiamo anche la promozione di una cosa particolare con un amico, quindi stiamo per tornare tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. In questa anteprima. E allora, andiamo a qualche approfondimento velocissimo, Lucio, perché poi abbiamo da presentare una cosa che ci tengo tanto di un nostro carissimo amico. Vai.
1: Sì, intanto ritorno un po' sul tema palestra, Marco, perché qui c'era un pezzo, peraltro pubblicato anche da Cristian Recalcati, a cui facciamo un grande saluto. Praticamente
0: Cristian, lo sai, non so, la Bibbia dell'Inter.
1: Andiamo sull'Inter, andiamo sul sicurissimo con Cristian, perché praticamente si dà già una sorta di deadline per l'affare palestra, perché la prossima settimana palestra all'Inter e ci sono già alcuni dettagli del contratto. Il contratto sarà fino al 30 giugno del 2031, quindi 5 anni di contratto per il classe 2005. Atalanta incasserà una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro bonus compresi, e non è da escludere addirittura, questo per far capire anche l'Atalanta poi quanto potere abbia nella trattativa, che addirittura possa esserci anche una percentuale sulla futura eventuale futura rivendita del giocatore. Quindi l'esterno della nazionale italiana firmerà i primi giorni di luglio questo contratto fino al 2031 quinquennale, con ingaggio a crescere negli anni, quindi ormai è una formula che conosciamo molto bene, crescita dell'ingaggio graduale, e di conseguenza ormai siamo arrivati praticamente in dirittura d'arrivo a questa trattativa molto onerosa, però condotta anche, devo dire, con grande solerzia da parte dell'Inter.
0: Sì, sì, no, l'affondo è stato subito
1: in maniera molto netta e non ha traccheggiato.
0: C'è anche la volontà del giocatore di voler venire,
1: molto,
0: quindi quando c'è anche quella è molto importante. Il giocatore giustamente vuole andare, vuole andare all'Inter, l'Inter ha fatto l'affondo immediato, non ha perso tempo, diciamo, rispetto a quello che è successo con Lookman, e quindi
1: chiudere già giugno ed avercelo bene in ritiro,
0: sì, sì.
1: Ripeto,
0: è un grande possiamo
1: vantaggio.
0: Discutere sul valore del calciatore, questo apre, diciamo, tante discussioni, no? Ma qui purtroppo ci troviamo di fronte a questo tipo di scenari, di situazioni, soprattutto quando ci sono calciatori italiani, il valore, diciamo, tende ad essere superiore magari anche rispetto alle qualità espresse dal calciatore, però secondo me questo è un prospetto dalle grandi potenzialità. E quindi quel ruolo lì ti devi andare a coprire bene con qualcuno che quel ruolo lo sa fare, anche perché perdi tanto. Dumfries comunque è una
1: pedina
0: importante.
1: È stato un perno
0: importante
1: degli ultimi anni, eh. Non
0: quindi
1: ha fatto rimpiangere
0: Hakimi. L'affondo ci sta, e l'andare dritti e deciso su questo calciatore, anche perché poi queste cifre qui, comunque, ripeto, arriva una squadra della Premier League, li mette e te lo porta via, e quindi dopo c'è questo,
1: come è accaduto per Leoni, non erano 50 milioni,
0: esatto,
1: era una trentina, l'Inter trattò a lungo. Ecco, forse la solerzia dell'Inter nel portare avanti questa trattativa è anche dettata dai ricordi di quello che è accaduto con Leoni, perché poi il Liverpool è arrivato, ha soffiato il giocatore nell'arco di pochi giorni.
0: Allora, hai capito, qui intanto dalle spiagge del Salento Gianni ci manda un messaggio bellissimo, perché ci manda una foto stupenda. Verrà bloccato, ha detto il nostro regista, per questa foto, Gianni, che hai mandato, perché c'è un mare meraviglioso.
1: Ma
0: si può far vedere, la vogliamo far vedere questa foto? Dai, facciamo questo, fare un lavoro in più al nostro regista. Allora,
1: il Salento.
0: Il Salento è meraviglioso. Io manco da un anno, quest'anno sarà il secondo, però presto ci voglio ritornare. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi guarda che mare, guarda che spiaggia. Eccola qui, noi si inventiamo questa foto,
1: sembra magari una cartolina
0: meravigliosa, veramente. Gianni, che ti devo dire, ci stai facendo una grande invidia.
1: Sì,
0: vorremmo stare lì con te a parlare di
1: giorni.
0: Calcio dentro l'acqua, meraviglioso. Una volta mi è capitato, lo sai, di fare una chiacchierata di calcio mentre
1: propongo puntata al mare, puntata di
0: sarebbe bellissimo, sarebbe
1: spiaggia.
0: Bellissimo, va bene. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Io direi di andare a sentire ancora un altro audio, vai.
2: Ciao amici di TMV Radio, grazie al ricordo di Colprotti. Ricordo l'anno in cui Colprotti fu capocannoniere con il Bari, fu assolutamente inaspettato, e addirittura quell'anno non sarebbe dovuto restare al Bari, e invece restò e fece un grande campionato, una grande tecnica ed effettivamente un grande uomo, oltre che un grande professionista. Grazie ancora per il suo ricordo.
0: Guarda, se intanto grazie a te, se stai
1: 95,
0: con noi
1: 95-96, peraltro 95. Proprio 30 anni fa. 30 sì, anni fa diventava sì, capocannoniere.
0: Esatto, 30 anni fa, se stai con noi, e quindi il nostro amico, glielo dico, alle 16:30, 16:35 ci saranno degli amici di Igor che interverranno uno sono tutti e due molto legatissimi a lui, e tra l'altro hanno giocato entrambi nel Bari. Poi ci sarà un pensiero di un allenatore che l'ho avuto invece a Livorno, lo devo ringraziare perché ci ha mandato un audio, ha detto non intervengo perché non ci riesco e ti mando un audio, e poi avremo anche un altro calciatore, quindi se ti fa piacere

0: di stare un po' vicino a lui con dei messaggi che questo potevo fare, e lui li apprezzava molto e mi raccontava un po' di cose. Vabbè, allora, 331-8200-213, perché in collegamento con noi c'è un amico della radio che è Massimo Paravani. Poi sono legato a lui da tante cose. Ciao Massimo,
1: Ciao
0: collega,
1: Massimo.
0: giornalista, pittore, scrittore. Lui può
2: Ciao
0: far
2: Marco.
0: tutto. Ciao Massimo, ben
2: Buon
0: trovato.
2: pomeriggio a tutti voi in studio.
0: Poi
1: Il
0: un
1: tuo uomo
0: giorno.
1: copertina, Marco.
0: Eh sì, ma lui è colui che ha disegnato la copertina del mio libro, che mi ha regalato due ritratti meravigliosi all'interno del libro, un quadro di Marc Marquez stupendo che conservo gelosamente nella mia camera. Quindi,
2: È stato un piacere, Marco.
0: un giorno mi direi che cosa ti riesce meglio: scrivere, disegnare, non so, perché tu insomma
1: Artista eclettico.
0: sai fare tutto, però non mi hai mai
2: Devo
0: detto quello.
2: capirlo anch'io,
0: Devi
2: devo
0: capirlo.
2: capirlo.
0: Vabbè, ma guarda che c'è tempo per capire. Anch'io, insomma, 54 anni ancora non ho capito che devo fare, però insomma, prima o poi una strada la troveremo, caro Massimo.
2: È il percorso che è importante,
0: Sì,
2: non
0: è
2: la
0: il
2: meta.
0: percorso, è vero, è vero. Senti Massimo, ti ho disturbato con grandissimo piacere durante il pomeriggio. Noi in questo momento siamo anche, oltre che su 61 Canale Nazionale, anche su Gold TV, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono nel circuito appunto di Netwick, oltre che nella nostra app. Però ti ho voluto disturbare perché ci tenevo tantissimo. C'è un evento, no, che si terrà domani, 20 giugno,
2: Certo.
0: ore 17:30, però lascio dire tutto a te. Vai.
2: Allora, innanzitutto è un piacere, non è un disturbo. Sì, domani presenteremo nuovamente il libro L'anno magico, il libro dedicato al secondo scudetto della Roma dell'82-83. Dico nuovamente perché il libro è uscito 3 anni fa, ma continua ancora fortunatamente a mietere successo e consensi. E quindi faremo questo evento, questa presentazione, io e Susanna Marcellini, che è la coautrice, in una location prestigiosa perché nella sala conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano.
0: Ah, che bello.
2: E l'evento, sì, la location è molto bella, modererà la presentazione Federica Slitto, ci saranno tanti ospiti con noi, Enrico Minozzi, storica voce
0: Come
2: del
0: no?
2: giornalismo, soprattutto romanista, Max Leggeri ovviamente. Ci saranno due attori, Claudio Germanò, che farà delle letture di alcuni passi del libro, e ci sarà Giampaolo Papi, che farà imitazioni di alcuni personaggi sia sportivi ma anche di spettacolo dell'epoca. E
0: Bene,
2: poi tanti altri ospiti che non rivelerò, insomma.
0: bene. Quindi domani ore 17:30 ridiamo di nuovo appuntamento al posto, perché è molto importante.
2: Sì, è il Castello Ducale Orsini di Fiano, nella sala conferenze dalle 17:30 ci sarà anche una piccola esposizione dei miei lavori,
0: Non poteva mancare,
2: soprattutto, non
0: meravigliosi.
2: poteva mancare, soprattutto inerenti la Roma di quel periodo. E poi sai, noi come faccio sempre, le mie presentazioni non sono mai delle presentazioni, come dire, classiche, c'è sempre l'ausilio di immagini, video, musica, suoni, insomma, le emozioni sono l'obiettivo sempre primario delle presentazioni.
0: Assolutamente, poi insomma io ne ho vista una di un tuo capolavoro anche molto emozionante, quindi sarà sicuramente una cosa bella, organizzata bene, anche di qualità, di classe, come dico quando c'è Massimo Paravani in mezzo. Massimo,
2: Speriamo.
0: no, ma figure, poi è un anno particolare quello, 82-83, questa vittoria della Roma, una Roma con Falcao, insomma,
1: Vabbè,
0: lo
1: dai,
0: ricordiamo.
1: per Roma
0: Falcao che
1: un
0: in questo
1: anno, sì,
0: periodo lo vediamo
1: immagino.
0: tutte le sere in televisione,
1: Ah, è vero, tra
0: e adesso,
2: l'altro.
0: quindi capito, magari provate a
2: No.
0: contattarlo.
2: Poi per amplificare la magia di questo
0: Sì.
2: evento, si va a collocare nella settimana in cui domenica abbiamo festeggiato, mi sembra, l'84esimo anniversario del primo scudetto, mercoledì il 25enne
0: 25esimo.
2: del terzo, e quindi domani festeggiamo il secondo. Purtroppo sono solo tre.
0: E vabbè, dai,
1: Vabbè, dai.
0: vediamo quello che combinerà quest'anno la Roma.
1: Qualcuno spera in
0: Sì.
1: nuove
0: No,
1: feste.
0: guarda, ieri abbiamo avuto Massimo Brambati, ha detto che secondo lui Gasperini punterà a vincere lo scudetto quest'anno, quindi vorrà una squadra di qualità per puntare al titolo, perché comincia ad avere una certa età, ha detto, e si deve giocare questa possibilità proprio con questa squadra, quindi lui l'ha
1: Beh, l'anno
0: vista
1: del
0: un po' così.
1: centenario,
0: È
1: dicono
0: l'anno del
1: tutti.
0: centenario, però
1: Così si
0: caro
1: può fare un
0: Massimo,
1: altro libro.
0: ci sono tre centenari in atto: Fiorentina, Napoli e Roma,
1: Anche se
0: quindi
1: Fiorentina e Napoli e quest'anno la Roma
0: vabbè,
1: conclude la.

0: stagione
1: prossima, vabbè, col
0: dai,
1: centenario.
0: Vediamo che succede, insomma.
2: Spero ci diano la precedenza, insomma.
1: Esatto.
0: Va bene, Massimo, senti, ricordiamo ancora, quindi domani alle ore 17:30 l'anno magico che verrà ricordato con la presenza di tanti tanti ospiti, un racconto particolare, e poi ci sono le opere di Massimo, oltre, diciamo, alla presenza di Susanna Marcellini, che tra l'altro poi rivedrete anche domani a Guelfi e Ghibellini a partire dalle ore 11 sia sabato che domenica, quindi sicuramente farà un accenno anche lei domani. E che dire, Massimo, io come
2: ci
0: sempre
2: sarà, scusami Marco, anche il sindaco di Piano presente, che è un Lupacchiotto, il presidente di Roma Club, insomma tante cose.
0: Bene, Massimo, io ti ringrazio e ricordiamo ancora domani orario e posto, però te lo faccio fare sempre a te, vai.
2: Certamente, 17:30 a sala delle conferenze del Castello Ducale Orsini di Fiano Romano, non potete non trovarlo, che si vede benissimo, vi aspettiamo, poi ci sarà anche un brindisi dopo la presentazione, quindi ci potremo fare due chiacchiere parlando di quei tempi, di quella bellissima.
0: Ma qual era
2: Roma,
0: il giocatore di quei tempi che era nel tuo cuore?
2: Guarda, c'è lì veramente
0: se me ne devi scegliere uno.
2: Guarda, per quello che ha rappresentato per me, Agostino Di Bartolomeo.
1: Capitano.
0: Sai che immaginavo che questa era la scelta.
2: Poi sai, io nel mio ultimo libro, che sono voluto uscire fuori dal calcio, comunque ci sono rientrato facendo un racconto proprio su Agostino Di Bartolomeo. Quindi.
0: Tra l'altro lui fu messo da Lidl in quella posizione lì difensiva e aveva un piede fatato, faceva dei lanci di 30-40 metri.
2: Vabbè, era il centrocampista aggiunto.
0: Era il centrocampista aggiunto, è vero, in mezzo ai difensori. Va bene, anche Lidl era un altro molto bravo, molto in panchina, anche lui molto geniale. Va bene, Massimo, grazie come sempre,
2: grazie a voi,
0: buon lavoro,
2: a presto
1: Massimo.
0: Beh, grazie ancora. E dunque andiamo a recuperare ancora un'altra news con te, Lucio, in questa parte di trasmissione, poi sentiamo anche qualche altro vocale ancora, vai.
1: Sì, a questo punto ti riporto nuovamente sul marasma del Milan a livello societario, ormai praticamente ogni giorno è una puntata, perché adesso bisogna trovare altri profili dopo il no di Kroos e Hartung. Prima parlavi di Amorim, che vorrebbe effettivamente, ecco.
0: Sì. A me hanno detto questo, che
1: questa operazione
0: non è esclusa, perché poi parliamo dopo, magari qualcuno saprà qualche informazione in più, però mi dicono
1: spinge
0: che lui
1: per,
0: sì, perché lui vorrebbe lavorare con quello.
1: Certo, ormai hanno detto no, dovrebbero riaprire la pista con...
0: Hanno detto no perché quando hanno sentito i soldi si sono tirati indietro.
1: Sì, non solo, da quel che si sapeva, anche effettivamente volevano molta operabilità. Quindi
0: non lo so, vediamo come va a finire. Però che dicevi tu? Andiamo poi
1: no,
0: anche
1: sostanzialmente che ci sono però anche altri profili, sia come direttore sportivo, perché sappiamo che si cerca il direttore tecnico e direttore sportivo. Fra i nomi valutati c'è Devin Özek, non sono nomi che scaldano tanto la tifoseria, dirigente tedesco-turco già sondato nelle scorse settimane, mentre tra le alternative c'è anche Sebastian Kehl, anche lui insomma sempre intorno al mondo teutonico del calcio. Per il ruolo di coordinatore dell'area sportiva invece sono stati avviati i primi contatti con Antero Henrique, che è un ex dirigente del Paris Saint-Germain, ha lavorato bene in una certa fase a Parigi, potrebbe essere un profilo. Certo, sono tutti profili internazionali, chi di provenienza appunto più di Nord Europa, chi no, però si sta cercando di comporre il puzzle, che al momento è parecchio carente di vari pezzi.
0: Allora, 331-8200-213, andiamo a sentire un altro audio, vai.
3: Buongiorno Maracanã, Michel da Cuneo. Bastoni, io sono interista, Bastoni ottimo difensore, anzi non ottimo, buon difensore, non un campione. Però quel rosso in nazionale contro la Bosnia e quel rosso contro il Liverpool che tira la maglietta al giocatore tedesco che ora non mi viene il nome, non glieli perdonerò mai. Guarda, giuro, sarei contento Bastoni portasse 50 milioni e andasse a cambiare aria, non lo direi mai, per carità, però cambiasse aria, perché secondo me non è più Bastoni di 5-6 anni fa.
0: Lo ha detto lui.
1: Sì, contro il Liverpool non fu espulsione, ma causò il rigore, però sì. Il concetto era quello lì.
0: Allora, dunque, Angelo dice, ma ricordo male o qualche anno fa facesse una puntata sotto l'ombrellone? No, io mi trovavo sotto l'ombrellone, sì, fui inviato a fare una cosa, non mi ricordo, però insomma, facevo una cosa presso un bagno di qui alle porte di Roma, è vero. A mappa come vi ricordate tutto, mi sono scordato pure.
1: Marco.
0: Località Punta Prosciutto, Gianni, bellissima, io ci sono stato,
1: poi
0: devo dire...
1: Scusate.
0: No, no,
1: Gianni.
0: Che scusate, fai bene, goditela tutta,
1: sì,
0: spero di tornarci
1: soffrire,
0: presto.
1: Gianni.
0: Spero
1: accettiamo
0: di tornarci
1: di buon grado.
0: Presto, perché è un posto lì, quella zona lì, è molto molto bella, molto bella. Allora, poi Nicola dice, Marco, non sono d'accordo, io ho 64 anni e i difensori citati non li ho mai visti fare passaggi più lunghi di 4-5 metri. A parte che era un altro calcio, però dire che quei difensori che io ho citato non avevano i piedi buoni, secondo me è una bestemmia.
1: Beh, avevo nominati alcuni.
0: Proprio una bestemmia. Baresi, Maldini, Nesta, non puoi non dire che non hanno i piedi buoni. Assolutamente. Poi se tu mi dici non facevano i lanci
1: di
0: a parte
1: 70
0: che io tutti,
1: metri.
0: A parte che tutti sti lanci adesso non li vedo. A me mi sembra che giocano tutti dal basso, palla al piede. Quindi
1: sì,
0: non,
1: sì.
0: Non
1: poi
0: mi sembra che fanno,
1: ci sono dei difensori
0: che fanno
1: che
0: grandi lanci. Maldini aveva i piedi non buoni, buonissimi, mi sembra. No, così mi ricordo vagamente magari. Vabbè.
1: Sì, non avranno la tecnica di Hakimi forse.
0: Guarda,
1: adesso,
0: io ti posso dire una cosa,
1: però...
0: Maldini era un difensore da pallone d'oro, Baresi era un difensore da pallone d'oro, Cannavaro lo ha vinto, quindi stiamo parlando di veramente top assoluti in quel ruolo, e non è che sono tornato indietro agli anni 80, perché questi non sono degli anni 80 ed erano già molto moderni come difensori. Milan di Sacchi faceva un calcio non moderno, modernissimo,
1: e lo poteva fare grazie
0: lo poteva fare proprio grazie a questi giocatori che con questa che anzi esaltavano anche Costa Curta, che insomma non era proprio il top lì, forte era molto Filippo Galli, che poi purtroppo un infortunio lo ha limitato, ma pure Filippo Galli, chi se lo ricorda, c'aveva dei grandi piedi. Io starei molto attento a dire che non c'erano i piedi buoni in quel periodo, perché dopo viene da dire allora non avete visto le partite, insomma non era proprio così, non era proprio
1: no,
0: così,
1: no, beh, evidente.
0: Allora, dunque, Maurizio ci scrive, Punta Prosciutto famosa soprattutto per la bellezza del posto, ma anche per i pesciolini che ti pizzicano quando sei in acqua.
1: Qui ci vorrebbe la musica, quella di
0: di Quark.
1: Allora,
0: Puglia, la nostra California, scrive Luigi. Vai ancora con un altro audio, siamo quasi in chiusura in questa prima parte di trasmissione, poi ci legge ancora un altro approfondimento Lucio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. 40 anni passati negli stadi per tanti motivi, come spettatore, addetti ai lavori, no? Io negli stadi ci andavo, penso quando ero ragazzino e veniva ad arbitrare un certo Pierluigi Collina in Serie D, direttamente da Viareggio, le partite a rischio, sai, soprattutto in Campania, quindi pensa da quanti anni io guardo, vedo le partite e mi sento dire, Bastoni, uno dei più grandi registi al mondo, guarda, sto lavorando a 53 gradi, me ne vado a lavorare senza manco sudare dopo aver sentito questo. Ciao.
0: Va bene, dai. Allora, poi ognuno può avere i suoi. Non c'è bisogno di tirare in ballo delle leggende, basta citare Bonucci, già è vero, era già superiore a Bastoni quando si trattava di far ripartire l'azione palla a terra dalla difesa. Questa era infatti una caratteristica molto
1: lui sì, c'aveva il lancio di 40-50 metri sventagliata secca sulla figura.
0: Esatto,
1: poi
0: esatto,
1: quelle
0: sono
1: caratteristiche,
0: magari ci dimentichiamo,
1: molto rare,
0: però. Allora, 331
1: anche adesso.
0: Come?
1: No, sono caratteristiche
0: sì,
1: rare anche adesso.
0: 331-8200-213. Andiamo con un altro approfondimento prima di chiudere questo passaggio, Lucio.
1: Ora ti porto sulla Juventus, perché è vero che la parola incedibili nel calcio contemporaneo italiano è una parola quasi impronunciabile, però per Spalletti ci sono tre incedibili sostanzialmente, per cui verrebbero rifiutate quasi tutte le offerte. Vediamo se li riuscite a indovinare. Il primo è facile, ti devo dire la verità, Kenan Yıldız, ovviamente, viene scritto sul pezzo di approfondimento.
0: Che speriamo di vedere una buona prova al mondiale.
1: Dice, sì, è vero, la Turchia si deve rilanciare dopo la sconfitta a sorpresa del primo turno contro l'Australia. Yıldız, insomma, viene scritto il considerato leader tecnico della squadra, l'unico vero campione a disposizione di Spalletti, anche se qui il campione forse è con una... parola ancora grossa, nonostante il forte interesse dell'Arsenal, che è in grande pressing, Marco, sì, resterà a Torino, quindi su questo non dovrebbero esserci dubbi. Poi il secondo incedibile, uno dei nomi più discussi, insomma, è Locatelli, che devo dire con Spalletti però si è rilanciato ad un buon livello, è visto, sì, come uno dei leader dello spogliatoio, centrocampista classe 98, capitano, non lascerà, visto anche il ritrovato rapporto di stima e fiducia con il tecnico toscano. È vero che non è il regista dei sogni, non è il regista perfetto,
0: però può giocare in quel centrocampo con un regista,
1: certo, con un regista accanto probabilmente farebbe ancora meglio. Bisogna dire che il 2026 di Locatelli, a parte le ultime giornate, è stato un 2026 di livello. E poi il terzo è Weston McKennie, che è l'uomo, il classico uomo a cui non rinuncia nessuno, a nessun allenatore alla Juventus, viene scritto, è il vero pretoriano di Spalletti, il tecnico bianconero difficilmente rinuncerà a schierare titolare il nazionale americano anche nella prossima stagione, vista la sua abilità a coprire diverse posizioni in campo nel 4-2-3-1, peraltro in tutti i moduli, mi sento di dire, giocatore duttilissimo, e quindi è lui il terzo incedibile. Questa è il roster dei leader assoluti, degli irrinunciabili per Luciano Spalletti.
0: Bene, bene.
1: Il resto sono tutti,
0: vediamo, con il punto vediamo quali poi saranno veramente le operazioni e tutto. Dunque, allora ci stiamo per fermare, magari ci lasciamo con un audio, poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutta la squadra, Stefano Impallomeni con me, con tutti gli altri del venerdì, con qualche, diciamo così, cambiamento. Vai.
1: Sì,
5: e direbbe di integrare la Cappella, che fa contro la Bosnia, la fa da centrale in difesa a 3, non è il suo ruolo, è chiaro che anche non è bravissimo a marcare, per carità, però in quel ruolo che fa lui ce ne sono pochi, in quel momento ce ne sono pochi, e chi gioca in quella maniera diventa indispensabile.
1: Ma ne parlammo molto dopo la partita, sì, delle scelte di Gattuso, insomma, con qualche, ecco, anche lì qualche interrogativo ci fu. Poi però secondo me devi gestirti bene, a prescindere dal ruolo,
0: adesso pure se viene portato fuori ruolo,
1: sì, insomma,
0: deve
1: lì,
0: marcanzo,
1: lì devi dimostrare di essere,
0: se no non ti chiami difensore, no, ecco, vai, certo, un altro ruolo. Allora, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ci fermiamo, facciamo un break, naturalmente buon lavoro in redazione, arriva Stefano Impallomeni e partiamo. 331 8200 213 per i vostri messaggi, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Buon pomeriggio e un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
6: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
5: Bentrovati a tutti, diamo anche il buon pomeriggio in questo momento che si collegano con noi come sempre tutti i giorni proprio a quest'ora Italia 7, il canale digitale del Rest 19 in Toscana, e quindi salutiamo gli amici della Toscana che ci seguono. Quindi
6: sempre un saluto a tutti.
5: Assolutamente, tra l'altro ieri abbiamo sentito un po' le parole di Paratici che insomma ha parlato un po' di quello che potrebbe essere la Fiorentina, quindi una Fiorentina ambiziosa e
6: giovane italiana,
5: e poi la possibilità di trattenere Ken, che però non dipende solo da loro. Quindi questo, cioè, ha sottolineato questo, anche questo passaggio, proprio per rimanere un po' sul tema di Paratici che ieri ha parlato in conferenza.
6: Centravanti forti scarseggiano, non è facile.
5: Non è facile trovare i centravanti in questo momento. Magari chi ce l'ha cerca di tenerseli, poi magari chi invece ce l'ha.
6: Hai visto David, l'epoca nel mondiale.
5: Adesso mi dici che sei risvegliato pure tu col Qatar, perché sennò prendo e me ne vado.
6: Però insomma, una tripletta significativa, nel senso che sì, poi alla fine.
5: Significativa contro il Qatar.
6: Però è capocannoniere con Messi. Sì. Lo dice.
5: Quindi dobbiamo oggi dire
6: la statistica.
5: Vabbè, però l'ho fatto il titolo, il risveglio di David, se vuoi.
6: Sì,
5: L'ho fatto, c'è il risveglio di David. L'abbiamo...
6: Diamo a David quello che è di David.
5: E diamo a David.
6: O David, come si
5: o David, quello David, che volete. Magari rimane, quindi ha risolto il problema la Juventus.
6: Beh, ma è
5: così, risparmiano. Se prendono Kolumani, grande coppia per affrontare il campionato.
6: Ma è ritornato prepotentemente. Vabbè, campionato e Champions. Anticipare i temi.
5: No, no, ma per carità. Anche...
6: Ho rispuntato Kolumani.
5: Ma non se n'è mai andato, è rimasto lì, cioè, perché se lo passano noi vari direttori. Quindi vediamo che succede.
6: Vedremo, dai.
5: Ho visto anche un certo Zaniolo essere
6: accostato
5: alla Juve. Zaniolo e Lukumi, i tre nomi. Vabbè. Ma ci sono? Posso presentarli? Vado, non c'ho la scheda, ma me lo ricordo ancora, la memoria mi... sì. Beh, allora c'è Massimo Bonanni che saluto. Ciao Massimo, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ben trovati a tutti.
5: Ben trovato. C'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, Daniele. Ben trovati.
5: Buon pomeriggio, non poteva mancare lui, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
9: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Giornata tristissima per quanto mi riguarda, la festa anche per voi.
5: Sì.
9: Perché comunque Igor Proti per me è... rappresentava un punto di riferimento. Io, se mi permetti, ti canto la scaletta, ma voglio partire con Igor. Oltre a essere stato un grande giocatore, veramente un attaccante immenso, ti devo dire, Marco, tutte le volte che l'ho cercato per parlare di calcio, era sempre gentile, disponibile, ma mi ribadiva sempre un concetto che non si ripeteva tanto in quello che stava vedendo oggi nel calcio moderno rispetto a quelli che erano i suoi principi e i suoi valori.
5: Aspetta un attimo, ti fermo un attimo, Nick, perché sennò così non si capisce niente. Lo richiamiamo, che salta la linea ed è fastidiosissima per noi, per lui, per tutti. Quindi altrimenti non si capisce nulla. Vediamo... naturalmente faremo anche ricordo di Igor, ci mancherebbe, perché abbiamo preparato anche una parte della trasmissione, però è anche giusto esprimere un pensiero. I messaggi che arrivano sono dedicati anche a Igor Proti. Poi Daniele, ci sei tu, no? Vediamo un po',
9: sì,
5: vediamo un po' se ti sento meglio, perché ho la sensazione che sia un problema di linea. Quindi vediamo un po', Daniele.
8: Mi sento benissimo, non so voi.
5: Vai, proviamo, dai.
8: No, niente, il mio ricordo di Igor Proti coincide con quello che stava dicendo Nicolò, cioè anch'io ho conosciuto un ragazzo molto educato, molto disponibile, che non ha mai perso il senso della misura, è stato capocannoniere in Serie C, Serie B, Serie A, non è una cosa che succede a molti, è stato quindi un grande giocatore, un giocatore importante, ha raggiunto forse il massimo della sua carriera quando è venuto a Palazzo, anche se forse non ha proprio... si è espresso come si è espresso a Bari, dopo secondo me è stato il miglior Proti che abbiamo visto. Un ricordo molto dolce di un ragazzo per bene, per una lotta che purtroppo, di una battaglia che purtroppo ha perso.
5: Sì, però scusate un attimo, lo dico a tutti quanti, così non possiamo fare il collegamento, quindi no, è fastidiosissimo sia per loro che per noi, non riusciamo a capire niente, non è un bel servizio, insomma, non è un bel servizio quello che stiamo dando, quindi sentiamo praticamente a singhiozzi la linea, e quindi cerchiamo di provvedere un attimo noi, quindi mettiamoli giù un attimo tutte e tre e proviamo a richiamarli, perché così non si può fare la diretta. Allora 331 8200213, ricordo naturalmente Stefano, l'avevamo preparato, te l'avrei chiesto sui corprotti, purtroppo oggi è arrivata questa, questa
6: vicinanza,
5: triste notizia, sì.
6: Del, anche il cordoglio, insomma, il mio, la vicinanza ai cari, alla famiglia, e niente, la vita è questa, e dispiace perché non l'ho mai conosciuto, però mi è sembrato sempre una persona autentica, genuina. È molto bravo anche come calciatore, quindi
5: sì.
6: Ancora la nostra vicinanza, insomma,
5: assolutamente alla famiglia, tutti.
6: Famiglia,
5: sì, sì. Guarda, io posso darti una mia testimonianza personale, con lui ci siamo messaggiati in questo periodo che non stava bene. L'ultimo messaggio mi è arrivato alla metà di, gliel'ho dato alla metà di aprile, quindi era, c'era un rapporto, diciamo, di amicizia, e mi mandò un messaggio per sapere come stava. Mi rispondeva sempre, mi raccontava, insomma, le evoluzioni di tutto quello che era e che stava succedendo, sempre, diciamo, sempre con grande lucidità e anche la voglia di parlare, ecco. Poi ha colpito anche il fatto che è riuscito Stefano ad andare al matrimonio della figlia, che è stata una cosa,
6: è stata una cosa meravigliosa.
5: Meravigliosa per lui,
6: ma soprattutto poi anche la lettera d'addio l'ho letta e sì, mi sono venuti i brividi, perché il coraggio, anche, voglio dire, di lasciare, no? La vita non è facile, insomma, poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, poi è sempre molto facile o difficile, insomma, voglio di parlare di situazioni che poi ti travolgono. Ho vissuto la malattia con grande dignità, con grande coraggio, con grande forza, da uomo vero, e poi le ultime parole, la lettera dedicata un po' a tutti, che ha avuto la forza, insomma, di scriverla, con, come hai detto tu, con la lucidità che lo ha contraddistinto nel combattere questa malattia che purtroppo ha avuto, lo ha travolto.
5: Sì, comunque dai, ci sono tanti messaggi che arrivano. Salvatore, Igor Protti, idolo della mia infanzia, per certi versi era l'antipersonaggio, ho avuto la sfortuna di beccare in nazionale in quel periodo tanti attaccanti top e non trovo spazio, lui è stato molto di più, cioè pur giocando in piccole squadre riusciva a scalare la classifica marcatori e trascinare, l'unico a vincere la classifica marcatore pur retrocedendo. Ho tifato per lui fino all'ultimo, ci scrive il nostro amico Salvatore. Sì, è vero, lui fu capocannoniere con 24 gol come Beppe Signori in quell'anno, solo che il Bari retrocedeva, invece Beppe Signori con la Lazio giocava per posti di classifica differenti, e poi arrivò anche a giocare alla Lazio l'anno, era l'anno di Zeman, c'era Fuser, c'era Rambaudi, Signori, Casiraghi, insomma.
6: Io nel percorso l'ho incontrato quando, se non vado errato, nella vittoria del Livorno che andò in Serie A,
5: sì,
6: con Mazzari, c'era Chiellini,
5: come no,
6: c'era,
5: come no,
6: Bucarelli,
5: no. C'era chiedo se poi ci riproviamo, che dobbiamo fare? No, abbiamo, mi date voi delle, ok, state vedendo. Vabbè. Allora proviamo anche a recuperare qualche messaggio, quindi chiediamo un po' di attesa e poi proveremo anche a ripristinare il collegamento con i nostri amici. 331 8200213. Senti Stefano, proviamo ad andare avanti un attimo io e te, parlando anche un po' di quello che è il calcio, le due nazionali che hanno impressionato, Francia e Inghilterra, sei d'accordo in questo avvio, in questa prima parte, sono le due europee che hanno fatto meglio, che hanno espresso più qualità, più gioco, non so, sei d'accordo?
6: Sono
5: oppure
6: d'accordo,
5: no?
6: Sì.
5: Marocco pure, sì, le europee loro due, sì, e poi il Marocco,
6: sono d'accordo con te.
5: Adesso vediamo il Brasile se darà una risposta,
6: vediamo il Brasile, vediamo anche la Germania, che Spagna, insomma, non ha fatto testo il 7-1 a Curaçao,
5: sì.
6: La Spagna, Maluccio. Adesso
5: deve dare una risposta adesso, sì.
6: Ancora schermaglie, le cose, insomma, voglio dire, chi parte lento, poi magari durante il rodaggio, durante il mondiale, abbiamo visto un sacco di squadre partire piano piano e poi entrare in forma. Però insomma l'Inghilterra mi ha impressionato perché c'ha una proposta di gioco differente.
5: Tu sì.
6: Si vede l'impronta dell'allenatore.
5: Sì, sì. Quando riesce a tenere i ritmi alti è una squadra molto pericolosa.
6: La Francia è forte proprio così, per definizione.
5: Un po' presuntuosa, è forte.
6: Però sono due squadre, sì. Cioè, ha la possibilità, insomma, di schierare Barcola, Cerchi, sta roba qui. Conè non ha fatto neanche un minuto nella prima partita. Io mi aspetto anche delle rotazioni.
5: È chiaro.
6: Per poi arrivare freschi e con tutti i calciatori forti e motivati. E il Marocco è squadra. Marocco.
5: Sì,
6: Marocco
5: sì.
6: È proprio forte. C'è le due fasi. che le fa bene, equilibrata, c'ha giocatori tecnici di grande personalità e ha anche una sua autorevolezza quando gioca, mi piace.
5: È vero, è quella che ha impressionato tra le squadre, diciamo così,
6: a
5: africane,
6: buoni giocatori, non ha Hakimi,
5: sì,
6: Boadì, sì, però insomma ha tutti ottimi calciatori e poi è messa bene in campo, sono veramente, poi c'ha Mazraoui, quello che spinge sulla sinistra, che c'ha una forza, una velocità, sono tutti molto rapidi, veloci, tecnicamente all'altezza della situazione, possono dar fastidio.
5: Peccato per Kone, che ha avuto questo infortunio ieri, brutto infortunio,
6: bel giocatore,
5: diciamo un in bocca al lupo naturalmente al ragazzo che aveva fatto una buona stagione con il Sassuolo.
6: Trataccia,
5: sì, trataccia. Incredibile trataccia. La sua freddezza nel salutare il pubblico nonostante il grave infortunio, erano più preoccupati, impauriti i suoi compagni e gli avversari che lui quando è uscito, ha mantenuto veramente la calma, diciamo, non deve essere facile, Stefano.
6: No, non deve essere facile.
5: Le immagini erano toccanti.
6: Perché c'è molto l'infortunio, il dolore e poi il trauma psicologico.
5: Assolutamente.
6: Quindi, perché non è che ti fai male da solo, ti fanno del male e quindi a livello di testa, insomma, bisogna vedere come puoi reagire. Però insomma un giocatore forte che poi alla fine con adesso le tecnologie, la medicina, insomma, all'avanguardia, credo che poi potrà ritornare forte come prima. A me è un giocatore che piace molto.
5: Gli facciamo un in bocca al lupo, sì. Gli facciamo un in bocca. Senti, velocemente la polemica che è nata ieri sera quando è stato detto che Bastoni è uno dei più forti difensori al mondo, invece Graziani ha detto ma no, ma che state dicendo? Hai seguito? Hai un'idea velocissima? Ci siamo divisi prima su questa cosa qui in apertura.
6: No, Bastoni è senza dubbio un giocatore molto forte, però secondo me si parlava di giocatore, ecco, tra i più forti del mondo nel suo ruolo. Secondo me per una stagione ha sfiorato questo livello, poi quest'anno è successo di tutto, le polemiche legate al post Inter Juve e quello che è successo in Bosnia
5: non è stato esatto,
6: non hanno aiutato, no, le polemiche, no. Le cose comunque resta secondo me un giocatore centrale all'Inter molto forte. Poi se diciamo fuori classe forse andiamo oltre, ecco, non è la sua realtà, però certo. È sicuramente un giocatore molto forte che va recuperato anche in chiave nazionale. Poi siamo in attesa di sapere il 22 giugno chi sarà presidente federale.
5: Sì, ci siamo, no? Siamo arrivati, dai, lunedì.
6: Però insomma mi sembra di capire che sia la coppia Malagò-Mancini, sì, salvo clamorosi colpi di scena. E Mancini però è uno che poi i giovani, nel senso che può ristrutturare questa nazionale, Bastoni secondo me potrebbe restare ancora centrale nel progetto.
5: Bene, forse ci danno l'ok, proviamo. Niccolò Ceccarini, c'è Nick.
3: Nick. Ciao, io mi sento, bisogna vedere come mi sentite voi.
6: Come prima.
5: Più o meno come prima, però proviamoci, io che vi devo dire. Dai, vai.
3: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi. Sì, no, stavo sentendo quello che dicevate, ma non so se continuare o meno, perché se mi sentite a scatti poi magari si perdono le parole, questo me lo dovete dire voi. Mi state sentendo abbastanza bene?
5: Dai, vai. Meglio di prima.
3: Se mi sentite meglio di prima, sarò sintetico su un pensiero su Igor. Ho sentito quello che dicevate. Che aggiungere di più, Marco? Io ho trovato un vero campione. Un uomo che era prima un uomo che poi grande calciatore, perché mi è sembrato veramente nella sua vita un vero e proprio maestro di insegnamento per quanto riguarda i valori ai ragazzini, e lui questa sua idea l'ha sempre portata avanti, non si riconosceva più in questo calcio, aveva perfettamente ragione, ma la sua pacatezza, la sua serenità, il suo modo di interpretare il calcio come veramente deve essere, per me rimarrà un qualcosa dentro. Io oggi non ti nascondo che mi sono veramente commosso, perché tutte le volte lo sentivo Igor, mi rappresentava quello che per me è il calcio, per quello che dovrebbe essere il calcio. Quindi insomma, ecco, perdiamo veramente una grande persona, ma un campione con la C maiuscola. Questo era il pensiero per Igor. Poi ecco,
5: no, non nulla da aggiungere, Nick, perché
3: no,
5: poi insomma,
3: questione voglio dire del federale, sentivo che parlavate anche un po' di quello che sarà il nuovo corso, no, della FIGC. Beh, direi che come ha detto Stefano, ormai tutto mi sembra ben indirizzato sulla coppia Malagò-Mancini. Sì.
5: Senti Nick, approfitto naturalmente come sempre della tua presenza, palestra, prima parlavamo dell'Inter in apertura, ci siamo sempre più vicino, abbiamo letto anche i vari pezzi di approfondimento di tutto mercato web, ormai sembra fatta, usiamo questo termine ancora un po' il condizionale, c'è più certezza, quanta?
3: Ma guarda, senti, io lo sai il rapporto che ho con Cristiano Giuntoli, per cui l'ho sentito spesso in questi giorni anche per capire un po', beh, a volte lo chiamo anche per per parlare un po' della mia Fiorentina, per avere un giudizio suo dall'esterno, per capire dove andiamo a parare, perché io sono un po' sempre molto preoccupato, quindi ho bisogno anche del conforto di direttori sportivi che stimo molto, e lui mi ha sempre detto e mi ha sempre fatto capire che se la volontà del giocatore è quella di andare in quel posto là, alla fine anche la società farà il possibile per accontentarlo, intesa come Inter, e che poi questa, diciamo, contentezza reciproca ci sarà anche per l'Atalanta. Io credo che comunque 50 milioni per Palestra dopo un anno da titolare in Serie A sia una cifra importantissima, per cui credo è importante sottolineare lo sforzo dell'Inter e sottolineare un po' lo sforzo anche, voglio dire, diciamo così, di una società che ancora una volta dimostra di voler fare le cose per bene e di prendere dei giocatori molto forti. Certo, questa oggi è la conferma. Pensate un po' quanto costa un giovane promettente italiano, cioè quanto viene pagato un giovane promettente italiano, qualcosa come 50 milioni di euro più bonus, e questo ci deve far riflettere sul fatto che poi spesso e volentieri diciamo no, ma i giovani italiani, ho capito, però poi se costano queste cifre non è assolutamente semplice. Aggiungo un elemento statistico, no, che l'Atalanta vende Palestra, che in realtà è come se non fosse mai stato un suo giocatore, cioè, se ci pensate bene.
5: Anche questo è vero, Stefano. Anche questo è vero. E allora dovrebbe esserci anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Adesso vi sento. Adesso vi sento meglio. Quindi forse siamo riusciti a risolvere un po' il problema. Sentite, sulla valutazione di Palestra, soggiorni che ne parliamo, siamo sempre lì. Può essere eccessiva, come dice Nick, però poi dopo arriva una squadra dall'estero di un altro campionato. Vedi la Premier, un giocatore così se lo prende subito. Quindi a questo punto meglio fare uno sforzo economico e vederlo giocare qui con l'Inter, che è la squadra.
6: Adesso è alto, ma il giocatore è molto forte.
5: E poi c'è una prospettiva, Stefano, è giovanissimo, cioè giovane,
6: questo secondo me è forte. Cioè, nel senso che secondo me l'Inter ci vede, ecco, un giocatore.
5: Non farà rimpiangere Dumfries, dai. Potrebbe non far rimpiangere Dumfries.
6: Usiamo
5: sempre con calma.
6: Però è un giocatore forte, Marco. Secondo me sul quale formare il futuro, cioè in una zona del campo, dice l'Inter. Con Palestra l'abbiamo coperta per almeno 6-7 anni.
5: Sì, faccio un investimento
6: Barella,
5: importante.
6: Un Bastoni,
5: sì,
6: un Di Marco.
5: Sì, sono d'accordo.
6: 50 milioni sono tanti, sì. E però la volontà del calciatore secondo me è stata determinante, perché voleva solo l'Inter.
5: Massimo.
10: Sì, guarda, la penso come Stefano, ne abbiamo già parlato.
5: Sì.
10: Secondo me 50 milioni sono tantissimi, è una enormità, ma non sto dicendo che non li possa valere, o che magari in futuro non li avrebbe potuti valere. Sicuramente 50 milioni sono veramente tanti per un ragazzo che si è appena affacciato quest'anno alla Serie A. Questo sta a significare che comunque in Italia i pochi giocatori bravi di valore e che ci si vede qualcosa in più vengono strapagati, e io spero per lui, insomma, che possa essere il contesto dell'Inter un contesto giusto, va in una società seria, in una società che ti permetterà, gli permetterà sicuramente di giocare. Sarà lui, credo, il sostituto di Dumfries. Mi auguro veramente con tutto il cuore che questo ragazzo riesca a dimostrare il talento e la tenacia che ha dimostrato fino ad oggi.
5: E poi, Daniele, vengo da te, c'è anche una garanzia in tutto questo, che comunque c'è un allenatore che i giovani ci ha lavorato, sì. Li sa lanciare anche quest'anno, no? È partito con alcuni, li ha inseriti mano a mano e hanno comunque dato, no? Che è Kivu, che tra l'altro è stato anche lui contro il suo contratto prolungato. Daniele.
8: Ma sul fatto che Palestra sia un ottimo prospetto non ci sono dubbi, ha disputato un grande campionato. Speriamo lo confermi, ovviamente che lo migliori anche, visto che andrà a giocare in una grande squadra come l'Inter. Anch'io francamente sono molto perplesso di fronte alla valutazione di un giocatore che ha giocato un solo campionato di Serie A. 50 milioni mi sembra un'enormità, mi sembrano francamente, però evidentemente oggi è così, le cose vanno così, è giusto che vadano così. Io sono abbastanza perplesso, abbastanza contrario a queste cifre. Ripeto, non per un giocatore affermato, ma per un giovane, sicuramente dal grande futuro, ma che deve dimostrare ancora molto.
5: Tra l'altro, perdonatemi, è anche, diciamo, un peso per il calciatore. Adesso non dipende da lui, perché lui c'entra niente, dice io faccio il mio e poi mi... Però parti con una valutazione pesante, sì, sulle spalle, non è poco, insomma. Quindi
6: non è poco,
5: quindi gli dai un peso al calciatore che forse però la legge del mercato è questa, che dobbiamo fare, insomma, non è che siamo un po' tutti d'accordo su questo, però che...
6: Ecco, io mi sento di, cioè, mi sbilancio, non mi sembra un fuoco di paglia palestra.
5: Sì, sì. No, no, ma sì. Su questo sono condivido quello che tu dici, cioè,
6: e può ancora crescere.
5: Hai speso tanto, però hai fatto un investimento, diciamo,
6: potrebbe essere i Facchetti di adesso, il Facchetti mi ricorda molto questa falcata, questa anche potrebbe anche segnare più gol. Non facciamo si paragoni con Dumfries era un altro tipo di calciatore. Però lui c'ha questa falcata, questo, ecco, il vecchio terzino fluidificante, potrebbe anche, voglio dire, entrare nei cuori nerazzurri, potrebbe ricordare a tratti nelle movenze Facchetti. Mm.
5: Dicevi, Nick, sei d'accordo anche tu?
9: No, dicevo che l'Inter, secondo me, negli ultimi anni gli esterni forti ne ha presi tanti, no? Voglio dire, ora pensiamo magari anche al fatto della fascia sinistra, dove alla fine Di Marco è uno dei migliori interpreti di quel ruolo lì, ma prima ancora di Dumfries hanno avuto Hakimi. E sono stati bravi, perché poi alla fine Hakimi era un giocatore dirompente, devastante, Dumfries forse fisicamente più forte, ma alla fine per certi versi anche molto più utile alla squadra, e l'hanno pagato molto meno, e oggi Palestra lo pagano tanto, però secondo me, ecco, a me Palestra un po' ricorda Hakimi, queste progressioni, questa velocità.
5: Ti ricorda, scusa, non ho capito.
9: Hakimi. Mi ricorda un po' Hakimi, proprio perché c'è questo passo che sulla velocità è devastante, cioè, bisogna vedere ora come si comporta anche in fase realizzativa, perché secondo me ha il piede anche per poter fare gol, però secondo me questo è un aspetto secondario della crescita che farà, un grande colpo, perché comunque è un giocatore. E poi è stato bello, guarda, secondo me una cosa, Chelsea e Manchester City gli avrebbero dato più soldi all'Atalanta, sì, e più soldi in ingaggio a lui. E lui invece ha detto: no, voglio rimanere in Italia perché voglio giocare qui, perché qui lascia perdere che l'Inter magari può essere la squadra più forte d'Italia, e quindi è anche più facile come scelta, ma non voleva andare all'estero. E questo secondo me è un bel segnale per gli altri, ecco, come dire, stiamo qua e forse magari pian pianino, stando sempre qui, forse si può ricostruire qualcosa di interessante.
5: Eh sì, senti Nick, prima di salutarti invece ti chiedo situazione Milan, Amorim arriva, è da solo, ma mi dicono, io non so se ti risulta anche a te, che comunque Amorim vorrebbe Croce come direttore sportivo, sta cercando di fare un po' di pressione, ti risulta questa cosa oppure
9: no? Se non lo liberano, se l'hanno fatto tra virgolette prigioniero giustamente all'Eintracht, non è che lo possono prendere con questa facilità, eh. Sì, io questa versione tutta straniera del Milan mi lascia molto perplesso, te lo dico, perché io ho paura che, cioè, perché poi va bene tutto, l'esterofilia è importante perché ci può aiutare a crescere in certe situazioni, ma può essere anche un effetto boomerang, perché ci vorrà pure qualcuno che conosce il calcio italiano, ci vorrà pure qualcuno che sa come funziona un club in Italia, ci vorrà pure qualcuno che conosca anche le difficoltà della gestione della pressione, delle dichiarazioni, del comportamento durante la settimana, qualcuno ci sarà, ci dovrà essere, che gestisca un po' dalla nostra parte, perché io ho la sensazione che se si lascia perdere tutto questo aspetto, Milan finisce per attorcigliarsi, quindi bisogna che trovino qualcuno di importante anche italiano.
5: Senti, coinvolgo un attimo Stefano, Massimo e Daniele, perché ieri abbiamo avuto una versione di questa situazione del Milan, dicendo il Milan l'anno precedente aveva preso direttore sportivo e quindi allenatore, aveva fatto tutte le scelte, è andata male, ha detto quest'anno riparto un po' dall'allenatore che può essere la garanzia, cioè una ripartenza diversa come l'allenatore manager, è una chiave di lettura, che ne pensate? Oppure da noi è un po' complicato?
6: No, ma...
5: oppure lavorare da solo, che dite?
6: Dipende da quanto possa essere, da come può essere sostenuto l'allenatore, dalla società, dipende. Però credo che insomma si debba completare l'organigramma,
5: insomma, ci sono due buchi sull'organigramma.
6: Prima arriva catapultato in una dimensione nuova, perché insomma l'Italia non l'ha mai frequentato, soprattutto un grande club, stiamo parlando del Milan, per me è un buon allenatore, vado un po' controcorrente rispetto, insomma, io capisco lo scetticismo, il pregiudizio che può accompagnare questo allenatore, visto che ci sono stati due portoghesi che non hanno fatto molto bene,
5: esatto,
6: però credo che questo sia preparato e sia più strutturato. Però Marco, devi essere messo in condizione di lavorare da solo? Boh, insomma, da solo mi sembra eccessiva la cosa. Però quello che tu dici non è da escludere. Se lui dimostra di avere capacità manageriali, tipo a manager all'inglese, insomma l'ha fatto, no, United, di solito in Inghilterra funziona così.
5: Certo.
6: Se poi Cardinale o chi per lui daranno gli strumenti necessari per fare questo tipo di lavoro,
5: vedo un po' dura. Daniele Garbo? Tu ci credi?
11: Guarda, io ribadisco quello che ho detto qualche giorno fa. Secondo me al Milan ci sono poche idee ben confuse. Quella di Amorim è una scommessa, per non dire un salto nel buio, nel senso che prendono un Bottego, che l'anno scorso è andato male al Manchester United, peraltro al Manchester United sono andati male molti negli ultimi anni, però insomma prendere un tecnico così senza prima aver puntellato la società attraverso l'ingaggio di un direttore sportivo, di un amministratore delegato e così via, mi sembra abbastanza curioso, ecco. Sì. La sensazione è che il Milan sia davvero in un momento di grandissima difficoltà.
5: Eh sì, Massimo Bonanni, è un po' dura lavorare così, no? Immagino, per un allenatore, boh, a meno che non c'è una rivoluzione totale proprio l'anno prossimo, boh.
10: È difficile, dai, è un ambiente in questo momento difficile, c'è molta incertezza, molta insicurezza, ed è veramente complicato anche provare a...
5: Ma per me pure, Massimo, io aggiungo a tutto quello che avete detto, che secondo me è pure in ritardo la situazione. Cioè siamo al 19 di giugno, ecco, tra 15 giorni ci sta più o meno il raduno.
6: Vado al mercato.
5: Boh, a me mi sembra terribilmente in ritardo non avere l'assetto, non avere, insomma, io non... Ho letto, non so se Nick risulta, che si è messo a telefonare i calciatori per capire, perché questa è una cosa che può fare l'allenatore, ci mancherebbe. A me mi sembra veramente... Scusami, Massimo.
3: Vai, Massimo, no, quello che dico... Io è quello che ha detto Daniele, è una situazione estremamente coraggiosa e pericolosa.
5: Sì. Massimo, stavi terminando, scusami, ti ho interrotto.
10: No, stavo dicendo che sicuramente si è in ritardo, sicuramente in questo momento che l'allenatore possa chiamare i giocatori è l'unica cosa che magari potrebbe fare, però è veramente una situazione difficile che non mi sarei mai immaginato per una società come il Milan in questo momento.
5: Sì, sì, anche noi. Sono giorni che questa cosa viene sottolineata proprio per, diciamo, perché stiamo parlando del Milan. È questo che ci fa un po' fare un sorriso amaro da questo punto di vista. Va bene, Nick, ti lascio così con l'ultima invece sulla Juve. Qualche mossa, ho letto di tre nomi che sono stati associati alla Juve. Lucumi, Colomani, Zaniolo.
3: Sì, Colomani, Zaniolo e il terzo Lucumi.
5: Quindi?
3: Vabbè, due secondo me non sono novità, perché per quanto riguarda Colomani e Lucumi se ne è già parlato nel giorno scorso, se ne parlava già durante la gestione anche di Comolli. Per quanto riguarda invece Zaniolo, sinceramente Zaniolo è una situazione, noi sapevamo anche che c'era il Como e anche il Milan sopra, non so quanto sia in questo momento Zaniolo l'obiettivo della Juventus, penso che loro abbiano più preoccupazioni. Stamani ho provato a capire com'era anche la questione relativa a un altro giocatore che ancora non abbiamo capito bene se è andato via definitivamente oppure no, sto parlando di Dusan Vlahovic, e però non credo che ancora Cannavaro ci abbia parlato, quindi la situazione è ancora tutta in divenire, anche lì.
5: Tutto in divenire. Va bene, tanto noi poi ne parliamo di questi tre nomi. Nick, grazie, buon fine settimana,
6: ciao,
5: a presto, un buon lavoro.
3: Un saluto a tutti, ciao.
5: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao,
0: eccoci
1: Marco,
0: qui,
1: ciao a tutti.
0: Come sempre. E allora, caro
1: buon
0: Stefano,
1: pomeriggio.
0: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi. Allora, andiamo immediatamente a riprendere Daniele Garbo, che è in collegamento con noi. Daniele, ben trovato.
2: Sì, buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: Ciao,
0: poi
1: Daniele.
0: Poi abbiamo anche Massimo Bonanni. Ciao, Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi c'è mister Giovanni Mussa. Ciao mister, ben trovato. Ben trovato mister.
3: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti. Ciao ciao ciao.
0: Come stai? Tutto bene?
3: Sì, benissimo, benissimo.
0: Adesso
3: grazie.
0: Poi con te facciamo due chiacchiere sul mondiale, perché insomma lo approfondiamo un attimo un po' insieme. No, io vi voglio chiedere una cosa invece. Approfitto anche della presenza di un allenatore. Ma Stefano, sto dando un'occhiata, approfitto perché c'è anche Massimo con noi, magari sento anche il suo pensiero, e tutto quello che sta succedendo intorno alla Lazio. Ieri o l'altro ieri c'è Ordine, ti ricordi che cosa ha detto? Ha detto, dice, attenzione perché non vorrei che Gattuso ci ripensi. Può succedere una cosa del genere? Cioè, mi viene da fare anche la domanda, ma chi glielo fa fare Gattuso in questo momento a prendere una situazione del genere? Sta andando via Romagnoli, è andato via Provedel, Gila in partenza, c'è una squadra che sta venendo praticamente smontata, non si sa che tipo di giocatori arriveranno. Non è una, cioè, lui ancora non è ufficialmente l'allenatore della Lazio?
1: Tutto, allora, per me so che tutto può succedere, però...
0: Cioè, ti senti di escludere che possa...
1: Mi resta difficile immaginare un suo abbandono prima diciamo del lavoro. È uno che si tuffa con anima, cuore, testa in questo tipo di esperienze. La Lazio non è l'ultima arrivata, è vero che ha dei problemi, non pochi. Però secondo me Gattuso poi alla fine ha questa possibilità di...
0: Lui rifiutò la Fiorentina, ti ricordi? E l'era ufficiale.
1: Sì,
0: eh?
1: Però durò, non lo so, una giornata. Qui insomma mi sembra di capire che ha visto il centro di Formello,
0: sì,
1: ha
0: andata,
1: dei contatti, delle cose. Insomma.
0: Pure all'epoca ha visto il Viola Park.
1: Sì, però
0: insino.
1: No, ci sta quello che ha detto Franco, ci può stare, però insomma, sarebbe clamoroso. Secondo me si può tuffare in questa avventura difficilissima e vuole fare un'impresa, cioè trasformare questa squadra che martoriata da fattore ambientale, quello che sappiamo a proprietà, mercato bloccato, adesso Gila e Romagnoli sembrano ormai destinati alle parce, cioè, voglio dire, devi vedere che cosa combini sul mercato, perché è molto presto per giudicare il mercato.
0: No, però così ricominci,
1: cioè, è vero che
0: è
1: il mercato
0: zero.
1: Sì, è vero che è il mercato a zero, Marco. Tu cedi i pezzi grossi e puoi fare mercato, un mercato...
0: No, per carità, tutto si può fare. Perché
1: sul valore economico più o meno simile, poi devi essere bravo poi a centrare gli acquisti.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì,
1: io dico, questa sarà la capacità del direttore sportivo e anche le indicazioni dell'allenatore. Insomma, secondo me non si arrende, che
0: non,
1: prima,
0: arrende,
1: non getta la spugna.
0: La spugna. Massimo, secondo te?
3: È un'altra situazione clamorosa questa, è un'altra situazione difficilissima. Non vorrei essere nei panni in questo momento di Gattuso, perché se almeno al Milan c'è un'incertezza, dici, ci hanno manca allenatore, quindi dici, sai, ma qua adesso l'allenatore c'è ed è un allenatore che magari gli hanno detto vieni, no, non ti preoccupare, Romagnoli rimane, Provedel lo stiamo cercando di convincere, invece Provedel via, Romagnoli via, Zaccagni non lo so quello che farà. Io ti dico, sono... preoccupato, sono molto preoccupato e mi fermo alla preoccupazione. Poi sono anche convinto, insomma, che si metteranno una mano sulla coscienza, ci si metterà una mano sulla coscienza e si cercherà
0: chi?
3: Di fare chi lo sappiamo tutti chi. Secondo me in questo momento le possibilità che possa vendere il presidente sono sicuramente più alte, una piccola percentuale più alta c'è.
0: Stai dando speranze.
3: Io sono un uomo che cerca sempre la positività e in questo discorso, bisogna essere solo che positivi, cioè nel momento in cui veramente tu vedi che tutti se ne stanno andando, tutti ti stanno abbandonando, secondo me è il momento di guardarsi intorno e di dire, ragazzi, forse è meglio se veramente alzo le mani e dico ciao.
0: Daniele Garbo, mi lascio l'allenatore per ultimo, perché voglio sentire la posizione di un allenatore che arriva in una situazione così difficile, se può avere un ripensamento. Daniele,
2: Ma quella della Lazio secondo me è una situazione esplosiva, il momento più difficile della storia da quando Lotito ha preso questa società. E io penso che Gattuso sapesse benissimo dove andava a parare, chi andava a incontrare e chi andava ad allenare. Anche se le parole di Franco Ordine, che è un collega che io stimo moltissimo, un maestro di questa professione, non sono mai casuali, anche perché Franco ha sempre ottime fonti, quindi qualcosa mi fa pensare. Però certo, quella di Gattuso è una bella scommessa, insomma.
0: Sì, ma è anche vero che Gattuso non avrebbe allenato da nessuna parte.
2: Esatto,
0: eh?
2: Esatto,
0: diciamo anche questo.
2: Stavo per dire questo, è una bella scommessa, ma è anche vero che non aveva un'altra squadra, quindi esatto. Per lui è comunque un fatto positivo. Quindi no, francamente non penso che torni indietro, ecco, nel senso che sa benissimo con chi ha a che fare. L'ipotesi che di cui ha parlato Massimo, di una cessione addirittura della società, non lo so, questo bisogna essere nella testa di Lotito, che è una testa, come sappiamo, molto esplosiva anche qua, e quindi non lo so cosa voglia fare da grande il presidente. Certo è che andare avanti in questa situazione e iniziare una stagione in questa situazione, secondo me, è molto molto molto pericoloso.
0: Mister, voglio un pensiero da allenatore, ecco. Sì, non so se ti è mai capitato di arrivare in una situazione difficilissima, complicatissima, al punto tale da dire: ma mi sa che lascio perdere e torno indietro.
4: Allora, secondo me l'unico motivo perché tu possa lasciare una squadra è se ti senti preso in giro, diciamo. Cioè, mi hai assicurato che questi quattro c'erano, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato e abbiamo garantito che ci fossero, poi vanno via. Allora vengono cambiate le carte in tavola, allora è chiaro che ti senti un po' preso in giro, e allora a questo punto puoi prendere in esame l'ipotesi di andartene. Fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima, cioè Gattuso è la persona giusta probabilmente per rifare gruppo, per cercare di cementare un gruppo che sarà sicuramente indebolito, avrà tante figure nuove perché devi fare un mercato. Quindi dalle due parti anche Gattuso terrà in considerazione questo, che le aspettative non saranno alte e quindi lui può fare bene, può fare più di quello che ci si aspetta, se sarà bravo insieme alla società a mettere insieme i giocatori motivati nel modo giusto, nelle posizioni giuste, per fare un campionato che rilanci, mantenga la Lazio nelle condizioni normali, diciamo, perché adesso è un anno di normalizzazione, e invece Gattuso può pensare di far bene nel caso in cui riesca ad entrare nel cuore, nella testa dei giocatori. Ecco, l'unico modo per cui vada via, ripeto, è quello, cioè se si è sentito preso in giro, cioè mi hai garantito rimanevano tutti e quattro e vanno via tutti e quattro, allora rimettiamo un attimino le carte in tavola e valutiamo. Ecco, l'unico motivo è quello.
0: Vediamo, perché al momento ancora non c'è l'ufficialità di che lui è l'allenatore della Lazio.
1: Non c'è l'ufficialità neanche per Allegri al Napoli. Quindi.
0: Sì, sì, anche questo è vero, verissimo. Vabbè, comunque vediamo, perché mi sembra una situazione molto delicata, perché poi tu giustamente hai detto, Stefano, puoi fare mercato, però devi ricostruire una squadra. È un conto avere quattro giocatori che sono...
1: Ma io ci metterei anche, perché non c'è nulla di male, quello che hai detto tu, cioè, che poi è stato anche valorato da Daniele.
0: Sì.
1: Cioè, non è che ha tutto questo mercato Gattuso, quindi ci può stare che nel periodo, nella carriera, hai poche richieste, c'è un'opportunità, la cogli al volo e non è tra tieni stretta. Ecco, ci può stare,
2: Marco,
1: pure questo aspetto.
0: Sì, chi è che parla?
2: Marco,
0: dimmi.
2: Secondo me Gattuso non deve ricostruire una squadra, deve ricostruire un ambiente.
0: Vero.
3: Esatto.
2: Un ambiente che è...
0: Ma lui non lo può ricostruire, ragazzi, non ci inventiamo nulla, perché Gattuso non può ricostruire nulla. Certo,
2: deve ricostruire il presidente, ovviamente, cambiando il registro, ovviamente, ma voglio dire, il compito più difficile di Gattuso è proprio questo, cioè costruire la squadra, sì, soprattutto riportare gente a
0: casa. Metti di meglio, che ti stiamo perdendo, Daniele.
2: È qui, fermo, non mi sono mai mosso.
0: Ecco, adesso ti sentiamo. Vai.
2: Il compito non è suo, è più che altro del presidente di riportare la gente allo stadio. Sappiamo per quali motivi la gente non va più allo stadio, no?
0: Sì. Vabbè, facciamogli. Io gli posso fare un grosso in bocca al lupo, perché è una situazione molto delicata. Quindi, secondo me, lui l'ambiente non potrà fare nulla, perché l'ambiente in questo momento ha soltanto, diciamo così, il motivo del contrasto è uno solo: non ce l'ha con Gattuso né con i giocatori, insomma. Motivo è, lo sappiamo tutti, insomma, c'è una divisione netta e fortissima nei confronti del presidente, quindi Gattuso da questo punto di vista non può incidere in nulla, Stefano, perché non c'è riuscito lo stesso Sarri che a un certo punto ha accettato la decisione del, che i tifosi non c'erano, ma ci sono lì fuori portare.
1: Io aggiungerei un'altra cosa, Marco.
0: Sì, prego. Poi...
1: Ma anche se al posto di Gattuso sarebbe arrivato, che ne so, fammi un nome altisonante, no? È una questione tra lo e la Laziale.
0: Ma nemmeno il mercato, nemmeno un mercato forte
1: può
0: questo momento.
1: È una cosa
0: può...
1: molto personale, molto sono d'accordissimo. Anni, l'allenatore non c'entra niente.
0: Però qui sono d'accordo con Massimo quando dice sono preoccupato perché tu vedi una situazione dove dal punto di vista tecnico c'è un impoverimento e questo non è una cosa da, da sottovalutare, eh?
1: No, certo.
0: Quindi per carità, buon lavoro, trovate il sostituto di Romagnoli, trovate il sostituto di Provedel, trovate il sostituto di Gila, perché è compito vostro, hai ragione, poi compito loro, prendono i soldi, devono fare loro la, la squadra, però mi sembra una missione molto dura, molto in salita, ecco, è partito subito sul Pordoi, sull'Alpe d'Huez, non lo so, insomma, tutte salite, bisogna avere grandi muscoli sulle gambe per affrontarle. Vediamo. Mister Mussa, questo Dimmi. Mondiale che ha fatto il primo giro, cosa ci hai detto dal punto di vista, non so, tattico? Cos'è che ha impressionato maggiormente il mister?
5: Guarda, mi ha impressionato... Dunque, le delusioni, diciamo, parziali, stiamo parlando sempre, facciamo le debite misure, nel senso è la prima partita, eccetera, eccetera. Però noi analizziamo allo stato dell'arte. Allo stato dell'arte le tre squadre che hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative sono Portogallo, Spagna e Brasile. Io di queste tre squadre riesco ad accomunare una cosa tecnica comune proprio, che è il tiki-taka, cioè il passaggio, il possesso palla, eccetera. Questo mondiale cosa ci sta dicendo ad oggi? Che questo tipo di calcio è vecchio. È passato, non è una cosa da sottovalutare.
0: Si va più in verticale, squadre, mister?
5: Le squadre che vanno più forte, stavo appunto dicendo, sono proprio quelle che vanno in verticale, quindi Inghilterra, Francia, Germania, Argentina, Colombia, Marocco, cioè squadre che creano spazio, attaccano in verticale e hanno dei missili sugli esterni. Cioè l'Inghilterra in questo momento è la squadra più evoluta di tutte, è quella che mi è piaciuta di più di tutte perché crea spazio, manda dentro, si difende bassa. Ho visto Harry Kane difendere in area 5-6 volte, non una. È fortissima sulle palle da fermo, ogni corner e ogni punizione negli ultimi 30 metri un'occasione da gol, tutte quante, andate pure a rivedere tutti i corner e tutte le punizioni, un'occasione da gol. Quindi creare spazio in questo modo, il calcio sta diventando molto più verticale. Le conseguenze quali sono? Abbiamo visto difese più basse per creare spazio in avanti, non perché ci si voglia difendere necessariamente più basse. Tiri da fuori, abbiamo visto il gol da fuori area, che era una percentuale in calo, diventa una percentuale importante, cioè chi ha i tiratori acquisisce vantaggio, perché con le difese basse, con i blocchi bassi vicino al limite dell'area, il calcio da fuori diventa una cosa che conta. Le palle inattive hanno più o meno le stesse percentuali, da quello che ho visto, 30-40% di realizzazione, quindi saranno ancora quelli. Cos'è cambiato? È cambiato il pressing, molto più disperato, cioè vedo un pressing veloce, cioè si può anche perdere palla, la gioca

0: 2, però alla fine magari ecco verticalizzi nell'ultimo passaggio, cioè, ma non mi sembra che siamo lì. Cioè anche la Spagna si deve da. Poi vabbè, Fernando Torres si è mangiato 2 gol. Probabilmente se avesse segnato un gol la Spagna si sarebbe un po' sciolta. Però senza Yamal mi sembra che perda tantissimo. Quindi alla fine ci sono i protagonisti, le scelte dei calciatori, dei protagonisti, e questo calcio che sta, come ha detto giustamente e correttamente Giovanni, sta prendendo il sopravvento.
1: Quindi meno possesso palla ragionato,
0: ma sì, perché a certo punto anche, ma io aggiungerei dentro anche Giovanni la Norvegia.
1: Sì.
2: Sì, io mi sono scritto anche Norvegia, gli Stati Uniti, la Svezia, comunque sono squadre, l'Olanda, il Giappone ci sono da tenere d'occhio, cioè sono squadre che hanno questa idea. Quindi le squadre con tanta intensità anche nel recupero palla ce l'hanno. Poi non so se avete visto l'altra cosa che mi piace sottolineare, è che c'è un'altra linea di porta adesso, che è l'area, lato corto dell'area. Si cerca sempre la sovrapposizione corta, quindi cercare una profondità relativa, diciamo, per andare a fare il cutback, per andare dentro in area a scaricare, per arrivare a calciare in diagonale.
1: Passaggio all'indietro, si vede visto?
0: Tipo calciotto.
1: Esatto. Sovrapposizione, buon passaggio dietro, l'uomo che va subito a rimorchio, visto? Si vede spesso questo tipo di situazione.
2: Ecco, i blocchi devi aggirarli in questo modo. Esatto. Quello,
1: Daniele, ti ha impressionato l'Inghilterra o la Francia? Sono quelle che hanno impressionato maggiormente?
3: Sono le due squadre che mi hanno impressionato di più. La Francia perché ha un tasso di qualità spaventoso, cioè la Francia ha due squadre che potrebbero arrivare entrambe in finale mondiali, secondo me. Quando vedi la panchina della Francia prendi paura, insomma, e pensi che Dembélé, pallone d'oro, ha cominciato dalla panchina l'altra sera, insomma, questo ti dà l'idea della qualità che ha la Francia, che ha cambiato passo completamente nel secondo tempo. Anche a me è piaciuta molto l'Inghilterra per come ha aggredito la partita sin dall'inizio, la capacità anche di andare in profondità e così via. Condivido totalmente l'analisi del mister. Aggiungo una cosa: nel mondiale, soprattutto in un mondiale così lungo come questo, non c'è mai stato un mondiale con 48 squadre, bisogna andare piano, secondo me, con le sentenze dopo il primo turno, ecco. Nel senso che spesso nel mondiale, mondiali più corti con meno squadre, vedevamo che cominciavano a 100 all'ora, poi si scioglievano, oppure squadre che andavano malissimo all'inizio poi finivano in crescendo, quindi piano con le sentenze definitive. Penso che da questo punto di vista potrebbe avere un aspetto, un'importanza molto, direi forse fondamentale, l'aspetto fisico, perché in un mondiale così lungo l'aspetto fisico, la capacità di recuperare e di cambiare passo nei momenti importanti del mondiale, secondo me può essere decisivo. Da questo punto di vista occhio alle africane, perché sono quelle che hanno qualcosa in più delle altre.
1: Massimo, la riscoperta degli esterni, cioè giocare sugli esterni è sempre, no, avere l'uomo che ti fa la superiorità numerica, ti salta, insomma, è quello che spesso, diciamo, vogliamo vedere, no?
4: Sì, sì, beh, assolutamente sì. Io do come favorite Argentina, Brasile e Francia, e come ipotetiche sorprese il Marocco. Anche io la Norvegia,
1: Marocco c'è una bella squadra, ragazzi. Adesso vediamo andando avanti, però c'è veramente una bella squadra in mezzo al campo, sugli esterni, come diceva il mister.
0: È squadra,
1: sì. E poi ricordiamoci che viene dal quarto posto di 4 anni fa, quindi ormai loro sono anche più consapevoli, no, della loro forza. Quindi tra le squadre africane non so se siete d'accordo, ma mi sembra quella più attrezzata, più forte, più attrezzata. Non so se.
3: Sì, però non sottovalutiamo il Senegal, perché il Senegal è stato brutalizzato dalla Francia nel secondo tempo, ma non dimentichiamo che il Senegal sul campo ha vinto la Coppa d'Africa.
1: No, per carità, Però a me ha impressionato come squadra, organizzazione, tutto il Marocco. Non so, mister, se vuole aggiungere qualcosa.
2: Sicuramente sì. Sicuramente il Marocco ha fatto una grandissima partita, perché ha interpretato senza nessun timore reverenziale, tenendo fede ai propri principi, cioè mi difendo basso.
1: Contro il Brasile,
2: esatto. Lo aspettiamo, come abbiamo detto prima, è stato giustamente sottolineato, lo aspettiamo la seconda e la terza prova, perché poi quando si alza il livello si accumula, giustamente, come si diceva prima, stanchezza. Le profondità delle rose fanno la differenza. Da questo punto di vista la Francia è folle, perché i tre davanti li puoi cambiare con altri tre forti uguali, cioè una follia, non è mai esistita una cosa del genere. Sei giocatori davanti clamorosi, e per me al giocatore in prospettiva più forte in assoluto, io lo preferisco anche a Mala addirittura che a Olise, perché è un giocatore che fa delle cose da fuori di testa, cioè ti crea la superficie.

0: verità, dovunque 200, si trovi,
1: più di 200 milioni Real Madrid è pronto a mettere.
0: Ragazzi, è giusto, perché questo è il giocatore in prospettiva più forte che abbia visto negli ultimi anni, cioè proprio forte.
1: Mamma mia. E senti,
2: la
1: prima
2: ha solo una controindicazione, la Francia, che sono francesi e sono presuntuosi. Questa è l'unica cosa.
1: Questo
2: che
1: è vero. Questo è
2: in qualche maniera,
1: esatto, questo è un po' il loro, diciamo, è il pericolo numero uno. Massimo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa. Il prossimo anno ci sono un po' di allenatori giovani, no, che partiranno ai nastri di partenza, tra cui Abate, ad esempio Aquilani, poi c'è Tedesco che prende il Bologna. Ti posso chiedere, stavo leggendo una statistica su tutto il mercato web che è una cosa, è un bel segnale, ma noi come paese, come campionato, siamo in ritardo rispetto agli altri campionati che già avevano anticipato questi ricambi di panchine con allenatori più giovani, Stefano. Chi può far meglio secondo te? Hai uno di questi che, diciamo così, per caratteristiche, per modo come mette in campo la squadra, potrebbe far bene, al di là poi del mercato che dobbiamo aspettare quali saranno le scelte, no? Però ecco, Aquilani lo abbiamo visto col Catanzaro, Abate l'abbiamo visto nell'esperienza in Serie B, Tedesco sinceramente lo conosco meno io, quindi, però mi hanno parlato bene.
3: Beh, Germania ha fatto bene.
1: Che dici, Massimo?
4: Guarda, sono contento per questa situazione, una situazione che mi avrebbe fatto piacere, di conseguenza mi fa piacere che ci sono dei ragazzi italiani, giovani, che partono in Serie A. E secondo me la situazione un pochettino più semplice la potrebbe avere Aquilani, perché viene da una società, da un allenatore che ha già lavorato quasi nella stessa maniera in cui lavora lui, ha una ossatura, non potrà fare mercato, è vero, però l'ossatura della squadra bene o male è questa. Abate troverà una situazione dove a Torino la situazione mentale è un po' particolare, deve partire bene, è un ambiente difficile. Quindi lui, sotto quel punto di vista, deve essere bravo, fortunato a partire in una certa maniera. Secondo me sono due allenatori molto bravi, molto preparati, ed è giusto dargli una possibilità. Quindi sono contento e gli faccio in bocca al lupo.
1: Garbo?
5: No, è una messa anche Abate, che ha lavorato molto bene alla Juve Stabia, ed è una scelta coraggiosa quella di Cairo. Come ha detto giustamente Massimo, l'ambiente non è facile, perché sappiamo che la tifoseria somiglia un po' a quella della Lazio, è in polemica col presidente da molto tempo e gli chiede di cedere la società. Però l'importante sarà partire bene, perché se comincia a zoppicare, a perdere le prime partite, secondo me le cose si complicano malamente.
1: Mister Mussa, intravedi tra questi tre qualcuno che possa partire subito bene, che ha qualche caratteristica superiore?
0: Guarda, io conosco di persona Aquilani, perché ha fatto il corso con me, Alberto, e ci siamo anche confrontati spesso durante il corso, e ci siamo anche confrontati 10 giorni fa, ci siamo proprio sentiti. Quindi lui è carico, è un ragazzo giovane che ha una passione clamorosa, cioè ci mette tutto se stesso, e questo è un presupposto importante, perché non puoi fare questa professione come un lavoro normale, non puoi solo lavorare, devi metterci il cuore, perché altrimenti non riesci ad andare a prendere i giocatori, a convincerli a fare delle cose che tu hai in testa. Di, tra virgolette, seduci, e la seduzione passa attraverso una passione, non ce ne sono altre di argomentazioni, perché poi tecnicamente, tatticamente, eccetera eccetera, non dipende tutto da te, dipende dai giocatori che hai, dalla società, dall'ambiente, da tutte le cose che ci siamo detti prima, e in più dipende dalle situazioni contingenti, cioè quanto ci mette la squadra ad apprendere quali sono i tuoi principi e se accetta di metterli in campo. Quindi tu devi metterci qualcosa di personale, e Aquilani, parlo di lui perché lo conosco personalmente, ripeto, questa cosa ce l'ha, cioè il fatto di trasmettere passione immediatamente in modo viscerale, ecco, è la cosa più importante. Quindi lui sicuramente per me può fare molto bene. Poi tatticamente e tecnicamente gli allenatori italiani sono tutti molto preparati.
1: C'è un messaggio, Stefano, te lo giro a te, di Massimo, che dice: famoso del Torino, che sia una squadra al vertice da anni, sapendo la storia gloriosa del club, cosa dovrebbe pensare che il nuovo allenatore è una giovane promessa? Con tutto il rispetto per Abate, Cairo deve mettersi la mano in tasca e far sognare i tifosi. Come risponderesti?
3: Il tifoso granata si aspetta sempre
1: chi prendeva
3: grandi cose.
1: Chi doveva prendere Torino? Sì, scusa, Klopp?
3: No, voglio dire, il tifoso però del Torino si sente tifoso di una società che è stata molto importante, no, nella sua storia. Però l'attualità è presente e dice altro. E
1: io invece
3: non mi sento di criticare la scelta del Torino, però non mi sento ugualmente di criticare il pensiero del nostro amico. Cioè, se io sono tifoso del Torino, mi ricordo il grande Torino, Purri, Graziani, Vecci, Zaccarelli. Dove è andato a finire quel Torino? Lo vogliamo, cerchiamo di costruire un qualcosa di significativo,
1: però,
3: che possa far sognare i tifosi. Mi sembra di capire che lì ha scato la cosa.
1: Ma quando hanno preso posto, Maresca in premio.
3: Sì, però non cambia niente. Il tifoso del Torino fatto Maresca? Non ha. Sì, ma il tifoso del Torino, Marco, non ha niente. Ogni anno. Cioè non ha aspettative.
1: Ma il problema è la struttura che c'ha alle spalle.
3: Vabbè, la struttura, ma puoi fare meglio del decimo posto.
1: Non è Abate, secondo me. Magari Abate è pure bravo.
3: Ma certo, ma io infatti ho detto che questa è la realtà del Torino, però il tifoso del Torino ormai era assegnato. Sa che vedrà un campionato da centroclassifica ogni anno. Guarda che triste.
1: Ma questo è un discorso generale, però
3: ho capito,
1: secondo me il fatto che una società scelga un allenatore giovane promessa
3: bene,
1: non
3: però nemmeno mi sento di criticare
1: fatto...
3: il pensiero del nostro amico Granata.
1: No, però secondo me bisogna fare uno step da questo punto di vista, cioè il problema non è scegliere un allenatore giovane che è una promessa, è che se tu scegli un allenatore giovane che è una promessa,
3: sì, però lui, il
1: come
3: amico
1: lo aiuti
3: dice,
1: a lavorare,
3: sì,
1: come
3: però
1: lo
3: il nostro
1: metti
3: amico
1: in
3: dice se tu scegli Abate siamo sempre le solite. Hai scelto Manoli, hai scelto quello, Juric, le cose, siamo sempre lì, nei dintorni. Poi adesso sta lanciando un giovane allenatore che merita, secondo me, un palcoscenico del genere, sono d'accordo, insomma, quello che è stato detto prima da Massimo, Giovanni e Daniele. Cioè, ben venga questo refresh in panchina, con ormai qualcuno che, insomma, voglio dire, deve guardare, deve andare al parco.
1: Se no qui allenano sempre gli stessi.
3: No, perché noi siamo a parlare gente che ormai c'ha 115 anni, ormai ha dato tutto. No,
1: rinnoviamo un po' ste panchine.
3: Esatto,
1: dai,
3: quindi, perfetto. Quindi, però detto questo, il nostro amico tifoso Granata avrà pure il diritto di poter sognare, e se no siamo sempre lì. Io capisco tutto, la società, se no fate pure il però ogni anno a Torino, il tifoso del Torino sa che... Che faremo? Che Torino sarà? È un Torino da decimo posto, dai, su.
1: Vabbè, vediamo. Allora, non so se volete aggiungere qualcosa proprio in chiusura, voi tre, se avete qualcosa da aggiungere, Massimo, Daniele, Mister Mussa, c'è qualche cosa su questo anche messaggio del nostro ascoltatore? Niente.
5: Allora, no, ci state...
1: Vai, Daniele, vai.
5: No, Stefano, cioè quella di Torino è una situazione che conosciamo da tempo, e quella di Abate è una bella scelta, perché scegliere un allenatore giovane è una scelta coraggiosa secondo me, però è una scelta molto rischiosa, non c'è dubbio.
1: Va bene. Massimo?
6: Su cosa?
1: No, vuoi aggiungere qualcosa? Non so, Giovanni, no, su questo discorso allenatore giovane, se no vado avanti.
6: Te l'ho detto, io sono pro gli allenatori giovani, quindi per quanto mi riguarda, grande fiducia.
1: Mister Mussa, un ascoltatore, conclude così, dice Maresca inizia con Guardiola come secondo, quindi è tutta un'altra cosa, quindi devi andare a fare secondo con uno forte, se no un po' allenare. Che cazzo di discorso è?
5: No, questa non è una cosa...
1: Piazza le mani,
5: esatto, però c'è da dire che io capisco il tifoso che dice ok, se tu mi prendi Abate presumibilmente sulla carta le tue ambizioni sono quelle di mantenere quello che è stato fatto finora, cioè un campionato di media classifica, ed è alla fine proprio questo, è inutile girarci intorno, perché se tu prendi un mister con pedigree più alto, questo mister viene e ti chiede delle garanzie tecniche di un certo tipo, investimenti di un certo tipo, eccetera, eccetera, perché lavora anche per se stesso. La differenza sugli allenatori nuovi cos'è? Qual è? È questa, cioè che l'allenatore nuovo non può venire a imporre, perché accetta quello che c'è e di conseguenza deve necessariamente fare di necessità virtù, e quindi può ampliare il valore dei giocatori che ci sono accettando dei compromessi con la società. Quindi questo è un po' il quadro generale.
1: Va bene. Ci fermiamo, dai, ne riparliamo tra poco. Grazie a Mister Mussa, ci sentiamo presto per un occhio sempre
3: Giovanni.
1: Al mondiale con te, Giovanni. A presto,
5: okay,
1: un abbraccio.
5: Grazie
1: anche a Daniele Garbo,
3: ciao,
1: Massimo
3: Daniele,
1: Bonanni,
3: ciao,
1: buon fine settimana, ragazzi.
3: Ciao,
1: a presto, ragazzi. Ci fermiamo, break.

0: Veramente c'è una temperatura di una. Fa un caldo terribile oggi. C'è un impatto con la temperatura.
1: Cosa possa accadere nei prossimi mesi?
0: Vabbè, che dobbiamo fare? Siamo in estate, siamo andati verso l'estate.
1: Già capito? Fa 40 gradi a giugno.
0: Ho capito, ma non ve lamentate. Dopo, se fa freddo, fa freddo. Fa caldo, fa caldo. È una roba incredibile. Direttore De Paolo, buon pomeriggio.
1: Caro direttore.
2: Buon pomeriggio, ma sei tu a dire che fa caldo, poi lui non può lamentarsi.
0: No, ma
1: non ho capito. Ma Paolo, qui è come la classifica dei pronostici.
0: Ancora,
1: la prossima stagione.
0: Abbiamo il campione in collegamento, Massimo Orlando, super campione.
1: Ciao,
0: grande Massimo.
1: Io posso annunciare il mio ritiro dal campionato, visto che sono in retrocesso.
0: E che vuol dire? Ma c'è Massimo, quindi... non l'ho sentito io, Massimo.
2: Sì.
0: Ah, ti ho sentito.
1: Ci ha salutato.
2: Marco! Ci sono.
0: Non ti sentivo. Sì, il
2: campione. Ci sono. Un saluto a te, Marco, a Stefano, direttore.
0: Il campione va elogiato. Scusa, adesso ti arriverà la coppa e ci manderai la foto.
1: Paolo, io non ci sarò il prossimo
0: Come
1: anno.
0: Ci sarai, ma no. Ma
1: non partecipo, sono retrocesso. Quindi...
0: Ma che no, qui non ci sono retrocessioni. È un campionato senza retrocessioni.
1: Tipo quella cosa all'NBA.
0: Come la stile americano. Ormai tutti americani siamo, e viva gli americani.
1: Faremo
0: che adesso...
1: sei tempi. Sei tempi.
0: Vabbè, ma c'è Simone Braglia, il portierone. Simone,
3: buongiorno a tutti. Ciao Massimo,
1: adesso,
3: ciao direttore,
1: buongiorno.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao Bordone.
3: Ciao Simone. Complimenti al campione.
0: Facciamogli i complimenti.
1: Dove
0: stai?
1: Dove stai, Simone?
3: Quando uno merita.
1: Dove stai? In uno stabilimento sul lungo lago? Dove sei?
0: Dove sei, Simone, oggi?
3: No, sono in giro.
0: Simone, in questo mondiale dal punto di vista dei portieri, con quello che ti è piaciuto maggiormente?
3: Ma è quello che mi è piaciuto maggiormente è quello della Costa d'Avorio e quello del Capoverde. Però
0: il Capoverde è stato preso a pallate, scusa, dai.
3: Ma io non parlo di le parate, parlo anche dal punto di vista tecnico, cioè tecnicamente due portieri che anche tecnicamente, quindi complimenti anche alla scuola sia della Costa d'Avorio che Capoverde, anche in merito alla scuola che ha giocato in Portogallo, perché comunque sono due portieri che tecnicamente hanno fatto delle parate incredibili.
0: Sì, sono messi in mostra. Ieri sera guardavo un po' quello della Corea, che ha fatto una insomma bruttina cosa, però dopo ha fatto un paio di parate, ci ha messo una pezza, Simone, non so se hai visto, però...
3: No, quello della Corea non l'ho visto ieri sera. Ieri sera non ho visto.
0: No, Paolo, invece questa tripletta di David si è ripreso, è ritornato, il risveglio. Vuoi vedere che poi risolve i problemi alla Juventus?
4: Serietà, su. Serietà, per favore.
0: Lo sapevo che mi rispondevi così, guarda.
4: Tre gol col Qatar, ma non so dov'è che...
0: Non sono d'accordo con te, Paolo, io naturalmente facevo per stuzzicare, però ho visto... Però insomma, non trovi il risveglio, non vedi il risveglio.
4: No, vedo una partenza sicura con le valigie che qualcuno gli porterà, a mano sicuramente, ma non vedo assolutamente una possibilità permanente, perché se devono essere queste le prove per cui David può rimanere alla Juve, non ci siamo.
0: Non ci siamo, Orlando, sei d'accordo anche tu? Non è che si risveglia improvvisamente.
5: Di più, ancora di più, perché vabbè, ieri col Qatar
0: Era facile, stava... dai, segnavamo pure noi, dai,
5: esatto.
1: Il Qatar
5: esatto,
1: non ha fermato la Svizzera, però
5: con la Bosnia che c'era Muharemovic,
4: sembrava Moviola,
5: di qualità non ha toccato un pallone, sinceramente. La Juve no, basta David, via.
0: Basta. Non è d'accordo in Pallomeni, però fa delle smorfie, non sei d'accordo?
1: Ma no, perché Qatar ha fermato la Svizzera e...
0: Vabbè, un miracolo può succedere.
1: Un miracolo. Ha fatto tre gol, ha raggiunto Messi nella classifica del
5: marcatore. Quello gli va riconosciuto, ci mancherebbe altro.
1: Ed è un giocatore che secondo me va utilizzato in una certa maniera, non mi chiedere come, perché non sono capace.
0: Ah, quindi lo terresti?
1: Ma sì, perché anche voglio dire, adesso sta ritornando.
0: Cioè, terresti alla Juve, David?
1: Colomani, mi sembra.
0: Colomani?
1: Ritornato Colomani.
0: È un obiettivo.
1: Perché?
0: Non lo so, è un obiettivo, ci sono tre giocatori che poi adesso li chiediamo a Paolo, però... Tre giocatori che vengono
1: Vlahovic
0: avvicinati.
1: Ormai...
0: Vlahovic rimane lì, si vedrà. se ci saranno
1: sono
0: altri
1: sono sempre
0: incontro.
1: Loro tre, insomma, alla fine. Colomani, Vlahovic.
0: Ho capito, ma non
1: no,
0: è...
1: la Juve merita altro.
0: Ma chi merita? Cioè, il problema è andare a prendere gli altri che dici tu.
1: Insomma, puoi fare anche un prestito secco, bussare
0: a chi bussi?
1: Alle big five europee, ma c'è qualcosa, un Gonzalo Ramos, qualcosa che avanza. Insomma, voglio dire, ci sono anche...
0: Ah, tu prenderesti uno magari che è scartato un po' da questi squadroni?
1: Che non trova spazio con continuità nelle grandi squadre e va a fare il protagonista alla Juve.
0: Mi lascio Paolo per ultimo, voglio sentire Simone Braglia. Simone, tu che dici? Questi nomi qui ci sono.
6: Su Davide?
0: Sì, su Davide si può aggiungere qualcosa.
6: Ma è iniziato un nuovo ciclo la Juve. È un ciclo che completamente cambierà. Totalmente i nomi che verranno fuori saranno comunque nomi.
0: Ma ho capito, però se li fa il nome di Colomani, tu mi dici che cambieranno i nomi, ma Colomani lo trattava come lì e sembra che insomma sia pure un altro, sempre lo stesso nome per Carnevali, a Carnevali.
6: No, vabbè, ma Marco, allora, per il momento sono solo dei nomi. Quando ci sarà il mercato ultimato, io penso che non sarà un mercato sicuramente...
1: Vabbè, ma Simone, non ti puoi ripresentare con Colomboani, dai, tifosi della Juventus dicono, ma allora...
6: Ma chi l'ha detto che arriva Colomboani? No?
0: C'è scritto sui giornali, ci sono tre nomi, Colomboani, Zaniolo e Lucumi. Lucumi, Colomboani, Zaniolo.
6: Ho capito.
1: Cioè, Zaniolo c'è stata tutta quella telenovela, 100 milioni, ti ricordi, Paris Saint-Germain con...
0: Come no?
1: Alla fine
6: ma
1: poi...
6: per il momento sono solo parole. Per me non arriva né Colomboani, né Sollot, né Zaniolo, che tra l'altro l'ha appena riacquistato l'Udinese. Ma detto questo...
0: Sì, però mi sembra che non ci sia proprio contentezza da parte della sua gente, del giocatore, quindi... Addirittura anche al Milan l'hanno affiancato.
6: Vabbè, al Milan dopo, se vuoi aprire un altro discorso, vabbè, apriamo dopo. Ma,
0: sì, apriamo.
6: Per quanto riguarda il discorso della Juve, io sono... Guarda, no, non sono juventino, lo sapete che non sono juventino, ma a parer mio la Juve darà molto filo da torcere all'Inter, indipendentemente da quello che sarà il mercato, perché comunque c'è un'identità... che c'è solo all'Inter e al Como e alla Roma. Le altre squadre, secondo il mio punto di vista, siamo ancora lontani dal presentare delle squadre che possono vincere per il campionato.
0: Paolo, vengo da te. Questi tre nomi che abbiamo letto oggi, Lucumi, Colomboani, Zaniolo, sono tre nomi che insomma possono essere da Juve, potrebbero essere...
7: L'unico che può essere interessante secondo me è Lucumi. L'unico che può in qualche modo, ma come rincasso, come seconda linea, non come attaccante principale. Io credo
0: come difensore.
7: Sì. Ma io penso che come non stiamo parlando di attaccanti. Io di come attaccanti credo che ci sia, diciamo, una attenzione particolare per i nomi diversi dal solito. Sono sicuro di questo. Cioè, la caratteristica di Carnevale è sempre stata quella con il Sassuolo di portare, non dico degli illustri sconosciuti, ma dei giocatori, lo vediamo anche nell'ultimo Sassuolo, dei giocatori che poi in qualche modo danno poi filo da torcere a tutti. Cioè la conoscenza e l'allontanamento totale dell'algoritmo per rivolgersi un pochettino a quei mercati anche, se possono fornire degli sviluppi interessanti. Non escludo nemmeno, diciamo, il nome di qualche italiano o qualche giovane italiano o di qualche inserimento anche dalla primavera stessa della Juventus o dai settori giovanili della Juventus. Cioè credo che ci sia un allargamento da parte della società con l'arrivo di Carnevale, con diciamo il connubio con Spalletti, nel cercare delle cose alternative, non il classico nome. Sono d'accordo, Colomboani o Davide o lo stesso Vlahovic, insomma, sembra che gli facciamo un piacere a farlo accontentare di 8 milioni all'anno senza dargli...
0: Capito,
7: premio.
0: Però Paolo, tu trascuri una cosa, Spalletti vuole Vlahovic.
1: Sì, ma a certe condizioni, Marco.
0: Ho capito, però Spalletti lo ha chiesto, gli ha detto... Ho capito, però è una richiesta dell'allenatore.
1: Sì, ma non è che puoi dare 8 milioni a Vlahovic.
0: Magari gli avrà detto parlaci e trova una soluzione.
1: Ferma anche alla vecchia richiesta di Comolli, dai. Sono sei.
0: Ma lì sono i bonus
1: accettato.
0: Che secondo me
1: ma
0: hanno
1: bonus,
0: fatto
1: un bonus, accetti fa il casotto. Invece non ha accettato, vuole più soldi e quelle condizioni.
0: Ma io
1: non, puoi
0: non lo escluderei invece da questa.
7: No, ma guarda, quella di Vlahovic è solo una questione economica.
0: Sì, sì.
7: Può andare bene alla Juve di Vlahovic, ma è assurda la cifra che chiede.
1: Esatto.
7: Pare, certo. Lui, insomma, quella è... La cosa
0: ma tu non pensi, Paolo, che Carnevali possa trovare una soluzione?
1: Ma come
7: sì,
1: un uomo
7: io
1: molto...
7: penso che possa trovarla, ma non a quelle cifre.
0: No, no, no, a quelle cifre no.
1: Ma come la trovi? Ma puoi sostenere, ma Paolo ha ragione, ma puoi sostenere un ingaggio da 8? Cioè, è inversamente proporzionale al momento che...
0: E se lui avesse una capacità
1: in cui si trova e versa la Juventus? Ma non lo può per nessun altro dirigente, bravissimo, competente, esperto, può sostenere una cifra. E a ragionare significa 6. Ragionare se no non puoi tenere un giocatore a 8 milioni netti all'anno nella Juve che farà l'Europa League, una Juve che ancora non ha trovato 4-5 giocatori da Juventus per riformare un po', no? Il tessuto
7: me, guarda,
1: di questa
7: me
1: squadra che merita massima, un'altra dimensione.
7: La fascia alta della Juventus sono i 6 milioni, 6-4-2. Ai 6 milioni lui dovrebbe starci. Ci potrà essere una sola casella che può prevedere una deroga, una che può essere anche 8-10 milioni come tutti i grandi club, però quegli 8-10 milioni a Vlahovic non li dai, ecco questo è il punto. Non li puoi dare a lui.
0: No, io parlavo di una di una strategia di Carnevali per convincere l'attaccante. Magari ha
3: strategia vuoi ammettere, Marco? Che strategia? Ma c'è una strategia di società alla quale non si può prescindere di non dover considerare Marco.
0: Posta, ma magari trova una soluzione lui, convince il giocatore.
3: Ma la soluzione
1: deve prendere di meno, come lo convince?
0: Che ne sai? Sì, magari è una questione anche di come ti sei, si è posto come lì e come si sa porre lui. Io non escludo questa
1: cosa. Sempre a 6.
0: Sì, magari trova una soluzione lui per convincere l'attaccante.
1: Già sono tanti.
3: Per me sono già troppi quelli che i 6.
0: Se parliamo di troppi 6, sono pure troppi i 50 che danno a Palestra.
1: Ma per carità, però Marco, la Juve non può permettersi una cosa del genere in questo momento, secondo me. Oppure se, come ha detto Paolo, se ci deve essere un'eccezione, ma non può essere Vlahovic l'eccezione, deve essere un qualcosa in più di Vlahovic.
0: Ma mi dovete dire chi è questo qualcosa in più attualmente?
1: No, se io devo dare 8 milioni... No. Se io devo... Solo da 4 milioni arriva a Torino, non è quello.
0: Di sì, ma non 8... è qualcosa in più dal punto di vista del campo.
1: No, assolutamente.
0: Non è che
1: meglio Vlahovic, per carità. Però io non posso tollerare un calciatore economicamente, sostenere 8 milioni netti all'anno in una squadra che non è una squadra. Cioè, capisci? È una ciliegina su un ciliegione, una cosa bella così corpo, però è una mentale. Cioè, non è un giocatore che ti capovolge. Cioè, te non è che prendi, che ne so, dimmi un centro Kane.
0: Ma Kane non prendi nemmeno settore.
1: Ho capito, 10 milioni netti e quello guadagnerà 15 milioni netti al Bayern. No, sei fuori, cioè 8 milioni.
0: Massimo,
1: Vlahovic,
0: tu che dici? Carnevali può convincerlo?
7: Secondo me sì, perché le cifre che vuole lui le può andare a prendere solo nel mondo arabo. In Inghilterra io non credo che ci sia tutto questo, tutta questa voglia di andare a accaparrarsi un giocatore come Vlahovic. 6 milioni per 4 anni sono tanti soldi, ha preso già 12 milioni per altri 4 anni, cioè dove vuole arrivare? Io questi giocatori non li capisco, ti devo dire la verità. C'è poi chi dice ma sono condizionati dai procuratori sicuramente, poi quelli di Vlahovic sono particolarmente attaccati a questa situazione di soldi, ma 6 milioni alla Juventus con l'allenatore che ti vuole, con comunque una tifoseria che nonostante tutto ti si è anche schierata a favore, ma io non so dove vuole andare, cioè, non capisco. E poi un'altra cosa, Zaniolo che va a fare alla Juve, non gioca mai, ha bisogno di giocare Zaniolo quest'anno. Si è allenato tutti i giorni, è ritornato ad essere giocatore, deve fare un altro anno lì all'Udinese, vedere se riesce a tornare quel grande campione che abbiamo ammirato a Roma, e allora poi, siccome è molto giovane ancora, deve fare un anno. Se va alla Juventus non gioca mai.
0: Non so, Braglia, tu hai detto Sorlot non ci vanno più, Vlahovic non si può fare, un attaccante lo prendono per Colomani.
3: Ma no, ma Colomani non è un attaccante che può fare differenza, anche lui.
0: Chi deve prendere la Juve? Scusate, ragazzi.
3: Allora, prima di tutto la Juve deve vendere. In questo momento la necessità è quella di vendere. Perché se no, purtroppo, come ha detto anche Spalletti, i soldi non ci sono per comprare i giocatori che servono. Prima deve vendere. Sul ricavato delle vendite dei giocatori dovrà vedere quale sia, ma qui mi rivolgo alla competenza dei Carnevali e mi rivolgo a quello che ha detto il direttore prima. Arriveranno giocatori che noi magari non avremmo nemmeno sentito, di cui non abbiamo nemmeno sentito parlare, ma che diventeranno, secondo me, dei giocatori fondamentali per quello che sarà il futuro anche della Juventus.
0: Paolo, sei d'accordo oppure pensi che ci voglia qualcos'altro? Perché per esempio Stefano dice sì, ok, però ci vuole qualcosa un po' più da Juve, o mi sbaglio?
1: Un po' più.
7: Se tu vai a vedere il panorama degli attaccanti della squadra italiana, addirittura, diciamo, Vlahovic viene considerato come quello più appetibile dopo Lautaro Martinez. Ed è questa, diciamo, la nota stonata che noi abbiamo in Italia. Cioè, se tu metti Vlahovic fuori dalla Juventus, magari tre o quattro squadre importanti lo vorrebbero. Lo vorrebbe il Milan, lo vorrebbe il Napoli, lo vorrebbe... Cioè, tre o quattro squadre che possono in qualche modo essere accattivate. Ed è questo, purtroppo, come dire, il ragionamento falsato attorno a questo giocatore. Perché, diciamo, nel nostro panorama c'è questo tipo di livellamento. Tu hai questi attaccanti, non ne hai... di tantissimi, non c'è gli Olise oppure il Lewandowski oppure che ne so i due o il Mbappé, insomma quello che vuoi, hai un livello che è molto più basso e quindi in questo livello Vlahovic può essere una pedina, perché pensi nel riscatto, pensi nel giocatore che si riabilita, per questo poi c'è questa richiesta. Io per esempio, conoscendo Carnevali, io non so, per tanti anni lo so, non è un acquisto, non sarebbe un acquisto nuovissimo, è la sua posizione in campo, del resto è una posizione anomala, no? Ma un Berardi, per esempio, o un attaccante che potrebbe, diciamo...
0: Berardi come alternativa.
7: Come alternativa, sì, però... Dico, però
0: no, che viene qua a partire.
7: Iniziano a mettere in una squadra come quella, oppure anche uno stesso Zapata, oppure...
0: Zapata.
7: Cioè, un giocatore...
0: Paolo, dai, per cortesia.
7: Un giocatore che possa anche fisicamente... impedrare diversamente quel ruolo. Cioè, se io vi elenco i migliori attaccanti italiani, li volete vedere, li volete in Italia abbiamo veramente dei giocatori che non fanno sognare nessuno a livello di gol. L'unico è Lautaro Martinez, ma il resto, il secondo è Duicas, che piace tanto a Simone, ma il resto qual è? Cancellieri, Raspadori, Piccoli, non lo so, non me ne vengono in mente altri. El Shaarawy, che c'è in Italia? Niente.
0: No, allora qui c'è un messaggio di Roberto. Sentite, Lukumi, secondo lui, Lukumi è scarso, Colomani è mediocre, Zaniolo è imprevedibile. E comunque, dopo gli infortuni gravi che ha subito, non ritornerà mai il giocatore detto che fu. Il ridimensionamento della Juve è palese. Ed è ingiusto non ammetterlo. Roberto da Sassari. Ciao ragazzi, i soldi che costerebbe Vlahovic, scrive invece Alberto, tra stipendio e premio alla firma, la Juve farebbe bene ad investirli su Castro del Bologna. 20 anni, stipendio basso e grandi margini. Quindi meglio Castro de Vlahovic. Io lascio a voi le risposte, ragazzi.
1: Ma non è quello.
3: Sotto certi punti di vista, sì. Sotto certi punti, per quello che sarà, secondo me, il mercato di Carnevali, se mi permettete. Per quello che sarà il mercato di Carnevali, mi ricollego a quanto detto prima. Arriveranno dei giocatori, perché non siamo un campionato di vertice a livello europeo oggi. Mm-hmm. Va bene. Arriveranno dei giocatori che sicuramente e qualitativamente dovranno esprimere l'eventuale potenziale che viene identificato da chi oggi non si affida più all'algoritmo, ma si affida a delle conoscenze.
0: Questo sono d'accordo, però per carità, magari si dice capito, dobbiamo 3-4 anni costruire. Vabbè,
3: la Juve.
0: Prego.
8: Sì, no, ma
3: vai.
8: No, scusami, ma il prossimo anno se ti presenti con un progetto
2: a 4 anni, e se dopo 5 partite sono con 4 punti.
0: Signori, ma lo vogliamo dire chiaramente che la Juve il prossimo anno deve lottare per lo scudetto? Ma lo vogliamo dire chiaramente che Carnevali deve lavorare per far lottare la Juve lo scudetto? Ricominciamo un'altra volta con un altro. Dobbiamo costruire, sì, ma devi fare una squadra competitiva, certo, o no, Stefano? Dubbio, no? Cioè, devi lottare per lo scudetto.
1: No, ma si stava discutendo però adesso di Vlahovic.
0: Che ce l'otti con Castro?
1: No, però Vlahovic, se sta alla Juve adesso a 4,5, allora sono tutti contenti. A 8 non puoi stare in questa Juve, dai, però... c'è qualcosa, poi Moncastro, poi se c'è Scamacca, non lo so, in giro ti puoi inventare qualcosa. Insomma, non
0: è... Paolo, ti sento silenzioso, ti do un minuto prima della pausa.
7: No, ti dico perfettamente così, e sono convinto che la Juventus è in assi di partenza di questo campionato, lotterà per lo scudetto, io ne sono convinto. Credo che abbia questa chance, perché l'anno scorso è stata una figuraccia, diciamolo chiaramente, e l'impegno di Spalletti pur con nella diversità di evoluzione della carriera e della storia fra i due allenatori è simile a quello di Allegri. Non puoi sbagliare quest'anno, Allegri e Spalletti non possono sbagliare, quindi io ho molta più fiducia in Spalletti, perché sapete quanto lo stimi come allenatore. Sì. Però devo dirti che anche lui, non presentandosi in Champions, chiedendo potere assoluto nella Juventus, mi dà grande fiducia. Mi dà grande fiducia.
0: Va bene.
7: Però credo che debba lottare per lo scudetto, hai perfettamente ragione.
0: No, io di questo sono convinto, deve assolutamente.
1: Però tu dici una grande Juve, scopri che Kenan Yıldız adesso fino a prova contraria vedremo cosa farà il mondiale, i due assi della Juventus sono dei giocatori che li trovi nel mucchio in questo mondiale,
0: non è da Juve,
1: no, nel senso che magari
0: tu sai a chi mi riferisco.
1: Questo mondiale adesso si svilupperà, vedremo altre partite, ma se incideranno devono tornare anche belli carichi con Sensao e Yıldız. Chi fa la differenza in questa squadra? E quindi questa è una squadra da smontare completamente.
0: Da smontare e rimontare.
1: Con il segno di Carnevali.
0: Sei d'accordo? Chiudi tu che vado in pausa.
3: No, sono al 101% d'accordo con questa analisi. È da smontare per due principi. Uno, per il discorso che deve racimolare le somme per poi andare a comprare giocatori. E due, perché comunque deve ridare un'identità di spogliatoio che ad oggi non c'ha.
0: Va bene, mi fermo un attimo perché ad esempio Salvatore ci scrive: io terrei Vlahovic e gli affiancherei Castro, e questo già mi sembra diversa come cosa.
3: Ma non 8 milioni.
0: Non 8 milioni, per carità, insomma su questo siamo tutti d'accordo. Poi vabbè, parla anche di esterni di centrocampo, difensori centrali, quindi c'è da lavorare per rinforzare. Va bene.
1: Portiere?
0: Portiere per forza.
1: Tipo Martinez, se mi sembra che sia difficile. Spuntato Meret, che Vicario andrebbe a Napoli. Queste sono le ultime.
7: Ma sono tutti difficili, ma so se avete visto Lewandowski, Bernardo Silva,
1: Bernardo Silva se ne andava al Madrid,
0: sapete che dico, vado da Mourinho e saluto e vado lì.
1: Ti credo, l'hanno ricoperto loro.
7: Che sono rimbalzati e che sono stati rispediti al mittente.
1: Anche il fatto che non ti sei qualificato in Champions.
0: Ma quello pesa tantissimo, ma scherzi. Ci fermiamo, break.

0: Siamo tornati, Stefano, ecco di nuovo.
1: Eccoci
0: qui nel pomeriggio
1: qui.
0: Di Maragana.
1: Buon pomeriggio di nuovo.
0: Allora, lasciamo la Juve per il momento e andiamo un attimo alla Roma, perché voglio subito analizzare una cosa con voi. Intanto in collegamento ci dovrebbero stare tutti, il direttore De Paola, che ritrovo come sempre con grande piacere. Ciao Paolo, ben trovato. Simone Braglia e Massimo Orlando, ci sono tutti, non saluto.
2: Ciao,
0: tutti.
2: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Senti, parto da te Stefano, ho letto, diciamo così, la Roma vuole operare pochi ma buoni, quindi qualità per poter fare uno step importante. Quindi ieri Massimo Brammati qui da noi ha detto: io vedo una Roma che può lottare per lo scudetto con degli acquisti
1: mirati.
0: Quindi non so, Greenwood e Somerville potrebbero essere i due per fare il salto.
1: Che Gasperini, l'obiettivo di Gasperini sia quello di migliorare la qualità nella tre quarti e cercando anche di trovare un centrocampista diverso nelle caratteristiche, più offensivo, più diretto, che possa portare in dote anche qualche gol in più. Ora bisogna vedere i grandi indizi, insomma gli indiziati, i sacrificati di turno potrebbero essere Koné e Solé, nel segno delle plusvalenze di fare entro la fine di giugno. I rinnovi di Celic, Pellegrini e Dybala sembrano essere insomma una formalità, e quindi si sta creando quello che Gasperini pensava di poter realizzare lo scorso anno, cioè tempismo a innalzare la qualità degli acquisti, degli arrivi, avvicinando insomma la qualità di Malen. E soprattutto cambiare da tre quarti con più strappo, perché ho visto una classifica oggi, una statistica impietosa, che mette la Roma all'ultimo posto per quanto riguarda i dribbling. Qui non stiamo parlando di circo, ma stiamo parlando di superiorità nell'uno contro uno.
0: Che sono moderna, importantissime.
1: Allora, o lo fai con gli esterni, o la fai con la tre quarti. Ti servono uomini più forti nelle gambe, nella velocità, che abbiano un passo proprio superiore. E alla Roma manca questo, e Gasperini vorrebbe colmare questo gap con arrivi tipo Greenwood, Somerville,
0: che hanno queste caratteristiche,
1: che manca la...
0: che mancano.
1: Poi magari con Dybala, Pellegrini, che sei quanto, con quello che
0: Pellegrini sta vicino al rinnovo con una cifra più bassa,
1: hai le due versioni offensive di una squadra che può crescere molto, visto che poi farai minimo 8 partite in Champions League, però puoi crescere nell'autostima. E poi sono d'accordo con Massimo, poi immagina, ma qualora dovessero arrivare, però ancora non abbiamo visto nessuno.
0: Certo, no, ancora ne è arrivato nessuno. Esatto.
1: Quando arriveranno, poi vedremo.
0: Orlando, vengo da te.
1: E se arriverà.
0: Pensi che ci possa essere un salto di questo tipo della Roma? Arrivata quarta quest'anno con una Champions presa all'ultimo, pensare di poter lottare poi per il titolo il prossimo anno?
2: Beh, sì, onestamente sì. Credo che l'Inter... con i giocatori, i nomi che girano, e con la rosa che ha, rimanga ancora la squadra più forte, ma la Roma sicuramente si avvicinerà, perché Gasperini adesso ha la piena fiducia dei Franklin, e magari ci sarà il sacrificio di un giocatore, però va a migliorare la fase offensiva, come ha detto Stefano, dalla tre quarti in su ha bisogno di giocatori con caratteristiche diverse, saltano l'uomo, che si inseriscono, che hanno insomma nelle gambe non solo assist ma anche 6-7 gol. Se riesce a trovare questi tipi di giocatori, secondo me la Roma poi dopo davvero può giocartela.
0: Sì. Paolo, può fare questo step la Roma?
3: Sì ragazzi, con Greenwood e credo che ci sia vicino, una spesa non da poco, è una cinquantina di milioni, e diciamo con Greenwood può fare assolutamente questo salto di qualità. È uno che fa segnare e segna, se non sbaglio è andato in doppia cifra, ma ampiamente, forse sì, più di 20-25 gol l'anno scorso, quindi è un giocatore, e credo 10 o 11 assist, stavo guardando, sì, 11 assist, quindi è un giocatore che può fare la differenza anche a fianco a Malen, secondo me, e quindi...
0: sarebbe una coppia...
3: sì, eccezionale, secondo me, e quindi interessante quella statistica che enunciava Stefano, appunto perché vuol dire che la squadra ha un'organizzazione di gioco che coinvolge tutti i giocatori nel portare avanti la palla, però ha bisogno dello strappo di due o tre giocatori, il Dybala diciamo rinnovato o qualche altro giocatore che appunto può arrivare, ed è nelle caratteristiche di Greenwood che saltino l'uomo.
0: Che era un po' quello che vedevamo nell'Atalanta, Simone, no? Quindi quei giocatori che creavano lo strappo e che sono mancati.
4: Mai rubato la Atalanta romana, diciamo così. Cioè è la squadra di Gasperini.
0: Se arrivano questi giocatori, però, se arrivano questi giocatori, queste caratteristiche.
4: Se arrivano questi giocatori, chiaro. È la squadra di Gasperini, dove in un'intelaiatura già forte, perché non ci scordiamo anche quel pregresso e cosa è successo a livello di vicissitudini, di negatività. Per me la Roma era già poteva già ambire quest'anno a dover eventualmente lottare, non magari a vincere come dicevo all'inizio, però lottare sì, perché comunque è la squadra che nel 2025 è quella che ha fatto più punti di tutti. Quindi dal punto di vista qualitativo la Roma è già qualitativamente una squadra rodata e che ha i suoi equilibri e ha un'identità. Con questi due giocatori dovessero arrivare, diventa veramente un avversario tosto per tutti poi dopo. E lotta ed è apertamente è una delle squadre che da un punto di vista logico lotterà per lo scudetto.
0: Max ci scrive: è sorprendente quanta fiducia riscuota Greenwood per una stagione buona a fronte di una carriera piena di occasioni fallite. Qualcuno dice: perché ancora Pellegrini alla Roma? Basta. La Roma dovrebbe prendere un giocatore come Pulisic, ad esempio, ci scrivono. Allora sarebbe pronta per lo scudetto.
2: Ma Pulisic non te lo danno mai.
0: Penso anch'io. Magari te
4: ma
0: danno,
4: nel rispetto te delle danno idee di tutti, io dico una cosa, comunque sia. C'è da fidarsi di quello che è oggi il bastone del comando dato dal Friedkin a Gasperini. Cioè, è inutile che continuiamo, per amor del cielo, rispetto le idee di tutti e tutte le idee sono valide. Però qui c'è anche da fidarsi comunque, poi il tempo lo sarà testimone, di quello che è oggi una prerogativa e un programma ambizioso, va bene, che però la Roma ha in essere, ha in itinere, quindi ben venga questo tipo di programma.
0: E invece per il Milan, Paolo, andiamo un po' al Milan, il programma Amorim è l'unica garanzia in questo momento, c'è solo lui.
3: Ragazzi, là è una situazione veramente particolare, io non è che sono molto d'accordo, però capisco diciamo veramente l'aria funebre che c'è da parte di opinionisti importanti che hanno sempre seguito il Milan. Faccio un nome come diciamo per tutti, per Legatti, ma anche lo stesso Franco Ordine, che vedono appunto questa
0: Franco
3: depressione.
0: Ordine ieri qui da noi ha detto: si preannuncia un fallimento.
3: Vabbè, no, ma a me sembrano un po' esagerate, per carità, non credo una cosa del genere, perché è una società che è in salute economica, non ha chiarezza di idee in questo momento per quanto riguarda il futuro. Perché purtroppo non puoi lasciare, diciamo, una società sgombra da quello che è il riferimento, cioè un direttore generale, un amministratore delegato, un qualcuno. Cioè, l'amministratore delegato c'è anche, ma per sua ammissione Calvelli in pectore, ma non ha quel ruolo, perché non lo dice lui stesso, non sa di calcio. Quindi c'è bisogno di una figura centrale in questo momento che dia supporto anche ad Amorim. Cioè, non si può portare avanti un progetto a metà, doveva essere Amorim più diciamo il direttore sportivo dell'Eintracht, non è arrivato, però l'alternativa deve essere pronta subito, istantanea, non c'è nemmeno quella. A me sembra che possa rimettersi comunque il sesto il Milan, però
0: cioè tu hai fiducia? Tu hai fiducia?
3: Guarda, io credo, ho visto troppe, come dire, cose cambiare rapidamente nel calcio, sia nel bene che nel male, per cui io non sono mai un teorico della disfatta, ecco. Può succedere.
0: Vabbè, però è importante avere anche un segnale di fiducia, perché ti devo dire, Paolo, abbiamo raccolto tutte opinioni negative in questo momento, quindi mi fa anche piacere che c'è una voce un po' fuori dal coro, possiamo dirlo, che dice: vabbè, diamo tempo e vediamo, insomma, nel senso, aspettiamo. Perché
5: vabbè, ma sul Milan, ragazzi, stanno sparando tutti a palle incatenate, perché in qualche modo è
0: però,
5: vero,
0: però è un po' strano quello che stiamo vedendo, Paolo, permettimi di dire, io sono vero, raccolgo il tuo pensiero di, diciamo, fiducioso,
5: non
0: però
5: non è che tu hai una società povera, cioè non è una società povera, né una
0: però
5: società,
0: è povera nell'organizzazione, società, nelle idee, nella
5: è una società confusa che deve trovare il bandolo della matassa, e soprattutto secondo me quello che attira un pochettino gli strali di tutti è la figura di Ibrahimovic, perché è vero che attorno a Ibrahimovic le perplessità sono tantissime. Cioè, se devi comandare, perché è una quota parte delle azioni, comandi, ma stai sul campo,
0: certo.
5: Altrimenti lasci comandare qualcun altro.
0: Allora fammi sentire un po' se c'è qualcuno che un po' si avvicina a Paolo adesso. Stefano, tu?
1: Io mi avvicino al pensiero.
0: Un po'
1: di Paolo.
0: Ti avvicini? Quindi sì, hai uno spiraglio di fiducia?
1: Ma perché lo scorso anno è andato bene il Milan?
0: No.
1: Ecco.
0: No, no.
1: Si sapeva tutto, il direttore
0: sportivo. Però qui siamo di fronte a
1: impegno a settimana.
0: Ok.
1: Impegno a settimana, sei arrivato sesto, quinto, quanto? Mm.
0: Quindi anche tu un po' più di
1: no, nel senso fiducioso. Sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Paolo, fiducioso. Nel senso sai, non è semplice ricostruire.
0: Però ci sono giocatori che vogliono andare via, non si sa se rimangono, a Morim che
1: da
0: solo.
1: Ha detto bene Paolo, è un po' confusa la situazione, però il Milan con i conti sta benissimo, non ha fatto male da quel punto di vista, insomma, okay. Quindi non è che
0: quindi
1: parte,
0: anche tu hai, sei sentore di questa
1: cosa. Non è nel buio, è in una confusione riscontrabile. Discutibile se vogliamo, però insomma io non farei adesso il fallimento, il Milan è finito. Aspettiamo.
0: Okay. Braglia, tu non sei di questo avviso?
6: No.
0: E vabbè, ma no. È giusto che raccogliamo, voglio dire, almeno c'è un confronto.
6: No, ma per la volta c'ero, io
0: bello così.
6: Da vecchio tifoso non posso essere anche d'accordo con quello che hanno detto i miei due opinionisti precedentemente a me, però il problema è che qui non si tratta di essere in salute economicamente, come perché quello va bene, okay? La sostenibilità in questo momento è importante anche quella, però non c'è competenze, non ci sono le competenze oggi e non c'è una linea di gestione che possa essere e far presagire che il Milan come squadra titolata e come la conosciamo noi, va bene, possa ridiventare quel Milan. Il problema è questo, perché comunque c'è un disfattismo totale, perché i giocatori, anche quelli più rappresentativi, tra Pulisic e Maignan, non si sa se restano o se non restano. E qui vuol dire che c'è una confusione, come giustamente hai detto tu Marco, ma è una confusione di identità, di gestione, okay. Dove non ci sono le competenze idonee per poter far tornare il Milan nel tempo, perché da oggi a domani è dura, va bene, nel tempo quel Milan che tutti noi ci ricordiamo,
0: okay,
6: che poi non diventi quel Milan ma diventi un Milan comunque vincente,
0: certo.
6: Cioè io oggi intravedo la Roma, intravedo la Juve, ma
0: cioè tu Milan vedi meglio la Juve ad esempio vedi meglio la Juve studente. Esatto, vedi meglio la Juve del Milan in questo momento per l'organizzazione,
6: nettamente meglio.
0: No, mi interessa capire, Orlando, mi manca il tuo punto di vista, poi c'è da capire anche il futuro di alcuni calciatori, ragazzi, perché noi dobbiamo mettere anche questo nei conti, i vari Leao, i Modric, eccetera, eccetera, dai.
2: Allora, io sono un po' più cattivo.
0: Io ti voglio.
2: Sono a posto, ma se tu non sai fare calcio, perché hanno dimostrato di non saper fare calcio, cosa continui a tenere una società che non ti sta dando nessun tipo di soddisfazione, la stai portando a dei livelli di bassezza che nessuno si aspettava, e tutti i tifosi contro, ma perché non la vendi? Te, Cardinale, e parlo anche per la Lazio, lo Tito, ma perché non la vendete? A un certo punto, quando le cose non vanno, bisogna avere il coraggio di dire ho provato, e però è arrivato il momento di cambiare. Invece insistono con Ibra che praticamente va agli allenamenti e l'unica cosa che sa dire è colpo di testa lo facevo meglio io, oppure tira due schiaffi ai giocatori e non li fa parlare. Dove si va con questi?
0: Tra l'altro Ibrahimovic ci aveva ricevuto un sacco di critiche anche per il lavoro che sta facendo adesso come commentatore.
1: Pure lì,
0: sì.
2: È certo,
1: povero Ibra.
0: Lo hanno definito perché un presuntuoso e poco competente.
1: Che no.
0: Vi dico questo,
1: gli inglesi hanno detto a Ibrahimovic, sì. gli inglesi.
0: Ah, vabbè, io ti riporto quello che ho letto,
1: quale pulpito.
0: Da quale pulpito?
1: No, è bello che come dire, gli inglesi che riprendono sulla.
0: Dai, no, io riporto
2: e chiudo, ribadisco, via Cardinale, una nuova proprietà con gente che sa fare calcio, credo che il tifoso del
0: Orlando
2: Milano
0: li manda via tutti, Cardinale, Lotito, tutti via, va bene? Così,
1: va bene, via, dai.
0: Via, e si ricomincia tutto.
2: Perché Lotito deve restare?
0: No, no, io sono e ribadivo il tuo pensiero, ribadivo.
2: No, no, io faccio una domanda a te.
0: No, no, in questo momento deve anche lui prendere in considerazione di mollare, poi penso che l'abbiamo già detto.
1: Ma
0: no?
1: A chi?
0: Ma almeno facesse il gesto, Paolo, il di gesto, dire metto la società in vendita.
1: Ma non è che vendi un cesto di
0: no,
1: di
0: però almeno provarci, dire guardate, da oggi la società è in vendita.
1: Ho capito, ma magari
0: potrebbe.
1: Ci sta pensando. Non
5: ma certo potrebbe, solo che poi dipende dalle valutazioni, anche il Toro è in vendita. Però il Toro, per esempio, diciamo c'è una base, ecco, una base di 200 milioni. Pare che Lotito abbia rinunciato, rifiutato 480 milioni. Dove vai? Insomma, dipende da quello che hai in mente tu. Cioè, ci sono. Mi faccio da parte, però devo arrivare a una proposta inaccessibile. Allora non ti sei fatto da parte.
0: Come si contano 480?
1: Allora cominci oggi e finisci a dicembre 2020.
0: Ma io mi sa che mi incanto prima, sbaglio pure a un certo punto. Vabbè, ci sono un po' di. Dammi un vocale al volo proprio per chiudere questa cosa, e poi ho le ultime due osservazioni e li salutiamo. Dai, arriva.
7: Ciao Marco, io spero che nessuno si offenda, però secondo me sta dando un po' troppo peso a Carnevale. È vero che il dirigente, la società forte incide, ma in campo vanno i giocatori poi, non è che quelli che si sono sciolti con la Fiorentina e Torino risuscitano da niente perché arriva Carnevale. Lo stesso vale per l'Inter, Marotta è bravissimo, ma poi in campo ci va Lautaro, ci va Cananoglu, ci va Kanji, che sono loro che fanno la differenza. Aiutate la società, per amor di Dio.
0: Faccio rispondere a Paolo su questa cosa.
5: Ma no, ma cioè, io a volte non so, a volte mi domando l'età, diciamo, di questi ascoltatori, i quali ho il massimo rispetto, ma mi sembra un ragionamento veramente di quelli che mi dicono il calcio è sempre i giocatori. Io sono d'accordo, il calcio è il giocatore, ma perché chi li prende questi giocatori?
0: Certo.
5: Non li ha presi i Marotta, i giocatori che hanno fatto
0: la differenza? Cioè, quello che dico pure io, chi la costruisce la scuola?
5: Chi è che ha scelto questi giocatori? Che poi che vuol dire? Carnevale è appena arrivato, ha fatto benissimo al suono. No, Carnevale non va bene perché non va aspettate tanto. Ma che vuol dire? Cioè, io invece ho molta fiducia negli uomini che scelgono, che fanno delle scelte importanti,
0: certo.
5: Ho molta fiducia negli allenatori che stanno creando un'organizzazione di gioco, e poi do fiducia ai giocatori. Ma la mentalità di dire il giocatore che fa la differenza, lo sappiamo il giocatore che fa la differenza, però lo devi mettere bene in campo e devi assemblare una squadra grazie a un direttore generale e a un allenatore. Ma non ragioniamo sempre come se avessimo a che fare con Gianni Brera degli anni 2030, non è così, il mondo è cambiato.
0: Un altro audio, dai. Vediamo.
8: Scusa Marco Luigi, ma Gattuso perché viene chiamato? Perché è un allenatore bravo? O viene chiamato per altre situazioni? Non stiamo forse sopravvalutando Gattuso? Perché queste domande me le sto facendo io? Perché viene chiamato Gattuso?
0: Perché
8: è un allenatore bravo? O per altri motivi che
0: non lo so,
1: quali sono questi motivi?
0: I motivi quali sono? Lui l'avranno chiamato
1: dici,
0: perché no, dire, sapete perché è uscito fuori questo messaggio? Perché io prima ho detto: ma non è che Gattuso, che ancora non è ufficiale, Simone, lo chiedo a te, Orlando, Stefano già si è pronunciato. Sì, mi sembra che tu hai detto che lui è uno combattivo, nel senso che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, giusto?
1: No, secondo me. È consapevole
0: che sta in una situazione difficile. No, perché ho detto ma non è che ci pensa, magari molla tutto, perché ancora non è ufficiale. Romagnoli no, via, potrebbe, Gila potrebbe, via, Provedel
9: sì,
0: via.
9: No, no, ma ha già vissuto, c'è già un paragone con Gattuso di una squadra a Pisa. Quando era
2: no,
1: Firenze.
2: La Fiorentina anche.
0: Fiorentina se n'è andato.
9: Fiorentina
0: se n'è andato. Ed era stato anche presentato a Firenze, perdonatemi. Era stato presentato.
9: Sì, sì,
0: qui
9: no,
0: ancora no,
9: Sì, sì, no, ma se non ci sono con le necessarie garanzie, Gattuso non ci mette due secondi. L'ha dimostrato a Firenze, a Pisa, quindi non credo che si esima dal fatto che realmente sia quello che sia, quindi ci rinunci. Sì, sì, ci sta.
0: Ci sta. Orlando, tu che dici?
2: No, io dico, sono d'accordo con quello che ha detto Simo. È vero che Gattuso è uno che si butta in queste situazioni anche difficili, no? In ambienti dove magari le cose non stanno andando nel miglior modo possibile, proprio perché è un caratteriale, uno che pensa sempre attraverso, no, il gruppo, è bravo a gestire questo tipo di situazioni, ma io, se fossi in lui, qualche garanzia la vorrei dal presidente, perché sennò dico io ti ringrazio del pensiero, ma un'annata dove dall'altra parte mi fanno una squadra da Champions e lotteranno per lo scudetto e di qua c'è da soffrire, io non me la sentirei se fossi lui.
0: Paolo De Paola?
3: Io sinceramente sottoscrivo quello che ha detto Massimo, cioè se mi tolgono, cioè il miracolo l'ha già fatto l'anno scorso Sarri rimanendo, non è che puoi chiedere la stessa cosa togliendogli la tavola dalla tavola, appunto tutto quello che c'è da mangiare glielo togli davanti e pretendi che firmi e vada avanti. No, una volta può andare bene con Sarri, con Gattuso no, secondo me
0: No, è durissima. Sentite, salutiamoci così, vi faccio fare un gioco velocissimo su tre allenatori, perché prima non si è espresso Stefano, aspettavo che c'eravate tutti quanti. Arrivano tre allenatori giovani il prossimo anno, Abate, Aquilani

0: perché non ti so dire, dipenderà dalla campagna acquisti. Grosso potrebbe far bene a Firenze, dai, diciamo così.
1: Grosso, tu voti Grosso.
0: Perché aspettative basse non sono quelle di Pioli dello scorso anno, che avrebbe dovuto conquistare il mondo. È meglio partire con i fari spenti.
1: Con i fari spenti. Quindi Grosso basso profilo.
0: Basso profilo, sì.
1: Orlando?
2: Sì, dico anch'io Grosso, perché mi fido di Paratici, credo che sia bravo, che sia un uomo competente nel suo ruolo. E se dovesse restare Ken e torna con la voglia di giocare con la testa a posto, la Fiorentina è una squadra che può comunque, anche perché comunque Grosso gioca con 4-3-3, dunque Fiorentina dovrà prendere due esterni, perché l'anno scorso ha rinunciato completamente agli esterni. E rifarà la squadra. Grosso mi sembra che abbia comunque un'idea di gioco molto piacevole, ma non solamente in fase offensiva, ha anche molta attenzione alla fase difensiva. Sì. Se gli compra bene, può essere una sorpresa.
1: Braglia?
3: Sì, sono d'accordo anch'io. Grosso è più maturo rispetto a
1: agli altri.
3: Fare campionato agli altri, e poi ha una società dietro. Cioè, che gli altri non hanno in questo momento qua, e quindi
1: il tedesco c'ha il Bologna, non è male come società.
3: Sì, no, lascia perdere il tedesco, mi rifaccio, cioè, secondo me grosso Aquilani e Abate, perché il tedesco
0: ha fatto Lipsia, Schalke,
3: Stefano, che cavolo, ha un'esperienza internazionale
1: in Italia, in Italia vediamo,
3: Belgio.
1: Vediamo,
3: vabbè, in Italia,
1: Bologna,
0: no, però il curriculum, Marco,
1: vediamo.
3: Cioè, non è più giovane, se lo mettiamo così, come domanda che hai fatto tu. Per cui la nuova era è rappresentata da questi tre: Grosso, Aquilani e Abate. Per me ripeto, sono anche ascoltami, l'esperienza che ha Tedesco, c'ha ragione Stefano, per me hai fatto una cappella, però
1: no, cappella, io ho messo un nome, poi potete dire quello che male, cioè non è che voglio dire
3: giovane, amica giovane, cioè giovane di
1: quindi tassi, Tedesco farà meglio di italiano Tedesco farà meglio di italiano col
3: Tedesco,
1: Bologna
3: è probabile,
1: vediamo, questa me la segno.
3: Sì,
1: questa me l'aspetto, dai.
3: Vabbè. La responsabilità me la prendo, non c'ho mica paura.
1: Viene da un po' d'esoneri, eh?
0: Ora puntato. Attenzione, l'ha puntato, dura tre settimane.
1: Vediamo.
0: Durerà tre settimane.
1: Viene da un po' d'esoneri il signor Tedesco, vediamo.
3: Oh, comincia a fare il gufo.
1: No, io faccio il gufo, però insomma adesso mi dici che Tedesco fa meglio di italiano,
0: no,
1: vediamo.
0: No, non ha detto questo, ha detto che ha un'altra storia. Vabbè, è un'altra storia. Ma...
3: Comunque, come al solito, come con la Roma l'anno scorso, te metti sul Trespolo i gufi.
1: Tu mi hai detto che farà meglio di italiano, vediamo. Insomma,
3: può fare meglio di italiano.
1: Vediamo, lo aspettiamo. Sul campo lo aspettiamo, dai.
4: Paolo, ammazza come t'hanno contestato su Tedesco. Però reagisci come una vipera proprio.
1: Ma io reagisco perché ho messo tre allenatori che sono arrivati adesso, sono tre nuovi che
0: sono io che ho creato un po' di confusione.
1: Sono tre nuovi che vanno.
0: Ci ho messo Grosso in mezzo a Abate, Aquilani e
4: l'hai sconvolto.
1: Vabbè, dai.
4: Comunque io dico, volevo fare due precisazioni. Per me Aquilani, che ha l'esperienza di Catanzaro, secondo me è stata un'esperienza interessantissima per il calcio italiano in assoluto. Mi è piaciuta tantissimo, quindi sono curioso di Aquilani. E poi io dico una cosa: nel massimo rispetto di quello che potrà fare, che secondo me può fare Paratici, attenzione, perché comunque a volte si costruiscono anche dei miti di ritorno. Non dimentichiamoci che Paratici, cioè, è uscito malino dalla Juve, all'estero sì, qualcosina ha fatto, il ritorno in Italia per fare qualche cosa di importante è l'occasione per Paratici, ma non è che Paratici quando diciamo fu abbandonato in qualche modo da Marotta, non dico plusvalenza non plusvalenza perché poi se no apro dei capitoli incredibili, ma dico, deve dimostrare di essere un dirigente che può far bene da solo, quindi io mi auguro che faccia bene alla Fiorentina, ma ha tutti i numeri per farlo, però ribadisco, c'è stato un periodo della sua carriera in cui è andato in difficoltà, la Juve soprattutto.
1: Massimo, prima di salutarti ti posso chiedere una cosa sulla questione Antognoni-Fiorentina, tu come la vedi? Lui ha ribadito proprio che non